Sono vulnerabili. La vita che gli è intorno li tocca, li ferisce. Non sono induriti, capite? Non sono sulla difensiva. Sono sensibili alle cose, per questo soffrono. Allora dice Gesù: beati quelli a cui funziona il cuore, perché a loro sarà data la consolazione. Quelli che hanno il cuore indurito non possono ricevere nessuna consolazione. Ma vi siete mai domandati perché noi abbiamo il cuore indurito? Molto spesso noi abbiamo il cuore indurito perché non vogliamo soffrire. Ma così come ci difendiamo dalla sofferenza e quindi ci induriamo, quel cuore duro tiene fuori anche la consolazione, cioè quello che dovrebbe darci gioia. Quindi è vero, io non soffro, ma non sono nemmeno nella gioia. Ma che vita è una vita di pietra? Una vita in cui tu vivi in ostaggio di un cuore che è tutto chiuso attorno a uno schema, che è tutto raggomitolato sulla difensiva. Nessuno deve avvicinarsi, né nel bene né nel male. Come posso consolare uno a cui non gli funziona il cuore? Noi nel Vangelo l'abbiamo citato durante la messa, una categoria di persone a cui sembra che il cuore sia stato tolto, o comunque che sia un cuore completamente indurito, e sono gli scribi e i farisei. Tutte le volte che Gesù usa un atteggiamento di misericordia nei confronti di qualcuno, subito si ribellano. Non riescono a sentire il dolore delle persone. Giudicano costantemente il dolore delle persone. Subito vogliono dire chi è il colpevole di quel dolore. Non riescono a mettersi dalla parte delle persone. In pratica, fratelli, non hanno compassione. Noi passiamo la vita a giudicare le persone, a giudicare il nostro vicino di casa, a giudicare il nostro collega, a giudicare i nostri parenti, a giudicare mio marito, mia moglie, i miei figli, mia madre, mio padre, il mio professore, il mio prete, la mia catechista, il papa, i vescovi. Metteteci tutto quello che volete. È più facile giudicare che avere compassione delle persone. Questo non significa che tutte le persone che abbiamo intorno a noi sono persone splendide. A volte si comportano molto male, ma a quelli a cui gli funziona il cuore riescono a vedere, persino dietro la cattiveria di qualcuno, quello che non va in quella persona. E le persone che fanno soffrire gli altri molto spesso sono degli infelici loro, Allora Gesù dice: ma beati quelli che invece sanno provare compassione, quelli che sono nel pianto e piangono a causa di qualcuno, al fatto che non riescono a schermarsi dagli altri, e proprio per questo sono vulnerabili. Dice: a questa gente io posso dare la consolazione. C'è una storia nel Vangelo molto bella. Non è vero che Gesù mangiava soltanto con i peccatori. Gesù andava a casa dei farisei anche a mangiare, cioè non faceva preferenze di persone. Dove trovava qualcuno che era disposto ad accoglierlo, Gesù provava ad entrare in relazione, a fare qualcosa. Un giorno Gesù è stato accolto in casa di un fariseo, un notabile, Simone il fariseo. E quando entra in casa di quest'uomo, voi sapete, la casa di un fariseo è tutto perfetto, immaginate una casa borghese dove tutto è misurato, dove tutto è a posto. Succede un incidente in questa cena, si insinua una donna che tutti conoscono chi è una poco di buono, e che mette in scena qualcosa che davvero imbarazza tutti i commensali. Si mette a piangere sui piedi di Gesù, e ste lacrime che scendono sui piedi di Gesù, e poi asciuga quei piedi con i propri capelli. Non tocco la simbologia di tutto questo, ma sappiate che quel gesto di toccare i piedi di un uomo è qualcosa che abbiamo superato la misura del buon gusto, mettiamola così, no? C'è un'intimità che si crea tra questa poco di buono e Gesù. E quest'uomo, il padrone di casa, pensa tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe che genere di donna lo sta toccando e non si lascerebbe toccare. Ma siccome Gesù legge nel cuore delle persone, gli dice: Simone, io sono entrato in casa tua
e non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani. Questa donna, da quando è entrata qua dentro, non smette di lavarmi i piedi. Sono entrato in casa tua e non mi hai dato un bacio, un abbraccio per accogliermi. Questa donna, da quando è entrata in casa, non smette di baciarmi i piedi. In verità ti dico, a questa donna sarà molto perdonato, perché ha molto amato. Invece, a chi si perdona poco, ama poco. Sapete che cosa gli sta dicendo Gesù? Tu che hai passato la vita a fare il primo della classe, hai dimenticato la lezione più grande: essere umano. Sei diventato perfettino fino al punto che disprezzi gli altri. Questa donna sarà la più grande peccatrice del mondo, però il cuore gli funziona ancora. Tant'è vero che perdere per perdere la faccia sta là e riempie Gesù di tenerezza, di amore, fa tutto quello che quest'uomo perfettino non riesce a fare. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Ecco, quella donna piange e Gesù la consola. Simone il fariseo disprezza. Che consolazione puoi dare a quest'uomo? Che gli sembra che quella donna gli ha rovinato la cena. Ricordatevi che Gesù ha mangiato tante volte nella propria vita, ma quella cena ce la ricordiamo a causa di quella donna. Nessuno avrebbe registrato quella cena se non grazie a quella donna. È una domanda molto seria. Noi siamo vulnerabili, cioè abbiamo ancora compassione nella vita o passiamo la vita a giudicare gli altri? Siamo scribi, farisei, siamo Simone il fariseo, o siamo persone che anche se sanno che sono fragili, che siamo dei peccatori, sanno ancora piangere, provano ancora compassione nei confronti degli altri, sanno amare. Ecco, questa è la parola, sanno amare. Chi ama è vulnerabile, dice Gesù. Chi ama è vulnerabile, ma solo a questi vulnerabili io posso dare consolazione. Terza beatitudine, beati i miti. Qui ci sarebbe da dire tante cose sulla mitezza, ma che cosa sta indicando Gesù? Sta dicendo, attenzione a quello che sto per dirvi, che chi segue lui deve rinunciare a ogni forma di violenza. La mitezza è l'opposto della violenza. Ora, non dovete immaginare che esiste solo la violenza della guerra, Esiste la violenza psicologica, la violenza verbale. Esiste, ai tempi di Gesù no, oggi abbiamo i leoni da tastiera, no? Quelli che si mettono a fare i violenti su internet contro qualcuno. Sono quelli che sono violenti perché smettono di parlare con qualcuno, quindi sono violenti con il silenzio. Insomma, Gesù sta dicendo, beati quelli che hanno deposto le armi, che non vivono la propria vita ricorrendo alla violenza. Loro erediteranno la terra. Ora, immaginate che Gesù per tutta la sua vita ha insegnato questo. Vi ricordate quella famosissima pagina del Vangelo in cui dice, se qualcuno ti percuote sulla guancia, tu porgigli l'altra, che letto da fuori dice, ma che bello, fate la prova, cioè qualcuno vi fa del male e voi non reagite, perché il male genera male, è la nostra reazione più spontanea al male, no? Ma Gesù dice, se tu vuoi seguire una regola che ti renda felice, rinuncia alla violenza, sempre. Non esiste un momento nella vita in cui la violenza è giustificata, mai. Gesù è arrivato disarmato fino al punto che lo hanno arrestato e ucciso. Qui devo citarvi, ahimè, Pietro. E Pietro, vedete, è Pietro, è la roccia su cui si fonda la Chiesa, ma è anche il discepolo che nel Getsemani se ne va armato. Gesù si porta Pietro, Giacomo e Giovanni a pregare nel Getsemani, si prepara così all'agonia del Getsemani, no? Allora voi immaginate che
Don Nicola organizza un'adorazione serale e voi venite con la pistola in tasca. Ma cioè, non è proprio rassicurante questa cosa, no? Cioè, voi andate a un momento che dovrebbe essere di spiritualità, ma venite armati. Attenzione, non è soltanto un modo di sentirsi rassicurati. Andate a un momento che dovrebbe essere di spiritualità, ma venite armati. Attenzione, non è soltanto.

Guardate, basterebbe questo versetto del Vangelo a far cadere tutte le pretese crociate della storia. Non si può difendere Dio con la violenza, è un controsenso difendere Dio con la violenza. Non si può in nessun modo armare una persona usando Dio. Non so se ci avete riflettuto, l'ultimo miracolo che Gesù compie in vita è la guarigione dell'orecchio del servo del sommo sacerdote. È l'ultimo miracolo, gli riattacca l'orecchio. Mannaggia, cioè, sarebbe stato più significativo, non lo so, guarire qualcuno. No, è perché purtroppo è un danno dell'ultima ora che cerca di ripagare Gesù, la violenza di Pietro. Ora, noi domandiamoci, abbiamo fatto la scelta della mitezza nella nostra vita? O siamo dei violenti? Quali sono le nostre armi? Io posso usare le parole come armi, posso usare le mie mani come armi, posso usare i miei soldi come armi, posso usare la posizione che ricopro come un'arma, l'uso violento della vita. Abbiamo rinunciato, sì o no, a far questo? Abbiamo capito che il Signore ci dice: se tu vuoi seguirmi devi essere mite, lascia stare la violenza. Qualunque forma di violenza non è mai giustificata. Allora, questa roba non ci viene spontanea. Dobbiamo decidere di fare così, perché spontaneo ci viene reagire. La decisione che dobbiamo prendere come cristiani è dire: io non sono così. Se facciamo una riunione condominiale, tutti si scannano e io partecipo a questo scannamento generale, ma dove si dovrebbe vedere il mio percorso di fede? Che no, io non posso fare quella roba lì come fanno tutti. Io non posso venire in parrocchia e comportarmi come se sto a un'assemblea sindacale, capite? Non è possibile vivere una vita da cristiani con una forma di violenza qualunque. E ve lo ripeto, non lasciatevi attirare soltanto dalla spada di Pietro. Anche i silenzi sono delle spade sguainate, anche ignorare qualcuno è una spada sguainata, anche la violenza psicologica è una spada sguainata, l'abuso di potere è una spada sguainata, tante forme di violenza. Non fate mai le cose a sfregio, mai. Gesù non lo farebbe, non ha mai fatto niente a sfregio nella vita. I miti, questa è la mitezza. Capite che è più facile se io vi dico: dovete dire ogni giorno 5 rosari. Accettereste di più dire 5 rosari che vivere da miti? Perché è più facile dire delle preghiere che vivere in quel modo. Ma che serve pregare se poi non siamo miti? Quarta beatitudine, qui la voglio unire con l'ultima dell'elenco. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. E poi dice: beati i perseguitati a causa della giustizia. Ecco, vedete, questa beatitudine è un po' come quella del pianto. Beati quelli che sanno piangere. E qui Gesù sta dicendo: beati quelli che non sono indifferenti all'ingiustizia. Guardate, chi vive la vita di fede non può mai dire: non sono fatti miei, a me non mi interessa. Se un povero è oppresso, noi non possiamo rimanere indifferenti. Se c'è una qualunque forma di ingiustizia, noi non possiamo far finta di nulla. Il cristianesimo ci chiede di non rimanere ciechi davanti al male in tutte le sue forme, compreso quello dell'ingiustizia. Sapete come si fa a far questo? Cioè, qual è l'atteggiamento che noi usiamo per schermare questa beatitudine? Non è compiere l'ingiustizia. Qui è molto facile rendersi conto che sei tu la causa di quell'ingiustizia, ma c'è un male peggiore di chi fa ingiustizia. Questo male si chiama indifferenza. In tutte le epoche della storia le società vivono di forme di ingiustizia, e solitamente quelli che pagano l'ingiustizia sono quelli che sono ai margini della società, che noi chiamiamo gli invisibili. Ogni epoca ha i suoi invisibili. Io non so a Vasto, ma 50 anni fa, se tu avevi in casa una persona che aveva, non lo so,

una qualche forma di malattia, eccetera, la tenevi chiusa in casa, nessuno doveva vedere questa, come se fosse una vergogna, no? E questi malati che esistevano erano degli invisibili. Noi abbiamo capito che non è possibile far questo. Quanti santi ci hanno educato a questa carità? Quanti santi hanno detto dateli a noi gli invisibili? E quanti santi hanno acceso i riflettori su questi invisibili? Ad esempio a chi vive una forma di malattia. I poveri. Tutte le società hanno dei poveri. Oggi chi sono i poveri per noi? Chi sono i poveri? Perché in questo momento storico ci sono degli invisibili che magari lavorano nelle nostre campagne a 2 euro, ma noi facciamo finta di niente. Pensiamo che sia una questione politica, è una questione morale. Come puoi rimanere indifferente davanti allo sfruttamento di una persona? Come puoi rimanere indifferente davanti a un giovane che vuole trovare lavoro e tutti dicono sì, puoi venire a lavorare se hai esperienza, ma se nessuno mi fa fare esperienza, come posso venire a lavorare? Ma se vuoi fare esperienza non ti pago. Ma questa è ingiustizia. Allora, beati quelli che rimangono con gli occhi aperti davanti a ciò che la società rende invisibili. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Un cristianesimo che funziona solo nella sagrestia e all'ombra del campanile non è il cristianesimo di Gesù Cristo. Amici, a noi il Tempio serve, ma perché deve funzionare il resto della vita, non come un guscio da cui difenderci dal resto del mondo. Se essere comunità cristiana non genera una società più giusta, ma a che servono i nostri incensi e le nostre celebrazioni? A che serve ascoltare il Vangelo se poi rimaniamo indifferenti davanti a che cosa? Ai bisogni reali delle persone. Quando Gesù racconta, vedete, 2 parabole, voglio citarvi. La prima è quella del ricco Epulone e di Lazzaro. Ed è la scena che dipinge Gesù, è bellissima, drammatica ma bellissima. Il ricco Epulone è seduto a tavola, è banchetta. E Lazzaro è sotto il tavolo sperando che cada qualcosa. E gli unici che si accorgono di quel povero, lo sapete chi sono? I cani. I cani gli leccano le ferite. Il ricco Epulone è completamente indifferente all'esistenza di quell'uomo che sta elemosinando qualche briciola. Certo, poi Gesù racconta questa parabola per dire che quando finisce il breve viaggio di questa vita, poi le cose si capovolgono. E Lazzaro è su e lui è giù. E dice, manda Lazzaro a portarmi un po' di acqua, che intinga il dito, mi porti una goccia d'acqua. Padre Abramo. Abramo dice, mi dispiace, nessuno può passare da una parte all'altra. È la denuncia di un'indifferenza che può dannarci in maniera definitiva, capite? Ma è anche la storia della parabola del buon samaritano. Quando Gesù racconta questa storia, dice, passò un levita, passò un sacerdote. Che cosa fanno questi? Videro quest'uomo e passarono oltre. Ecco l'indifferenza. Il samaritano invece si ferma, ha fame e sete di giustizia, non rimane indifferente, fa qualcosa. Noi non sappiamo come va a finire quella storia, non sappiamo se quell'uomo si riprende o rimane così. Sappiamo però che quest'uomo si fa vicino, gli cura le ferite, lo mette sul cavallo, lo porta in una locanda, paga in prima persona. Dove sta scritto che deve fare questa cosa? Da nessuna parte. Lo ha deciso lui di non essere indifferente. Nessuno ci obbliga a guardare gli invisibili, ma il Signore ci dice, chi mi segue ha sempre gli occhi aperti su chi è ai margini della strada e che non ha nemmeno più parole per gridare aiuto. Avete mai riflettuto che in quella parabola quell'uomo mezzo morto a terra non parla mai? Neanche per chiedere aiuto, neanche per ringraziare, non parla mai. Ma il samaritano si accorge di quest'uomo. Perché? Perché quel samaritano ha fame e sete di giustizia.
Poi arriviamo, qui il pezzo forte di Gesù, no? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Tutto il Vangelo di Luca è tutto dedicato a spiegarci la misericordia, tutto. Due cose c'ha il Vangelo di Luca: la preghiera e la misericordia sono proprio le caratteristiche principali del Vangelo di Luca. Quindi, se uno vuole capire che cos'è la misericordia, basta che si legge i racconti di Luca e tutte le parabole della misericordia che racconta Luca, e subito capisce qual è la mentalità di Gesù. Ma quando, se non erro al capitolo 15 di Luca, Gesù racconta le tre parabole della misericordia, la pecorella smarrita, la moneta perduta e poi il figliol prodigo, Gesù racconta tre storie perché c'erano dei farisei che non accettavano in nessun modo questo suo atteggiamento nei confronti delle persone che avevano bisogno di perdono, che vivevano delle miserie. Ma la cosa che deve colpirci è che non solo Dio è misericordioso. Chi segue Gesù deve essere come Lui, e quindi se Lui è misericordioso, anche noi dobbiamo essere misericordiosi. E c'è una storia molto bella che racconta Gesù, un'altra parabola, in cui parla di due uomini, due servi. Uno ha un debito di 1 milione di euro. 1 milione di euro, amici, tantissimi soldi, non può pagare. Va dal padrone e gli dice: non posso pagare. Piange, si mette a terra, invoca che lo aiuti, pagherà appena possibile, eccetera. Questo padrone si lascia commuovere. E lo sapete cosa fa? Non gli dice: avrò pazienza, pagami a rate, facciamo un mutuo. No, gli condona il debito, gli dice: basta, sentiti libero, vai a casa, vai da tua moglie, ai tuoi figli, riprenditi in mano la tua vita, lascia perdere i soldi. Wow, caspita, è un'esperienza bellissima sentirvi sollevati da una roba simile. Quest'uomo esce da casa del padrone e incontra un altro come lui. Quest'altro come lui è un debitore. Lui, nei confronti di quest'uomo, gli deve dare 100 euro, 100 misere euro. E che cosa fa quest'uomo a cui gli è stato appena condonato 1 milione di euro? Lo prende per il collo e gli dice: dammi 100 euro. Quello dice: ma non ho i soldi, basta, io faccio mettere in carcere a te, a tua moglie, ai tuoi figli, finché non mi dai questi 100 euro. È terribile. Come, tu hai fatto l'esperienza della misericordia e con uno che come te ti comporti in questo modo? Guardate, noi la misericordia la capiamo soltanto se siamo noi il soggetto della misericordia. Ma Gesù sta dicendo: beati quelli che sono misericordiosi. Ma tu sei misericordioso perché devi sempre ricordarti che tu non sei migliore degli altri e che Dio a te ha perdonato molto più di quello che gli altri devono a te. Quante volte, Signore, dovrò perdonare al mio fratello? 7 volte? No, 70 volte 7. Il che non significa, vedete amici, fare finta di niente, venir meno a una giustizia. No. Significa però non incattivirsi, non lasciare che il rancore prenda il sopravvento, renderci conto che noi abbiamo bisogno con tutto noi stessi di vivere la vera misericordia. Quando una persona vive la misericordia? Quando sa amare le persone nella loro miseria. Guardate che sono tutti buoni ad amare le persone quando sono vincenti. Il vero amore è quando vuoi bene a qualcuno nel momento in cui non è vincente, quando è un poveretto. Io amo le cose migliori di mia moglie, di mio marito, dei miei figli, ma l'amore vero è quando vuoi bene anche ai lati fragili di queste persone. L'amore vero è mettere il proprio cuore nella miseria altrui, non nel far fuori la miseria degli altri. Gesù ha fatto così con noi e noi siamo così. La gente incontra in noi misericordia o incontra solo giustizia, che poi è la giustizia che accusa, la giustizia che manda in carcere, la giustizia che fa disperare le persone. Ve lo ripeto,
non è cancellare la verità delle cose, ma è saper sempre umanizzare la verità. Io amo sempre dire, e lo ripeto spesso forse perché abbiamo bisogno, io ho bisogno di sentirlo e per questo lo dico anche agli altri, anche il demonio dice la verità, ma il demonio dice la verità per far male alle persone. Gesù dice la verità alle persone per liberarle. La misericordia è voler bene alle persone nella verità, per liberarle, non dire la verità per condannarle. Quindi essere misericordiosi non significa venir meno alla verità, ma porgere la verità in un modo che l'altro si salvi. Bene, non si chiuda. Beati i puri di cuore. E qui noi ci abbiamo messo l'etichetta moralistica, noi pensiamo che la purezza sia soltanto il sesto comandamento. La purezza di cuore sono le persone che non sono doppie, che hanno un unico cuore, non due, tre, quattro, cinque, non sono tante persone diverse quante sono le situazioni che hanno intorno, hanno un unico cuore. Cioè non indossano maschere, sono se stesse, sono autentiche come persone. Chi vive con questo cuore unificato, dice Gesù, chi vive con questo cuore unificato vede Dio. Quindi si tratta di smettere di avere ipocrisie. Noi non dobbiamo impersonare nessun personaggio, amici. Dobbiamo essere un'unica persona, dobbiamo tornare ad avere un cuore semplice. Nessuna ipocrisia, nessuna doppiezza. C'è in un racconto del Vangelo di Giovanni l'incontro di Gesù con la Samaritana. Samaritana di mariti ne aveva diversi, lo scopriremo alla fine della storia, ma c'è un momento in cui questa donna vive cercando così di barcamenarsi nella discussione con Gesù, tant'è vero che non capisce le parole che Gesù gli sta rivolgendo, è sulla difensiva. Anche noi possiamo dire di avere tante vite diverse. Io quando sono a casa sono una persona, quando sono da solo sono un'altra persona, quando sono al lavoro sono un'altra persona, quando sono in chiesa sono un'altra persona. La domanda è: tra tutte queste persone chi sei tu? Devi essere una. Quindi abbiamo bisogno che qualcuno riunifichi il cuore, perché se tu non hai un cuore unificato, a un certo punto tu non sai più chi sei e passi la vita tentando di dire sempre la cosa giusta al momento giusto. Stai recitando. E uno che vive recitando è sempre sulla difensiva. E ricordatevi che se uno sta col fucile spianato non ammira il tramonto, non ha tempo di vedere un tramonto perché è attento a difendersi. Chi ha un cuore unificato non è più sulla difensiva e vede Dio, lo vede. Quindi si tratta di venir meno tutte le nostre maschere, tutte le nostre ipocrisie. Beati i puri di cuore, quelli che non hanno un cuore doppio. Ci sarebbe tanto da dire, ma lo vedrete poi voi nelle vostre catechesi. Qual è la causa, il motivo per cui a un certo punto noi ci frammentiamo interiormente? Certamente però dobbiamo tornare di nuovo ad avere un cuore unico. Beati gli operatori di pace. E qui vedete si collega alla mitezza un po', però voglio dirvi questo: voi sapete qual è il significato della parola diavolo? Il divisore. Quindi chi è discepolo del diavolo te ne accorgi dal fatto che divide. Stai in un posto e metti sempre uno contro l'altro, dividi le situazioni, porti... Guardate, discepoli del demonio, il diavolo fa sta roba qui. E dice Gesù: beati invece quelli che costruiscono ponti, gli operatori di pace, quelli che costruiscono unità. È una scelta questa, Guardate che solitamente quelli che dividono esteriormente sono divisi interiormente. La divisione che c'hanno dentro la portano fuori. Ma è un problema questo, perché questo è il diavolo all'opera, che divide. Noi siamo cristiani perché tentiamo di tenere insieme le cose. Non usiamo questo motto romano, divide et impera.
Allora sto in un posto di lavoro, metto uno contro l'altro, mi creo le cose, prendo il caffè con una persona e dico: ma sai che quello ha detto di te? Poi prendo il caffè con quell'altro e dico: ma sai quest'altro, così, no? E poi andiamo a messa la domenica, ci prendiamo la comunione, no? Divisione. Dico una cosa grossa: certe volte per unire bisogna incassare. Uno viene e ti vomita tutto il male del mondo, ma tu non lo propaghi, custodisci, in modo tale, anzi, cerchi di dire una parola che unisca. È un lavorio, è una tessitura. Traduciamolo così: beati quelli che sanno ricucire, non quelli che strappano. Ecco i cristiani. Dovunque ci sono loro, ci sono persone che uniscono, non che dividono. O pensate che basta essere iscritti al registro del battesimo per dire di essere cristiani? Guardate, noi possiamo essere dei battezzati e vivere come se fossimo dei demoni. D'altronde, il demonio era un angelo. Quindi non sentiamoci rassicurati dal fatto che sono un angelo, pure il demonio è un angelo. E poi, ecco, l'ultima parola che voglio dire sulle beatitudini sono gli ultimi versetti di queste parole: beati i perseguitati a causa del mio nome, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Che significa? Cerco di spiegarvelo così. Tutte le cose che vi ho detto vi sembrano belle, no? Provate a viverle e vi accorgerete di andare controcorrente. Il mondo non ragiona così. Il mondo, lo sapete cosa vi dice? Chi pecora si fa, lupo se la mangia. Il mondo ti dice: vuoi affermarti, non devi avere bisogno di nessuno. Vedete, la prima beatitudine è distrutta. Devi farti da solo, self-made, devi affermarti, tu puoi. Questi sono i discorsi motivazionali del mondo, no? Tu puoi tutto, se tu vuoi ottieni. Ecco, fine della prima beatitudine. Che cosa ti dice il mondo? Non vale la pena soffrire, schermati dalla sofferenza, fai finta di niente. Se vedi qualcuno che sta soffrendo, tira dritto. Molto spesso la gente che soffre è lasciata da sola. Che cosa ti dice il mondo? Trova la tua arma e portala sempre con te, così ti rispetteranno. Altro che mitezza. Fatti rispettare, mi raccomando. Che cosa ti dice il mondo? Sii anche tu uno che non vede l'ingiustizia, gli invisibili, perché conviene non vederli. Anzi, a volte grazie agli invisibili io faccio affari. Terribile. Guardate che di quei poveri renderemo conto davanti a Dio. Saremo giudicati per questo, eh? Perché adesso a noi ci sembra che vada tutto bene e che nessuno si sia accorto di nulla. Gesù si identifica con quelle persone. Tutto quello che non avrete fatto a uno di questi miei fratelli non l'avrete fatto a me, dice. Vangelo di Matteo, eh? È il momento in cui Gesù consegna il test finale della nostra vita. Dice: le domande che farò saranno queste. Quindi dobbiamo farci trovare un po' preparati su questo, eh? Beati i misericordiosi. Senti, io una persona la posso perdonare una volta, due, tre, proprio perché è Pasqua. Dopodiché, se io continuo a perdonarlo, quello non capirà mai. Allora lo devo punire, perché io lo devo educare, perché è così. Ci abbiamo un sacco di buoni ragionamenti per cui non conviene perdonare. Però, fratelli miei, non prendetevela con me, prendetevela con Gesù, che ha detto che dobbiamo perdonare 70 volte 7. È contro la mentalità del mondo essere misericordiosi. Che ti dice il mondo? Di essere puro di cuore? No, fingi. Siamo nella società dell'apparenza. Indossa la tua maschera. Che cosa ti dice il mondo? Dividi, perché nelle divisioni tu puoi muoverti più liberamente. Non unire,
altro che operatore di pace. Che ti dice il mondo? Sii cristiano, ma nel segreto. Noi solitamente prendiamo il brano che dice prega il Padre tuo che è nel segreto, significa mi raccomando, la tua fede sia talmente tanto nel segreto che nessuno deve accorgersi che hai la fede. Proprio vedere te un pagano non ci deve essere nessuna differenza. Il mondo, vedete, ci lascia cristiani. L'importante è che lo facciamo nell'intimo di noi stessi, perché se questa lampada della fede viene messa in alto, deve illuminare tutta la stanza. Invece tu devi essere credente a casa tua, chiuso nel tuo intimismo, nei tuoi gruppi, e non avere niente a che fare con il mondo. Beh, quando uno vive le beatitudini, si mette contro il mondo. E dice Gesù, beati voi quando andate controcorrente, siete veramente miei discepoli. Questo, e concludo, non significa che dobbiamo godere di dire ah, noi siamo diversi, ci mettiamo controcorrente, perché siamo pure gli esauriti, cioè anche noi ci abbiamo gli esauriti esaltati, che ogni tanto quando vedo qualcuno che è cristiano così dico, Signore, ateismo, dammi l'ateismo, no? E no, perché un cristiano, io non voglio essere così, no? Allora bisogna stare attenti, perché c'è un modo di ostentare la fede che non è testimonianza. Il Signore non ci chiede di ostentare la fede, ma di testimoniare la fede. Non ci chiede di metterci in piedi su un tavolo e gridare a qualcuno, ma di mostrare con la nostra vita di vivere secondo quello che ci ha insegnato il Vangelo. Questo ci insegna il Signore. Vi lascio con una frase che mi hanno detto essere apocrifa, nel senso che tutti la attribuiamo a San Francesco d'Assisi, ma non sappiamo se è sua. Certamente è molto simile alla sua spiritualità. Francesco veniva chiamato l'Alter Christus, E questa frase dice così: annunciate a tutto il mondo il Vangelo e, se proprio necessario, usate le parole. Grazie.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Meditiamo il capitolo sesto di Giovanni, dai versetti 51-58, nella solennità del Corpus Domini, dell'Eucaristia. Domenica scorsa ci siamo soffermati a meditare il mistero della Santissima Trinità. Un Dio che apparentemente sembra lontano, inafferrabile, e invece ci viene ricordato oggi e alla nostra portata. È nell'Eucaristia, è nella parola, e illuminati dall'Eucaristia, dalla parola, e nutriti dall'Eucaristia, noi sapremo vederlo nel fratello e nella sorella che incontriamo, nel sole, nella luna, nell'acqua, dentro noi stessi, là dove insieme ad altri preghiamo e lavoriamo, uniti nel suo nome. Ecco dov'è Dio amore. Qui, ora. Celebrare allora la solennità del Corpus Domini è occasione per rimettere in ordine ogni cosa, affinché ci lasciamo avvolgere dall'amore di Dio per amare come Lui. Sì, perché l'Eucaristia ci ricorda che Dio amore è molto più concreto di quello e di quanto si possa solo immaginare, e chiede di essere amato e adorato nello stesso modo, con concretezza. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti, ricorda Giovanni nella sua prima lettera. Come Dio amore ha preso corpo, così anche noi siamo invitati, chiamati a dare corpo alle nostre parole, perché Dio amore non ha amato a parole, ma ha amato con tutta la sua vita, si è fatto carne pur di salvare l'umanità. Il testo del Deuteronomio che la liturgia ci propone come prima lettura invita proprio a ricordare come il Signore ha sempre accompagnato il cammino dell'uomo e come lo ha liberato dalla schiavitù e condotto lungo il deserto, dove lo ha nutrito di manna sconosciuta ai loro padri. Un'esperienza che si è radicata nella memoria del popolo di Israele e si è fatta lode nella preghiera, come saremo invitati anche noi a fare cantando il Salmo. Egli, cioè Dio, ti sazia con fiore di frumento. Dio è colui che non ti abbandona mai, che si fa prossimo, vicino, che ti nutre. Ecco, Dio si rivela come il provvidente, colui che pur di saziare la fame del popolo non solo dona pane, ma si fa lui stesso cibo. Ascoltiamo il testo. Io, dice Gesù, sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il Dio amore, dunque, è colui che si fa pane vivo per noi. La notte di Natale, così diceva il Vangelo, diede alla luce il figlio, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La mangiatoia, commentavo a Natale, era lo spazio dove gli animali potevano trovare cibo. Ebbene, in quel posare Gesù nella mangiatoia, Dio ci ha fin da subito suggerito che Gesù si faceva cibo per noi. Continua il testo del Vangelo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù dunque è il pane vivo, per cui chi ne mangerà ha la vita eterna. Se osserviamo attentamente, in queste poche righe ritroviamo riportati termini come mangiare ben 8 volte, bere, bevanda 4 volte, la carne 6 volte, sangue 4 volte, vita 9 volte. Sono parole
che dobbiamo contemplare, sulle quali dobbiamo soffermarci. Non tanto spiegare, perché non riusciamo a capirne la portata. E siamo chiamati ad accoglierle in pienezza. Se noi vogliamo vivere della vita vera, ci suggerisce oggi Gesù. Quindi non solo la vita biologica, fisica, ma la vita vera, dobbiamo mangiare il pane che Gesù ci offre, ossia se stesso. Tutta la sua vita, tutta la sua azione, tutte le sue parole dalla nascita a Betlemme fino alla morte di croce, tutto è innestato nel Padre. È una vita spesa fino in fondo per ciascuno di noi. La gente risponde: come può costui darci la sua carne da mangiare? I giudei cominciano a criticare Gesù e forse anche noi esprimiamo a Dio le stesse obiezioni. Siamo talmente prigionieri della sola logica umana che tutto ciò che esce dalle nostre prove si perde. Eppure Gesù si presenta come il pane di vita. Ascoltiamo ancora il Vangelo. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Da questo versetto comprendiamo bene che Gesù si nutre della relazione con il Padre, vive in Lui. Così se noi vogliamo vivere, dobbiamo relazionarci con Gesù che è vita. Gesù si è offerto al Padre, facendosi uomo, e ora facendosi pane per noi, ma ci invita a nutrirci per divenire una cosa sola con Lui. Allora la fede non è imparare a memoria qualcosa, ma entrare in relazione con Gesù, diventare un'unica cosa in Lui, fare in modo che Gesù sia vita in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà San Paolo. L'Eucaristia porta a pienezza ciò che il battesimo ha realizzato nella nostra vita. Vedete, la vita di Gesù concretamente diventa nostra vita e noi, cibandoci di Lui, siamo suo corpo, membra viventi nello Spirito Santo. È un concetto che forse appare difficile, ma potremmo dire così: come Gesù, parola di Dio, si è fatta carne, la carne di Gesù si è fatta pane e ci dà forza, così noi siamo chiamati a farci carne, a diventare noi stessi nutrimento per gli altri. Solennizzare il Corpus Domini, riconoscere allora la preziosità e la grandezza dell'Eucaristia, non porta a niente se sono solo parole. Questa logica d'amore deve farsi presenza attraverso di noi. Che senso ha incensare l'Eucaristia se poi non incenso con gesti di attenzione, di misericordia, il fratello che incontro? Che senso ha ricoprire di addobbi di ogni tipo l'altare se poi non ricopro chi manca del necessario per coprirsi? Che senso ha accendere 1000 candele all'altare se poi non illumino con il mio sguardo e la mia parola coloro che sono smarriti di cuore? Se non imparo a passare dall'altare alla strada, vuol dire che forse sto sbagliando, rischiando anch'io di essere un sepolcro imbiancato, bello all'esterno, ma dentro pieno di ipocrisia e di iniquità. Dare corpo all'espressione "vado a fare la comunione", sì, comunione con Cristo realmente presente nell'Eucaristia, infatti Gesù dice "questo è il mio corpo", ma deve diventare comunione vera e reale con i fratelli, perché lo stesso Gesù che ha detto "questo è il mio corpo" ha anche detto "avevo fame e mi hai dato da mangiare".
E tutto quello che avete fatto a uno dei fratelli più piccoli lo avete fatto a me. Ecco perché durante la celebrazione della messa noi invochiamo esplicitamente due volte lo Spirito Santo. Una, nel momento della consacrazione del pane e del vino, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue. Ma dopo la consacrazione, noi preghiamo così, ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Sì, lo Spirito trasforma il pane e il vino in corpo e sangue, ma noi preghiamo anche perché quello stesso Spirito trasformi noi che ci nutriamo dell'Eucaristia in un unico corpo, che è la Chiesa, dove Cristo è il capo e noi siamo le sue membra. Allora se noi diciamo vado a fare la comunione con il Signore, devo fare anche la comunione con i fratelli. Ed è la parte più difficile, tanto che Gesù stesso dovrà pregare così il Padre del Cielo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Padre, siano perfetti nell'unità. Su questo far comunione tra noi si gioca la credibilità della Chiesa, del nostro essere cristiani. E allora continuiamo a fare la comunione con il Signore Gesù nell'Eucaristia, ma chiedendo sempre al Signore di imparare a diventare strumenti di comunione gli uni con gli altri. In questo modo faremo veramente Corpus Domini, festa dell'Eucaristia. Ho cercato con semplicità di spiegare la parola e di domandarci che cosa dice questa parola a noi oggi. E ora che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è quella che la liturgia ci presenta dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto alle letture che abbiamo appena ascoltato e meditato. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convitto del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, attraverso le quali ho cercato di esprimere quello che la parola ha suggerito al mio cuore. Ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona festa del Corpus Domini e una buona settimana. Signore Gesù, nella tua ultima cena ti sei fatto pane di vita spezzato per noi. Nutriti di te, aiutaci a spezzare l'egoismo che alberga nei nostri cuori per coltivare una vita vera. Nella tua ultima cena ti sei alzato da tavola, ti sei tolto le vesti e hai lavato i piedi ai tuoi discepoli perché vedendo imparassero. Aiutaci a lasciarci scomodare dall'esigente regola dell'amore per coltivare una vita vera. Tu hai detto questo è il mio corpo. Aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi all'Eucaristia, presenza reale di te, Corpus Domini. Tu che hai detto avevo fame e mi avete dato da mangiare, aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi al povero, presenza reale di te, Corpus Domini.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi, tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue.

Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Decimo incontro. L'enigma.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento conclusivo di questa serie di meditazioni che Don Fabio ci ha proposto in queste settimane. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questa ultima trasmissione di questa nostra avventura noi ci misuriamo con questi ultimi due versetti, dopo che abbiamo vissuto il cammino della trasfigurazione che ci porta alla relazione intima con il Signore. Il versetto 9 del nono capitolo di Marco dice: mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. E prosegue il versetto 10. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ecco, questa puntata si chiama L'enigma. Che cosa vuol dire tutto questo? È molto importante. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Allora, innanzitutto noi siamo stati di fronte a un racconto di rivelazione, di teofania si dice tecnicamente, dove Dio si manifesta. Dio si è manifestato nel Signore Gesù, il Padre si è manifestato, lo Spirito era presente, e allora noi abbiamo avuto qualche cosa che è molto importante. Non è tutto questo percorso né una filosofia né un metodo. Non è che uno prende e si mette ad applicare i passi di questo testo, che è questo della trasfigurazione, così, come se fosse un protocollo medico o qualcosa di questo genere. È chiaro che c'è una filigrana, c'è un paradigma che può essere proficuamente seguito, ma questa non è una cosa di cui dettiamo il tempo noi, ovvero sia la esperienza della trasfigurazione prelude, illumina, prepara l'esperienza della risurrezione di nostro Signore, e Gesù dice: non lo dite. Ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Bisognava prima che lui risorgesse, cioè ci vuole una intierezza, una completezza di rivelazione, di cui questo momento della trasfigurazione è semplicemente un pezzo, una parte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualche cosa che è a grave rischio di fraintendimento. È una realtà che patisce la tendenza ad essere manipolata. Perché? Perché è qualcosa che ci lavoriamo sopra con la fantasia, e soprattutto vogliamo governarla con la comprensione. Loro non intendono cosa vuol dire risorgere dai morti. Ecco, noi non potremo mai risolvere la salvezza cristiana in qualche cosa di inquadrato dentro la carta millimetrata, piegabile in maniera semplicemente razionale, perché senza negare la bellezza della ragione, supera però la ragione, è più grande della ragione, perché di fatto è una rivelazione di Dio, una iniziativa di Dio, la vita oltre la nostra vita. L'invisibile nascosto nel visibile, è Dio che ce lo rivela, è Dio che ce lo può donare. Non è una cosa che io prendo e me la procuro e ho deciso che oggi ce l'ho. No, oggi la accolgo. Ripetiamo per l'ennesima volta che uno dei segreti fondamentali della vita spirituale è accogliere l'iniziativa di Dio. E qui come non mai noi siamo di fronte a questa necessità. C'è un silenzio che Gesù impone perché c'è una banalizzazione della manifestazione di Dio che è molto importante. Uno dei consigli fondamentali che si devono dare alle persone che vivono un'esperienza fondamentale, che vivono un'esperienza magari di cambiamento molto grande, che vivono un'esperienza di evoluzione, di incontro profondo con il Signore, è quella di non svenderla ai quattro venti, quella di una sobrietà comunicativa. C'è tanta gente che, come vede una mezza virgola di qualcosa, la deve sbandierare a tutto il mondo, la deve dire, la deve urlare, confondendo la chiamata alla testimonianza con una sguaiatezza spirituale, con un dover raccontare tutto, una tendenza a dover subito mettere a disposizione qualcosa che va tenuto dentro. Molto spesso dobbiamo imparare un'arte, che è quella di conservare il vino buono dentro la botte e di non essere semplicemente dei tubi che fanno passare le cose, ma di fermare, devono sedimentare, bisogna lasciarsi crescere le cose dentro. È sacrosanto che quando si esce dagli esercizi spirituali, quando si viene da un'esperienza molto forte, mettere una zona di silenzio, non raccontare tutto, non dire tutto subito, perché il racconto cambia le cose. Perché quando si raccontano le cose bisogna sempre comunque manipolarle un pochino, perché l'altro non potrebbe capire. E ci sono cose che bisogna dargli un nome, e dargli un nome non è sempre la cosa da fare subito. Lasciare che piano piano questo nome sgorghi su, venga su. Noi dovremmo vedere che Pietro, per esempio, ha tanto ancora da capire, ha tanto ancora da crescere. È bene che metta silenzio. L'esperienza di Dio non è uno slogan, non è una cosa da sfoderare in maniera così disordinata, caotica, e quando è possibile uno apre la bocca e parla. Perché certamente esiste l'annuncio del Vangelo, ma del Vangelo, non di una nostra esperienza. Bisogna essere riservati, pure è tanto bello saper dare corpo personale alle cose che si annunziano. È bello avere la fede fondata su un'esperienza reale, è l'unica vera fede che esista, quella che è un'esperienza e non una semplice banale comprensione, ma nello stesso tempo esiste una misura, una sobrietas, un essere capaci di governare. C'è un passo molto importante nella lettera di Giacomo che parla del governo della lingua. È cosa curiosa. Dopo che il Padre ha detto nella nube «ascoltatelo», Gesù dice «e voi tacete, ascoltate». E imparate l'arte di tacere, l'arte non di tacere tutto, di stare zitti sempre e comunque, non è questa banalità, non è questa insulsaggine, è l'arte di sapere che certe cose le contiene solamente il silenzio, certe grandezze non possono essere sfoderate ovunque, devono diventare carne, devono sedimentare dentro di noi, devono prendere possesso del nostro cuore. Allora li sapremo dire, ma li diremo in mille modi che non vengono condizionati dagli ascoltatori, diventano estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche per il bene dell'altro, ma si diventa possessori di quello che uno ha sperimentato. Si scende dal Tabor e bisogna possedere quello che è successo. Si torna da un'esperienza forte, da un pellegrinaggio, da un corso appunto di esercizi, da qualcosa, e bisogna prendere possesso, tornarci su, sottolineare, meditare, come la Beata Vergine Maria, che medita nel suo cuore quello che è successo.

E allora capiamo una cosa, che non sappiamo mai come si risorge, non sappiamo mai come Dio ci salva. La natura propria della salvezza di Dio è di essere una strada sua, non nostra. Noi non possiamo dire, sapere esattamente come Dio ci porterà in paradiso. Noi camminiamo per una strada che è una scoperta. C'è un salmo che dice una cosa strana, grandiosa, un po' peculiare. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Che cos'è questa storia? Noi siamo tutti un po' questi ciechi che devono essere condotti dalla tenebra alla luce, però dobbiamo camminare per una via che non conosciamo. Se noi vediamo un ipovedente nel suo ambiente casalingo, vediamo che si muove perfettamente perché sa dove stanno le cose, e quando cammina anche fuori casa per strade che conosce si muove speditamente, sa affrontare gli ostacoli, viene a capo abbastanza bene di quello che è la sfida della deambulazione. Ma quando lo metti in una strada che non conosce, un ipovedente soffre parecchio, perché deve scoprire tutto al tatto, all'impatto, all'eco delle cose, e cioè diventerà una sfida. Ma noi siamo qui, in questa realtà, dove camminiamo per una via che non conosciamo. Dobbiamo saper andare per una strada che è sorpresa. Quando il popolo uscì dal paese d'Egitto, dovette per 40 anni mangiare un pane il cui nome era sorpresa. Questo pane si chiamava manna, dall'ebraico manhu. Cos'è questo? Lo chiamarono così perché in fondo non seppero mai poi cosa era. Tutto sommato fu sempre una sorpresa, e veniva giorno per giorno, un giorno solo per volta. Ovvero sia, non se ne poteva accaparrare qualcosa, non ci si poteva mettere in sicurezza, non si potevano avere garanzie, solamente il venerdì per lo Shabbat. Cioè noi siamo di fronte a una realtà. La pedagogia di Dio è portarci per una strada che non capiamo fino in fondo, perché se la capissimo sarebbe piccola come noi. E quante volte questa è la strada per cui dobbiamo camminare, la strada per arrivare alle cose veramente belle, la strada per arrivare alle cose veramente importanti. È una strada che ci sorprende, non è comprensibile. Noi non sappiamo cosa vuol dire risorgere dai morti, noi non sappiamo cos'è ciò che ci tirerà fuori e come è quello che ci tirerà fuori dalla morte. Per noi la morte è il termine ultimo, è il confine del nostro orizzonte. Noi sappiamo solamente che le cose finiscono. Come le cose poi possano ricominciare, come le cose possano non finire ma evolversi, questo ci sorprende sempre. Noi possiamo mettere in piedi mille tecniche, ma non c'è niente da fare. Qui sbattiamo contro due realtà, il tacere e il non capire. E sarebbe questo il momento in cui abbiamo finalmente la strada della interiorizzazione e del possesso di questo enigma. È un enigma, la nostra vita, la nostra salvezza è un enigma che solamente lo Spirito Santo svela. C'è qualcosa che non sapremo mai fino in fondo. Come Dio va a salvarci, come in questa situazione concreta Dio mi salverà, non lo so mai, è sempre una sorpresa. La Pasqua, la risurrezione, è un'opera di Dio in cui ci consegniamo a Dio, non una tecnica che si impara e si riproduce.

0: La discesa dal monte continua ancora e continua con un altro enigma, perché qui è la zona proprio del testo dove curiosamente, dopo aver visto la verità, sono aumentate le domande, sono aumentati i misteri. È come se uno abbia visto un'opera d'arte e si rende conto che ha tanto ancora da scoprire e c'è tanta bellezza che non conosce. E così succede che prima devono star zitti, quindi si misurano con la categoria della risurrezione e bisogna vedere qual è la mente umana che sappia governare questo concetto. Ma poi partono proprio di domande loro e lo interrogano a lui e dicono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Perché fanno questa domanda? Perché stanno cercando di trovare una maniglia a questo oggetto, stanno cercando di capire. Ma allora, il Messia non è solo Messia, è figlio. E quindi adesso dobbiamo tacere questa cosa, perché questo figlio deve risorgere dai morti, ma noi ci aspettavamo tutte altre cose. Allora partono dalle aspettative essenziali. In ogni veglia pasquale la tradizione voleva che un posto restasse libero a tavola, perché forse arrivava Elia, forse arrivava il profeta per eccellenza. E appunto Elia, questi tre signori lo hanno appena visto dialogare con Gesù, e allora dice: ma prima deve venire Elia, questo sembra arrivato dopo, ma poi che cos'è questo Elia? Ci manca un pezzo, noi avevamo delle categorie, dici che cosa è l'inizio, il segnale, non so, non mi dici come si risorge, non capisco come si risorge, ma dimmi quando succederà, suonerà la campana, mi manderai un messaggio, verrà detto qualcosa, sentirò un rullo di tamburi, qualcosa. Elia per esempio come arriva? E Gesù dice: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto dal figlio dell'uomo? Dice: sì, sì, le promesse sono vere. Elia stabilisce ogni cosa. Elia convertirà il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Dice la ultima parte dell'Antico Testamento, l'ultimo pezzettino proprio dell'Antico Testamento secondo il nostro canone cristiano, il libro di Malachia, all'ultima sua profezia, parla di questo Elia che viene e ricorderà la legge del servo Mosè e preparerà un popolo ben disposto. Ecco, è chiaro, stiamo parlando di Giovanni Battista, anche se questa identificazione patisce qualcosa di importante. Infatti, sì, dice Gesù, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Quello che deve fare lo farà, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ad essere disprezzato, ha appena annunziato che lui risorgerà dai morti, e poco prima di salire sul monte c'è stato un momento in cui lui ha annunziato che andrà a Gerusalemme a essere riprovato dagli anziani e messo a morte, quindi risorgere. Ma dice: qual è la strada di tutto questo? Che il figlio dell'uomo deve soffrire molto ed essere disprezzato? E continua: io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Cioè sta ricordando che la strada non sarà la strada di qualcuno che impone il suo potere, la strada sarà la strada di un profeta disprezzabile. La strada di Dio non è mai qualcosa che viene e ci dà una botta in testa così ci sottomette, è sempre qualcosa che possiamo disprezzare. Tutto questo discorso sulla trasfigurazione, tutta l'esperienza magniloquente, straordinaria della rivelazione di Gesù e della rivelazione del Padre, è tutta roba che patisce rifiuto. Gli puoi fare quello che vuoi. Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto. Se uno aspetta di avere accesso al segreto di Dio perché il segreto viene e batte il pugno sul tavolo e dice se stesso, aspetterà a lungo, e questo non lo vedrà arrivare, perché quando arriva arriva sempre disponibile ad essere rifiutato. Ecco, è un po' qui che termina tutto il nostro percorso. Dio si vuole rivelare a noi, ma questo è qualcosa che si può rifiutare. Si può evitare di salire sul monte, si può evitare di ascoltare, si può banalizzare ciò che si è visto e ascoltato, si può disprezzare tutto. E le offerte della grazia sono sempre lì solamente, appunto, offerte. Noi possiamo fare delle cose di Dio quello che vogliamo. Possiamo ridurre il Vangelo a carta straccia. Possiamo ridurre la Chiesa a una organizzazione orizzontale, banale, una fra le altre, niente di straordinario. Possiamo ridurre la nostra vita cristiana in una forma di autogiustificazione. Il regno di Dio patisce queste cose qua. Gli possiamo fare quello che vogliamo. Infatti, quando in noi è primaria la nostra parola, cioè non sappiamo tacere, ed è primaria la nostra comprensione, cioè rifiutiamo tutto ciò che non ci è chiaro, ecco che trasformeremo tutto in banalità e faremo quello che vogliamo, cioè quello che è nella nostra testa, quello che noi capiamo. Non possiamo ridurre la risurrezione ad una norma, non possiamo ridurre il Vangelo a una sequela di regolette, a una serie di slogan catechetici di qualche genere, a un corpo di osservanze, di posture, di... è un'opera di Dio, è una sorpresa e gli possiamo dire di no. Il Signore ci consenta di vivere per quella strada che porta alla solitudine con Lui, che è finalmente comunione con tutti, ma questa strada ci è sempre solo offerta, mai saremo costretti a percorrerla. E la via della salvezza non può essere altro che un regalo, non una nostra caratteristica. La salvezza è un'opera di Dio, è qualcosa con cui noi collaboriamo, a cui diamo l'assenso, non di certo qualcosa che noi inneschiamo e portiamo a compimento per nostra propria forza.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Decimo incontro, l'enigma.

0: nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E do il benvenuto ad un ospite che ci accompagnerà, Don Angelo Barra, docente stabile dell'Istituto Teologico Salernitano, direttore della rivista Matteus e parroco del quartiere Mariconda di Salerno. Buona domenica, grazie per essere in diretta, Don Angelo.
1: Grazie a te, buona domenica solenne del Corpus Domini a tutti.
0: Allora, Don Angelo, ti farei fare, prima di andare un po' a commentare quella che è stata la bella omelia di Papa Francesco, anche questa solennità così importante.
1: Questa solennità è importante perché veramente è dentro il cuore, direi, della Trinità e della Chiesa. Lo dice la Sacramentum Caritatis, Benedetto XVI, raccogliendo, ecco, direi, le espressioni del Sinodo proprio sull'Eucarestia e sull'Eucarestia nella Chiesa. Dice: la prima realtà della fede eucaristica è il mistero stesso di Dio, che è un amore trinitario. E quindi direi la festa solenne di quest'anno, dentro l'anno A, proprio alla luce anche di quelle che sono le letture del giorno, veramente una prospettiva trinitaria. Gesù lo dice: come il Padre ha la vita e io vivo del Padre, e il Padre ha mandato me, così colui che mangerà di me vivrà per me. Quindi direi la prima prospettiva di questa festa solenne, dentro la fede che è una fede trinitaria, la Chiesa si ringiovanisce, si rispecchia, si ritrova. Quindi direi innanzitutto un Corpus Domini con le sue particolarità, ma con la fede viva, vera, di sempre, in Gesù e Eucaristia, che ci mostra questa realtà trinitaria.
0: E il Papa nell'omelia ha detto: ci ha lasciato un pane nel quale c'è Lui, vivo e vero, con tutto il sapore del suo amore. Ricevendolo, possiamo dire, è il Signore che si ricorda di me, quindi ci ha lasciato questo memoriale. Ecco, l'Eucarestia però, ha detto il Papa, non è un semplice ricordo, è un fatto. È la Pasqua del Signore che rivive per noi nella Messa. La morte e la risurrezione di Gesù sono davanti a noi. Belle parole che inquadrano totalmente la questione, Don Angelo.
1: Certamente, non poteva non fare altrimenti il Papa, ma memoriale direi veramente una parola da riscoprire, perché di solito il ricordo in fondo è solo un rigettarci, un rituffarci, direi anche solo a volte sentimentalmente nel passato. È un po' anche il rimprovero che fa Gesù in questo grande discorso, richiamando quello che stavano vivendo gli ebrei, cioè gli ebrei l'avevano già vissuto nel deserto per certi versi, un ricordo passivo, un ricordo che non gli aveva dato nulla. Perciò Gesù gli dice: ma vedete che hanno mangiato la manna e sono morti. E perché gli dice così Gesù? Perché, ecco, fare solo un ricordo della manna significa non aver compreso che il segno era un segno al futuro e li portava verso la terra promessa. Quanto di più allora era questo il senso del memoriale della Pasqua ebraica? Il nostro memoriale è veramente tale perché è un portarci al futuro di un Dio presente. E quindi, anche se non c'è il rinnovo del sacrificio che Gesù ha fatto una volta per tutte, proprio come richiamano le parole di Papa Francesco, ma ci sarà sicuramente, veramente, realmente una presenza che dice un rimando al futuro, quindi una presenza vive. Del resto è un pane, è qualcosa di corporale. E che cos'è l'esperienza della risurrezione se non l'esperienza di toccare le piaghe? Ricordiamo addirittura Gesù a San Tommaso fa toccare la piaga del costato aperto, toccare le piaghe per dire che il risorto è il crocifisso, ma è presente, è andato oltre e ci spinge ad andare oltre. Quindi è Lui presente, direi, nella Trinità, che si fa presente nell'Eucarestia e ci spinge in avanti. Ecco perché allora questa presenza del risorto è una presenza corporale. Quando noi diciamo corpo di Cristo, non pensiamo a qualcosa di figurativo e neanche di poetico o semplicemente di simbolico, ma di una realtà talmente forte, di reale, che ci fa proprio sentire questa presenza. Quando i discepoli di Emmaus, allo spezzare il pane, lo riconobbero, indicano che il risorto che era lì non scompare perché vuole scomparire, ma per dirci che c'è una presenza continuativa che resterà per sempre, è proprio la presenza eucaristica.
0: Ecco, e tante volte però abbiamo avuto dei dubbi. Io adesso ti porto a Bolsena, cittadina dell'Alto Lazio, dove un sacerdote nel 1263 ebbe un dubbio sulla presenza reale del Signore nella ostia e nel vino consacrati. Ebbene, lì accadde un miracolo che tutti conoscono come il miracolo di Bolsena, che insomma è un miracolo straordinario, perché quel sacerdote durante la celebrazione vide trasformarsi in carne, quindi sanguinare, quella ostia che lui teneva tra le mani. La lasciò cadere perché si spaventò, delle gocce caddero su il sagrato, e adesso a Santa Cristina a Bolsena si conserva questa memoria storica. Noi andiamo a chiedere a padre Vittorio Battaglia, parroco della Basilica di Santa Cristina, santuario del miracolo eucaristico a Bolsena, un po' di riassumere questa storia straordinaria che, vi ripeto, ha una data 1263.
2: Questo sacerdote, che veniva dalla Boemia, viveva in territori che cominciavano a serpeggiare delle pericolose eresie circa il mistero eucaristico. Io penso che questo sacerdote sia stato influenzato da tutto questo serpeggiare di eresie, e viveva con questa crisi di fede, un dubbio angoscioso: com'è possibile che Gesù sia realmente presente in quella piccola ostia bianca, in quel poco vino del calice, dopo le parole che lui pronunciava? E allora decide di mettersi in cammino dalla lontana sua patria verso la città di Roma per pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, e spera che questo pellegrinaggio di penitenza e la preghiera sui luoghi del martirio degli apostoli possano placare il suo tormento interiore, ridare sicurezza alla sua fede. Arriva a Bolsena, era il 1263, e sente parlare di una ragazza di nome Cristina morta per la sua fede, una ragazza perché aveva più o meno, si crede, tra gli 11 e i 13 anni, e chiede di poter celebrare la messa sopra la sua tomba, là dove riposano i suoi resti mortali. E mentre celebra l'Eucarestia, quando prende quell'ostia in mano e dice le parole di Gesù: prendete e mangiate, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, quell'ostia comincia a stillare gocce di sangue sempre più copiose. Il corporale che sta sotto quell'ostia comincia a bagnarsi di sangue, e questo sacerdote, spaventato, prende quel corporale con quell'ostia e scappa, se ne va in sacrestia, dove lascia tutto e poi fugge, non si sa più niente di lui. Questo ci racconta la tradizione del miracolo.
0: Che cosa possiamo trarre da questo messaggio? E soprattutto, questo messaggio è ancora attuale? Tra poco, domenica, celebreremo la solennità del Corpus Domini, e quindi riflettiamo anche su questo. Il messaggio di Bolsena è ancora attuale?
2: Sì, è attuale, diciamo attualissimo. Ne è testimonianza le parole di Papa Paolo VI, che è stato qui a Bolsena nel 1976 per la chiusura del Congresso Eucaristico Internazionale di Filadelfia negli Stati Uniti, e poi ne è testimonianza la visita di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, a Orvieto nel 1990. Io posso leggere le parole che Paolo VI disse qui a Bolsena nel 1976. sono parole belle. Dice: Bolsena non dimentica, e oggi ripresenta a noi e al mondo il miracolo compiuto nel santuario della sua Santa Cristina. Quale miracolo? Ha ravvivato nella Chiesa di allora e ravviva tuttora la coscienza interiore, e ha perpetuato il culto esteriore, pubblico e solenne dell'Eucaristia, del quale Orvieto e Bolsena conservano ed alimentano nel mondo l'inestinguibile fiamma. Noi abbiamo spesso la tentazione di pensare che Cristo non corrisponda in realtà ai bisogni, ai destini, ai desideri dell'uomo, e soprattutto dell'uomo moderno. Il pane che è Cristo è necessario. Sono parole bellissime di Papa Paolo VI.
0: Ecco, nell'attuale situazione pandemica siamo stati in qualche modo affamati dell'Eucaristia, perché siamo stati bloccati completamente, non potevamo andare a messa, adesso grazie a Dio possiamo. Che cosa ha significato Bolsena in questo caso, il santuario, in questa ottica così, diciamo, un po' disastrosa all'inizio, ma abbiamo capito quanto è importante invece partecipare all'Eucaristia?
2: Noi abbiamo sofferto in modo particolare questo periodo, perché il santuario eucaristico di Bolsena e la Basilica di Santa Cristina sono meta di tanti pellegrinaggi, e soprattutto i mesi di marzo, aprile di ogni anno, qua noi abbiamo le parrocchie della diocesi, la diocesi di Orvieto Todi, ma anche di altre diocesi attorno a noi del Lazio e della Toscana, abbiamo tanti gruppi di bambini che devono fare la prima comunione e che vengono qua con i loro parroci per passare una giornata, e purtroppo in questo periodo non è stato possibile. Però abbiamo avuto per mail tante testimonianze di credenti che, non potendo venire, ci scrivevano e chiedevano preghiere per rafforzare la loro fede. Qualche volta erano preghiere anche per chiedere l'intercessione di Gesù eucaristico per i loro malati. Molti erano malati di coronavirus, e penso che questo sia una bella testimonianza di una fede in questa presenza di Gesù Cristo nel sacramento.
0: Quindi vuol dire che il messaggio di Bolsena, del miracolo eucaristico di Bolsena, è stata viva anche durante la pandemia, no? Non ha mai cessato, no, questo rapporto?
2: Non è cessato, e noi siamo stati sorpresi da tante mail che abbiamo ricevuto che chiedevano preghiera e intercessione di Cristo eucaristico.
0: Ecco, straordinario, Don Angelo Barra, no? Il miracolo è avvenuto dopo un dubbio, e anche Dio, diceva Don Vittorio Battaglia, utilizza i nostri dubbi per convertire i nostri cuori.
1: Ma certamente, guarda, la sequenza di oggi che la tradizione fa risalire a San Tommaso d'Aquino, e che si legge prima dell'Alleluia, dell'Antifona e del Vangelo, dice due particolari proprio che possono in qualche modo coinvolgere il nostro dubbio. Il primo è: oltre la natura tu non vedi, cioè il dubbio appartiene alla nostra natura, quindi nel caso dell'Eucaristia il dubbio ci coinvolge, coinvolge la nostra intelligenza, coinvolge i nostri sensi, e scopriamo che i nostri sensi e la nostra intelligenza, anche se canali preferenziali anche per la rivelazione, per questa presenza di Dio che si vuole manifestare, restano però dei canali limitati. Oltre il dubbio, oltre la natura tu non vedi. E poi c'è un secondo passaggio, la sequenza si apre così: cede al nuovo il rito antico, la realtà disperde l'ombra. L'ombra indica una presenza, ma poi è solo la realtà che la disperde. E in qualche modo nell'Eucaristia, io prima citavo l'episodio dei discepoli di Emmaus, ma del resto direi anche i miracoli eucaristici, e a volte tutti gli altri miracoli, non solo quelli che faceva Gesù, ma anche a quelli che continua a compiere il Signore, hanno al centro il miracolo eucaristico, perché ogni miracolo in realtà è un'ombra che si disperde nella presenza, ma che richiama sempre l'ombra, un po' in qualche modo è quello che avviene nella vita di Gesù. Anche Gesù è adombrato, pensiamo al Tabor, anche Gesù risorto non è facile da cogliere nella sua presenza, nonostante si possa toccare, si possa vedere, c'è una sorta di visione di un fantasma, ma tutte queste realtà sono anche un rimando, perché noi parliamo di mistero eucaristico, di mistero trinitario, di mistero di Dio, e a volte noi vorremmo quasi assorbire il mistero. No, è il mistero che vuole assorbirci. In realtà l'Eucaristia è Gesù che dice: chi mangia di me vivrà per me, cioè lui si disperde nel mistero dell'uomo per assorbirci nel mistero di Dio. Quindi è in questo che il dubbio può trovare una strada di luce per cogliere come la realtà supera l'ombra, la penombra dei nostri dubbi.
0: Intanto ricordo che chi è con noi è Don Angelo Barra, docente stabile dell'Istituto Teologico Salernitano, direttore della rivista Matteus e parroco del quartiere Mariconda di Salerno. Se volete fare qualche domanda utilizzate gli sms di WhatsApp al 335 12 43 722. Ma io ti porto adesso, caro Don Angelo, ad un altro dubbio simile a quello di Bolsena, il miracolo di Lanciano. Anche qui c'è stato un dubbio di un sacerdote, di un monaco, presumibilmente tra il 720 ed il 750. Ce ne parla padre Fabrizio Dell'Ellis, rettore del Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano.
3: Dai documenti che abbiamo c'è una lapide in chiesa e poi dopo una cronaca del 1636 dove si parla proprio che il miracolo eucaristico di Lanciano è accaduto tra il 720 e 750 dopo Cristo, quindi quasi 1300 anni fa.
0: Anche qui alla base c'è un dubbio, un po' come Bolsena, sembra un po' simile a Bolsena, perché qui anche un sacerdote ha avuto un dubbio, lo vogliamo raccontare?
3: Sì, allora qui c'era una chiesetta, non nell'attuale chiesa di San Francesco, ma sotto la chiesa di San Francesco è stata ritrovata questa chiesetta dedicata a San Legonziano, che era officiata da monaci basiliani che venivano dall'Oriente, diciamo dall'attuale Turchia, e c'era un monaco in modo particolare che aveva questo dubbio di fede sulla presenza di Gesù nell'Eucaristia, presenza reale. Un giorno mentre celebra si vede trasformare tra le sue mani l'ostia, quindi il pane, in proprio un pezzo di carne, e poi dentro il calice il vino trasformarsi in sangue. È quello che si vede nel reliquiario conservato nella chiesa di San Francesco, dove c'è proprio sopra c'è un pezzo di carne lacerato al centro, perché i monaci misero dei chiodini per affinché rimanesse la forma circolare, perdendo acqua il pezzo di carne si è lacerato al centro, e poi sotto una coppa di vetro dove ci sono 5 grumoli di sangue essiccato. Quindi abbiamo tutte e due le specie in questo miracolo, perciò è ancora più importante. Poi successivamente nel 1971, questo è molto importante, ci sono state anche delle analisi chimiche fatte dal professor Linoli, che ora è morto, e lui diede spiegò proprio soprattutto la straordinarietà di questo miracolo. Prima di tutto, ecco, la prima cosa fondamentale è che nonostante siano passati 1300 anni c'è ancora della carne e del sangue, perché non è che è stato conservato in qualche materiale particolare. E poi il pezzo di carne è un pezzo di cuore del miocardio tagliato in maniera molto molto sottile. Altra straordinarietà, il gruppo sanguigno del sangue, che si è comportato come fosse sangue vivo, perché sappiamo che il sangue quando viene diciamo lasciato all'aria, come è stato così lasciato per tanti secoli il miracolo eucaristico di Lanciano, aggiungendo dell'acqua fisiologica per fare le analisi, si è comportato come fosse sangue vivo, il gruppo sanguigno e il gruppo AB, importante perché è lo stesso gruppo sanguigno riscontrato nella reliquia della Sacra Sindone, ecco, del telo che ha avvolto il corpo di Gesù conservato a Torino, e quindi qui parliamo di Dio incidenza, potremmo dire.
0: Certo, il messaggio di Lanciano come quello di Bolsena ci è utile per capire anche e prepararci alla solennità del Corpus Domini, ma è ancora attuale soprattutto in questa situazione dove siamo stati, lo diciamo prima con padre Vittorio Battaglia, un po' affamati per l'Eucaristia?
3: No, è attuale perché molti ci hanno telefonato, vabbè, soprattutto tramite i social, quindi Instagram, Facebook, di cui abbiamo, c'è il gruppo, c'è diciamo la pagina del santuario, molti ci hanno contattato, hanno chiesto preghiere, qualcuno già si inizia a rivedere, ecco, diciamo, perché soprattutto il nostro santuario è molto più visitato da pellegrini diciamo stranieri che italiani. Gli italiani vengono soprattutto i bambini della prima comunione delle regioni vicine, ecco, nel periodo di preparazione alla prima comunione. Se no, ecco, soprattutto stranieri, gli asiatici sono tantissimi, brasiliani, statunitensi, vengono tanti, perché sentono proprio che Dio, ecco, c'è proprio uno squarcio di cielo, cioè Dio si è fatto presente in mezzo a noi, e questa è una cosa che le persone cercano, ecco, nella propria vita di fede.
0: Se lei dovesse sintetizzare il messaggio di Lanciano e dovesse esporlo qui in una battuta, come lo esporrebbe? Quale sarebbe la sintesi di questo messaggio, che è ancora valida attualmente, voglio dire?
3: È la presenza di Dio. La presenza di Dio in mezzo agli uomini in maniera molto concreta, e Dio sa utilizzare anche i nostri dubbi, quindi mai scandalizzarsi. Cioè Dio veramente, io dico spesso in questa maniera un po' casareccia, mi perdoni la battuta, la nostra vita, la nostra storia è come il maiale, no? Nel senso che non si getta niente, quindi Dio sa ricapitolare tutto, come dice San Paolo, e quindi mettersi in questa logica ci fa vedere la vita, che è la vita benedetta da Dio, anche attraverso anche i nostri dubbi, i nostri peccati, le nostre fragilità. E questo Dio è con noi, è l'Emanuele.
0: E avete avuto anche voi, come a Bolsena, un contatto straordinario e continuo con i fedeli, no? Non avete mai interrotto, neanche durante la pandemia, se non vado errato.
3: No, allora, ripeto, sempre tramite i social, molti ci hanno contattati, noi la Chiesa è sempre aperta. Ecco,
0: non ha mai chiuso allora.
3: Potremmo venire soprattutto i cittadini di Lanciano, perché dopo ci sono state diverse fasi di chiusura, diciamo, di lockdown per l'Italia, però sempre aperta, perché è proprio il segno di speranza, ecco, e chiedevano preghiere, ma soprattutto molti hanno visto la presenza di Dio anche in questo momento così difficile che è stata questa pandemia, grazie anche, diciamo, al segno di questo miracolo eucaristico di Lanciano.
0: Un minuto per prepararci bene alla prossima solennità del Corpus Domini, che consiglio darebbe ai nostri radioascoltatori? Dal suo punto di vista privilegiato, qual è il santuario di Lanciano?
3: Allora, io quello che mi aiuta tante volte è proprio contemplare la maestà di Dio che si fa piccolezza, Dio che si fa pane, questa è l'Eucaristia per noi, quindi meravigliarsi di questa umiltà di Dio, come diceva San Francesco. Questo è il consiglio, quindi ecco, chi può, ecco, poter fare un momento di adorazione oppure stare anche davanti al tabernacolo per contemplare che le cose grandi si fanno nella piccolezza e nell'ordinarietà della vita.
0: Ecco, padre Fabrizio Dell'Ellis, in questa intervista realizzata ieri, ecco perché lui ci dice come prepararsi a questa solennità che stiamo vivendo oggi, però era interessante capire anche il suo consiglio. Beh, ci ha detto una cosa che possiamo, don Angelo Barra, ripetere sempre a questa solennità che stiamo vivendo oggi, però era interessante capire anche il suo consiglio. Beh, ci ha detto una cosa che possiamo

0: è il mistero centrale della nostra fede. Certamente il mistero redentivo salvifico si compie nella passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ma l'incarnazione fa la differenza, direi, fa la differenza anche con tutte le altre eventuali fedi o religiosità di ogni genere, di ogni tipo, perché non accade più la distanza, ma accade la presenza, e non accade una presenza di mescolanza. È simpatica la battuta del maiale,
1: molto casariccia,
0: è simpatica però per riportarla in una dinamica più forte ancora, direi, cioè della nostra umanità. Dio non si è mescolato, ma ha assunto tutta la nostra umanità, tutta, fino in fondo, fino al sangue, fino alla morte, fino al dolore. E quindi in questo mistero c'è la presenza viva di Dio, e questo mistero, dal momento in cui Dio si è incarnato, non passa più. L'Eucarestia, anche qui, sì, ci ricorda questo mistero, perché questo mistero adesso è nel seno della Trinità. L'Eucarestia anche in questo è solo un anticipo, potremmo dire, alla tavola del cielo, dove vedremo Dio così come egli è. E com'è Dio in questo momento? E per certi versi Dio ha subito una trasformazione nell'incarnazione, cioè ha assunto tutta l'umanità, cioè Gesù risorto con la sua umanità trasfigurata e redenta nel seno della Trinità, e quindi nella sua umanità. Sono anche i misteri che abbiamo già contemplato in questo tempo, pensiamo all'ascensione, non mi toccate, dice Gesù, è necessario che io vada al Padre. E quindi noi, guardando il mistero eucaristico di questa presenza viva e reale, lasciandoci assumere da questo mistero eucaristico, è la trasformazione il fine dell'Eucaristia, la trasformazione cristica della nostra vita, per andare al banchetto del cielo, dove, non me ne voglia nessuno, ma sicuramente per molti versi, non sappiamo se per tutti addirittura, scomparirà il mistero eucaristico, perché il sacramento è per questa vita. Gesù, sacramento del Padre, è adesso nella Trinità, lì lo vedremo, lo toccheremo, lo gusteremo in una profondità totalmente a 360 gradi, anche con i nostri sensi fisici, anche con i sensi spirituali. Questa è la beatitudine eterna. Quindi ecco perché Gesù ci dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, cioè la pienezza della vita attraverso il corpo che Dio ha assunto, il sangue che è quello dell'umanità. Gesù trasforma il nostro corpo, cioè tutta la nostra persona, nella sua interezza, per potersi far contemplare Lui in eterno davanti alla Trinità.
1: Facciamo un passo indietro, Don Angelo, perché c'è stata una catechesi molto bella di Papa Francesco. Il Papa ha proseguito sul tema della preghiera, ha fatto riferimento al racconto biblico che parla del difficile rapporto tra Giacobbe con suo fratello Esaù, e anche qui ci sono degli spunti di riflessione molto intensi, direi.
0: Sì, innanzitutto, guarda, io ho riletto in questi giorni la catechesi del Papa, poi ieri quando ci siamo sentiti ho riletto un'espressione che conoscevo di Sant'Agostino, e mi sembra, dentro tutte le cose che ci stiamo dicendo, anche dentro l'Eucaristia, Sant'Agostino a un certo punto, commentando quello che accade, cioè Giacobbe non vuole lasciare andare Dio, in qualche modo nella lotta lui manifesta tutta la sua personalità, e poi alla fine vuole che Dio lo benedica. Dice Sant'Agostino, alla domanda lasciami andare, che Dio in qualche modo dà a Giacobbe dice: non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. E poi Sant'Agostino aggiunge: perché anzitutto il Signore ci benedice attraverso la sua carne, ecco l'Eucaristia. Sanno i fedeli che cosa ricevono? Perché vengono benedetti attraverso la sua carne, e sanno che non sarebbero benedetti se quella carne crocifissa non fosse data per la vita del mondo. È il Vangelo di oggi. Quindi Sant'Agostino rilegge in maniera, direi, eucaristica questa lotta di Giacobbe, e dice a noi che proprio attraverso questo guado del torrente Jacob, tutti i nostri guadi, quelli dei dubbi, quelli delle difficoltà, quelli dei problemi, sono il luogo attraverso il quale il Signore vuole capire che posizione assumiamo. Possiamo assumere, per assurdo, quasi Dio a volte vuole che accada questo, una posizione di lotta con Lui, perché è una posizione eucaristica, dicono altri

0: della Chiesa che non sto qui a commentare, che lì c'è anche sempre Gesù, ecco, questo nuovo che è adombrato e che adesso diventa realtà dell'antico, è anche quello che ci viene raccontato per esempio nelle figure dei patriarchi, è Gesù, pensiamo Gesù che eucaristicamente non solo fa questo nel cenacolo, ma poi lo comincia nell'orto del Getsemani fino a sudare sangue in una sorta di dinamica esperienziale, anche di presa di consapevolezza totalmente umana, che lì è davanti alla morte, che non è cosa da poco. Beh, come passa Gesù questo guado? Con una lotta. In questa lotta c'è una resa, la sua resa è più docile perché lui è senza peccato. Gesù vive tutto questo come una lotta, come molto di più della lotta di Giacobbe, e in questo io lo aggancerei all'Eucaristia. L'Eucaristia anche in questo è una forza per noi, cioè Gesù è passato lui per primo insieme a noi lì dove ci sono questi guadi, lì dove bisogna passare il torrente, e prima di passare il torrente è passato nelle notti come Giacobbe, nella notte che lo porta alla morte, e quindi passa insieme con noi, poi passa per noi, e quando noi lo mangiamo, quando noi prendiamo quello che lui è una forza per vivere. Non a caso quando al capezzale di una persona morente, quando siamo chiamati noi sacerdoti, ecco il viatico dell'Eucaristia è il viatico della lotta di Giacobbe ultima, primordiale e definitiva, quella della morte, dove sicuramente ci possono assalire dubbi, problemi. Quante volte ci capita di sentire gente che è presa dal dubbio se ha confessato o no tutti i suoi peccati, se ecco lì arriva Gesù. Lì arriva Gesù Eucaristia, cioè colui che è entrato in questa difficoltà, colui che ha preso. Ecco perché anche la seconda lettura di oggi, perciò mi è piaciuto questo passaggio e l'ho letto di Agostino, dice il calice che noi benediciamo non è forse la comunione al calice della benedizione di Cristo? Cioè la benedizione di Cristo è una benedizione mortale, è la benedizione del sangue. Il sangue della scrittura è la vita che si perde, quindi Gesù è la vita che si perde per salvarci, e quindi è Gesù che viene in nostro soccorso in questo guado mortale. Ecco che allora la lotta di Giacobbe diventa un modello. Ambrogio commenta così: questo è il popolo, guardando la figura di Giacobbe, che zoppicò per il torpore dell'incredulità. Bellissimo, cioè lui lo riferisce a Israele, ma questo popolo siamo noi, ciascuno di noi, la Chiesa, che restiamo zoppi, ma questo restare zoppi è un segno di questa lotta, è il segno che anche qui ci fa fare memoriale, è un segno eucaristico, è un modo per dire ricordati che tu hai lottato con Dio e Dio ti ha benedetto in Cristo. Paolo lo dice, siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo, quindi abbiamo ricevuto una benedizione particolare. L'Eucaristia e non è forse la comunione con il suo corpo e il suo sangue? Cioè non è questa verità enorme che ci accompagna, noi lo diciamo, quando Gesù ripete io sono il pane di vita, ecco, la realtà veramente quotidiana di una semplicità che però è la forza di cui non possiamo fare a meno.
1: Ecco, Don Angelo, ma perché la lotta tante volte è necessaria per la nostra salvezza, anche in termini umani, perché tu lo dicevi prima, il dubbio ci assale e cominciamo a lottare con noi stessi e alla fine magari facciamo una bella confessione in punto di morte e riusciamo a salvarci. Però perché è come dire, è una condizione sine qua non tante volte?
0: Certo, ma guarda, Agostino ha fatto un discorso bellissimo su queste pagine della lotta di Giacobbe, dice che significa che lottava e che voleva vincere, cioè che era Giacobbe che voleva vincere. Disse il Signore nel Vangelo, il regno dei cieli richiede violenza e coloro che fanno violenza lo rapiscono. Cioè il regno dei cieli è una scelta decisa, decisiva, è una scelta che non si può fare a metà. È una scelta che costa, è una scelta
1: che non contempla, scusami, la tiepidezza d'animo. Ecco, se siamo tiepidi non possiamo accedere al regno di Dio, questo è un po' in sostanza.
0: Esatto, ma Gesù è entrato in questa lotta e ci ha detto se qualcuno vuol venire dietro a me, viva questa lotta, cioè chi perderà la propria vita per causa mia la salverà, chi invece la salverà e penserà di salvarla da solo la perderà. Ecco la lotta. Ma del resto il Papa dice questo perché le grandi spiritualità, da quelle dei monaci del deserto, dagli anacoreti a tutta la spiritualità orientale e anche occidentale, fino a quella a cui il Papa è più legato, cioè gli esercizi di Sant'Ignazio, a un certo punto ci presentano sotto il segno delle due bandiere, dei due regni, chi scegliere? Cioè, scegliere uno dei due regni. Sant'Ignazio veniva dall'esperienza della lotta fisica, era un soldato, quindi, però poi si accorge che il Vangelo è una lotta, è uno scontro fra due regni, questo scontro è vitale, cioè ci giochiamo la vita, qui ci giochiamo la vita eterna, qui ci giochiamo il sapore della vita, poi ci giochiamo anche l'eternità.
1: Don Angelo Barra, che commento possiamo fare sulle parole del Papa relative poi al Corpus Domini? Ha detto l'effetto mistico e l'effetto comunitario, è tornato due volte su questo concetto.
0: Spero di riuscirci. Io ho l'impressione che il Papa abbia giustamente fatto le due, come dire, i due passaggi fondamentali della liturgia di oggi. È passato dall'io sono, e quindi chi mangia di me vivrà per me, a noi siamo il suo corpo. E quindi in questo noi siamo dell'Angelus, l'io sono si era fermato direi più sull'io sono durante la celebrazione eucaristica, il noi siamo ha questi due effetti, e li riassumirei in queste espressioni che il Papa sempre usa alla fine dell'Angelus. Dice preghiamo tutti, poi fa questo silenzio, e lì che cosa c'è? C'è la lotta di Giacobbe che diventa la lotta di Cristo nella preghiera, che diventa la lotta eucaristica della Chiesa, e che riassume quella verità che Paolo dice: al pensiero che uno è morto, anche noi dobbiamo morire per gli altri, l'amore di Cristo ci spinge. Quindi questa preghiera finale del Papa, direi, è dentro questa chiave di lettura eucaristica. La Chiesa è veramente per la vita del mondo, nella misura in cui mangiando dell'Eucaristia si spezza per gli altri, e solo così la Chiesa riesce anche più facilmente ad avere quell'effetto comunitario che l'aiuta a combattere con le divisioni interne. E qui lo dico con un'immagine storica: Benedetto XVI aveva scritto un testo, perché sono ancora nella Chiesa, ma in realtà si rifà a quello che accade quando nel carteggio tra Erasmo da Rotterdam e Lutero, Lutero chiedeva ad Erasmo perché restasse ancora nella Chiesa, visti i peccati, i difetti e soprattutto i problemi e le divisioni. Ed Erasmo dice: perché la Chiesa sono io il corpo di Cristo, la Chiesa accoglie prima me peccatore con tutti i suoi difetti e io accolgo gli altri. Forse questo potrà produrre un reale effetto comunitario di una dimensione eucaristica, nella misura in cui l'Eucaristia si trasforma e non ci fa arrendere anche agli effetti che non sono eucaristici, sono del nostro io, e che diventano un problema poi per la vita della Chiesa, che non è capace poi di dare vita alla storia.
1: C'è un punto interessante: quando il Papa dice che lasciarsi trasformare dipende anche dal nostro assenso, dalla nostra disponibilità. Cito il Papa: il nostro modo di pensare e di agire deve conformarsi, altrimenti le celebrazioni eucaristiche a cui partecipiamo si riducono a dei riti vuoti e formali. E poi ha aggiunto: tante volte si va a messa più per convinzione sociale che per altro.
0: L'adesione e la convinzione sociale devono essere un effetto, lui l'ha detto implicitamente, dicendo che la Chiesa è fatta dall'Eucaristia prima di fare l'Eucaristia, e la Chiesa è fatta dall'Eucaristia se non antepone il suo essere una dimensione semplicemente sociale, quindi una partecipazione anche solamente sociale, ma antepone questa attrazione, direi proprio anche di carattere fisico, che è la chiamata alla celebrazione eucaristica, nella quale ci dobbiamo lasciar coinvolgere. Questo effetto non è solo nella dimensione personale, io lo guarderei anche proprio nell'effetto comunitario, perché ecco, essere frumento che si presenta sotto le specie del pane e del vino per essere presentato insieme con Cristo quando noi presentiamo le oblate, il cosiddetto offertorio, e non è cosa da poco. Lì bisogna lasciare che il torchio e la macina, anche attraverso le relazioni, in qualche modo ci sbricioli. Solo così noi possiamo presentarci, e ciò che ancora non si è fatto sbriciolare, non si è fatto cuocere, possa davvero poi il Signore, col fuoco dello Spirito, col fuoco della sua presenza, trasformarlo non solo sull'altare ma dentro di noi. Tante volte proprio nelle relazioni noi non vogliamo lasciarci trasformare, né nella relazione con Dio, e soprattutto un punto di verifica, quasi direi una cartina tornasole, sono le nostre relazioni con gli altri. Lì si manifesta che cosa sta accadendo eucaristicamente nella nostra vita.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino, quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
4: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come il caso per la GMG.
3: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti, più forti secondo te, che vedranno appunto di questo viaggio?
4: Io mi credo che ci saranno tanti, si possono scegliere. Però uno per città, ad esempio, io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles, e proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario, non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata, al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per queste processioni così grande, per quello sarà proprio un atto bellissimo. Ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa, al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino saranno proprio molto sperativi in quanto a a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza, ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti molto, molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi. E ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
3: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole, che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi? Quale sarà un po' appunto, quali questioni pensi saranno in primo piano?
4: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono stati tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli, ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. Ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera, ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello, mi credo, sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo è un uomo, il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
3: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
5: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza e, come ci dice la Costituzione, vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo è, hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra, ecco, quindi nello stile di rondine ormai da quasi 30 anni.
3: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, che cos'è Utopic Fest?
5: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi, come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti poi i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che, se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in due anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì, anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità, proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva: è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro l'altro armati.
3: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
5: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti, e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale. Un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
3: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo, e di questo le sono grata.
5: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
3: Grazie ancora e a presto.
5: Grazie a voi.
3: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
6: Pax et Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il diritto internazionale della pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
3: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
6: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace 2 anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato l'ulivo della pace.
3: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
6: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali, quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico, che parla della nostra madre terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa, è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di due secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
3: Grazie Sandro, grazie davvero.
6: Grazie a voi.
3: Grazie anche a Gabriele Mileti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Amo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Oggi, 6 giugno, la Chiesa ricorda Beato Bertrando di Aquileia, patriarca. Nato verso il 1260 a Saint-Genis nel Quercy, regione della Francia nel bacino d'Aquitania, Bertrando studiò diritto civile e canonico all'Università di Tolosa, divenendo nel 1316 utriusque iuris professor. Fu ben voluto da Papa Giovanni XXII, anch'egli del Quercy, che lo nominò nel 1316 canonico d'Angoulême e nel 1318 canonico cantore di San Felice a Tolosa. Poi ebbe la rendita come arcidiacono di Noyon e quello di cappellano papale.

Insegnante di diritto canonico all'Università di Tolosa, partecipò al processo per la canonizzazione di San Tommaso d'Aquino. Da Avignone, dove risiedeva la corte pontificia, fu mandato per 3 volte in Italia per missioni. L'ultima fu a Roma, più lunga e complessa, per dirimere i contrasti fra i Colonna e gli Orsini, famiglie romane nobili e predominanti, decidendo di affidare il governo della città a 2 senatori, uno per famiglia. Nel contempo trattò degli affari anche con Roberto d'Angiò, re di Napoli. Bertrando rientrò ad Avignone l'11 giugno 1334 e dopo pochi giorni, il 4 luglio, fu nominato da Papa Giovanni XXII patriarca di Aquileia, la cui sede era vacante da quasi 2 anni. Aveva circa 74 anni. Il 28 settembre 1334 prese possesso della sede patriarcale e, nonostante l'età avanzata, dimostrò subito di volerla governare energicamente.

Il territorio su cui aveva competenza era molto vasto. Il patriarca d'Aquileia era metropolita di una zona che comprendeva tutto il Veneto con Mantova e parte dell'Istria. Inoltre era signore temporale della regione che si estendeva dall'Ivenza fino alla Carniola, alla Carinzia e alla Stiria e infine marchese d'Istria. Questa doppia qualifica di responsabile spirituale e temporale comportava l'esercizio di un'autorità spesso in contrasto con i due principi. Si trovò nella necessità, come principe, di difendere anche con le armi il paese su cui i vicini avevano mire ambiziose e prepotenti vassalli avevano usurpato territori e diritti.

perciò lo vediamo come protagonista nella lotta contro Rizzardo V da Camino, sconfitto nel 1335, e poi contro il Duca d'Austria, signore di Venzone, che impediva il libero transito per il commercio transalpino. Dopo averlo sconfitto in guerra, Venzone ritornò al patriarcato e così Bertrando poté istruire i processi contro quanti con la loro prepotenza depredavano i mercanti che trasportavano dal mare le mercanzie attraversando il Friuli verso Oltralpe e viceversa.

Purtroppo a quell'epoca imperava una continua guerriglia da parte di questi irrequieti castellani, sempre in lotta fra loro, infestando le strade e rendendo insicuri i commerci. Pertanto Bertrando, pur essendo per niente incline alle imprese guerresche, fu costretto suo malgrado, per far rispettare la legge, spezzare violenza ed arbitrio, ad assoldare milizie mercenarie per domare i ribelli e punire chi si era macchiato di gravi delitti.

Egli, in quest'opera di governo temporale, fu affiancato dal Parlamento friulano, composto dai tre ceti, nobiltà, clero e comunità. Fu in contrasto con i conti di Gorizia, a cui si affiancò la libera comunità di Cividale, i quali, forti dell'appoggio di grandi signori d'Oltralpe, estendevano la loro influenza sui liberi signori della regione e in parte sulle libere comunità come Udine. In quel tempo l'intera regione sembrava divisa in due, Gorizia e Cividale da un lato e il patriarcato e Udine dall'altro. Comunque Bertrando ebbe il privilegio di non favorire la sua famiglia, e i francesi del suo seguito erano in numero limitato.

In campo economico diede incremento all'olivicoltura e fece sorgere un lanificio a Udine. Il 23 aprile 1342 il Parlamento votò delle leggi contro il lusso dietro sua indicazione. Favorì l'apertura di scuole superiori a Cividale, seguendo le orme del suo predecessore Ottobono. In campo spirituale, egli sentì sempre alto il valore del suo episcopato. Convocò un primo concilio di vescovi della sua provincia ecclesiastica contro l'usura, il 29 maggio 1335 nel castello di Udine. Un secondo concilio ad Aquileia nel 1339 e due sinodi diocesani a Cividale e Aquileia.

favorì l'espandersi dei francescani e domenicani nei luoghi più importanti, diede una residenza ai celestini, si fece aiutare nell'apostolato della vastissima regione dalle tante abbazie benedettine presenti, favorì ancora con fondazioni i vari monasteri femminili delle francescane, domenicane e benedettine. A San Nicolò di Udine eresse un monastero per le penitenti. Organizzò il clero dividendolo in pievi, arcidiaconati, prepositure, capitoli presso le principali città. Nel 1346, 86 anni, dovette assumersi il disagio di un viaggio in Ungheria con il compito di pacificare Luigi il Grande, re d'Ungheria, e la corte angioina di Napoli.

Intanto, nel 1345 si verificarono numerosi scontri in Friuli contro i conti di Gorizia, che esasperavano gli animi con il loro arrogante comportamento. Nel 1347 Bertrando riconquistò il Cadore, che era caduto nelle mani di Ludovico di Brandeburgo, figlio di Ludovico il Bavaro, mettendo al governo un suo fiduciario, mentre l'imperatore Carlo IV confermò alla chiesa di Aquileia il possesso di quella regione. Continuarono i feudatari a tramare contro il patriarcato e nel 1348 organizzarono una rivolta e, nonostante i tentativi di pacificazione del cardinale legato pontificio Guido di Montfort, le ostilità proseguirono con alti e bassi fino al 1350, quando il 6 giugno Bertrando, accompagnato da alcuni più fedeli vassalli, si recava da Sacile ad Udine, sulla piana della Richiumvelda, fu sorpreso e attaccato dagli uomini di Enrico di Spilimbergo, che dispersero catturando le guardie della scorta, uccidendo il quasi novantenne patriarca.

Il suo cadavere fu trasportato ad Udine e lì sepolto. Tuttora si trova in un sarcofago nel coro della cattedrale. Il suo cappellano Giovanni di lui disse: come un secondo Maccabeo difese il campo della Chiesa, non solo con la spada materiale, ma anche con quella spirituale. Mentre i suoi combattevano, egli pregava e vinceva, mostrandosi un secondo Mosè. Papa Clemente XIII, nel 1760, confermò il suo culto che i cittadini udinesi da subito gli tributarono, con la festività il 6 giugno, giorno della sua morte.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

prezioso e meraviglioso con Vito. Trasmissione speciale proposta da Francesco Vitale in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

0: bentrovati a tutti voi, carissimi amici, da Francesco Vitale. Domani celebreremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E noi oggi vogliamo un po' parlare, riflettere un po' su questa festa così importante, nello stesso tempo molto attuale, incentrata sull'Eucaristia, sul dono e sul corpo e il sangue di Gesù Cristo. E lo facciamo con un nostro gratidissimo ospite e amico che è venuto più volte nei nostri studi, Padre Davide Carbonaro dei Chierici.
1: Salve a tutti.
0: Benvenuto, Padre.
1: Grazie,
0: Davide.
1: Francesco.
0: Dei Chierici della Madre di Dio a Santa Maria in Campitelli, qui a Roma. Allora, Padre Davide, iniziamo proprio a parlare in generale del Corpus Domini, una festa molto importante con un significato profondo che unisce tutti i popoli e quindi tutti noi a un banchetto, alla mensa, dove il pane e il vino diventano segni di vita per gli uomini.
1: Certamente, diventano il corpo e il sangue di Cristo secondo la sua promessa, il sacramento e il dono dell'amore per ciascuno di noi. La Chiesa questo sacramento dell'amore non potrà mai dimenticarlo, perché nacque la sera del giovedì Santo e annunziava nel segno, nelle parole di Gesù di Nazareth, quanto si sarebbe compiuto il venerdì Santo nella consegna di Cristo sulla croce. E quindi la Chiesa, nella riflessione teologica, nella liturgia, nella sua parola, nella trasmissione della fede, ha sempre comunicato questo dono prezioso.
0: Nel Vangelo di Luca, che ascolteremo domani, lo diciamo, sarà il capitolo 9 e i versetti 11-17, l'Evangelista ci dice che Gesù, dopo aver parlato del regno di Dio alle folle e guarito tutti i sofferenti, per non rimandare digiuno a tanta gente, moltiplicò 5 pani e 2 pesci. Questo miracolo viene indicato da Giovanni come il segno anche dell'Eucaristia. Si può dire, Padre Davide, che lo sfamare la folla sia una sorta di memoriale, ovvero richiama in qualche modo il comando di Gesù: fate questo in memoria di me.
1: Certamente, fare questo, e la Chiesa continua a fare questi gesti, ma non solo i gesti, la Chiesa compie anche le parole di Gesù, perché in effetti nel racconto della moltiplicazione dei pani è sottolineata questa verità. Gesù compie dei gesti, prima guarisce, annuncia la sua parola e poi dice ai discepoli: voi fate questo. Quindi c'è una continuità tra le parole e i gesti di Gesù e le parole e i gesti che la Chiesa compie in ogni liturgia eucaristica.
0: Ricordiamo, in Vaticano da tradizione si celebra il giovedì, e il Santo Padre nel corso della sua omelia ha sottolineato come questa festa, ecco, riconduca inevitabilmente al clima spirituale del giovedì Santo.
1: Certo.
0: Il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua passione, istituì la Santissima Eucaristia.
1: Certamente, lì, in quel silenzio che conclude la messa del giovedì Santo, non è un silenzio diciamo funebre, come questo la liturgia non ce lo ricorda, ma è un silenzio di stupore. La Chiesa veglia e adora il mistero dell'Eucaristia, quasi lo prolunga per tutto il tempo della Pasqua, e adesso nella celebrazione dopo tutto quanto il ciclo pasquale, da questa riparte per contemplare il mistero di Cristo distribuito nel tempo, il tempo ordinario. Ecco, l'Eucaristia diventa il culmine, la fonte della vita della Chiesa, come ci ricorda appunto il Concilio Vaticano II, i documenti della Chiesa.
0: E allora torniamo a San Giovanni in Laterano e ascoltiamo proprio Papa Benedetto XVI e la sua riflessione proprio sul mistero, sempre vivo e sempre attuale, sul corpo e sangue di Cristo.
2: Quest'oggi riaffermiamo con grande gioia la nostra fede nell'Eucaristia, il mistero che costituisce il cuore della Chiesa. Quella del Corpus Domini è una festa singolare e costituisce un importante appuntamento di fede e di lode per ogni comunità cristiana. È festa che ha avuto origine in un determinato contesto storico e culturale, è nata con lo scopo ben preciso di riaffermare apertamente la fede del popolo di Dio in Gesù Cristo vivo e realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. È festa istituita per adorare, lodare e ringraziare pubblicamente il Signore, che nel Sacramento Eucaristico continua ad amarci fino alla fine, fino al dono del suo corpo e del suo sangue. La celebrazione eucaristica di questa sera ci riconduce al clima spirituale di Giovedì Santo, il giorno in cui Cristo, alla vigilia della sua passione, istituì nel cenacolo la Santissima Eucaristia. Il Corpus Domini costituisce così una ripresa del mistero di Giovedì Santo, quasi in obbedienza all'invito di Gesù di proclamare sui tetti ciò che Egli ci ha trasmesso nel segreto. Il dono dell'Eucaristia gli apostoli lo ricevettero dal Signore nell'intimità dell'ultima cena, ma era destinato a tutti, al mondo intero. Ecco perché va proclamato ed esposto apertamente, perché ognuno possa incontrare Gesù che passa, come avveniva per le strade della Galilea, della Samaria e della Giudea, perché ognuno, ricevendolo, possa essere sanato e rinnovato dalla forza del suo amore. Questa, cari amici, è la perpetua e vivente eredità che Gesù ci ha lasciato nel sacramento del suo corpo e del suo sangue.

0: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Le parole di Gesù pronunciate da Papa Benedetto XVI sono sempre vive e sempre attuali anche oggi per chi si avvicina alla mensa eucaristica. Padre Davide.
1: Certamente, non solo il pane ma anche il vino, questo la Chiesa ce lo ricorda, la comunione al corpo e al sangue di Cristo nella sua pienezza. La Chiesa da sempre ha voluto sottolineare questa grandissima verità e condurre i cristiani a preparare questa ricezione, questo dono prezioso.
0: Abbiamo visto e ascoltato come l'Eucaristia sia sempre al centro della nostra vita. Nella Messa la liturgia eucaristica comincia con l'offertorio e nel rito anteriore alla Riforma il sacerdote si rivolgeva al popolo con il saluto Dominus Vobiscum, il Signore sia con voi. Ed ecco ciò che il poeta Paul Claudel leggeva in quelle parole nello sguardo implorante del sacerdote. Ascoltiamolo insieme.
2: Il Signore è con voi, fratelli. Fratelli, mi sentite? Mio piccolo gregge, non è solo la patena, non è solo il calice con il vino. Sei tu, tutto intero, mio piccolo gregge, che vorrei tenere e sollevare tra le mani. Ecco che ti viene presentato il piatto per le offerte. Non hai altro che quel misero soldo da mettervi? Nient'altro che il tuo portamonete da aprire? Non c'è qui nessuno che soffre? Non ci sono afflitti tra voi? Veramente? Nessun peccato, nessun dolore? Nessuna madre che abbia perso il figlio? Nessun fallito senza colpa propria? Io aggiungo, nessun sacerdote religioso o religiosa fallito senza colpa propria o anche per colpa propria? Nessuna ragazza abbandonata dal fidanzato perché il fratello le ha divorato la dote? Nessun malato che il medico ha giudicato e che sa di non aver più speranza? Perché dunque sottrarre a Dio quello che gli appartiene e che è suo? Le vostre lacrime e la vostra fede, il vostro sangue con il suo nel calice. Insieme con il vino e l'acqua, questa è la materia del suo sacrificio. È questo che riscatta il mondo con lui. È questo ciò di cui ha sete e fame. Queste lacrime, come monete gettate nell'acqua. Dio mio, tanta sofferenza sprecata. Abbiate pietà di lui, che non ha avuto che 33 anni per soffrire. Unite la vostra passione alla sua, visto che non si può morire che una volta sola. Non sentite come vi parla sottovoce e vi dice: Figlio, dammi il tuo cuore.

0: Siete all'ascolto di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Francesco Vitale in studio con Padre Davide Carbonaro per questa trasmissione speciale sul Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E Padre Davide, abbiamo ascoltato prima della pausa musicale questo testo del poeta Claudel, proprio che in qualche modo forse anche oggi, no, ci riavvicina, no? Spesso assistiamo a messe troppo frettolose o forse in una sorta di tradizione e consuetudine non prestiamo nemmeno attenzione, no, alle parole del sacerdote e soprattutto ai gesti che compie, soprattutto nella liturgia eucaristica, e a cominciare proprio dal riti dell'offertorio. Abbiamo ascoltato il significato e quanta testimonianza e quanta espressione c'è, soprattutto nella semplice espressione "il Signore sia con voi".
1: Il Signore sia con voi, che viene ripetuta proprio l'Eucaristia ci ricorda che si compie quella promessa che Gesù ha fatto: io sarò in mezzo a voi, io sono in mezzo a voi, sono in mezzo a voi come colui che serve. E il Signore ce lo ripete questo con la sua parola e con i suoi gesti. E poi è importantissimo, come ricordava nella sua poesia Paul Claudel, il segno, il dono. L'Eucaristia che cos'è? Il dono di Dio, del suo amore infinito, senza misura. Ed è la pedagogia di Dio alla Chiesa, donata a ciascuno di noi. Lì noi impariamo a donare totalmente, a donare noi stessi, a donare anche quando è difficile.
0: Perché dunque sottrarre a Dio quello che gli appartiene e che è suo? Noi vediamo qui, ecco, una sorta di sacrificio che si compie nel corso dell'Eucaristia. Il vino e l'acqua, questa è la materia del suo sacrificio.
1: Certo, e ci siamo noi, c'è un noi che è il noi ecclesiale molto importante. Diceva Cipriano, un grande padre della Chiesa, quando il sacerdote, ecco, nell'offertorio mette l'acqua nel vino, sì, mette l'acqua e quell'acqua siamo noi. Il sangue di Cristo sarebbe da solo senza l'acqua. In quel momento veniamo uniti e si compie nuovamente per ciascuno di noi la memoria del mistero dell'incarnazione.
0: Ecco, anche i padri della Chiesa si sono soffermati su questo prezioso e meraviglioso convito. San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, nelle sue opere riflette proprio sul dono davvero straordinario che Gesù ci ha fatto di questo sacramento, un dono salvifico offerto per i vivi e per i morti. Questo ci riconduce anche all'oggi. Siamo davvero consapevoli di questo dono d'amore e qual è anche l'impegno della Chiesa affinché appunto non ci renda solo uditori e spettatori passivi, ecco, alla mensa e nelle varie parrocchie?
1: Certo, questo è vero. Non bisogna fermarsi al rito, non bisogna fermarsi solamente ai gesti, bisogna andare oltre. In effetti l'Eucaristia invita la Chiesa alla missione, cioè ciò che la Chiesa celebra, ciò che la Chiesa racconta anche nell'Eucaristia, ciò che la Chiesa vive nel gesto eucaristico non lo vive solo nelle mura ecclesiali, nell'edificio, ma lo vive nella quotidianità. Questo gesto dell'Eucaristia che passa in mezzo alla folla, in mezzo a una città di Roma che è indifferente ai suoni delle macchine, la gente che continua a mangiare nei ristoranti, ecco, mi ha fatto pensare proprio a questo. È lo stesso Gesù di sempre che passa in mezzo all'umanità di sempre, questa umanità che magari non lo riconosce, ma lui pazientemente non si stanca mai di passare nei cuori degli uomini che lo cercano, anche nel silenzio, anche nelle incomprensioni.
0: Ecco, dicevi bene, passare nel silenzio, un silenzio che è un qualcosa, un dono, ecco, davvero che si sta perdendo oggi. L'adorazione eucaristica è forse il modo, forse più diretto per stare a contatto con Gesù. Oggi si riesce a riscoprire nelle varie comunità parrocchiali il valore del silenzio.
1: Sì, questa è una scoperta grandissima, cioè la Chiesa non ha mai smesso di adorare, di stupirsi di fronte al sacramento del dono pasquale di Cristo. E la nostra spiritualità, la spiritualità della Chiesa propone ancora, la spiritualità eucaristica propone con insistenza questa verità, questo Cristo che si è donato per noi va adorato in ginocchio, ecco, in ginocchio, proprio con l'atto che la Chiesa da sempre richiama, l'atto dell'adorazione di Dio, perché nell'Eucaristia c'è il massimo della sua presenza, dice il Concilio Vaticano II, Cristo è presente nel popolo di Dio che è radunato, nel sacerdote che celebra, nella parola, ma in maniera massima è presente in questo sacramento dell'altare.
0: Il prezioso e meraviglioso convito, e questo è il titolo che abbiamo dato alla nostra trasmissione speciale di oggi, ma è lo stesso tema e mistero su cui riflette lo stesso San Tommaso d'Aquino di cui parlavamo prima. Ascoltiamolo insieme.
2: L'unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece uomo per far di noi, da uomini, dei. Tutto tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo come vittima sull'altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue, facendolo valere come prezzo e come lavacro, perché redenti dalla umiliante schiavitù fossimo purificati da tutti i peccati. Perché rimanesse in noi infine un costante ricordo di grande beneficio, lasciò ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino. Oh, inapprezzabile e meraviglioso convito che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine. Che cosa mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo. Per sua virtù vengono cancellati i peccati, crescono le buone disposizioni e la mente viene arricchita di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l'Eucaristia viene offerta per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita per la salvezza di tutti. Nessuno, infine, può esprimere la soavità di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quell'altissima carità che Cristo ha dimostrato nella sua passione. Egli istituì l'Eucaristia nell'ultima cena. Quando celebrata la Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre. L'Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle figure dell'antica alleanza, la più grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per gli uomini.

0: Bellissimo questo scritto di San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, tratto proprio dalle sue opere, scritto proprio nella festa del Corpus Domini. Padre Davide, abbiamo ancora pochi minuti, ma chiudiamo con un pensiero per questa festa che celebreremo domani. Un pensiero per gli uomini e le donne di oggi, no? In modo particolare anche i giovani, non ci scordiamo di loro, affinché possano vivere sempre con semplicità nella loro vita il mistero sempre attuale di Gesù, Eucaristia.
1: Sì, è vero questo. E allora l'Eucaristia, che è presenza, che è amore, che è accoglienza, che è dono, non può far dimenticare agli uomini e alle donne di questo nostro tempo, anche ai nostri giovani, che Cristo li attende, Cristo li incontra, Cristo condivide con loro, con tutti quanti noi, la sua vita divina. È il dono più bello che noi possiamo celebrare e vivere nell'Eucaristia. E poi mi piace ricordare questo: nel Vangelo si fa riferimento al fatto che nell'ultima cena Gesù ha portato a compimento quei pasti, quei gesti che lui faceva con i peccatori, con gli ultimi, con i lontani. E questo interpella anche la Chiesa del nostro tempo. È un linguaggio difficile, è anche un discorso da comprendere anche dal punto di vista teologico, però è bene ricordare questo, quei pasti che Gesù faceva con gli ultimi.
0: Sarà questo, diciamo, il pensiero che dobbiamo fare oggi nostro, e soprattutto che ogni gruppo, ogni comunità parrocchiale deve vivere nel proprio tempo.
1: Grazie e buona festa del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
0: Grazie a Padre Davide Carbonaro, dei Chierici Regolari della Madre di Dio, a Santa Maria in Campitelli qui a Roma, per essere stato con noi. Ci vogliamo salutare con una sequenza, la sequenza che viene declamata prima proprio della acclamazione al Vangelo, una parte, perché la sequenza normalmente è molto lunga, è del pane degli angeli. L'ascoltiamo proprio per vivere appieno questa festa che ci prepariamo a celebrare e a festeggiare domani, la solennità del Corpus Domini. Da Francesco Vitale, una buona festa e un buon ascolto a tutti voi.
2: Cibo dell'uomo è il pane degli angeli, il pan del cielo compie le figure. Mirabil cosa! Si dà il Signore in cibo al servo e al peccatore. Buon pastore, pane vero, di noi Cristo miserere. Tu ci nutri e ci difendi, ci conduci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto puoi e vedi, che qui sazi noi mortali. Facci un giorno commensali, coeredi e sodali nella gloria dei beati.

Francesco Vitale ha proposto il prezioso e meraviglioso convito. Trasmissione speciale per la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ospite in studio padre Davide Carbonaro. Hanno collaborato al microfono Lavinia Pozzi, Gaetano Lizio, Roberto Pedicini.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, hai trovato grazia davanti a Dio, darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita, e chiediamo che la Vergine Maria interceda perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e all'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del
1: tuo seno.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio dei fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra
0: morte.
1: Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Amen.

Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio, che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio, che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco, e soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.

0: Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Oggi, 6 giugno, la Chiesa ricorda Beato Bertrando di Aquileia, patriarca. Nato verso il 1260 a Saint-Genis nel Quercy, regione della Francia nel bacino d'Aquitania, Bertrando studiò diritto civile e canonico all'Università di Tolosa, divenendo nel 1316 utriusque iuris professor. Fu ben voluto da Papa Giovanni XXII, anch'egli del Quercy, che lo nominò nel 1316 canonico d'Angoulême e nel 1318 canonico cantore di San Felice a Tolosa. Poi ebbe la rendita come arcidiacono di Noyon e quello di cappellano papale.

insegnante di diritto canonico all'Università di Tolosa, partecipò al processo per la canonizzazione di San Tommaso d'Aquino. Da Avignone, dove risiedeva la corte pontificia, fu mandato per 3 volte in Italia per missioni. L'ultima fu a Roma, più lunga e complessa, per dirimere i contrasti fra i Colonna e gli Orsini, famiglie romane nobili e predominanti, decidendo di affidare il governo della città a 2 senatori, uno per famiglia. Nel contempo trattò degli affari anche con Roberto d'Angiò, re di Napoli. Bertrando rientrò ad Avignone l'11 giugno 1334 e dopo pochi giorni, il 4 luglio, fu nominato da Papa Giovanni XXII patriarca di Aquileia, la cui sede era vacante da quasi 2 anni. Aveva circa 74 anni. Il 28 settembre 1334 prese possesso della sede patriarcale e, nonostante l'età avanzata, dimostrò subito di volerla governare energicamente.

Il territorio su cui aveva competenza era molto vasto. Il patriarca d'Aquileia era metropolita di una zona che comprendeva tutto il Veneto con Mantova e parte dell'Istria. Inoltre era signore temporale della regione che si estendeva dall'Ivenza fino alla Carniola, alla Carinzia e alla Stiria e infine marchese d'Istria. Questa doppia qualifica di responsabile spirituale e temporale comportava l'esercizio di un'autorità spesso in contrasto con i due principi. Si trovò nella necessità, come principe, di difendere anche con le armi il paese su cui i vicini avevano mire ambiziose e prepotenti vassalli avevano usurpato territori e diritti.

Terzo lo vediamo come protagonista nella lotta contro Rizzardo V da Camino, sconfitto nel 1335, e poi contro il Duca d'Austria, signore di Venzone, che impediva il libero transito per il commercio transalpino. Dopo averlo sconfitto in guerra, Venzone ritornò al patriarcato e così Bertrando poté istruire i processi contro quanti con la loro prepotenza depredavano i mercanti che trasportavano dal mare le mercanzie attraversando il Friuli verso Oltralpe e viceversa.

Purtroppo a quell'epoca imperava una continua guerriglia da parte di questi irrequieti castellani, sempre in lotta fra loro, infestando le strade e rendendo insicuri i commerci. Pertanto Bertrando, pur essendo per niente incline alle imprese guerresche, fu costretto suo malgrado, per far rispettare la legge, spezzare violenza ed arbitrio, ad assoldare milizie mercenarie per domare i ribelli e punire chi si era macchiato di gravi delitti.

Egli, in quest'opera di governo temporale, fu affiancato dal Parlamento friulano, composto dai tre ceti, nobiltà, clero e comunità. Fu in contrasto con i conti di Gorizia, a cui si affiancò la libera comunità di Cividale, i quali, forti dell'appoggio di grandi signori d'Oltralpe, estendevano la loro influenza sui liberi signori della regione e in parte sulle libere comunità come Udine. In quel tempo l'intera regione sembrava divisa in due, Gorizia e Cividale da un lato e il patriarcato e Udine dall'altro. Comunque Bertrando ebbe il privilegio di non favorire la sua famiglia, e i francesi del suo seguito erano in numero limitato.

In campo economico diede incremento all'olivicoltura e fece sorgere un lanificio a Udine. Il 23 aprile 1342 il Parlamento votò delle leggi contro il lusso dietro sua indicazione. Favorì l'apertura di scuole superiori a Cividale, seguendo le orme del suo predecessore Ottobono. In campo spirituale, egli sentì sempre alto il valore del suo episcopato. Convocò un primo concilio di vescovi della sua provincia ecclesiastica contro l'usura, il 29 maggio 1335 nel castello di Udine. Un secondo concilio ad Aquileia nel 1339 e due sinodi diocesani a Cividale e Aquileia.

favorì l'espandersi dei francescani e domenicani nei luoghi più importanti, diede una residenza ai celestini, si fece aiutare nell'apostolato della vastissima regione dalle tante abbazie benedettine presenti, favorì ancora con fondazioni i vari monasteri femminili delle francescane, domenicane e benedettine. A San Nicolò di Udine eresse un monastero per le penitenti. Organizzò il clero dividendolo in pievi, arcidiaconati, prepositure, capitoli presso le principali città. Nel 1346, 86 anni, dovette assumersi il disagio di un viaggio in Ungheria con il compito di pacificare Luigi il Grande, re d'Ungheria, e la corte angioina di Napoli.

Intanto, nel 1345 si verificarono numerosi scontri in Friuli contro i conti di Gorizia, che esasperavano gli animi con il loro arrogante comportamento. Nel 1347 Bertrando riconquistò il Cadore, che era caduto nelle mani di Ludovico di Brandeburgo, figlio di Ludovico il Bavaro, mettendo al governo un suo fiduciario, mentre l'imperatore Carlo IV confermò alla chiesa di Aquileia il possesso di quella regione. Continuarono i feudatari a tramare contro il patriarcato e nel 1348 organizzarono una rivolta e, nonostante i tentativi di pacificazione del cardinale legato pontificio Guido di Montfort, le ostilità proseguirono con alti e bassi fino al 1350, quando il 6 giugno Bertrando, accompagnato da alcuni più fedeli vassalli, si recava da Sacile ad Udine, sulla piana della Richimvelda, fu sorpreso e attaccato dagli uomini di Enrico di Spilimbergo, che dispersero catturarono le guardie della scorta, uccidendo il quasi novantenne patriarca.

Il suo cadavere fu trasportato ad Udine e lì sepolto. Tuttora si trova in un sarcofago nel coro della cattedrale. Il suo cappellano Giovanni di lui disse: come un secondo Maccabeo difese il campo della Chiesa, non solo con la spada materiale, ma anche con quella spirituale. Mentre i suoi combattevano, egli pregava e vinceva, mostrandosi un secondo Mosè. Papa Clemente XIII, nel 1760, confermò il suo culto che i cittadini udinesi da subito gli tributarono, con la festività il 6 giugno, giorno della sua morte.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di sabato della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i Tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i Tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla Tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle Tue promesse.
1: Ascolta la mia voce secondo la Tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il Tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla Tua legge.
2: Ma Tu, Signore, sei vicino. Tutti i Tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le Tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I miei occhi precedono l'aurora, o Dio, per meditare la Tua parola. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato. Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore. Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
2: Dio è prode in guerra. Si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
2: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama. Sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare. Sprofondarono come piombo in acque profonde.
2: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
1: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
2: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
2: Il Signore regna in eterno e per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato.
1: Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte nazioni, dategli gloria.
3: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore, popoli tutti. Fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio.
3: Mio bene nella terra dei vivi.
1: Sei tu il mio rifugio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
3: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
3: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
3: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
3: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
3: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A lui in tutto simile per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A lui

0: i nostri passi alla luce del tuo Vangelo.
1: Ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
0: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

Domandiamo allo Spirito che oggi ci insegna ad adorare, per esprimere la meraviglia, lo stupore, ma soprattutto la gratitudine per la presenza viva, reale di Gesù Cristo in mezzo a noi. È il Signore della vita, è quel prigioniero silenzioso che sta lì nel tabernacolo, e quando apriamo quella porticina Egli desidera entrare in comunione stretta con ciascuno di noi. È il Dio che ci ha mostrato l'amore più grande, donando se stesso, e il prete, tremando, pronuncia le sue parole sull'altare, e quel pane non è più pane, ma è il corpo del Signore. E quel vino non è più vino, ma è il sangue del Signore. Così ha voluto restare, non una eredità morta, non un ricordo pallido, ma una presenza viva, per continuare ad agire, a operare il bene, possiamo dire a compiere miracoli d'amore in chi lo accoglie e gli apre la porta del cuore. Concentriamo la nostra preghiera attorno a tre parole. La prima è ricordati. Questa è una festa in cui si deve ravvivare la memoria, perché il rito non sia qualcosa di sterile e di sorpassato.

0: passato e di abitudinario, e la memoria è tutto il bene che Dio ha fatto per noi anche nel breve passo della nostra vita personale. Quante grazie abbiamo ricevuto! La più grande è il dono della vita e della fede in Lui, ma forse col passar degli anni questa fede si è intiepidita. Oggi ricorda come Lui si è fatto presente nella testimonianza, nelle raccomandazioni dei tuoi cari, nell'esempio di qualche persona della comunità, come ti ha dato la possibilità di raggiungere certi traguardi. Ricordati soprattutto di Lui, della sua persona, del Dio che si è fatto neonato bambino a Betlemme e depositato da Maria in quella culla, era già l'anticipo dell'Eucaristia. Voleva restare fra noi cibo e nutrimento per l'umanità. Ricordati soprattutto che Lui ha dato la vita per noi, è stato immolato sulla croce, un sacrificio, diciamo a noi, ha pagato a prezzo alto la nostra liberazione dal peccato, dalla morte, dalla disperazione. Ricordati allora che tutto questo lo ha fatto per amore nostro, per poter salvarci e liberarci dalla morte eterna. Eccolo il ricordo che si ravviva ripensando tutto il dono di Cristo. E ricordati che una sera, poco prima di morire, Egli raduna i suoi attorno alla tavola e mette se stesso nelle loro mani. Quanti dubbi ci sono stati circa la presenza di Gesù, quanti hanno voluto arrivarci con la loro ragione e non ci sono riusciti, come in quel quadro del Raffaello che c'è in Vaticano, filosofi e teologi a cercare di comprendere quel mistero che invece va solo accolto nell'umiltà, nella disponibilità, adorando appunto, continuando a meravigliarci e a benedire Dio che ha voluto essere presente in mezzo a noi. E se ti assalgono dei dubbi, ricorda la mula di Sant'Antonio, quella che ha piegato il suo ginocchio davanti alla presenza reale. E ricordati anche di tanta ingratitudine. Forse tra poco, passando per il nostro paese, vedremo della gente indifferente che continua a parlare, a fumare e neppure volge lo sguardo a colui che ci ha dato la vita, al nostro Salvatore, che passa in mezzo a noi sempre con il desiderio di essere accolto, mai stanco di essere mendicante di amore. Ricordati allora di tutto questo e offri la tua lode. Ma una seconda parola può descrivere questa celebrazione: mangia, mangia. Gesù insiste e chiede a tutti noi di rivolgerci a Lui nel momento della fame, e tutti noi abbiamo fame di amore, di sicurezza, di speranza, fame di verità, di luce in un mondo di tenebra. A questa fame risponde Lui. Forse viene meno il coraggio di andargli incontro e di dire: ho bisogno di te. Qualche volta ci accostiamo alla Santa Comunione con leggerezza. C'è anche chi desidera la comunione per farne scempio e sacrilegio, come a volte sentiamo in quelle folli messe nere dove al posto di celebrare l'amore di Dio per noi si celebra la bruttezza e il male di Satana. Sì, l'uomo può arrivare a qualsiasi pazzia quando non riconosce la sua povertà, il suo limite, il suo essere creatura bisognosa di essere sfamata da lui. Ecco come ci presentiamo: siamo affamati di te, Signore Gesù, e sappiamo che solo tu sei la via, la verità, la vita. Solo tu puoi plasmare, formare la nostra esistenza perché non cadiamo nella depressione. Solo mangiando te potremmo tentare di muoverci secondo il tuo stile, il tuo esempio. Tu ci comunichi la forza, tu sei sempre con noi. Rendici come Maria un tabernacolo di te, Signore, mentre ci nutri e diventi la nostra unica energia spirituale, fa che non ci vergogniamo mai di portarti là dove ci troviamo, di andare noi incontro agli altri come andavi tu, con le braccia aperte e con il cuore capace di autentica compassione. Tu ci liberi dall'egoismo, tu ci liberi dalla paura della morte. Mangia, fu detto ad Elia, quando si augurava di morire nella sua tristezza esistenziale, e l'angelo gli portò pane e acqua e riprese il suo cammino. Ma la terza parola che oggi sentiamo venire da quel silenzioso cibo che sta per noi sull'altare è: cammina, muoviti, sii un pellegrino dell'amore, diventa anche tu eucaristico. Dopo che hai adorato e accolto il Figlio di Dio, porta sulle strade la speranza, regala a tutti i tuoi gesti di carità. Diceva l'apostolo Paolo: attorno all'altare, attorno alla cena eucaristica, si eliminano le divisioni che ci sono fra noi, soprattutto quello spirito di concorrenza, o quando ci riteniamo superiori agli altri, o nel nostro egoismo immaginiamo di non aver bisogno di nessuno. La comunità familiare, il rapporto tra marito e moglie, genitori e figli, la comunità della nostra parrocchia ha bisogno di vedere persone eucaristiche, gente che, nutrita del Signore, vive la sfida dell'amore che si dona, della vita che sa spezzarsi per gli altri. Ritroviamo questa forza mentre adoriamo il Signore. Sulle nostre strade c'è bisogno di chi canta e cammina, come dice un po' il programma della nostra comunità, di chi loda, ringrazia, benedice Dio e si muove secondo il suo esempio. In quella preghiera Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, Ave vero corpo nato dalla Vergine Maria, si conclude con queste parole: o Gesù Pio, o Gesù Dolce, o Gesù Figlio di Maria. Meditiamole anche noi, la dolcezza, la pietà che viene dal Signore Gesù, soprattutto la sua attenzione ai nostri veri bisogni, oggi ci commuovono. Il Figlio di Maria continua ad essere messo nelle nostre mani perché cresca attorno a noi il suo sorriso di salvezza e di pace.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Chiesa, chiesa e comunità, e comunità, chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
2: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal SIR, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino, quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
3: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid, ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come il caso per la GMG.
2: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti più forti secondo te che vedranno appunto di questo viaggio?
3: Io mi credo che ci saranno tanti, si posso scegliere. Però uno per città, ad esempio, io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles e proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario, non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie. Ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per queste processioni così grande, per quello sarà proprio un atto bellissimo. Ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa, al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la Basilica faranno un gioco di luce straordinario, nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so il Santo Padre, immagino, saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza, ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarias e Tenerife ci saranno due momenti molto, molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi. E ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro, per ricevere al successore di Petro.
2: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole, che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi? Quale sarà un po' appunto, quali questioni pensi saranno in primo piano?
3: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono stati tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio di per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo. Ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli, ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire delle loro paese, delle loro case. Ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera, ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello, mi credo, sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza, che io mi aspetto sia un discorso molto interessante, perché questo è un uomo, il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
2: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio, e pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
4: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo che è camminare insieme per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza, e come ci dice la Costituzione vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi questo è, hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra, ecco, quindi nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
2: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio che cos'è Utopic Fest.
4: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti poi i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in 2 anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro gli altri armati.
2: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
4: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia, in Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti con i figli morti dalle due parti, avremo gli attivisti di una parte e dall'altra, le voci del dolore ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
2: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo e di questo le sono grata.
4: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
2: Grazie ancora e a presto.
4: Grazie, grazie a voi.
2: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
5: Pax et Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il diritto internazionale della pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
2: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
5: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace due anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato il vivo della pace.
2: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
5: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico che parla del nostro Madre Terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa, eppure Francesco già l'aveva detto, e i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora, e poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di due secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
2: Grazie Sandro, grazie davvero.
5: Grazie a voi.
2: Grazie anche a Gabriele Miletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata. Chiesa.

0: spostiamo in Medio Oriente, dove l'esercito americano ha bombardato postazioni radar in Iran dopo aver abbattuto 4 droni di Teheran. Secondo Washington, minacciavano il traffico marittimo nella regione. Sul fronte diplomatico, poco fa l'appello del ministro degli esteri iraniano al presidente libanese per salvare il paese da quello che viene definito il vero nemico, Israele. Ci aggiorna Francesco De Remigis.
1: Nei cieli del Medio Oriente tornano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nella notte. Missili e droni depasseranno iraniani contro Kuwait e Bahrain, con appelli alla popolazione a raggiungere posti sicuri. Washington parla di 6 missili balistici intercettati. Uno avrebbe mancato il bersaglio. I Pasdaran della Repubblica Islamica rivendicano invece d'aver colpito basi nemiche nella regione, denunciando bombardamenti americani contro siti radar in Iran, nella zona costiera meridionale del paese e sull'isola di Keshm, la più grande del Golfo Persico. Ma cresce la tensione anche in Libano, con la netta cesura tra le intenzioni di dialogo con Israele espresse dal governo centrale di Beirut e il no delle milizie di Hezbollah ad ogni accordo di tregua col governo Netanyahu. E poco fa da Teheran è giunto una sorta di ultimatum al presidente libanese Aoun: fareste meglio a salvare il vostro paese dal vero nemico, Israele. Così il ministro degli esteri iraniano Raghchi. Nel sud del Libano intanto nuovi attacchi israeliani hanno provocato 5 morti, tra cui una donna e un paramedico.
0: E abbiamo ripristinato il nostro collegamento con l'inviato a Madrid, Salvatore Cernuzio. Buongiorno Salvatore, cosa ci racconti?
2: Buongiorno Roberta. È una città blindata, Madrid, la Madrid che attende Papa Leone, blindata ma che non perde la sua anima festante. Un bagno di folla quello che aspetta il Papa, e da oggi fino al 9 giugno qui nella capitale, anzi 6 bagni di folla solo qui in questa città iberica, dove veramente si vede un grande allestimento e una macchina organizzativa imponente. E Leone dovrebbe atterrare tra qualche ora all'aeroporto di Madrid Bajarán, dopodiché si sposterà subito al Palacio Real per l'incontro con la famiglia reale, seguito da quello con i rappresentanti delle istituzioni, della società civile e dei membri del corpo diplomatico. Nel pomeriggio invece è previsto un ingresso in quella che è definita la Porta della Carità di Madrid, cioè il centro sedia 24 horas, che darà poi il via all'evento culmine di questa prima giornata, ovvero la grande veglia di preghiera con i giovani a Plaza de Lima, dove si prevedono circa 500.000 presenze.
0: E allora grazie Salvatore, buon lavoro. Il Papa intanto è arrivato a Fiumicino, tra poco il decollo. E torniamo alla pagina internazionale. Con la crisi energetica in corso in Europa, il nucleare è al centro di un forte rilancio strategico, con la Commissione UE che promuove l'atomo per garantire l'indipendenza energetica e abbassare i costi. 2 giorni fa in Italia è arrivato il primo via libera della Camera al DDL sul ritorno alla produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Silvia Giovarrosa ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR, esperto del settore energia.
3: Soprattutto si parla di reattori piccoli, small. L'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt, e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti, 10, 15, 20 anni.
4: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
3: Questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Ecco, questo è un problema non da poco.
0: E le forze di difesa israeliane hanno ucciso un neonato di 7 mesi e ferito i genitori in Cisgiordania, lo denuncia il Ministero della Salute palestinese, precisando che l'esercito ha aperto il fuoco contro il veicolo su cui viaggiava la famiglia. E ritorniamo alla pagina Vaticana. Di fronte a ciò che disumanizza, testimoniate l'umanesimo cristiano. Ricevendo ieri una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura, rafforzando la cooperazione senza compromessi. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
5: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano.
0: E chiudiamo con la cultura. Nel complesso di Sant'Agnese, fuori le mura dei canonici regolari lateranensi, un ex vivaio diventerà un orto della comunità, condiviso con i parrocchiani e le famiglie del quartiere. Ne ha parlato l'inserto culturale dell'Osservatore Romano, il servizio di Eugenio Murrali.
6: Coltivare e custodire sono due preziosi verbi biblici su cui si fonda un cantiere di sogni. Nell'antico complesso di Sant'Agnese fuori le mura, a Roma, mezzo ettaro di terra si trasformerà in un orto di speranza. L'iniziativa è promossa da alcuni parrocchiani e portata avanti insieme all'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi. Nasceranno così IOSA, Orti Sant'Agnese, per restituire cura e bellezza a un terreno che in precedenza ha ospitato un vivaglio. Il piano di recupero prevede la creazione di 90 orti. Secondo l'abate emerito ed economo Don Franco Bergamini, la bellezza dell'idea consiste anche nell'aprirsi alle persone del quartiere. Per di più è bello pensare che il futuro di questa area possa rientrare in un progetto solidale destinato ai detenuti, perché fra le intenzioni degli ideatori c'è anche quella di creare, attraverso il lavoro negli orti condivisi, un percorso di reinserimento sociale. Il parroco di Sant'Agnese, Don Mauro Milani, ha ricordato inoltre come il richiamo alla realtà dell'orto sia forte nel Vangelo e come anche in questo spazio di comunità e comunione il riferimento resti la parola di Gesù, che insegna amore, attenzione, armonia.

sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

La preghiera che Gesù ha insegnato ai discepoli è una preghiera di domanda. Egli ha voluto estendere al loro comportamento e alla loro anima l'atteggiamento fondamentale che lo animava, domandare al Padre con fiducia tutto quello di cui aveva bisogno nella sua vita terrena. Questo atteggiamento si era manifestato in particolare nel momento dell'inaugurazione della sua missione, nel momento del battesimo. Con un'ardente preghiera, egli aveva domandato la venuta dello Spirito Santo. Gesù desiderava lasciarsi guidare dallo Spirito nel compimento della sua missione e affidava questo desiderio al Padre. La risposta immediata del Padre era venuta a colmare tale aspirazione. In seguito, Gesù non ha cessato di domandare il dono dello Spirito Santo. Questo non ci viene detto espressamente nei Vangeli perché il più delle volte la preghiera di Gesù, preghiera solitaria, rimaneva segreta e i discepoli non ne conoscevano il contenuto. Ma dobbiamo riconoscere che ciò che era avvenuto nel battesimo doveva avere un prolungamento in tutta la vita pubblica di Gesù. In ciascuna delle sue giornate, egli esponeva al Padre i suoi desideri, li affidava alla sua sollecitudine paterna e chiedeva che si realizzassero per mezzo dell'azione potente dello Spirito Santo. Anche nel compiere i miracoli, in cui manifestava il suo potere personale di trasformare la vita degli uomini, guarendoli dalle loro infermità, Gesù non dimenticava mai di rivolgere al Padre una preghiera di domanda, che non mancava mai di essere esaudita. In effetti, è con un cuore filiale, in costante relazione con il Padre, che Gesù operava i miracoli, che superavano le forze della natura. Coloro che ne beneficiavano non avrebbero potuto supporre questo aspetto nascosto della meravigliosa dimostrazione di potenza che vi si affermava, la preghiera del Figlio, a cui rispondeva la generosità del Padre. Un esempio ci viene dato nel miracolo della risurrezione di Lazzaro. Senza dubbio, esso è stato compiuto con l'intenzione di preparare l'evento capitale della risurrezione di Gesù. Era destinato a far apparire pubblicamente in Gesù, davanti a una grande folla, il potere sovrano da lui posseduto sulla morte. Si sarebbe dunque potuto pensare che quello non fosse il momento opportuno per attirare l'attenzione sulla richiesta rivolta al Padre, perché si compisse il miracolo. Ebbene, proprio quello era il momento scelto da Gesù per far risalire al Padre l'origine del miracolo. Gesù alza gli occhi al cielo e dice: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo bene che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato».

riaffermando la sua certezza di essere sempre ascoltato dal Padre, Gesù rivela ciò che è presupposto al miracolo che sta per compiere. Egli ha domandato questo miracolo al Padre e la sua preghiera non può essere vana. È con un cuore pieno di gratitudine verso il Padre che Gesù lancia il suo grido di risurrezione al suo amico deposto nella tomba. Lazzaro, vieni fuori. Attraverso la spiegazione data al miracolo più strepitoso della vita pubblica di Gesù, possiamo capire che egli di solito domandava al Padre i miracoli che compiva e che qui c'era una testimonianza della sua fiducia filiale. Il suo atteggiamento di ringraziamento, manifestato espressamente prima del miracolo, confermava la sua intenzione di far risalire al Padre tutta la gloria di questo ritorno in vita di Lazzaro. Questa stessa intenzione di glorificare il Padre anima Gesù quando si avvicina all'evento della propria risurrezione. Anche questo miracolo supremo, egli lo domanda al Padre. In occasione dell'ultima cena, nella preghiera sacerdotale, Gesù si rivolge al Padre per ottenere la propria glorificazione. Padre, è giunta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te

ma che il mondo fosse. Con questa glorificazione Gesù non intende solo la sua risurrezione, ma tutta quella condizione gloriosa che egli otterrà in virtù della sua risurrezione e della sua ascensione, e che produrrà i suoi frutti nella formazione e nello sviluppo della Chiesa. In questa preghiera per la sua glorificazione Gesù non manca di esprimere la sua intenzione fondamentale, perché il Figlio glorifichi te. È al Padre che il cuore filiale di Gesù vuole procurare tutta la gloria che nascerà dall'opera redentrice.

0: La preghiera sacerdotale estende molto l'oggetto della domanda. Al di là della propria glorificazione, Gesù vuole affidare al Padre l'avvenire della Chiesa, prega per la santità dei discepoli, consacrali nella verità, prega anche, in maniera del tutto speciale, per l'unità della comunità cristiana, che tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Così vuole affidare al Padre tutta la storia futura della Chiesa. Gesù ha già vegliato per garantire la santità della Chiesa e per conferirle un'unità incrollabile, ma desidera in particolare affidarla al Padre. Sa che la santità cristiana incontrerà molti ostacoli e conoscerà molte lotte. Non ignora neppure che le divisioni non cesseranno di minacciare l'unità di cuore e di spirito che egli ha voluto instaurare nella Chiesa. Tuttavia, non esita a domandare che quelli che aderiscono a lui con la fede siano una cosa sola. Gesù affida questo immenso desiderio alla sovranità del Padre, di un Padre che ha voluto essere il Padre di tutti gli uomini e comunicare la sua perfezione divina a tutti i suoi figli.
1: Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galò, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Il Signore è la luce della nostra vita e di ogni nostro giorno, e noi ci lasciamo illuminare dalla sua verità. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto il Signore Gesù, e noi ci rifugiamo in Lui per essere illuminati nel nostro cammino, per poter avere pienezza di vita e di gioia. E continuiamo il percorso con il Signore che ci accompagna nel nostro cammino, restando nella Chiesa, questo dono inestimabile che Gesù ha lasciato come eredità della sua opera redentrice e come attualizzazione sino alla fine dei tempi della sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E cerchiamo di penetrare questo mistero della Chiesa, questo dono grande, che in parte è visibile e in parte è spirituale, in parte è una realtà storica che noi possiamo constatare, e dall'altra parte è una realtà trascendente, cioè va sopra alle nostre capacità di vedere, di constatare, di verificare, perché è opera di Dio, che in parte è fatta di questa realtà umana di cui noi facciamo esperienza tutti i giorni, perché la Chiesa è formata da noi che siamo creature umane chiamate ad entrare in questo mistero della Chiesa che è sacramento di salvezza per tutta l'umanità. E d'altra parte la Chiesa deve essere accostata unicamente con gli occhi della fede, perché l'opera della grazia è un'opera che solo Dio conosce. Quindi quando diciamo che la Chiesa è un mistero, è come un tesoro coperto da un velo che ancora noi non siamo riusciti a conoscere fino in fondo. Verrà il momento in cui questo velo sarà tolto, ecco la rivelazione, sarà tolto questo velo che copre il mistero, allora capiremo molto di più e molto meglio l'opera di Dio. Quando vedremo Dio faccia a faccia, così come Egli è, allora entreremo più pienamente nella verità, se non in maniera totale, perché Dio non potrà mai essere contenuto dalla creatura, capito dalla creatura. Così guardiamo a questa Chiesa in questa duplice realtà umana e spirituale. Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, ha costituito sulla terra la sua Chiesa, che è santa, perché Lui è santo e la Chiesa è il suo corpo e che partecipa alla santità di Gesù, ed è nello stesso tempo una comunità di fede e una comunità di speranza e una comunità di carità. Ecco la identità profonda della Chiesa. È nella Chiesa dove noi crediamo in Dio e veniamo a conoscere il mistero di Dio. Ed è nella Chiesa che noi attendiamo il compimento delle promesse che Dio ha fatto. Ed è nella Chiesa che noi viviamo nella carità, come comunione con Dio e comunione con i fratelli. Sotto il punto di vista umano, la Chiesa è come un organismo visibile, un corpo, ed essa è incessantemente sostenuta dallo Spirito Santo, e attraverso la Chiesa si diffonde sul mondo la verità e la grazia. Quindi, come proclama il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, la Chiesa è nello stesso tempo una società costituita di realtà gerarchiche e nello stesso tempo è il corpo mistico di Cristo,
ecco le due realtà, visibile e spirituale. Ancora è nello stesso tempo l'assemblea visibile dei cristiani, dei figli di Dio, rinati dall'acqua del battesimo e dallo Spirito Santo, e quindi nello stesso tempo è comunità spirituale. Ancora la Chiesa è Chiesa di questa terra, di questo mondo, ma è anche ormai Chiesa in possesso di beni celesti. Dio ormai ha preso dimora nella Chiesa, e nella Chiesa c'è tutta la ricchezza dell'opera redentrice di Gesù Cristo. Queste dimensioni formano una sola complessa realtà che risulta appunto da un elemento umano e da un elemento divino. Quindi quando guardiamo la Chiesa non possiamo vederla semplicemente come un'associazione umana, una società umana, ma dobbiamo metterci insieme anche quell'altro aspetto profondo. Come immagine così lontana possiamo pensare al nostro essere umano, che noi siamo fatti di materia, di corpo e di spirito. Così la Chiesa, perché è la presenza di Gesù mediatore, è un po' come il ponte, un ponte sacerdotale che collega la terra al cielo. E quindi nella Chiesa troviamo l'elemento umano e nella Chiesa c'è l'elemento spirituale. Ancora nel Concilio Vaticano II così si parla della Chiesa. La Chiesa ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibile, fervente nell'azione perché è missionaria, cammina nel mondo e nello stesso tempo dedita alla contemplazione, quindi presente nel mondo e pellegrina. Tutto questo in modo che quanto in lei è di umano venga ordinato e subordinato a ciò che in lei è divino. Il visibile viene subordinato all'invisibile, che è la parte più essenziale della Chiesa, è l'aggancio con Dio, con il tesoro della salvezza. E così troviamo insieme l'azione, l'attività missionaria congiunta con la contemplazione, la realtà presente unita alla città futura verso la quale tutti siamo incamminati. Possiamo dire, ecco, un ponte la Chiesa, una sponda l'ha radicata nel mondo ed è la parte visibile della Chiesa, e l'altra sponda è radicata in Dio ed è la parte soprannaturale. Ci troviamo di fronte a un grande mistero, a un grande dono di Dio. San Bernardo di Chiaravalle è statico di fronte alla Chiesa, a questo grande dono di Dio per la salvezza del mondo, così prega: o umiltà o sublimità. Si addice alla Chiesa questo duplice aspetto, l'umiltà e la sublimità. Umiltà perché è fatta di uomini deboli, peccatori, sublimità perché opera di Dio. Tabernacolo di Cedar e santuario di Dio. Un tabernacolo umano di questa terra, accostabile dall'uomo, ma nello stesso tempo santuario di Dio. Abitazione terrena e celeste reggia. Dimora di fango, perché siamo fragili, deboli, peccatori, ma nello stesso tempo sala regale, reggia celeste, sala regale, corpo di morte e tempio di luce. E continua ancora San Bernardo di Chiaravalle: la Chiesa umile, sublime,
rifiuto per i superbi, ma sposa di Cristo. Ed è un contrasto questo che ci commuove, perché Dio nasconde i suoi misteri superbi e agli intelligenti, ai sapienti di questo mondo, ma si manifesta ai semplici, ai piccoli, e li fa diventare la sua sposa, la sposa di Cristo, la Chiesa. Il rifiuto dei superbi, per i superbi la Chiesa, segno di contraddizione come per Gesù, è sposa di Cristo. E ancora a San Bernardo, meraviglioso questo santo, meravigliosa questa espressione riguardo della Chiesa: bruna tu sei, o Chiesa, ma bella, o figlia di Gerusalemme, se anche la fatica e il dolore del lungo esilio ti sfigura, ti adorna tuttavia la bellezza celeste. Per cui di fronte alla Chiesa dobbiamo lasciarci prendere da questo senso profondo di rispetto, di venerazione, di stima, di ammirazione, di contemplazione, considerando come Dio buono e sapiente ha voluto scendere fino nel profondo della nostra debolezza, della nostra fragilità, e ci ha raccolti così come siamo. D'altra parte ha fatto della Chiesa questa sua abitazione divina, santuario di Dio, reggia celeste, sala regale, tempio di luce, sposa di Cristo. Come sei bella, o figlia di Gerusalemme. Sì, sei sfigurata perché hai tanto sofferto e faticato nel doloroso cammino di questo esilio. Spesso questo cammino sulla terra ti sporca, ti fa prendere anche delle decisioni talvolta sbagliate, evidentemente non in campo di fede e di morale, ma nel modo di rapportarti con gli uomini. Eppure tu resti sempre adorna di bellezza celeste, perché sei la sposa di Cristo, sei l'opera di Dio.

Di fronte a queste stupende espressioni di San Bernardo di Chiaravalle, mi viene in mente un fatto di uno scrittore che ha confessato di aver iniziato a raccontare la storia della Chiesa con molta diffidenza, ma poi confessa alla fine, quando ho concluso l'opera, mi sono trovato in ginocchio di fronte alla Chiesa. La Chiesa, mistero dell'unione degli uomini con Dio. È nella Chiesa che Cristo compie e rivela il suo proprio mistero come il fine del disegno di Dio, che è quello di ricapitolare in Cristo tutte le cose. È questa l'espressione di San Paolo nella lettera agli Efesini. La Chiesa è la ricapitolazione in Cristo di tutte le cose, di tutta la storia. San Paolo chiama mistero grande l'unione sponsale di Cristo con la sua Chiesa. Chiesa sposa di Cristo, Cristo nostro sposo, mistero grande. Ecco perché diventa grande anche la famiglia, consacrata nel sacramento del matrimonio, che diventa segno visibile di questo amore sponsale di Cristo per la Chiesa. E la famiglia, chiesa domestica, esprime, vive, mostra nell'amore e nella fedeltà e nell'unità dello sposo con la sposa questa profonda, misteriosa realtà di salvezza che è costituita da questa unione sponsale di Cristo con la sua Chiesa. E poiché la Chiesa è unita a Cristo come al suo sposo, la Chiesa diventa essa stessa a sua volta mistero, cioè partecipe del mistero di Cristo. Leggiamo nella lettera di San Paolo agli Efesini a riguardo della morale domestica: e voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua, accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa, tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa ed immacolata. È l'opera di Gesù Cristo nei riguardi della sua sposa, la Chiesa. E in ogni famiglia cristiana, santificata dal matrimonio, deve essere visibile quest'opera di Cristo, che è opera di totale donazione nell'amore, nell'unità, nella fedeltà. Per cui anche l'unione sponsale degli sposi devono rivivere questa santità della Chiesa, opera dello Spirito Santo e di Gesù, che è lo sposo, che vuole la sua Chiesa, la sua sposa gloriosa, senza macchia, ma santa e immacolata. È l'opera che Gesù Cristo continua a compiere nella Chiesa, in ciascuno di noi, per cui dobbiamo entrare sempre più profondamente nel mistero della Chiesa per diventare anche noi santi e immacolati. Siate santi perché io sono santo, dice il Signore.

Leggiamo ancora nella lettera agli Efesini di San Paolo al capitolo 3. A me, dice San Paolo, che sono l'infimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunziare ai gentili, cioè ai pagani, le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo per mezzo della Chiesa ai principati, alle potestà, la multiforme sapienza di Dio secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. La raccomandazione di San Paolo dice: vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni, nei vostri riguardi, perché tutto è a gloria vostra. San Paolo, questo grande apostolo che si fa tutto a tutti e che serve la Chiesa come espressione dell'amore e del servizio che Gesù compie misteriosamente nella Chiesa per mezzo dei suoi servi. Mistero grande Gesù Cristo, mistero grande la Chiesa. Dobbiamo accostarci alla Chiesa con questo profondo senso di rispetto, di contemplazione. Ed è proprio questo che abbiamo letto in San Paolo, il quale, contemplando nella Chiesa il mistero di Cristo, scrive ancora ai Colossesi: Cristo in voi, speranza della gloria. Nella Chiesa è proprio il Cristo presente ed è la speranza della gloria, perché già è la promessa compiuta in Gesù Cristo di quella che sarà la manifestazione finale della gloria della Chiesa. Dove potremo trovarci noi più al sicuro se non nella Chiesa? E qual è la nostra missione più vera, più autentica come cristiani, se non quella di dare tutti noi stessi alla Chiesa per essere in comunione profonda con Cristo e con i fratelli e aprirci alla grazia dello Spirito Santo, perché possiamo essere sempre più arricchiti dei doni di grazia per poter dare alla Chiesa una vitalità sempre più forte, perché cresca nella santità e nella sua potenza missionaria di testimonianza di Cristo e di annunciatrice della verità del Vangelo.

nella Chiesa, tale comunione degli uomini con Dio mediante la carità che non avrà mai fine. Questa comunione è lo scopo cui tende tutto ciò che nella Chiesa è mezzo sacramentale, legato a questo mondo destinato a passare. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E allora ecco questa realtà profonda che c'è nella Chiesa, che è comunione degli uomini con Dio mediante la carità. Questa comunione costituisce tutto ciò che in essa, nella Chiesa, è segno sacramentale, che manifesta la realtà eterna, l'opera indefettibile dello Spirito Santo. È tutto legato a questo mondo che passa, che passerà, ma dopo resterà questa realtà eterna che è la Chiesa. Temporale perché è inserita dentro in un segno sacramentale contingente, passeggero, ma eterna perché nella Chiesa c'è Gesù Cristo. La struttura della Chiesa è completamente ordinata alla santità delle membra di Cristo, proprio perché la Chiesa è costituita da noi che siamo le membra di Gesù Cristo. E la santità si misura secondo il grande mistero nel quale la sposa risponde col dono dell'amore al dono dello sposo. Gesù Cristo si è totalmente donato a noi nella pienezza dell'amore, del suo sacrificio supremo di amore sulla croce, e anche la Chiesa come sposa si dona totalmente nell'amore al suo sposo. Così abbiamo anche la testimonianza dei santi, dei martiri, dei testimoni. Gesù si fa tutto per noi, e c'è chi nella Chiesa si fa tutto per il Signore e per i fratelli, sempre nella potenza dello Spirito Santo. C'è una gara di contraccambio di amore, di testimonianza, di donazione, di sacrificio. La storia della Chiesa è una storia veramente gloriosa, pur rivestita talvolta di vesti umane discutibili, anche logore, eppure nel profondo la sua Chiesa porta con sé questa potenza infinita dell'amore di Dio, che dà forza ai cristiani di dare la vita per Gesù Cristo nella Chiesa. E in questa santità c'è una creatura che ci precede tutti, ed è la Vergine Maria. Sulla via verso la santità lei è la prima, e lei è la figura della Chiesa, perché lei precede e anticipa tutto quello che sarà il progetto di Dio per la Chiesa. E quindi guardiamo a Maria come la madre della Chiesa, anche lei come sposa senza macchia, per cui dice il nostro Papa Giovanni Paolo II che la dimensione mariana della Chiesa precede la dimensione petrina, cioè la Vergine Maria precede quella che è la costituzione gerarchica della Chiesa, perché la Vergine Maria è figura imminente della Chiesa, già anticipato tutto quello che si compirà nella Chiesa fino alla suprema glorificazione come la Vergine che è stata assunta in cielo in anima e corpo. Tutti i privilegi di Maria si compiono nella Chiesa e quindi in ciascuno di noi. Quello che Dio ha compiuto nella Vergine per la potenza dello Spirito Santo compirà anche in ciascuno di noi nella Chiesa. Allora la Chiesa è questa meravigliosa realtà spirituale di fede, di salvezza, la sposa di Cristo raffigurata dalla Vergine Maria. Non possiamo vivere nella Chiesa senza avere un rapporto profondo con la Vergine Maria, ed è
per sua intercessione, che noi chiediamo una particolare benedizione da parte di Dio nei nostri riguardi per questa giornata. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una santa giornata, perché facciate risplendere la bellezza e la santità della Chiesa, sacramento di salvezza per il mondo, sposa di Cristo, santuario di Dio, reggia celeste, regale sala, tempio di luce, sposa di Cristo e sacramento di salvezza per tutta l'umanità. A risentirci.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti.
1: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
2: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti. Poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
1: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
2: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
1: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
2: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: Siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura, che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio, questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
1: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
0: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
1: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
0: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
1: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
0: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
1: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale, oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scegliere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
0: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no? È pieno sviluppo di sé.
1: Ecco, però pensa a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità, partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirle in modo diretto, è vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
0: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero o convento?
1: Monastero.
0: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsi. Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di

0: alla Biblioteca di Gerusalemme.
1: È suor Elena Francesca Beccaria che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, se no se si vince sempre non si diventa umili.
2: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì sì, si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
1: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
2: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé, è un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine. Perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
1: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
2: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto brevemente.
1: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce con occhi sempre nuovi per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo abita. Una sorta di riassunto del...
2: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
1: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che per la verità non si è soliti accostare a

0: persone che hanno fatto scelte di vita come la sua.
1: Sì, lo immagino, lo penso per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo. È venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia. Perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
0: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa, che
1: la
0: forse
1: festa
0: è una,
1: è ancora di più, sì.
0: È una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
1: Sì, soprattutto viverlo insieme. Perché si fa festa e si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone. Le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
0: Io ringrazio Suora Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
1: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo, però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo, a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare, per umiltà ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli.
Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante. Dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la Chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco.

0: secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, le decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia, e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese, e il titolo, infatti, sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto, è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo, e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione a ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora, ovviamente, questa ha un contenuto utopico, anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
0: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella Prima Guerra Mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien, Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni, di Vita e Pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

0: Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Meditiamo il capitolo sesto di Giovanni, dai versetti 51-58, nella solennità del Corpus Domini, dell'Eucaristia. Domenica scorsa ci siamo soffermati a meditare il mistero della Santissima Trinità. Un Dio che apparentemente sembra lontano, inafferrabile, e invece ci viene ricordato oggi e alla nostra portata. E nell'Eucaristia, e nella parola, e illuminati dall'Eucaristia, dalla parola, e nutriti dall'Eucaristia, noi sapremo vederlo nel fratello e nella sorella che incontriamo, nel sole, nella luna, nell'acqua, dentro noi stessi, là dove insieme ad altri preghiamo e lavoriamo, uniti nel suo nome. Ecco dov'è Dio amore. Qui, ora. Celebrare allora la solennità del Corpus Domini è occasione per rimettere in ordine ogni cosa, affinché ci lasciamo avvolgere dall'amore di Dio per amare come Lui. Sì, perché l'Eucaristia ci ricorda che Dio amore è molto più concreto di quello e di quanto si possa solo immaginare, e chiede di essere amato e adorato nello stesso modo, con concretezza. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti, ricorda Giovanni nella sua prima lettera. Come Dio amore ha preso corpo, così anche noi siamo invitati, chiamati a dare corpo alle nostre parole, perché Dio amore non ha amato a parole, ma ha amato con tutta la sua vita, si è fatto carne pur di salvare l'umanità. Il testo del Deuteronomio che la liturgia ci propone come prima lettura invita proprio a ricordare come il Signore ha sempre accompagnato il cammino dell'uomo e come lo ha liberato dalla schiavitù e condotto lungo il deserto, dove lo ha nutrito di manna sconosciuta ai loro padri. Un'esperienza che si è radicata nella memoria del popolo di Israele e si è fatta lode nella preghiera, come saremo invitati anche noi a fare cantando il Salmo. Egli, cioè Dio, ti sazia con fiore di frumento. Dio è colui che non ti abbandona mai, che si fa prossimo, vicino, che ti nutre. Ecco, Dio si rivela come il provvidente, colui che pur di saziare la fame del popolo non solo dona pane, ma si fa lui stesso cibo. Ascoltiamo il testo. Io, dice Gesù, sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il Dio amore, dunque, è colui che si fa pane vivo per noi. La notte di Natale, così diceva il Vangelo, diede alla luce il figlio, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La mangiatoia, commentavo a Natale, era lo spazio dove gli animali potevano trovare cibo. Ebbene, in quel posare Gesù nella mangiatoia, Dio ci ha fin da subito suggerito che Gesù si faceva cibo per noi. Continua il testo del Vangelo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù dunque è il pane vivo, per cui chi ne mangerà ha la vita eterna. Se osserviamo attentamente, in queste poche righe ritroviamo riportati termini come mangiare, ben 8 volte, bere, bevanda, 4 volte, la carne, 6 volte, sangue, 4 volte, vita, 9 volte. Sono parole che dobbiamo contemplare, sulle quali dobbiamo soffermarci, non tanto spiegare, perché non riusciamo a capirne la portata, e siamo chiamati ad accoglierle in pienezza. Se noi vogliamo vivere della vita vera, ci suggerisce oggi Gesù, quindi non solo la vita biologica, fisica, ma la vita vera, dobbiamo mangiare il pane che Gesù ci offre, ossia se stesso. Tutta la sua vita, tutta la sua azione, tutte le sue parole dalla nascita a Betlemme fino alla morte di croce, tutto è innestato nel Padre e una vita spesa fino in fondo per ciascuno di noi. La gente risponde: come può costui darci la sua carne da mangiare? I giudei cominciano a criticare Gesù e forse anche noi esprimiamo a Dio le stesse obiezioni. Siamo talmente prigionieri della sola logica umana che tutto ciò che esce dalle nostre prove si perde. Eppure Gesù si presenta come il pane di vita. Ascoltiamo ancora il Vangelo. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Da questo versetto comprendiamo bene che Gesù si nutre della relazione con il Padre, vive in Lui. Così se noi vogliamo vivere, dobbiamo relazionarci con Gesù che è vita. Gesù si è offerto al Padre, facendosi uomo, e ora facendosi pane per noi, ma ci invita a nutrirci per divenire una cosa sola con Lui. Allora la fede non è imparare a memoria qualcosa, ma entrare in relazione con Gesù, diventare un'unica cosa in Lui, fare in modo che Gesù sia vita in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà San Paolo. L'Eucaristia porta a pienezza ciò che il battesimo ha realizzato nella nostra vita. Vedete, la vita di Gesù concretamente diventa nostra vita e noi, cibandoci di Lui, siamo suo corpo, membra viventi nello Spirito Santo. È un concetto che forse appare difficile, ma potremmo dire così: come Gesù, parola di Dio, si è fatta carne, la carne di Gesù si è fatta pane e ci dà forza, così noi siamo chiamati a farci carne, a diventare noi stessi nutrimento per gli altri. Solennizzare il Corpus Domini, riconoscere allora la preziosità e la grandezza dell'Eucaristia, non porta a niente se sono solo parole. Questa logica d'amore deve farsi presenza attraverso di noi. Che senso ha incensare l'Eucaristia se poi non incenso con gesti di attenzione, di misericordia, il fratello che incontro? Che senso ha ricoprire di addobbi di ogni tipo l'altare se poi non ricopro chi manca del necessario per coprirsi? Che senso ha accendere 1000 candele all'altare se poi non illumino con il mio sguardo e la mia parola coloro che sono smarriti di cuore? Se non imparo a passare dall'altare alla strada, vuol dire che forse sto sbagliando, rischiando anch'io di essere un sepolcro imbiancato, bello all'esterno, ma dentro pieno di ipocrisia e di iniquità. Dare corpo all'espressione "vado a fare la comunione", sì, comunione con Cristo realmente presente nell'Eucaristia, infatti Gesù dice "questo è il mio corpo", ma deve diventare comunione vera e reale con i fratelli, perché lo stesso Gesù che ha detto "questo è il mio corpo" ha anche detto "avevo fame e mi hai dato da mangiare". E tutto quello che avete fatto a uno dei fratelli più piccoli lo avete fatto a me. Ecco perché durante la celebrazione della messa noi invochiamo esplicitamente due volte lo Spirito Santo. Una, nel momento della consacrazione del pane e del vino, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue. Ma dopo la consacrazione, noi preghiamo così, ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Sì, lo Spirito trasforma il pane e il vino in corpo e sangue, ma noi preghiamo anche perché quello stesso Spirito trasformi noi che ci nutriamo dell'Eucaristia in un unico corpo, che è la Chiesa, dove Cristo è il capo e noi siamo le sue membra. Allora se noi diciamo vado a fare la comunione con il Signore, devo fare anche la comunione con i fratelli. Ed è la parte più difficile, tanto che Gesù stesso dovrà pregare così il Padre del Cielo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Padre, siano perfetti nell'unità. Su questo far comunione tra noi si gioca la credibilità della Chiesa, del nostro essere cristiani. E allora continuiamo a fare la comunione con il Signore Gesù nell'Eucaristia, ma chiedendo sempre al Signore di imparare a diventare strumenti di comunione gli uni con gli altri. In questo modo faremo veramente Corpus Domini, festa dell'Eucaristia. Ho cercato con semplicità di spiegare la parola e di domandarci che cosa dice questa parola a noi oggi.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cran Montana, ieri coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
2: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e due sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Giuseppe Dossetti, La politica come missione, presentazione libro.
1: Io credo che sia giusto riconoscere a Dossetti, non per una concessione, che in un qualche modo è riuscito a proporre barra imporre, ecco, l'impianto, la filosofia, l'assetto. La nostra Costituzione si costruisce attorno a un principio che è il principio del personalismo, che non era condiviso dalle altre forze politiche, bisogna saperlo, ecco. E allora, in questo libro, per la prima volta si fa riferimento a delle testimonianze che sono state portate attraverso la mediazione di alcune personalità, come Gigi Pedrazzi, come il papà di Paolo Mieli, Renato Mieli, che era uno storico, che era lo storico portavoce di Togliatti, insomma, no? E Don Giovanni Nicolini, insomma, che hanno riferito queste testimonianze. Per capire l'impianto, il ruolo che Dossetti ha avuto all'Assemblea Costituente, vabbè, intanto bisognerebbe capire il ruolo che hanno avuto i dossettiani, cioè Dossetti costituisce un gruppo e questi qua erano tutti dei personaggi che hanno avuto un ruolo importante. Nella prima parte della Costituzione lui e Moro e nella seconda la Pira e nella seconda parte della Costituzione Costantino Mortati, che era e Moro stesso, insomma, comunque era un gruppo di giovani costituenti che hanno preso in mano, che hanno gestito l'ambizione, perché Dossetti usava questo termine, l'ambizione di lasciare un segno nella storia, del paese. Come nasce il ruolo di Dossetti? Voi sapete che all'inizio l'Assemblea Costituente era bloccata per varie settimane e alcuni mesi non riuscirono i costituenti a scrivere neanche una virgola, neanche una riga, perché c'era una contrapposizione all'interno dell'Assemblea, fortissima fra la componente cattolica, diciamo allora democristiana, e la componente laico comunista, laico di sinistra. Al punto che a un certo momento Dossetti presenta una mozione per dire: vabbè, allora facciamo parlare uno per ognuno di questi due fronti, ci facciamo raccontare che cosa hanno in mente come modello dello Stato, perché non ha senso che noi siamo bloccati, noi che abbiamo fatto la resistenza, noi che siamo i compagni di tanti nostri amici che hanno lasciato anche la pelle nella lotta partigiana, adesso non riusciamo. Siamo riusciti a liberare l'Italia dal nazismo e dal fascismo, adesso non riusciamo a scrivere la Costituzione perché non riusciamo a concepire un modello di democrazia, ma siamo degli irresponsabili. E allora fa approvare questa mozione in cui si dice che uno per ognuno dei due fronti racconti qual è il modello di Stato democratico che ha in mente. E la Pira per i cattolici e Lelio Basso per il fronte della sinistra e dei laici, raccontano ognuno il modello che ha in mente, ognuno dei due. E dopo questo racconto dei due costituenti, la distanza fra le due posizioni paradossalmente era aumentata, perché ognuno dei due ha tentato di sottolineare l'originalità del proprio pensiero, della propria idea, non ha cercato di riunire. Dietro i due ha tentato di sottolineare l'originalità del proprio pensiero, della propria idea, non ha cercato di

Onorevole Togliatti, si trattavano in lei. Lei domattina sarebbe disponibile a un incontro riservato a quattro occhi, lei ed io, per vedere se riusciamo a sbloccare questa situazione? Ormai le abbiamo provate tutte, siamo paralizzati. E Togliatti dice sì. Si trovano l'indomani mattina, in modo riservato, in un bar in via del Corso, vicino a Piazza del Popolo, di fronte alla chiesa di San Giacomo. E in questo bar Dossetti dice a Togliatti: senta, io le ho chiesto questo incontro perché non riesco ad accettare che non riusciamo a scrivere neanche un articolo. Ma siamo impazziti? E allora dice Togliatti: sì, mi pare che lei abbia ragione, è una cosa molto seria. Se lei ha delle idee, me le dica. E Dossetti dice: no, ma guardi, lei ha esperienza politica, io non ho esperienza politica, sono giovane, sono arrivato qua quasi per caso. Ma no, sia lei, sia lei, sia lei. A un certo momento Dossetti prende in mano la partita e dice: benissimo, allora io le faccio la proposta. Scriviamo l'articolo 1. Partiamo dalla centralità del tema del lavoro. Togliatti dice: ma lei mi fa questo discorso per compiacermi, perché vuole compiacere le mie posizioni? E Dossetti replica: no, io voglio compiacere le mie posizioni, non le sue. È evidente che io faccio una proposta che lei non può rifiutare, perché se dobbiamo trovare un punto di incontro bisognerà pur che cerchiamo delle proposte che sono condivise, se no, se andiamo avanti come abbiamo fatto fino adesso, non andiamo da nessuna parte. Ma io arrivo allo stesso approdo a cui arriva lei partendo da un altro punto di partenza. Lei è evidente che non può non accettare il tema della centralità del lavoro, ma io penso che il vero problema è quello di definire cos'è la persona, chi è la persona. Io penso che l'individuo, che è, come dire, il contenuto più insidioso che la cultura liberista ci consegna, l'individuo non sia in sé persona. L'individuo più la dignità fa la persona, e la dignità la si conquista attraverso il lavoro. Ecco che cos'è per me la persona: l'individuo più la dignità. L'uomo che quando va a casa può guardare negli occhi la moglie e i figli perché ha la dignità di chi ha guadagnato per mantenere la famiglia, la dignità. E poi, senta, noi abbiamo la possibilità, se mettiamo al centro il tema del lavoro, di fare avanzare il discorso sul valore della cittadinanza, un discorso che è fermo da 2500 anni, dal tempo di Pericle. Anche al tempo di Pericle c'erano i cittadini. I cittadini chi erano? Gli uomini liberi. Perché erano liberi? Perché c'erano degli uomini schiavi che lavoravano per rendere liberi loro. Noi capovolgiamo il discorso. Neanche la Rivoluzione francese l'ha fatto. Togliatti è lusingato da questo discorso. Noi rendiamo cittadini gli uomini liberi, che sono quelli che lavorano, non quelli che vivono di rendita del lavoro di altri. E nell'articolo 4 si dirà che l'articolo 4 e 5 si dirà che il cittadino concorre a costruire il progresso del paese attraverso il lavoro. Quindi c'è il diritto e assieme il dovere. E Togliatti comincia ad essere lusingato e dice: ma chi sono questi cittadini che diventano immediatamente, questi lavoratori che diventano immediatamente cittadini? Senta, dice ancora Togliatti a Dossetti, facciamo l'elenco di quali lavori danno il diritto accesso immediato alla cittadinanza, perché non si fidavano l'uno dell'altro. C'è un modo di dire a Roma: dov'è la sola, dov'è che mi vuoi fregare? Allora cominciamo a scrivere. E cominciarono a scrivere i lavori: il bracciante,
l'operaio, il salariato, l'insegnante, l'infermiere.

0: il medico e fanno l'elenco e scrivono l'elenco. A un certo momento si trovano di fronte all'artigiano e al commerciante e Togliatti dice: calma, io non so se questi siano lavoratori o siano padroni, io chiedo 24 ore perché ho bisogno di consultare Di Vittorio, che era il segretario della CGIL, che è il nostro capo delegazione nella terza sottocommissione, che è quella dei rapporti economici. Si danno appuntamento l'indomani mattina. Togliatti dice: ho parlato con Di Vittorio è d'accordo che anche il libero professionista, oggi diremmo la partita IVA, è un lavoratore come gli altri e quindi ha questo stesso riconoscimento, anche l'artigiano, anche il commerciante, anche il professionista è un lavoratore. E Dossetti dice: ho interpellato anch'io Fanfani, che è il mio corrispondente nella terza sottocommissione, e anche lui dice la stessa cosa. Guardate che materialmente l'articolo 1 lo scrive Fanfani, eh? Non è scritto dalla sinistra, è scritto da Amintore Fanfani. E a un certo momento però Dossetti riprende ancora il discorso: però continuiamo a scrivere l'elenco. E a un certo momento si fermano quando Dossetti dice... continuano a elencare, per fortuna poi questo elenco viene cancellato, sia chiaro, perché non aveva senso, però se andate a leggere gli atti dell'Assemblea Costituente, questo dibattito si è riprodotto dal bar di Via del Corso, si è riprodotto dentro la prima sottocommissione. Dossetti dice: io metterei anche il lavoro orante. E Togliatti dice: ma cos'è questa roba? Se avete il problema di dare il diritto di voto ai parroci, nessuna questione, sono dei lavoratori come gli altri, noi possiamo avere delle riserve sul datore di lavoro, ma che loro lavorino non ci piove. No, non sono i parroci. E chi sono? Sono le monache di clausura. Ma che cosa fanno le monache di clausura? Pregano. Ma sarà mica un mestiere pregare, sarà mica una professione. E lì comincia una discussione, fino al punto che il dibattito si riproduce, a questo punto ci sono gli atti dell'Assemblea Costituente, in sede formale di Assemblea Costituente, prima sottocommissione della Commissione dei 75, e a un certo momento questa discussione ricomincia con Togliatti che dice: ma non ha senso, e Dossetti che dice: no, ha senso, perché e a un certo momento... Il dibattito che fino a quel momento in Assemblea Costituente sull'articolo 1 era solo Dossetti Togliatti, Togliatti Dossetti, Dossetti Togliatti, si affaccia Moro, che era professore di filosofia del diritto e che con ragionamenti raffinatissimi cerca di dimostrare che aveva ragione Dossetti nel sostenere questa tesi, perché anche chi prega concorre a creare quel clima di unità, di compattezza della società che garantisce il progresso del paese, che poi troverà appunto formalizzazione nell'articolo 4 della Costituzione. Pensate qual è il livello. Il livello è questo. Ma potremmo parlare dell'articolo 2, dell'articolo 3. Sono tutti articoli dove non è vero che la Costituzione è un compromesso. Sì, formalmente, perché hanno fatto degli aggiustamenti perché ognuno sentisse come proprio i contenuti, il contenuto del singolo articolo, ma nella sostanza c'è una visione che è una visione di, come dire, di proiezione costituzionale di un retaggio evangelico sostanzialmente. L'intervento di La Pira all'articolo 2. Nell'articolo 2 i cattolici andarono in minoranza nella sottocommissione e prima di andare in aula per l'approvazione del testo, della bozza che era stata preparata nella sottocommissione, Dossetti, che aveva capito un po' come funzionano le cose, aveva fatto il giro delle sette chiese, era andato da Togliatti, era andato da Nenni, era andato da Tizio, da Calamandrei, a spiegargli che avevano ragione loro, i cattolici, e che quindi loro sbagliavano ad assecondare la tesi dei liberali. secondo cui la Repubblica è fonte dei diritti fondamentali della persona. E quando interviene la pira che dice: no, non può essere fonte, io non accetto che ci sia qualcuno o qualcosa che mi concede i diritti, perché sono nato, perché sono una persona, ho il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza, il diritto all'istruzione, perché esisto, sono titolare di diritti. Non c'è Costituzione che mi può dare quello che mi pertiene prima che nasca la Costituzione. È mio. E allora la battaglia di questi gruppetto di cattolici che cerca di cambiare le cose in modo che non ci siano più equivoci, e quel verbo fondare, la Repubblica fonda i diritti fondamentali, viene trasformato in riconoscere. Guardate che è il cambiamento di un verbo, ma c'è la sostanza dell'impianto costituzionale. La Repubblica riconosce i diritti fondamentali della persona umana, riconosce. Dunque ammette che c'è qualche cosa che precede la Repubblica medesima, la istituzione, c'è qualcosa che viene prima della Repubblica. E questo lo dico perché c'è il sindaco di Udine, a cui faccio tanti auguri di buon lavoro e lo ringrazio per la presenza stasera. Il verbo riconoscere nella Carta Costituzionale viene usato solo quando si discute dei diritti della persona e delle comunità locali, articolo 5, che è la proiezione sociale del diritto soggettivo della persona. La persona è tale se è in relazione con le altre, e il luogo in cui la persona va in relazione, entra in relazione con le altre, è la comunità locale. E dunque la comunità locale viene prima dell'istituzione nazionale, del Parlamento, del governo. La comunità locale esiste, direi, in natura, perché è la dimensione sociale del diritto soggettivo del singolo cittadino. E dunque quando i governi di qualsiasi colore vi tagliano le risorse, dovete come sindaci dire: c'è l'articolo 5 che dice che noi, che lo Stato riconosce le prerogative delle autonomie locali, perché il segreto che connota, lo dico anche, c'è l'assessore qua del comune di San Vito, il segreto che connota le carte costituzionali spesso si trova nascosto in un angolo che diventa l'angolo fondamentale. Sappiate che possono cambiare i regimi politici, ma il vincolo interno dei diritti scritto nella Carta Costituzionale e il vincolo esterno dei diritti scritti nei trattati europei sono il capolavoro di quella stagione di classe dirigente che ha voluto mettere in sicurezza la democrazia del nostro paese. Possono cambiare i colori politici del governo, ma questi sono vincoli irrinunciabili, quelli interni della Costituzione e quelli esterni del trattato, perché, come è noto e come dicevano i grandi maestri costituzionalisti, le costituzioni sono quelle leggi che i popoli si danno nei momenti di loro maggiore saggezza per difendersi dai momenti di loro maggiore dissennatezza. Per fortuna che la Costituzione c'è. Se è consentito, noi stiamo parlando del Dossetti, si è impegnato in politica, compreso l'anno in cui ha fatto il partigiano, tutto compreso 7 anni. E poi ha fatto l'uomo di chiesa, diciamo di chiesa nel senso che sì, si è occupato soprattutto di chiesa, ma anche monaco, per altri 42 anni. Noi parliamo sempre di questo periodo, ma guardate che Dossetti, quando ha fatto il prete e quando ha fatto il monaco, è sempre stato uno che ha modificato le situazioni.
1: E arrivo, difatti, riparto da questa citazione. La mia stagione politica è durata 7 anni, mettendoci anche il periodo della clandestinità. Poi mi sono ritirato. Perché? A Pordenone disse, per 2 ragioni. Ho deciso proprio di mettermi da parte, anche se non si è mai messo da parte. Prima di tutto la situazione politica internazionale, la divisione in 2 blocchi, sempre più irrigidita e sempre più irrimediabile, ma qui non occorre soffermarsi. La seconda ragione è intrigante. Una seconda causa, cioè dice, mancavano, mi sembra mancassero le premesse per un rinnovamento, una riforma della vita nazionale. A causa, lo traduco, ma è il contenuto esplicito, a causa dell'arretratezza culturale del mondo cattolico, non solo, immagino, del mondo cattolico, ma a causa dell'arretratezza culturale del mondo cattolico. Cioè mancano delle premesse. Se non ci sono queste premesse, cioè se nella società non ci sono delle consapevolezze, delle convinzioni, dei livelli anche di assunzione di responsabilità, non si può fare niente. E tra l'altro dice anche, mi permetto di dire queste cose non per un attaccamento al passato, ma viceversa per un certo anticipo sul futuro. Cioè dice, parlo forse troppo guardando avanti. E allora dice, io adesso mi metto a lavorare per costruire premesse. Ad esempio, ho fondato l'Istituto di Scienze Religiose di Bologna. Non è come i nostri istituti di scienze, è un centro di ricerca ma anche di divulgazione, di formazione, e quindi soprattutto, ma questo l'aveva nella profondità della sua anima, la fondazione della famiglia religiosa. Dice che è cominciata prima ancora che io fossi prete, la scelta monastica, cioè lavorare così anche dentro di sé, tutto orientato a diffondere tra i laici cristiani questo e quello, una formazione, un pensiero che stesse a monte dello stesso pensiero sociopolitico e che lo sanasse continuamente dai suoi pericoli. Questo è Dossetti. Ecco, allora, 2 domande allora distinte. Professor Luigi, così qualche parola sulla famiglia religiosa di Dossetti, sulle sue caratteristiche, anche sulla sua radicalità di scelta, di prospettiva, eccetera. E chiedo poi, rivolgo già la domanda all'onorevole Pierluigi, sta storia della formazione, la formazione è un mondo con tanti livelli, tanti aspetti, tanti rami, eccetera, ma credo che sia stato profetico in queste cose, vedeva avanti molto, ma possiamo anche adesso ancora parlare della possibilità di una formazione, lasciando stare i livelli diversi, ma di formazione sociale e politica? Cioè, sto discorso lo chiudiamo, lo teniamo aperto, esistono delle sedi, delle vocazioni, delle chiamate in questo senso? Intanto, sì. Della famiglia religiosa.
2: Diciamo, la famiglia religiosa si conforma intorno forse all'unico testo che è di Dossetti, che lui ha scritto e poi è rimasto così com'è da circa, insomma, che è la regola che sovraintende la vita della famiglia religiosa, che tranne alcune piccole modifiche e alcuni postille non è mai stata più ritoccata da Dossetti, è rimasta così come fu fatta mi sembra negli anni 50, nel 55, quindi anche prima di quella che è l'esperienza bolognese che lui fa come consigliere comunale su spinta degli Ercari, insomma è una vicenda abbastanza complicata ma a suo modo indicativa e esplicativa di Dossetti, perché Dossetti imposta tutto un discorso sulla città di Bologna che poi sarà fatto proprio dalle amministrazioni comuniste che si susseguiranno nella gestione della città, ma questo diciamo è un altro discorso. E la piccola famiglia appunto che nasce sulla scia di questa regola e ultimamente è uscito in questi giorni un libro che spiega un po' l'assetto, la struttura della piccola famiglia relativamente all'accoglienza di coppie di sposi, perché all'interno della piccola famiglia dell'Annunziata Esistono anche, oltre ai consacrati monaci e monache, e ci sono anche le coppie di sposi che professano alcuni voti, e quindi c'è tutto un intervento di Dossetti ed una passione nel cercare di spiegare, di fare catechesi della regola e di fare catechesi dell'impegno dei laici coniugati tramite il matrimonio all'interno della regola. E questo Dossetti ad un certo momento dice: io ho riflettuto molto se creare un terzo ramo rispetto a ramo maschile e ramo femminile, ma poi ho deciso di inglobare gli sposi all'interno dei due rami, e anche perché secondo me questo, lui dice, e semplifico, è un po' il destino della Chiesa del futuro. Siamo nell'86, mi sembra che lui fa questo discorso all'interno della comunità, è riportato lì nel libro, e quindi poi si impegna nella catechesi a fare quello che è importante fra tanti aspetti della piccola famiglia, che la piccola famiglia è una comunità diocesana, cioè nel senso che risponde ai bisogni, anche alle esigenze, anche più minute delle diverse diocesi, della vita anche, e su quello lui insisterà molto, soprattutto con gli sposi, della vita parrocchiale. Non vuole creare una comunità aliena dalla vita diocesana, anche perché lui dice, poi insomma i riferimenti non si sa bene qua, dice: abbiamo visto come che è molto facile scivolare verso forme elitarie di comunitarismo, e soprattutto queste famiglie religiose, ordini che si comportano, si ritagliano uno spazio all'interno della Chiesa quasi esclusivo, lui non è che le amasse molto. E quindi c'è tutto l'invito agli sposi, ma agli stessi suoi fratelli, a vivere la vita diocesana, a vivere la vita delle parrocchie, a vivere con tutte le difficoltà e con tutti anche le contraddizioni insite in una vita che si sposta, insomma, che va dall'eremo alla metropoli, come una delle definizioni dei circoli Dossetti di Milano, fondati a suo tempo da Giovanni Bianchi e da Pino Trotta. E quindi ecco, la piccola famiglia per Dossetti è un po' il trasformare un lavoro e un pensiero suo personale in qualcosa di collettivo, e farlo sempre di più e renderlo sempre di più un discorso comunitario, non soffermato e centrato sulla propria persona. Anzi, in questo libro che è uscito ultimamente, lui a un certo momento dice proprio molto chiaramente: non pensate che io sia una sibilla, insomma, che io possa avere risposte per tutte le vostre domande e risoluzioni per tutti i vostri problemi, perché rischiamo di creare un'ideologia di una comunità. L'ideologia di comunità è un'ideologia di una persona, soprattutto quello lui penso facesse riferimento a questo, che non mi piace anche, diciamo, nella declinazione del termine di cristianità, che lui in alcuni passaggi dice di non amare particolarmente. E quindi l'impegno rispetto alla piccola famiglia, poi lui lo trascina in Medio Oriente, lo trascina, poi diciamo che l'idea ultima di Dossetti era quella di entrare a contatto con sempre più a Oriente. Infatti alcuni fratelli e sorelle dimorano per un periodo in India, poi diciamo non gli viene rinnovato il visto, alcuni fratelli e sorelle soprattutto dimorano per un periodo in Cina. Cioè Dossetti sente molto la sfida di questa sia della spiritualità orientale, sia di questo mondo che lui ritiene un po' come un mondo che sta diventando sempre più importante sullo scacchiere internazionale, e che, con cui la Chiesa, anche la Chiesa Cattolica, deve fare i conti. Ma soprattutto poi l'impegno è quello sul confine medio orientale, quello su un terreno così difficile come era quello di questo, lui definirà in alcune omelie, di questo piccolo lembo del globo su cui si scaricano le tensioni mondiali. E infatti sarà lì in cui ancora adesso ci sono due comunità, una vicino Ramallah e l'altra in Giordania, con sempre più difficoltà anche per la presenza dei cristiani e della Chiesa nei contesti in cui di fatto è nata, nei contesti in cui la parola si è incarnata, e soprattutto nei contesti poi Dossetti percepisce subito, quasi subito, anche la sfida dell'Islam nelle sue portate sia religiose che, attenzione, Dossetti le percepisce anche nelle sue portate legislative. C'è l'impatto dell'uso e dei costumi islamici rispetto agli ordinamenti occidentali e rispetto anche alle sfide che porta all'interno della Chiesa e nei confronti del cristianesimo. E quindi lui è anche molto prudente e cauto nell'invitare a non prendere decisioni avventate nei confronti dell'Islam, c'è poi tutta la questione della prima guerra del Golfo, ma aspettare che come dire, la polvere si posi, lui dice, e poi per poter dare ed emettere effettivamente un giudizio e un confronto veramente costruttivo, poi soprattutto nell'ottica della pace. E questo è un aspetto fondamentale della piccola famiglia dell'Annunziata in quei territori, e che non è una presenza in cerca di proseliti, cioè la piccola famiglia dell'Annunziata è una presenza di preghiera e di studio, quasi, come dice Dossetti, sine glossa della parola in quei posti dove si è incarnata, ma senza l'ambizione o il proposito appunto di cercare di impiantare, di convincere, di fare. E quindi è un aspetto importante, per cui anche è apprezzata questa presenza anche dagli stessi musulmani, dallo stesso mondo ebraico, è apprezzata questa presenza come una presenza di cerniera che unisce diversi mondi e che fa soprattutto un discorso di pace e di convivenza fra le varie confessioni religiose. Ed è uno degli aspetti forse più importanti ed uno dei lasciti più importanti di Dossetti. Io dico sempre che se si vuole capire quello che Dossetti è stato, cioè concorrere a capire quello che Dossetti è stato e quello che Dossetti ha creato, bisogna quantomeno andare qualche volta a visitare la comunità, a vivere anche una mezza giornata, seguire la regola, seguire anche studiare la regola, studiare la stessa liturgia, vivere. C'è questo aspetto particolare che mi colpì una delle prime volte che sono state, perché nei refettori del ramo maschile della piccola famiglia c'è sempre una grossa cartina del mondo, che non è, diciamo, per un aspetto così scolastico, ma perché Dossetti faceva tenere in quasi tutte le case dei propri confratelli questa grossa cartina del mondo per significare che appunto la complessità della storia e anche la complessità del ruolo di una famiglia appunto religiosa all'interno del grosso corso della storia e del grosso corso sia della storia intesa come insieme dei fatti e delle interpretazioni umane che della storia della Chiesa fondamentalmente, e quindi del ruolo di pace e di pacificazione che rispetto ai grossi problemi mondiali la piccola famiglia deve perseguire in obbedienza al proprio vescovo costruzione di una sempre più ricercata povertà sia di animo che materiale all'interno di una Chiesa povera, perché uno, diciamo, degli aspetti di Dossetti è che Dossetti dice senza mezzi termini che la Chiesa deve essere una Chiesa povera nei riferimenti materiali, nei riferimenti spirituali, ma soprattutto una Chiesa non più puntata sull'Occidente. L'idea che la Chiesa sia espressione esclusiva del pensiero occidentale è una cosa che impoverisce la Chiesa e impoverisce anche, diciamo, il mondo occidentale nelle sue capacità di elaborazione critica. E quindi è un po' quello che lui poi cerca di trasmettere ai propri fratelli, alle proprie sorelle, in quello che lui chiama poi uno degli ambienti più anche complicati del vivere monastico, che è il cenobio, come palestra, lui dice addirittura è la prima palestra di tolleranza e di comprensione dei bisogni dell'altro, è il cenobio, e quindi la capacità di vivere con un fratello che non si è scelto di fatto della, e quindi di costruire con lui anche nella diversità un terreno comune.
1: Qui vicino, dire il vero, nel Patriarcato di Venezia, a Marango, c'è una piccola comunità monastica che si ispira proprio alla regola della piccola famiglia dell'Annunziata e che hanno avuto e ancora dei contatti abbastanza continuativi e profondi con questa esperienza. Ho visto anche che il libro è dedicato a Suor Agnese Magistretti e a Don Atto Sarighi, e quindi siamo anche vicini, credo anche nelle difficoltà che questa esperienza religiosa sta attraversando. Allora ci diamo ancora qualche minuto rispetto alla domanda che è già stata anticipata.
0: Dossetti aveva sempre a quel gruppo di Bailam, un'intervista con il gruppo di Bailam. Bailam è una rivista fatta da alcuni intellettuali cattolici e laici, tutti borderline, insomma, no? Che a un certo momento è sostenuta anche da Giovanni Bianchi, che era presidente delle ACLI. Vi ha già detto Luigi Giorgi, insomma, no, come ha concluso il discorso, l'incontro Dossetti, cercati, gli chiedevano: ma dimmi qualche cosa adesso, come la mettiamo? Eravamo negli anni 90, come la mettiamo, cosa facciamo? Insomma, no, e lui dice: ma insomma, non venite da me, io ormai appartengo a un secolo, come minimo a un secolo passato, come minimo, nel senso che forse anche a due secoli passati, insomma, no? Ma dovete cercare intelligenze nuove, così come all'Assemblea Costituente hanno finito per avere un ruolo importante intelligenze nuove. Io cito sempre un ricordo personale nella mia città, Reggio Emilia, quando venni invitato come esterno ad assistere a un intervento del segretario nazionale del PSUB di allora, Lelio Basso, che è stato sicuramente uno dei costituenti più importanti, il quale dice: sono contento di parlare qui a Reggio Emilia, dove che è la città di quello che ci ha fregato, ho usato questa espressione. E perché ci ha fregato? Ma perché i cattolici, durante il fascismo, mentre noi eravamo nelle patrie galere, loro erano nelle canoniche e studiavano. E quando ci siamo trovati all'Assemblea Costituente, loro avevano le idee chiare sul modello di Stato democratico da realizzare, e noi ancora no. Dossetti ha sempre avuto questa ambizione di avere un pensiero, di avere un progetto, di avere un obiettivo compiuto. Non era interessato al dettaglio, potevi anche perdere una singola battaglia, ma l'importante è che tu avessi un disegno. Allora lui dice ai suoi, non solo a quelli di Bailam, ma dice ai suoi monaci e alle sue monache: sul comodino tenete due libri, il libro, cioè la Bibbia, è un libro di storia pesante, non un bignami, perché il monaco non è del mondo, ma non è estraneo al mondo, deve capire quello che sta succedendo, leggere la storia. E in questo usa delle espressioni analoghe a quelle di Aldo Moro. Moro parla dell'intelligenza degli avvenimenti, cioè saper intuire, capire, interpretare quali sono le conseguenze di quello che accade oggi. Dossetti parla di intelligenza della storia, ma è la stessa cosa. Quello che mi fa rabbia della politica di oggi è che si vive il presente, viviamo in un eterno presentismo, non sappiamo che cosa succederà domani, non c'è disegno, bisogna capire che le scelte che si fanno oggi porteranno a queste conseguenze. Siamo arrivati fin qua, ma era prevedibile la situazione che ci troviamo oggi. Già nel discorso di Pordenone fa degli accenni sui temi del divorzio, dell'aborto, eccetera, molto importanti e attualissimi. Bisogna capire che se tu non drizzi l'asse della storia nel momento giusto, poi ti troverai con certe conseguenze inevitabili. E se la classe dirigente, sia essa politica sia ecclesiale, non riesce a intuire, avere il senso della storia, leggere la storia, capire gli avvenimenti e le loro conseguenze, non è all'altezza della sua responsabilità di classe dirigente. E sostanzialmente questo è l'ascito che ci ha donato Dossetti, di saper leggere la storia, intuire la storia. Guardate, io ricordo sempre Lui diceva al tempo della prima guerra del Golfo, qua c'è un collega parlamentare Agrusti con cui ci siamo divisi durante quella votazione, nel senso che lui votò come la maggioranza del gruppo della Democrazia Cristiana e io votai contro, votai in modo diverso. Contro eravamo in quattro e più altri quattro che si sono astenuti. Ma comunque Dossetti mi parlava di questa di questo evento, ne soffriva. Io non l'avevo mai visto piangere in quell'occasione, prima ancora del voto, piangeva perché non riusciva con gli argomenti a convincere prima di tutto la Chiesa di allora. Possiamo dirlo con rispetto delle personalità ecclesiastiche che sono presenti, la Chiesa di Ruini. Non riusciva la Chiesa a capire quali sarebbero state le conseguenze. E lui diceva, e arrivò a scriverlo in un appunto anonimo sul Regno, guardate che qui la Chiesa è identificata con l'Occidente e siccome il nemico è l'Occidente perché fa la guerra a questi, non interessa perché c'era la risposta per il Kuwait. Era una questione di principio, non era come l'Ucraina oggi dove c'è un popolo che comanda. Il Kuwait non ha un popolo, non ha niente, era una costruzione, però era sicuramente una violazione del diritto internazionale, ma qua viene vissuto come l'Occidente che aggredisce e l'Occidente per questi popoli è la Chiesa e la Chiesa è il cristianesimo e accadrà che scomparirà il cristianesimo nelle terre in cui è nato. In Iraq c'è Ur, dove è nato Abramo, scomparirà. È uscito in questi giorni un libro sulla scomparsa dei cristiani nella terra dove è stato fondato il cristianesimo, dove è nato il cristianesimo. Perché questi popoli hanno una memoria lunga, lui usava l'espressione una memoria da elefante, non dimenticano. E aggiungeva, non so se fra 5, fra 10, fra 15 anni vedrete quale sarà la vendetta. Torri Gemelle, 2001, io ero segretario del Partito Popolare, siamo riuniti, coincidenza temporale assolutamente casuale, siamo riuniti in una stanza, segretari dei partiti del centro-sinistra che avevano appena perso le elezioni perché era stato eletto Berlusconi, eravamo riuniti all'inizio di settembre per fare un po' il punto della situazione. A un certo momento arriva un commesso e dice venite a vedere che cosa sta accadendo in televisione, vedete? E siamo riusciti a guardare l'abbattimento della seconda torre. Dopo due minuti un altro commesso dice ci sono i giornalisti sotto che chiedono un commento. Ci siamo guardati in faccia, c'erano i segretari degli altri partiti, i presidenti, ex presidenti, c'era D'Alema, c'era Amato, c'era Rutelli, c'erano insomma tutti quelli che del centro-sinistra. E vai te, ma che cosa andiamo a dire? Cos'è un incidente? È un pazzo? È un attentato? Nessuno sapeva che cosa dire. E alla fine hanno detto, ma vai tu. E capivo che cosa c'era in questo vai tu che tanto rappresenti un piccolo partito e puoi dire quello che vuoi. Io sono andato, mentre facevo lo scale per scendere da quel luogo, eravamo al primo piano, e mi sono illuminato di quello che aveva detto Giuseppe Dossetti. Non so se fra 5, fra 10, fra 15, erano esattamente 10 anni. Ma non l'ho detto perché non ho avuto la forza di dirlo, ma è esattamente questo. Allora, se tu non tieni conto di questa conseguenza, c'è una conseguenza più grave per la Chiesa che scomparire dal luogo dove è nato il cristianesimo? La Chiesa che si faceva prendere dal realismo della politica? C'è una cosa più grave? Ci rendiamo conto? Guardate, non so a chi interessi tra i presenti, forse a nessuno, Ma io credo che se non ci fosse stato Dossetti nella Democrazia Cristiana, non c'è dubbio che io non metto in discussione la grandezza come statista di De Gasperi, perché De Gasperi ha avuto sicuramente il merito di ancorare l'Italia a questa metà del globo, all'Europa, perché l'Europa, De Gasperi ha avuto nei meriti nella costruzione dell'Europa maggiore di quelli che gli sono riconosciuti, ma non c'è tempo adesso per spiegarlo. Ciò detto, se non ci fosse stato questa presenza, questa meteora di Dossetti, probabilmente De Gasperi non avrebbe retto alla pressione di Jeddah, dei comitati civici che volevano una cosa diversa dalla Democrazia Cristiana, e la Democrazia Cristiana avrebbe fatto la fine che ha fatto in paesi come il Portogallo, come la Francia, che è scomparsa nel volgere di pochi mesi. Ecco. In Italia ha tenuto per 50 anni, perché comunque dentro la Democrazia Cristiana c'erano posizioni diverse, ma c'era il fuoco di una memoria che bisognava in un qualche modo, ai cattolici era chiesto in un qualche modo di testimoniare una originalità, perché se ragionavano con le categorie simili a quelle degli altri non servivano a nulla.
1: Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Il pontefice è stato accolto in aeroporto dai reali di Spagna, re Felipe, la regina Letizia e dal premier Sanchez. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato. E la guerra comunque va avanti. Almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Attacchi anche su varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, dove sono stati intercettati 86 droni. Le autorità invitano i residenti a non uscire in strada. Le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporigia, uccidendo 2 persone. La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane annuncia di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il CENTCOM conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. E missili sono stati lanciati verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. Oggi ad Amendolara la manifestazione contro il caporalato. Ieri il giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la misura cautelare in carcere di 2 pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti.
2: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 trentunenni che lunedì ad Amendolara nel Cosentino hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Alamyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina stamani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6 sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato estratto dalle macerie mentre si cerca una donna dispersa. È tutto, grazie per l'ascolto.

Oggi, 6 giugno, la Chiesa ricorda Beato Bertrando di Aquileia, patriarca. Nato verso il 1260 a Saint-Genien nel Quercy, regione della Francia nel bacino d'Aquitania, Bertrando studiò diritto civile e canonico all'Università di Tolosa, divenendo nel 1316 Utriusque Iuris Professor. Fu ben voluto da Papa Giovanni XXII, anch'egli del Quercy, che lo nominò nel 1316 canonico d'Angoulême e nel 1318 canonico cantore di San Felice a Tolosa. Poi ebbe la rendita come arcidiacono di Noyon e quello di cappellano papale.

insegnante di diritto canonico all'Università di Tolosa, partecipò al processo per la canonizzazione di San Tommaso d'Aquino. Da Avignone, dove risiedeva la corte pontificia, fu mandato per 3 volte in Italia per missioni. L'ultima fu a Roma, più lunga e complessa, per dirimere i contrasti fra i Colonna e gli Ursini, famiglie romane nobili e predominanti, decidendo di affidare il governo della città a 2 senatori, uno per famiglia. Nel contempo trattò degli affari anche con Roberto d'Angiò, re di Napoli. Bertrando rientrò ad Avignone l'11 giugno 1334 e dopo pochi giorni, il 4 luglio, fu nominato da Papa Giovanni XXII patriarca di Aquileia, la cui sede era vacante da quasi 2 anni, aveva circa 74 anni. Il 28 settembre 1334 prese possesso della sede patriarcale e, nonostante l'età avanzata, dimostrò subito di volerla governare energicamente.

Il territorio su cui aveva competenza era molto vasto. Il patriarca d'Aquileia era metropolita di una zona che comprendeva tutto il Veneto con Mantova e parte dell'Istria. Inoltre era signore temporale della regione che si estendeva dall'Ivenza fino alla Carniola, alla Carinzia e alla Stiria e infine marchese d'Istria. Questa doppia qualifica di responsabile spirituale e temporale comportava l'esercizio di un'autorità spesso in contrasto con i due principi. Si trovò nella necessità, come principe, di difendere anche con le armi il paese su cui i vicini avevano mire ambiziose e prepotenti vassalli avevano usurpato territori e diritti.

Squarciolo vediamo come protagonista nella lotta contro Rizzardo V da Camino, sconfitto nel 1335, e poi contro il Duca d'Austria, signore di Venzone, che impediva il libero transito per il commercio transalpino. Dopo averlo sconfitto in guerra, Venzone ritornò al patriarcato e così Bertrando poté istruire i processi contro quanti con la loro prepotenza depredavano i mercanti che trasportavano dal mare le mercanzie attraversando il Friuli verso Oltralpe e viceversa.

Purtroppo a quell'epoca imperava una continua guerriglia da parte di questi irrequieti castellani, sempre in lotta fra loro, infestando le strade e rendendo insicuri i commerci. Pertanto Bertrando, pur essendo per niente incline alle imprese guerresche, fu costretto suo malgrado, per far rispettare la legge, spezzare violenza ed arbitrio, ad assoldare milizie mercenarie per domare i ribelli e punire chi si era macchiato di gravi delitti.

Egli, in quest'opera di governo temporale, fu affiancato dal Parlamento friulano, composto dai tre ceti, nobiltà, clero e comunità. Fu in contrasto con i conti di Gorizia, a cui si affiancò la libera comunità di Cividale, i quali, forti dell'appoggio di grandi signori d'Oltralpe, estendevano la loro influenza sui liberi signori della regione e in parte sulle libere comunità come Udine. In quel tempo l'intera regione sembrava divisa in due, Gorizia e Cividale da un lato e il patriarcato e Udine dall'altro. Comunque Bertrando ebbe il privilegio di non favorire la sua famiglia, e i francesi del suo seguito erano in numero limitato.

In campo economico diede incremento all'olivicoltura e fece sorgere un lanificio a Udine. Il 23 aprile 1342 il Parlamento votò delle leggi contro il lusso dietro sua indicazione. Favorì l'apertura di scuole superiori a Cividale, seguendo le orme del suo predecessore Ottobono. In campo spirituale, egli sentì sempre alto il valore del suo episcopato. Convocò un primo concilio di vescovi della sua provincia ecclesiastica contro l'usura, il 29 maggio 1335 nel castello di Udine. Un secondo concilio ad Aquileia nel 1339 e due sinodi diocesani a Cividale e Aquileia.

favorì l'espandersi dei francescani e domenicani nei luoghi più importanti, diede una residenza ai celestini, si fece aiutare nell'apostolato della vastissima regione dalle tante abbazie benedettine presenti, favorì ancora con fondazioni i vari monasteri femminili delle francescane, domenicane e benedettine. A San Nicolò di Udine eresse un monastero per le penitenti. Organizzò il clero dividendolo in pievi, arcidiaconati, prepositure, capitoli presso le principali città. Nel 1346, 86 anni, dovette assumersi il disagio di un viaggio in Ungheria con il compito di pacificare Luigi il Grande, re d'Ungheria, e la corte angioina di Napoli.

Intanto, nel 1345 si verificarono numerosi scontri in Friuli contro i conti di Gorizia che esasperavano gli animi con il loro arrogante comportamento. Nel 1347 Bertrando riconquistò il Cadore che era caduto nelle mani di Ludovico di Brandeburgo, figlio di Ludovico il Bavaro, mettendo al governo un suo fiduciario, mentre l'imperatore Carlo IV confermò alla Chiesa di Aquileia il possesso di quella regione. Continuarono i feudatari a tramare contro il patriarcato e nel 1348 organizzarono una rivolta e, nonostante i tentativi di pacificazione del cardinale legato pontificio Guido di Montfort, le ostilità proseguirono con alti e bassi fino al 1350, quando il 6 giugno Bertrando, accompagnato da alcuni più fedeli vassalli, si recava da Sacilia ad Udine, sulla piana della Richiumvelda, fu sorpreso e attaccato dagli uomini di Enrico di Spilimbergo, che dispersero catturando le guardie della scorta, uccidendo il quasi novantenne patriarca.

Il suo cadavere fu trasportato ad Udine e lì sepolto. Tuttora si trova in un sarcofago nel coro della cattedrale. Il suo cappellano Giovanni di lui disse: come un secondo Maccabeo difese il campo della Chiesa, non solo con la spada materiale, ma anche con quella spirituale. Mentre i suoi combattevano, egli pregava e vinceva, mostrandosi un secondo Mosè. Papa Clemente XIII, nel 1760, confermò il suo culto che i cittadini udinesi da subito gli tributarono, con la festività il 6 giugno, giorno della sua morte.

0: nello spazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Passiamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima vivremo la solennità del Corpus Domini. Ascolteremo un brano dal capitolo 9 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica abbiamo la solennità del Corpus Domini e abbiamo la moltiplicazione dei pani e dei pesci nel Vangelo di Luca, capitolo 9, illuminata nella prima lettura dal capitolo 14 della Genesi, dove compare questo personaggio inaspettato, misterioso, episodico, inspiegabile, che è questo re di Salem, Melchisedec, che è un sacerdote del Dio Altissimo e che benedice Abramo e che offre pane e vino. Ma guarda tu che quantità di dati in pochissimi versetti. Questo sacerdote, ma prima che arrivi il sacerdozio ebraico troppo mancherà, bisognerà arrivare a Mosè tanti anni dopo, centinaia d'anni dopo. Ma che cos'è questo? È certamente un fulmine di luce che illumina un po' la storia di Abramo. È un momento in cui Abramo ha conseguito una vittoria in battaglia e offre questo sacrificio di ringraziamento, e cioè finalizza le cose in un rapporto con Dio. È questo il mistero della storia di Abramo, che inizia sempre di più a portare la sua vita nella relazione con Dio. È il padre della fede, è colui che vive nella fede. E così vediamo nel Vangelo una difficoltà, la difficoltà di affrontare una folla che i dodici risolverebbero con la fuga dal problema: congeda la folla perché va nei villaggi. E invece Gesù vuole insegnare loro a vivere in Dio la difficoltà e a misurarsi con le cose secondo la figliolanza divina, secondo lo stile di chi ha un rapporto da figlio con Dio. E infatti Gesù introduce a questa cosa qui, stranissima, dice: ma voi stessi date loro da mangiare, ma questi dicono: ma abbiamo 5 pani e 2 pesci, che gli diamo da mangiare? Ma che dobbiamo andare a comprare viveri per tutta questa gente? Chi ce l'ha sti soldi? Non è possibile questo. Ecco, questa è la nostra piatta visione umana. Festa del Corpus Domini. Che cos'è il corpo di Cristo? Beh, ha vari aspetti, perlomeno di corpi di Cristo ne esistono tre. Il corpo suo proprio, che è un corpo di uomo, ma il corpo eucaristico che celebriamo in questa festa, cioè le specie eucaristiche, che sono pane e vino, ma hanno dentro la loro realtà è transustanziata nella presenza reale del Signore Gesù Cristo. E l'altro corpo è la Chiesa, di cui Cristo è il capo e noi siamo le membra. In tutti e tre i casi noi abbiamo una felice, paradossale coesistenza del divino e dell'umano. Ovvero sia, Cristo è nel suo corpo vero Dio e vero uomo. Il suo corpo di risorto è un corpo di uomo, ma è un corpo di seconda persona della Santissima Trinità, di Dio. La Chiesa è nello stesso tempo umana e divina. Il suo capo è divino

le sue membra sono umane, ma siamo un'unità sola con Cristo. E questo è celebrato nell'Eucaristia, dove troviamo che della semplice materia, il pane e il vino, abbiamo la presenza del corpo e del sangue del Signore, realmente, autenticamente, però abbiamo nello stesso tempo pane e vino, resta la forma del pane e del vino. È questo il mistero paradossale e bello della nostra vita: vivere le cose materiali nostre o quotidiane di sempre, ma con Dio, con l'invisibile, con il nascosto, con il recondito, per cui le cose nostre diventano un di più, diventano abbastanza, per cui 5 pani e 2 pesci diventano cibo per migliaia di persone, perché ce ne sia abbastanza. Per cui noi vediamo nella vita di tanti santi, di tanti cristiani, la esperienza di essere una piccola cosa che inaugura un'opera grande di Dio che passa per la loro carne. Un uomo piccolo e ben circostanziato nel tempo come Francesco d'Assisi ha innescato un processo che ancora adesso è poderoso. E quanti figli di San Francesco e quante persone da quell'uomo piccolo e, ripeto, ben delimitato nel suo periodo storico, hanno mangiato, hanno trovato da mangiare da quel poco, quel molto che Dio sa mettere nel nostro poco. Vivere tutto perché diventi Cristo, vivere tutta la realtà, ad esempio, del corpo di Cristo. Festa del Corpus Domini, festa in cui si celebra che ogni cosa può essere data a Dio e Dio la fa diventare una realtà piena di sé. Una tribolazione offerta nella Santa Messa, sull'altare, insieme al corpo del Signore, diventa la storia della nostra salvezza. Una difficoltà nella vita, un'angoscia consegnata a Dio, Lui la sa spezzare e moltiplicare, la sa far dire. È l'esperienza di 1000 volte e molto più che 1000 da parte di tanti cristiani di aver visto il loro poco diventare molto. La materia diventare incredibile sede dell'opera di Dio. Dio completamente trascendente, però diventa qualcosa che possiamo sperimentare così, nei nostri fatti, nella nostra vita. E quante volte abbiamo sperimentato, per esempio, di dire una parola povera, umana, piena di limiti a una persona, e vedere una persona finalmente uscire dalla tristezza, e non solo psicologicamente, ma molto più spiritualmente, profondamente, essere introdotta una vita nuova. Quante volte abbiamo visto le persone trovare la fede per mezzo della nostra insulsa parola. Veramente anche lì il corpo di Cristo, che è la Chiesa, si manifestava. Ed è così, l'Eucaristia spiega la sfida della realtà. Noi siamo chiamati a vivere tutto come qualcosa che va unito con Dio, anzi che Dio sta lì aspettando che glielo diamo per poter operare nelle cose. Tutto è fatto, tutto è pensato, tutto è programmato per essere una esperienza della presenza di Dio nella nostra vita.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit information.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel radiogiornale del weekend. Oggi è sabato 6 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Papa Leone è partito per la Spagna ed è iniziato così il quarto viaggio apostolico. 2 ore e 30 di volo e quanto è durato il viaggio del Papa? Partito stamattina dall'aeroporto di Fiumicino alle 8:13 con destinazione Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico dal motto Alzad la mirada, alzate i vostri occhi. L'atterraggio all'aeroporto internazionale Adolfo Suarez Madrid Barajas è stato alle 10:30. Dopo una prima tappa a Madrid si sposterà a Barcellona, poi nelle Isole Canarie, un viaggio che si concluderà il 12 giugno. Te esperamos, Madrid, la città dell'eterna festa, così attendeva Papa Leone. Una macchina logistica imponente, quella messa in moto per l'arrivo del Papa nella capitale iberica, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI per la GMG. Si contano oltre 500.000 persone iscritte ai diversi appuntamenti papali, una carica di energia per una città dalla vitalità frenetica dietro alla quale si nascondono problematiche urbane e sociali, con gli abitanti che scherzano sul fatto che l'arrivo del Papa avrebbe dato una spinta a misure richieste da anni. Il viaggio di 7 giorni del Papa è un pellegrinaggio nel cuore delle sfide dell'Europa, o meglio ancora un viaggio che in 3 tappe sintetizzerà le grandi sfide per la Chiesa nel vecchio continente, dopo quello in Turchia e Libano, dal profondo significato ecumenico e per la pace in una terra, quella del paese dei cedri dove negli ultimi mesi si è scatenato un conflitto devastante per la popolazione colpita dai bombardamenti israeliani, dopo il viaggio lampo nel Principato di Monaco e quello dell'aprile scorso durato per 11 giorni in 4 paesi africani. Il pellegrinaggio missionario, che Leone avrebbe voluto fosse il primo del pontificato, oggi il successore di Pietro incontrerà una società europea fortemente polarizzata, quella spagnola. Il rettore della Sagrada Famiglia ha detto: la visita del Papa ci invita ad alzare gli occhi. Don Josep Maria Turull ha raccontato ai media i preparativi per la benedizione che Leone XIV impartirà il 10 giugno inaugurando la Torre di Gesù nella monumentale Basilica di Barcellona nel corso del viaggio apostolico. Ha ricordato le parole quindi di chi dedicò tutta la vita al progetto, il venerabile Antoni Gaudí, dicendo: l'originalità consiste nel tornare all'origine, dove c'è la creazione, l'opera di Dio, che è il migliore maestro. Beati i salesiani martiri che Wojtyła aveva conosciuto da giovane. In Polonia, 9 religiosi assassinati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale salgono agli altari oggi al santuario di San Giovanni Paolo II a Cracovia. Non causale il luogo della celebrazione. Da ragazzo, il futuro Giovanni Paolo II assistette all'arresto di alcuni di loro, rimanendo segnato dalla loro testimonianza. Nel lavoro, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale mette al centro la persona, l'ha affermato il cardinale Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, intervenuto ieri alla 114esima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, indicando alcuni aspetti fondamentali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito lavorativo. Nel suo discorso, l'arcivescovo ha invitato a distribuire equamente i benefici e a sfruttarli al meglio, a tutelare i diritti dei lavoratori e ad avere attenzione ai più vulnerabili. Il secolarismo? Chiediamoci se annunciamo Cristo. Così ha affermato a Montserrat Padre Fossas, abate presidente della congregazione sublacense cassinese di origini catalane, raccontando la sua esperienza nel monastero dove sarà in visita anche il Papa il 10 giugno. Ha parlato quindi del tributo di martiri durante la guerra civile, di vocazioni, calo del senso religioso in Spagna, animazione liturgica dei giovani e ha detto: oggi sono cambiati gli scopi delle virtù, si continua a praticare la disciplina per desiderio di pienezza, ma si è spostato il bersaglio, che è vivere 300 anni o restare sempre connessi. Dalla Bolivia l'appello dei vescovi: solo col dialogo si può uscire dalla crisi. In un contesto segnato dalla crisi economica e dalle tensioni istituzionali, la conferenza episcopale ha diffuso un messaggio in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. L'invito ai fedeli è guardare all'Eucaristia come fonte di speranza e come impulso a un impegno concreto a favore del bene comune. Celebrare e venerare l'Eucaristia nel contesto complesso che viviamo attualmente in Bolivia ci interpella profondamente, hanno scritto i vescovi. notizie dal mondo, l'Irlanda ha deciso di vietare l'ingresso nel paese ai ministri della sicurezza nazionale e delle finanze di Israele. Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, noti per le loro posizioni estremiste nel governo Netanyahu, non potranno entrare in Irlanda. La decisione, spiegata dal Ministero della Giustizia irlandese in una nota, si deve al ruolo strumentale dei due esponenti di governo nell'escalation della catastrofe in corso a Gaza. Vladimir Putin ha respinto molto rapidamente il tentativo di dialogo da parte del presidente ucraino Zelensky. Putin al forum di San Pietroburgo ha commentato la lettera aperta di Zelensky dicendo: «Per ora non c'è alcuna ragione per incontrarsi» e ha sostenuto che l'unico obiettivo del leader ucraino fosse fermare l'offensiva della Russia. Nelle ultime 48 ore sembrava essersi aperto un importante spiraglio diplomatico dopo oltre 4 anni di guerra. Con una lettera aperta il presidente ucraino aveva proposto a Putin di incontrarsi in un paese terzo e neutrale per aprire i negoziati per un cessate il fuoco immediato. L'unico punto inderogabile per Zelensky rimane l'indipendenza totale dell'Ucraina, compreso il Donetsk. Ora, dopo le parole di Putin, la situazione sembra poco differente rispetto a quella delle ultime settimane. Una proposta di cui si continua a parlare è la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder, molto vicino alla Russia. Nel frattempo, da un lato, c'è stato un grande scambio di prigionieri tra i due paesi, con la liberazione di 185 militari per parte, dall'altro i raid continuano. Israele ha segretamente schierato unità militari ed intelligence in Azerbaigian per condurre operazioni contro l'Iran. L'ha scoperto la CNN, aggiungendo che le forze operavano nell'Azerbaigian meridionale a pochi chilometri dal confine iraniano. Lo scopo era raccogliere informazioni e lanciare operazioni con droni verso il territorio iraniano. La presidente italiana Giorgia Meloni ha disertato il vertice Unione Europea Balcani Occidentali in Montenegro. La presidente del Consiglio era impegnata ieri a Reggio Calabria per la festa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A fine cerimonia si è trattenuta in prefettura per la presentazione di un francobollo celebrativo senza riuscire a raggiungere Tivat, sede dell'incontro europeo, prima della conclusione del vertice prevista per le 15:30. La notizia ha suscitato le critiche di diversi esponenti dell'opposizione, che hanno parlato di una perdita di credibilità dell'Italia a livello internazionale, puntando l'attenzione sul fatto anche che l'Italia fosse l'unica assente tra i leader europei riuniti per discutere del futuro del continente e della pace in Ucraina. Il Senato degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i fondi per contrastare l'immigrazione. L'ha fatto approvando un pacchetto da 70 miliardi finalizzato a finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta da Donald Trump fino alla fine del suo mandato. I fondi verranno destinati al Dipartimento per la Sicurezza Interna per finanziare le attività dell'Immigration and Customs Enforcement, ICE, e della Border Patrol. Ora sulla misura dovrà esprimersi la Camera dei Rappresentanti.
4: Notizie dall'Italia. A Porto Sant'Elpidio a Fermo una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate le segnalazioni per richiesta di soccorso al 112 della via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. Io non intendo discutere di primarie, io dico solo che bisogna attivare il percorso. Prima di avere il comandante ci vuole l'esercito e io lo voglio molto largo, diciamo di perimetro costituzionale. A Genova per l'incontro costruiamo l'alternativa per la Costituzione. Pierluigi Bersani non ha dubbi sul futuro della sinistra che deve essere il campo largo, perché spiega, tutti assieme poi troveremo la strada, l'accordo, le primarie, però bisogna stringere i bulloni sui valori, su 4 punti di programma fondamentalissimi e con un percorso di partecipazione molto aperto, molto largo, dove i partiti devono mettersi al servizio. Ipotesi taglio delle accise per giugno. Salvini chiede contributi alle banche. Il governo studia come usare la flessibilità, il nodo delle risorse per il bonus. Landini commenta la proroga del taglio delle accise affermando: siamo ai pannicelli caldi. Il segretario della CGIL chiede un investimento serio sulle fonti rinnovabili. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali, in corso attivati in Montenegro. La Presidente Meloni ha informato personalmente il Presidente montenegrino e il Presidente del Consiglio Europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per quest'oggi alle 15.30. Critico su X il leader d'Italia Viva Matteo Renzi. Tutti i leader europei sono nei Balcani a discutere del futuro dell'Europa e della pace in Ucraina. Unica assente l'Italia. Giorgia non è andata, dice che ha fatto tardi con l'aereo Reggio Calabria. Acque cristalline ma anche turismo sostenibile. Questa nuova Pollica in provincia di Salerno lo scettro come spiaggia regina dell'estate 2026 e invetta la classifica delle 30 località, 20 di mare, 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club al centro della nuova guida Il mare più bello, presentato a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono anche Baunei, Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma 5 vele il lago di Scanno in Abruzzo. Per quanto riguarda i laghi, al nord svetta anche il lago del Missa a Belluno in Veneto e il lago di Monticolo a Bolzano. Il design esce dai musei e diventa parte della città. Con questo obiettivo torna White Carrara, che celebra la sua 10ª edizione, fino al 30 agosto, con Design Lives in the City, progetto diffuso nel centro storico di Carrara, Massa Carrara, e diretto da Domenico Raimondi. Oltre 30 opere in marmo realizzate da designer internazionali insieme alle aziende del territorio trasformano piazze e strade in una mostra urbana a cielo aperto. Il giubileo del cantante Vasco Rossi a Roma nella primavera 2027, un evento per ben 500.000 persone. L'annuncio del comandante sui social sarà una vera e propria festa nazionale. I primi festeggiamenti degli sposini Dua Lipa e Calum Turner si sono svolti a Palermo con rigorose misure di protezione della coppia e dei loro ospiti. Tra Piazza Sant'Anna e Piazza Croce dei Vespri, blindatissime e chiuse a chiunque non avesse il pass degli inviti, un braccialetto d'oro. La cantante Dua Lipa, 30 anni, e Calum Turner, di 36, sono arrivati con alcuni amici su van neri coi vetri oscurati alla GAM, prenotata per una visita privata. Allontanati i giornalisti e strappati i manifesti contro piazze blindate. Notizie locali, guerra in Medio Oriente, 8 imprese su 10 in Friuli Venezia Giulia temono l'impatto sull'economia. L'81,6% delle attività del terziario regionale teme effetti negativi della crisi. Fiducia sopra la media nazionale, ma crescono pressioni su costi e credito. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo di colore giallo dalle 18 di ieri fino alle 6 di quest'oggi. Nelle prossime ore correnti umidi sud-orientali di scirocco nei bassi strati tenderanno a convergere verso le prealpi carniche. Sono previsti innalzamento dei corsi d'acqua nel bacino dell'Ivenza, fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità. Con l'andare avanti delle ore comunque la situazione dovrebbe migliorare sempre più. Fermiamo la violenza di genere. Il cortometraggio dei centri giovani di Pordenone vincono il primo premio. Il loro lavoro ha avuto la meglio su 117 candidature provenienti da tutta Italia. Un messaggio diretto che invita tutti a contrastare la violenza sulle donne. In questi giorni è stata consegnata ufficialmente la riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli, un'opera collocata nella Hall d'ingresso legata alla storia del presidio che prende il nome da una delle figure simboliche della Chiesa Cattolica. L'ospedale di Pordenone ha radici antichissime che risalgono alla seconda metà del XIII secolo. Nato originariamente come struttura d'accoglienza e luogo di cura, deve il suo nome alla confraternita laica dei Battuti e al profondo legame con la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, oggi nota come anche Chiesa del Cristo, situata nel centro storico cittadino. L'iniziativa ha avuto lo scopo di celebrare la continuità storica e culturale della cura e dell'assistenza nel territorio pordenonese. Il pannello musivo, creato dalla Scuola Mosaicisti del Friuli, testimonia un'eccellenza dell'artigianato artistico regionale. Notizie dal bellunese. Il turismo in Veneto continua a crescere e il bellunese si conferma tra le aree più dinamiche. A dirlo sono i dati pubblicati nel numero di maggio di Statistica Flash, realizzato dall'Ufficio Statistica Regionale e dedicato interamente al turismo. Nel territorio bellunese tutte le aree registrano un incremento degli arrivi, spicca il Cadore seguito dalla Marmolada Civette da Cortina, un risultato diffuso che conferma l'attrattività delle Dolomiti. Il mercato italiano resta il principale riferimento. Sono i turisti stranieri soprattutto ad aumentare, con una percentuale del più 6%. Insieme a Cavallino Treporti, Carole, Lago di Garda e Cortina, tra le poche località in alcuni periodi dell'anno in cui i turisti superano i residenti, a conferma del peso che il turismo ha sull'economia locale. Il castello di Feltre prova a ripartire. La giunta ha approvato il programma di valorizzazione, atto necessario per avviare il procedimento che porterà il complesso dal demanio al comune e aprire così il percorso di recupero. È un passaggio atteso da tempo, che segna l'avvio concreto di un progetto per restituire alla città uno dei suoi simboli più riconoscibili, oggi segnato dal degrado e dalla mancanza di interventi strutturali. Si rafforza il gruppo degli informatori della memoria della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963. Sono 11 nuovi volontari che hanno concluso con successo il percorso formativo dedicato alla trasmissione della memoria del Vajont. Un risultato importante per la Fondazione, che punta sulla divulgazione storica e civile di una delle pagine più significative della storia italiana contemporanea, rivolta sia alle nuove generazioni, sia ai visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. L'obiettivo è accompagnare, raccontare e mantenere viva la memoria della tragedia attraverso un dialogo consapevole con il presente. Ed è stata inaugurata al Parco Hotel Franceschi di Cortina d'Ampezzo l'11ª edizione di Woman Art Expo, la rassegna artistica itinerante dedicata al mondo femminile, visitabile fino al 24 giugno. L'esposizione rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale dolomitico e si inserisce nel percorso promosso dal Centro Studi Veneto Arte di Treviso ed Arte Fiera Dolomiti, in dialogo diretto con Arredamont, la manifestazione di Longarone Fiere dedicata alla montagna e al saper fare artigiano. Castello di Zumelle, l'edificio diventa un ecomuseo, si punta a valorizzare strutture e patrimonio attorno. Ormai da più di due lustri, precisamente dal 2015, l'associazione Sestiere Castellare, spiega Pier Francesco Pieri, rappresentante legale del sodalizio, ha in concessione la struttura di Villa di Villa. Così il Castello di Zumelle diventa un ecomuseo, il secondo in provincia e il quinto in Veneto.

0: Notizie sportive, tennis, Roland Garros, un virus mette KO Arnaldi, Kobol in finale con Zverev, salta il derby azzurri, il romano si giocherà domenica, domani il titolo contro il tedesco. La partita sarà trasmessa in chiaro sul 9, l'evento sportivo in diretta alle 15, il prepartita dalle 14.30. E dalle corse, Formula 1, la Ferrari lascia il segno, Monte Carlo si apre con le rosse, Hamilton il più veloce del venerdì davanti a Leclerc, Verstappen precede le Mercedes. E dal calcio prende forma la nuova Serie A, l'Inter apre col Monza, i primi big match alla terza giornata, a Parma svelati i calendari. E dal basket, Milano prima finalista in Serie A, eliminata Brescia per 3-1, gara meno 4 finisce 91-86, ora l'Olimpia aspetta la vincitrice tra Bologna e Venezia. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 6 giugno avremo residue piogge e qualche rovescio. Con l'andare avanti del pomeriggio non si esclude qualche locale pioggia o rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche. Sulla costa soffierà bora moderata, durante il pomeriggio brezza. Domani, domenica 7 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile e ancora non si esclude qualche pioggia o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie al confine con il Veneto. Ancora venti di brezza. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 8 giugno. Su pianure costa cielo da sereno a poco nuvoloso. Sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile, con la possibilità di qualche locale pioggia rovescio, specialmente ancora tra Alpi e Prealpi Carniche. E ancora venti di brezza, con temperature massime sopra la media del periodo. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 14 gradi e una massima di 31. Allora, noi amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, all'inizio della prossima settimana, augurando a voi tutti un buon weekend, una buona domenica e un invito a continuare a seguirci, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che trasmette per voi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: splendente come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: vinificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: et son nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Perché la festa di oggi, comunemente chiamato il Corpus Domini? Questa festa è nata dalla incredulità di un prete mentre celebrava la Santa Messa. Era, potremmo dire, perseguitato da questi pensieri da molto tempo, e ogni volta che saliva all'altare, ecco che questo frate agostiniano aveva sempre questi dubbi: ma veramente nostro Signore sarà presente nell'ostia santa? E con questi pensieri ecco che decise di fare un pellegrinaggio per vedere se, visitando luoghi santi, questo pensiero, potremmo dire persecutorio, lo avesse abbandonato. E si mette in cammino, parte dall'antica Cecoslovacchia e si dirige verso la città santa, verso Roma. Ma quando giunse sul lago di Bolsena, dove ancora noi oggi veneriamo le reliquie gloriose di Santa Cristina, ecco che chiese quel giorno di poter dire la messa, e la volle dire proprio sotto, nelle catacombe dove era sepolta la santa. E quando arrivò a spezzare l'ostia per mettere un piccolo frammento nel calice, come fa l'aiuto a poco, dall'ostia santa ecco che venne giù tantissimo sangue. Sangue che macchiò il corporale, sangue che macchiò i marmi dell'altare. Ne rimase sbalordito, ed ecco che il Papa, in quel tempo era nella stupenda città di Orvieto, ne fu subito informato. Ci fu un'indagine e il Papa commissionò a San Bonaventura e a San Tommaso d'Aquino la formulazione della messa e dell'ufficio di oggi. E quindi cominciarono, per ordine pontificio, in tutta la Chiesa romana le feste del Corpus Domini. E il Papa volle che il Santissimo uscisse fuori di chiesa, che fosse un trionfo di nostro Signore realmente presente nella Santa Eucaristia. Questa è la storia, in breve, della festa di oggi. A noi cosa ne rimane di questa festa così solenne? Un tempo, quando il paganesimo imperversava molto meno nella nostra terra, ecco che in tutte le parrocchie oggi c'erano le processioni, facevamo le infiorate nelle strade perché passava nostro Signore. Era, potremmo dire, dopo la Pasqua, la festa più solenne dell'anno liturgico, il Corpus Domini, perché era una testimonianza pubblica della nostra fede nella presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo. Il Catechismo infatti cosa ci dice? Che nell'ostia santa è presente nostro Signore realmente, con il suo corpo, con il suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Tutto Gesù è nell'ostia santa. Allora qual è la riflessione che bisogna fare noi oggi? È semplicissima. Per ricevere la Santa Comunione, che cosa bisogna fare? Prima di tutto, sapere chi si va a ricevere. Riceviamo nostro Signore. Essere in grazia di Dio e poi osservare il digiuno eucaristico, che ora è un'ora prima. Quando ero piccino era dalla mezzanotte si faceva il digiuno per poter ricevere la Santa Comunione. Ora è un'ora avanti la comunione. Sono queste le cose principali. Ma cosa manca oggi a noi? Una cosa fondamentale, che è proprio legata alla presenza di nostro Signore nel tabernacolo. Se vi siete accorti, da un po' di anni in qua, noi si è perso il senso del sacro. Il senso del sacro lo stiamo perdendo. Il senso del luogo sacro, il senso del tabernacolo, dell'altare, colpa anche di noi preti naturalmente, e si sta perdendo tutto questo. E quando noi perdiamo il senso del sacro, nel quale è incastonata la divina carestia, vuol dire che qualcosa non torna più dentro di noi. Dov'è infatti la radice della perdita del sacro, potremmo dire, come luogo figurato? È dentro di noi. Quando noi perdiamo la percezione che siamo cosa sacra al Signore, non per niente il nostro corpo è tutta ciccia battezzata, quindi è sacratissima. Ma quando noi perdiamo il senso del sacro esterno, vuol dire che si sta perdendo il senso del sacro interiore, cioè dentro di noi, nella nostra anima. Vuol dire che noi non crediamo fino in fondo di quella presenza divina, misteriosa, silenziosa, di Dio nostro dentro di noi, mediante appunto il lavacro del battesimo. Se noi avessimo la percezione profonda, convinta, che siamo cosa sacra, pensate quanti peccati faremo meno. Tantissimi. Perché noi stessi ci tratteremo con maggiore attenzione nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, i pensieri interni, i pensieri esterni. Quante cose cambierebbero nella nostra vita? E chi ti dà il senso profondo del sacro se non la presenza di nostro Signore, il quale in questo augusto sacramento non viene soltanto come colui che ti dà la grazia di Dio, ma nell'Eucaristia tu ricevi colui che fa la grazia, l'autore della grazia, che è Gesù. Quando noi leggiamo nella Divina Scrittura che i cieli dei cieli non possono contenere l'immensità di Dio, pensate quanto Dio, potremmo dire, si fa piccolo piccolo, si fa umile umile per venire dentro di noi e per inondarci della sua presenza. Ma se io, Luca, non ho il senso profondo del sacro, si perde tutto. Allora celebra la messa diventa un mestiere, come dice il Papa quando ci rimprovera. Allora fare l'Eucaristia diventa un'abitudine, allora fare tante cose diventa quasi automatico. Poi non ci lamentiamo se diciamo, ma non sento niente, vado a messa, sono distratto, non mi riesce a prendere nulla e rimango lì così. Perché ti manca questo senso profondo della sacralità, perché ti manca questo senso profondo

Noi lo tocchiamo. Addirittura il Signore ci dice: beati voi che pur non vedendo però credete. E a cosa crediamo? A questa presenza così profonda, così bella, così sacra di nostro Signore nell'ostia santa. Ecco perché ci inginocchiamo davanti al tabernacolo o quando passiamo davanti all'altare. Ecco perché noi adoriamo la Divina Eucaristia, perché Lui è lì. Non devi andarla a cercare da nessuna parte. Non devi andare in giro a cercare chissà cosa. Lo trovi qua, nostro Signore. Ecco perché la Messa, come sempre vi dico, è la cosa fondamentale. Ma ci vuole fede. Senza la fede, la Messa diventa un bello spettacolo. Ci può essere la corale di chi volete, ci può essere canti più belli, ma senza la fede non sa di niente. Perché a me non mi arrivano i benefici se io metto i paletti nella mia anima. Ecco perché la Messa è la cosa fondamentale, ecco perché riprenderci il nostro sacro diventa un diritto del cristiano, ma anche un dovere. Hai mai pensato quanto tu sei sacro davanti a Dio? Hai mai pensato quanto tu vali davanti a Dio? Uno potrebbe rispondere: che cosa valgo davanti a Dio? Vali, perché tu gli sei costato una passione, gli sei costato 5 piaghe, gli sei costato un'agonia terribile sulla croce, gli sei costato tanto sangue versato per te. Perché l'ha fatto? Per darti una dignità. Ogni qualvolta che noi riceviamo, pensate, la Divina Eucaristia, questa dignità si rinnova sempre di più. Perché Lui che dà dignità alla nostra vita, proprio con la sua presenza nella sacra particola. Allora dobbiamo noi rinsaldare la nostra fede nella Divina Eucaristia. E vorrei concludere con l'esempio di un santo che ha fatto dell'Eucaristia la sua vita, il glorioso e taumaturgo Sant'Antonio di Padova. Antonio viveva in tempi molto simili ai nostri, dove l'Eucaristia veniva mistrattata, dove il popolo era molto lontano dalla pratica della comunione, come oggi, dove non si credeva più in questa presenza reale di nostro Signore Gesù Cristo nella sacra particola. E Antonio cosa fa? Una cosa molto semplice: prende il Santissimo Sacramento e a Rimini, e va proprio nei luoghi dove gli eretici cattolici non credevano a questa presenza reale di Cristo. E cosa avviene? Un miracolo grandioso. La mula si inginocchiò davanti al nostro Signore Gesù Cristo, la mula, e tutto il popolo, quando vide che la mula dell'eretico si inginocchiava davanti a Antonio che passava col Santissimo Sacramento, credette in questa presenza reale di Cristo. E quando vedeva Antonio che celebrava la Santa Messa e i Divini Misteri, che piangeva, che gemeva, che andava in estasi, credevano vedendo lui che veramente il Signore era presente sul santo altare. I santi ci lasciano sempre una testimonianza di vita, i santi ci lasciano i segni del passaggio di Dio nella nostra vita. E allora quanto più noi crederemo alla sacralità della nostra vita, tanto più noi rispetteremo la Santissima Eucaristia.
Sia lodato Gesù Cristo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

0: provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Ben trovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, ben trovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata!
2: Ciao, ciao!
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no? delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti, poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però voglio dire, quando arriva il momento la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore. E quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io. E io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione. E quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno. E lì per me è stato proprio un grande segno.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente, è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione,
2: sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie ha intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo, quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto
2: sì,
1: posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, Allora, io molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose. Quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per me e quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
2: Questa canzone è stata particolare perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.
1: Il

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti, e in questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, Sua Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà, in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale. Mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché sì, almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì sì, sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente, dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: È bello quando prima ricordavi, no, che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme. È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto guarda, io per te penserei a due congregazioni che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto diciamo bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi ah bellissimo le pastorelle, e lei mi disse vabbè facciamo, io non le conosco, lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento, e lei mi disse beh facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo, e così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì era veramente brutto, sbirciando un po' sul sito trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro, e quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta ma qui io devo stare, e da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiamano, e Sant'Agostino dice il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo per gli altri non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita, e la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta credo tu l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo, Mi hai detto fragile, sono fragile, non riesco. Tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanze. Se mi guardi nella pancia, una foto di famiglia. Mamma l'ho persa presto.

0: volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro. E da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere, e credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili. E invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono, o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' e un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto.
2: Sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, sono Roberta, te ne rubo ancora un paio. Solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione che non esiste, per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre a dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo, grazie anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Papa Leone è arrivato in Spagna, prima tappa, la capitale Madrid, alza lo sguardo, il motto del viaggio che porterà il pontefice anche alle isole Canarie. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran annuncia missili verso Kuwait e Bahrain. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, droni su San Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 braccianti. Questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti, si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola, è atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columna, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia è un tema vivo in Spagna, ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà, incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna, purtroppo dice con rammarico non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto ma quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
3: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tzahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui 2 bambini. E dalle parti di Nabatea un re di israeliano ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ha ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, linea allo studio.
1: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
4: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Scende oggi in piazza da Mendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
6: Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
5: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e tre feriti, il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. A causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
7: Un morto, tre feriti e una donna ancora dispersa. Il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani a Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano due famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i due anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in due in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri, evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli otto che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola. 71 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
8: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia, dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82. Per l'Unione Europea, riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, ad Antonella Mitolo una buona giornata.

0: ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di sinodo, di cammino sinodale, e ci mettiamo nella direzione dell'assemblea ecclesiale del 2028 e proveremo a capire quali sono le tappe per passare appunto all'attuazione di quanto vissuto in questi anni.
1: In cammino.
0: Ne parliamo con il gradito ospite che accogliamo per, insomma, non so quante volte sei venuto, padre Giacomo Costa, ci fa sempre piacere.
2: Ecco, buonasera a tutti e a tutti, è sempre un piacere anche mio.
0: Grazie, padre, consultore della segreteria generale del Sinodo, oggi in questa veste, quindi insomma ci fa piacere. Sono anni di fermento, perché si parla di attuazione, di quanto è emerso in questi anni di Sinodo. Il documento finale del 2024, il Sinodo, insomma, ci ha dato delle indicazioni, verrà celebrato nell'ottobre 2028 l'assemblea ecclesiale proprio a livello universale, però questi sono anni che, anche se magari poco evidenti dal punto di vista degli eventi, però sono fondamentali per che cosa, padre?
2: Far sì che tutto questo diventi vita ordinaria della Chiesa, cioè questo va proprio, deve entrare nel sangue, nelle ossa, nelle nostre relazioni, nelle nostre strutture, così diventare una cultura, diventare un modo di fare. Veramente sono degli anni anche per sperimentare, vuol dire, dalla segreteria del generale del Sinodo e del Santo Padre è venuto questo invito a dire, provate a capire come effettivamente nei vostri luoghi, nei vostri contesti, nelle vostre chiese locali si può vivere queste indicazioni, ma sono più orientamenti, sono più raccolta di una saggezza, certo, di tutto il mondo intero, in modo da poi pian piano, vuol dire, poterci orientare, poter anche sempre più chiarirci insieme, avere delle modalità in cui, chiaramente con le culture dei posti, ma che viviamo questo camminare insieme, questa partecipazione con responsabilità e rinnovata comprensione dell'autorità per la missione, per annunciare il Vangelo, per proprio rendere soprattutto visibile il Signore nella nostra società.
0: E quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, quali sono i segni concreti che ci fanno riconoscere che la nostra comunità si sta trasformando?
2: Uno dei principali è proprio quello della qualità delle relazioni. Penso una cosa che ci aveva stupito in tutto il percorso dall'inizio, non era proprio preventivata e che è emersa, è proprio l'interesse per quella che abbiamo chiamato conversazione nello spirito, certo, con metodo sinodale, come lo si vuol chiamare, in tutto il mondo. Perché ci siamo anche molto interrogati, ma perché questa cosa ha preso così tanto? Penso che perché va a toccare il modo con cui parliamo insieme, la qualità sia, vuol dire, spirituale, cioè questo ascolto non soltanto di un'assemblea di tante voci, per quanto diverse, ma proprio di cercare di sentire attraverso i compagni di chiesa la voce dello spirito e dove il Signore ci sta chiamando, quindi una qualità proprio spirituale. Dall'altra parte anche questa crescita nelle relazioni, di far spazio sempre di più a voci anche discordanti, diverse, e di scoprire che tutto questo è una ricchezza. Per cui penso che uno dei segni principali è proprio questa, la qualità di una vita spirituale, relazionale, centrata in Cristo, ma che costruisce una comunità capace, in un mondo poi di guerra, di polarizzazione, di violenza, eccetera, di far vedere che è possibile andare avanti insieme, che siamo chiamati non solo come chiesa, ma tutti uomini e donne a questo e non a farci delle guerre.
0: Quattro tappe per arrivare al 2028, sono uscite verso, insomma, questo processo che è stato pubblicato, questo documento verso le assemblee 2027-2028, tappe, criteri, strumenti in vista delle assemblee appunto di questo biennio. È interessante fare memoria, interpretare, orientare e celebrare.
2: Ecco, bisogna intanto stare attenti che è vero, il focus è di arrivare a questo celebrare insieme a Roma la prima assemblea ecclesiale di tutto il mondo, veramente un evento anche storico, ma il punto di partenza è la chiave, cioè le chiese locali, quello che dicevamo prima, se non si vive nella chiesa locale, il sinodo è quasi direi inutile, certo. E quindi crescere, e tutte queste tappe non sono un processo di allontanamento dalla chiesa locale verso un orizzonte mondiale enorme, vuol dire, non è questo il soggetto, il protagonista è sempre la chiesa locale che cresce e fa progressivamente insieme alle altre chiese questo cammino. Quindi la prima tappa, le chiese locali cominciano con una narrazione, vuol dire fare memoria di quello che è avvenuto dalla fine del sinodo a oggi, un po' fare come discepoli di mandati due a due, certo. Dal Signore tornano indietro e raccontano quello che hanno visto, quello che hanno sentito. Questi racconti però, vuol dire, sono chiamati un po' di chiese locali insieme, quelle di una nazione, quelle appartenenti alla stessa conferenza episcopale, a rileggerle insieme in maniera più approfondita, dire benissimo, abbiamo vissuto tante cose belle, ma come le capiamo, che vita di chiesa, che modo di orientare la missione nelle difficoltà del mondo di oggi. Allora questo interpretare è fare un passo avanti insieme, non da soli ma sempre l'insieme di chiese locali. Poi ci sono le chiese locali di un continente, per cui non si va agli organismi di vescovi che reggono le nazioni e i continenti, sono sempre tutte le chiese locali, e lì dire benissimo, abbiamo raccontato, abbiamo analizzato quali sono gli orientamenti, e quindi il terzo tappo, orientare quali sono i passi, vuol dire che per crescere come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo tutti insieme, quali sono i passi che dobbiamo fare. E questo viene portato a Roma in una grande anche celebrazione, certo, di quello che ha vissuto, riconoscere che il Signore viva all'opera rispetto a un po' di depressione, rispetto a un po' delle fatiche che tante chiese fanno, invece ritrovare questa energia e offrire anche insieme al Santo Padre i frutti di questo cammino, in modo che possa rilanciarlo e far sì che poco a poco cresciamo come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo.
0: Ricorda un po' lo schema che abbiamo vissuto in questi anni, l'ascolto, il discernimento?
2: Sì e no, nel senso che prima veramente avevamo fatto un cammino che era di ascolto, in questo senso non c'era una progressione, ma era sempre un ascoltare, un cammino di ascolto progressivo, certo a livelli diversi, certo, con dei documenti, una progressione, ma era sempre un ascoltare, un cammino di ascolto progressivo, certo.

0: Comunicativa ben diversa, tra l'altro tra i risultati di queste assemblee è una cosa molto nuova, sono delle lettere, cioè le chiese non sono invitate a scrivere a Roma, sono invitate a scrivere quello che hanno vissuto alle altre chiese, scrive una lettera a tutte le chiese, e quindi pian piano tutte le chiese in tutto il mondo si scambiano esperienze, ma non le dicono al Papa perché fare il compitino e farlo contento, veramente è una gioia di comunicare difficoltà e scoperte in questo cammino di come oggi annunciare il Vangelo e rendere viva una testimonianza di una possibilità di camminare insieme nella società di oggi.
1: Ti propongo, tanto la voce che state ascoltando è quella di Padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria Generale del Sinodo, propongo a Padre Giacomo e anche a voi che ci state ascoltando un estratto delle parole del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, proprio nella prolusione dell'82esima Assemblea Generale della CEI, ed è ritornato proprio sul tema del percorso sinodale. Ascoltiamo, poi lo commentiamo.
2: Il percorso sinodale ha dato conferma a un'intuizione antica della nostra conferenza episcopale, cui peraltro venne dedicato il primo convegno ecclesiale nazionale di cui ricordiamo i 50 anni, Roma, 30 ottobre, 4 novembre 1976. Ovvero che l'annuncio del Vangelo e la promozione umana non sono due binari paralleli, sono invece un unico respiro. Quando la Chiesa annuncia Cristo non si disinteressa dell'uomo, quando serve l'uomo non mette tra parentesi Cristo. Il Vangelo non è un'idea religiosa da custodire in un recinto, ma, come ricorda Papa Leone sulle orme di Giovanni XXIII, una vita che entra nelle vene dell'umanità, le raggiunge, le risana, le rende più umane. Non siamo una Chiesa stanca, conosciamo le fatiche, le diminuzioni, le fragilità, le distanze crescenti, ma stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo, una Chiesa che si orienta tutta nella missione, nella trasmissione della fede e della bellezza di essere discepoli missionari. Nessun luogo diventi un recinto, nessuna identità una tana.
1: Padre Giacomo Costa, le parole di Zuppi, ho sottolineato due passaggi: non siamo una Chiesa stanca, stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo. Quello che abbiamo fatto è stato un bel esercizio in questa direzione.
0: Si ricorda, sì, il Cardinale Zuppi dei punti essenziali, e ci aiuta a capire di quello di cui parlavamo prima, perché certo, tutto questo percorso non è una cosa autoreferenziale, veramente è proprio fin dall'origine di quando l'ha lanciato Papa Francesco, e ora nella prospettiva di Papa Leone, che l'ho sottolineato diverse volte, è sempre una prospettiva, rimettere al centro questa prospettiva missionaria, non interrogarci sulla propria identità, sulla propria struttura in quanto tali, ma proprio entrando in questo, diciamo, stile di camminare insieme nel mondo, imparare, poter riorganizzarsi, ristrutturarsi proprio in quello che serve, in quello che aiuta per la missione. Per cui proprio è un movimento in cui proprio approfondendo, entrando in contatto, vuol dire, e annunciando il Vangelo nel mondo, che ci si capisce ancora meglio e si scopre ancora, ci si approfondisce proprio nella relazione col Signore pure. Come dicevamo prima, è sempre un'occasione per scoprire sempre di più le meraviglie che il Signore compie proprio nel mondo in cui viviamo, e ascoltandole riorientare il proprio servizio, e in questo ritrovare un soffio dinamico, creativo, che, se vogliamo ripetere, mantenere le nostre strutture sempre uguali, sempre le stesse, dal Concilio di Trento a oggi, certo, sempre una maniera statica, si restringe sempre di più la platea e l'annuncio dell'Evangelo ne soffre. Quindi proprio radicati in questa prospettiva missionaria, siamo chiamati a lasciare corso a questa creatività. È veramente una creatività, non vuol dire di doversi fare l'innovazione, utilizzare l'intelligenza artificiale per cose. È proprio una creatività che viene da incontrare persone, volti, situazioni, ascoltare chi è ai margini delle della nostra comunità, che scrutare chi è al margine della società, e questo incontro suscita una creatività e suscita dei legami, suscita in Cristo proprio un modo di sentirsi insieme in questo annuncio del Vangelo, che permette anche, guarisce, vuol dire anche le difficoltà, le sofferenze che si vivono, i conflitti che si vivono all'interno delle comunità. Proprio è un cammino che guarisce.

0: Nell'entrare in una prospettiva missionaria viene guarito anche il corpo stesso della chiesa.
1: Ascoltiamo un po' di musica in questa versione di Ron, di un grande pezzo di Lucio Dalla. Abbiamo parlato di diocesi che possono parlare tra di loro, da Piazza San Pietro al mondo. Questa è Piazza Grande.

0: Piazza Grande questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi con padre Giacomo Costa, consultore della segreteria generale del Sinodo. Stiamo capendo che strada prenderà il cammino sinodale visto dall'Italia, proprio il percorso sinodale anche a livello universale, di chiesa universale, questo orizzonte del 2028, l'assemblea ecclesiale. Ma padre Giacomo, che cosa ci dobbiamo immaginare? Che cosa sarà l'assemblea ecclesiale?
1: L'assemblea ecclesiale intanto sarà abbastanza più in là, e dicevamo una celebrazione. Penso che sia veramente questo, ringraziare e vedere quanto è buono il Signore all'opera dopo tutta questa fermento e anche questo tentativo di una chiesa di qualità, una chiesa corresponsabile in cui si condividono anche i pesi e che insieme ognuno con il suo ministero, con la sua vocazione, si cerca di portare avanti gioiosamente, certo, vuol dire l'annuncio del Vangelo. E quindi vuol dire, certo, confluiranno i racconti, le valutazioni e le esperienze e anche le priorità che sono emerse da vari continenti, e poi sarà interessante poter soprattutto affinare un cammino che permetta a ciascuno di dire: a modo mio vivo la sinodalità, vuol dire, per riprendere, certo, la canzone, ma allo stesso tempo sentire di far parte di un'unica chiesa che cammina. Questo è anche fondamentale, è un altro dei frutti un pochino del sinodo, non soltanto, certo, il cuore sono le chiese locali, ma crescere anche nelle relazioni tra chiese vicine, tra chiese più lontane. Questo è un punto chiave. Spesso, vuol dire, ognuno aveva la sua relazione con la Chiesa universale, che voleva dire il Vaticano, certo, mentre qua è dire come possiamo non omogenizzare come se fossimo una multinazionale il cammino, con delle direttive che ci arrivano dall'alto e che tutti applichiamo così in maniera pedissequa, ma come, vuol dire, arricchiamo gli uni gli altri, scambiamo queste esperienze, e questo ci fa capire, vuol dire, ci orienta, ci fa capire dei passi del proprio per essere più credibile nel nostro annuncio del Vangelo. Per cui, al di là della bellezza di questa celebrazione, penso che possiamo veramente avere la prima, dire, occasione in cui si cerca, sicuramente sarà tanto poi da imparare anche dopo, ma qui si cerca di mettere insieme a livello mondiale queste ricche esperienze e proprio guidati sotto la guida del Santo Padre, riuscire a fare dei passi sempre di più in questo ordinario stile di vita che è quello della Chiesa del nostro millennio, e che richiede, non, lasciamelo dire, documenti o neanche eventi di questo tipo, richiede proprio di entrare nell'ordinario, e in questo senso il percorso avrà portato le chiese a fare tante anche esperienze, esercitarsi proprio nel riconoscere e identificare.
0: E speriamo di tornare a raccontare anche questo percorso,
1: certo,
0: anche
1: perché c'è bisogno, fatto un servizio fondamentale.
0: Ma no, grazie, anche veramente, anche perché questa, diciamo, è l'ultima puntata in diretta della stagione, quindi grazie a fare già Giacomo Costa per averci accompagnato all'ultimo chilometro.
1: Sì, ma bisogna continuare a camminare insieme.
0: Lo faremo.
1: Ti sperano di finirla lì, vuol dire, bene, andiamo a casa, invece, vuol dire, continuiamo, proprio perché questo tocca la qualità della nostra essere chiesa.
0: Grazie per essere stati con noi in tutta questa lunga stagione, grazie al nostro regista Stefano Sciurpi, grazie a Gianluigi Marsibilio che ha curato la puntata. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Oggi, 6 giugno, la Chiesa ricorda Beato Bertrando di Aquileia, patriarca. Nato verso il 1260 a Saint-Genis nel Quercy, regione della Francia nel bacino d'Aquitania, Bertrando studiò diritto civile e canonico all'Università di Tolosa, divenendo nel 1316 utriusque iuris professor. Fu ben voluto da Papa Giovanni XXII, anch'egli del Quercy, che lo nominò nel 1316 canonico d'Angoulême e nel 1318 canonico cantore di San Felice a Tolosa. Poi ebbe la rendita come arcidiacono di Noyon e quello di cappellano papale.

Insegnante di diritto canonico all'Università di Tolosa, partecipò al processo per la canonizzazione di San Tommaso d'Aquino. Da Avignone, dove risiedeva la corte pontificia, fu mandato per 3 volte in Italia per missioni. L'ultima fu a Roma, più lunga e complessa, per dirimere i contrasti fra i Colonna e gli Orsini, famiglie romane nobili e predominanti, decidendo di affidare il governo della città a 2 senatori, uno per famiglia. Nel contempo trattò degli affari anche con Roberto d'Angiò, re di Napoli. Bertrando rientrò ad Avignone l'11 giugno 1334 e dopo pochi giorni, il 4 luglio, fu nominato da Papa Giovanni XXII patriarca di Aquileia, la cui sede era vacante da quasi 2 anni. Aveva circa 74 anni. Il 28 settembre 1334 prese possesso della sede patriarcale e, nonostante l'età avanzata, dimostrò subito di volerla governare energicamente.

Il territorio su cui aveva competenza era molto vasto. Il patriarca d'Aquileia era metropolita di una zona che comprendeva tutto il Veneto con Mantova e parte dell'Istria. Inoltre era signore temporale della regione che si estendeva dall'Ivenza fino alla Carniola, alla Carinzia e alla Stiria e infine marchese d'Istria. Questa doppia qualifica di responsabile spirituale e temporale comportava l'esercizio di un'autorità spesso in contrasto con i due principi. Si trovò nella necessità, come principe, di difendere anche con le armi il paese su cui i vicini avevano mire ambiziose e prepotenti vassalli avevano usurpato territori e diritti.

Terzo lo vediamo come protagonista nella lotta contro Rizzardo V da Camino, sconfitto nel 1335, e poi contro il Duca d'Austria, signore di Venzone, che impediva il libero transito per il commercio transalpino. Dopo averlo sconfitto in guerra, Venzone ritornò al patriarcato e così Bertrando poté istruire i processi contro quanti con la loro prepotenza depredavano i mercanti che trasportavano dal mare le mercanzie attraversando il Friuli verso Oltralpe e viceversa.

Purtroppo a quell'epoca imperava una continua guerriglia da parte di questi irrequieti castellani, sempre in lotta fra loro, infestando le strade e rendendo insicuri i commerci. Pertanto Bertrando, pur essendo per niente incline alle imprese guerresche, fu costretto suo malgrado, per far rispettare la legge, spezzare violenza ed arbitrio, ad assoldare milizie mercenarie per domare i ribelli e punire chi si era macchiato di gravi delitti.

Egli, in quest'opera di governo temporale, fu affiancato dal Parlamento friulano, composto dai tre ceti, nobiltà, clero e comunità. Fu in contrasto con i conti di Gorizia, a cui si affiancò la libera comunità di Cividale, i quali, forti dell'appoggio di grandi signori d'Oltralpe, estendevano la loro influenza sui liberi signori della regione e in parte sulle libere comunità come Udine. In quel tempo l'intera regione sembrava divisa in due, Gorizia e Cividale da un lato e il Patriarcato e Udine dall'altro. Comunque Bertrando ebbe il privilegio di non favorire la sua famiglia, e i francesi del suo seguito erano in numero limitato.

In campo economico diede incremento all'olivicoltura e fece sorgere un lanificio a Udine. Il 23 aprile 1342 il Parlamento votò delle leggi contro il lusso dietro sua indicazione. Favorì l'apertura di scuole superiori a Cividale, seguendo le orme del suo predecessore Ottobono. In campo spirituale, egli sentì sempre alto il valore del suo episcopato. Convocò un primo concilio di vescovi della sua provincia ecclesiastica contro l'usura, il 29 maggio 1335 nel castello di Udine. Un secondo concilio ad Aquileia nel 1339 e due sinodi diocesani a Cividale e Aquileia.

favorì l'espandersi dei francescani e domenicani nei luoghi più importanti, diede una residenza ai celestini, si fece aiutare nell'apostolato della vastissima regione dalle tante abbazie benedettine presenti, favorì ancora con fondazioni i vari monasteri femminili delle francescane, domenicane e benedettine. A San Nicolò di Udine eresse un monastero per le penitenti. Organizzò il clero dividendolo in pievi, arcidiaconati, prepositure, capitoli presso le principali città. Nel 1346, 86 anni, dovette assumersi il disagio di un viaggio in Ungheria con il compito di pacificare Luigi il Grande, re d'Ungheria, e la corte angioina di Napoli.

Intanto, nel 1345 si verificarono numerosi scontri in Friuli contro i conti di Gorizia che esasperavano gli animi con il loro arrogante comportamento. Nel 1347 Bertrando riconquistò il Cadore che era caduto nelle mani di Ludovico di Brandeburgo, figlio di Ludovico il Bavaro, mettendo al governo un suo fiduciario, mentre l'imperatore Carlo IV confermò alla chiesa di Aquileia il possesso di quella regione. Continuarono i feudatari a tramare contro il patriarcato e nel 1348 organizzarono una rivolta e nonostante i tentativi di pacificazione del cardinale legato pontificio Guido di Montfort, le ostilità proseguirono con alti e bassi fino al 1350, quando il 6 giugno Bertrando, accompagnato da alcuni più fedeli vassalli, si recava da Sacile ad Udine, sulla piana della Richimvelda, fu sorpreso e attaccato dagli uomini di Enrico di Spilimbergo, che dispersero catturarono le guardie della scorta, uccidendo il quasi novantenne patriarca.

Il suo cadavere fu trasportato ad Udine e lì sepolto. Tuttora si trova in un sarcofago nel coro della cattedrale. Il suo cappellano Giovanni di lui disse: come un secondo Maccabeo difese il campo della Chiesa, non solo con la spada materiale, ma anche con quella spirituale. Mentre i suoi combattevano, egli pregava e vinceva, mostrandosi un secondo Mosè. Papa Clemente XIII, nel 1760, confermò il suo culto che i cittadini udinesi da subito gli tributarono, con la festività il 6 giugno, giorno della sua morte.

0: proprio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Meditiamo il capitolo sesto di Giovanni, dai versetti 51-58, nella solennità del Corpus Domini, dell'Eucaristia. Domenica scorsa ci siamo soffermati a meditare il mistero della Santissima Trinità. Un Dio che apparentemente sembra lontano, inafferrabile, e invece ci viene ricordato oggi e alla nostra portata. E nell'Eucaristia, e nella parola, e illuminati dall'Eucaristia, dalla parola, e nutriti dall'Eucaristia, noi sapremo vederlo nel fratello e nella sorella che incontriamo, nel sole, nella luna, nell'acqua, dentro noi stessi, là dove insieme ad altri preghiamo e lavoriamo, uniti nel suo nome. Ecco dov'è Dio amore. Qui, ora. Celebrare allora la solennità del Corpus Domini è occasione per rimettere in ordine ogni cosa, affinché ci lasciamo avvolgere dall'amore di Dio per amare come Lui. Sì, perché l'Eucaristia ci ricorda che Dio amore è molto più concreto di quello e di quanto si possa solo immaginare, e chiede di essere amato e adorato nello stesso modo, con concretezza. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti, ricorda Giovanni nella sua prima lettera. Come Dio amore ha preso corpo, così anche noi siamo invitati, chiamati a dare corpo alle nostre parole, perché Dio amore non ha amato a parole, ma ha amato con tutta la sua vita, si è fatto carne pur di salvare l'umanità. Il testo del Deuteronomio che la liturgia ci propone come prima lettura invita proprio a ricordare come il Signore ha sempre accompagnato il cammino dell'uomo e come lo ha liberato dalla schiavitù e condotto lungo il deserto, dove lo ha nutrito di manna sconosciuta ai loro padri. Un'esperienza che si è radicata nella memoria del popolo di Israele e si è fatta lode nella preghiera, come saremo invitati anche noi a fare cantando il Salmo. Egli, cioè Dio, ti sazia con fiore di frumento. Dio è colui che non ti abbandona mai, che si fa prossimo, vicino, che ti nutre. Ecco, Dio si rivela come il provvidente, colui che pur di saziare la fame del popolo non solo dona pane, ma si fa lui stesso cibo. Ascoltiamo il testo. Io, dice Gesù, sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il Dio amore, dunque, è colui che si fa pane vivo per noi. La notte di Natale, così diceva il Vangelo, diede alla luce il figlio, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La mangiatoia, commentavo a Natale, era lo spazio dove gli animali potevano trovare cibo. Ebbene, in quel posare Gesù nella mangiatoia, Dio ci ha fin da subito suggerito che Gesù si faceva cibo per noi. Continua il testo del Vangelo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù dunque è il pane vivo, per cui chi ne mangerà ha la vita eterna. Se osserviamo attentamente, in queste poche righe ritroviamo riportati termini come mangiare ben 8 volte, bere bevanda 4 volte, la carne 6 volte, sangue 4 volte, vita 9 volte. Sono parole
che dobbiamo contemplare, sulle quali dobbiamo soffermarci, non tanto spiegare, perché non riusciamo a capirne la portata, e siamo chiamati ad accoglierle in pienezza. Se noi vogliamo vivere della vita vera, ci suggerisce oggi Gesù, quindi non solo la vita biologica, fisica, ma la vita vera, dobbiamo mangiare il pane che Gesù ci offre, ossia se stesso. Tutta la sua vita, tutta la sua azione, tutte le sue parole dalla nascita a Betlemme fino alla morte di croce, tutto è innestato nel Padre. È una vita spesa fino in fondo per ciascuno di noi. La gente risponde: come può costui darci la sua carne da mangiare? I giudei cominciano a criticare Gesù, e forse anche noi esprimiamo a Dio le stesse obiezioni. Siamo talmente prigionieri della sola logica umana che tutto ciò che esce dalle nostre prove si perde. Eppure Gesù si presenta come il pane di vita. Ascoltiamo ancora il Vangelo. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Da questo versetto comprendiamo bene che Gesù si nutre della relazione con il Padre. Vive in Lui. Così, se noi vogliamo vivere, dobbiamo relazionarci con Gesù che è vita. Gesù si è offerto al Padre, facendosi uomo, e ora facendosi pane per noi, ma ci invita a nutrirci per divenire una cosa sola con Lui. Allora la fede non è imparare a memoria qualcosa, ma entrare in relazione con Gesù, diventare un'unica cosa in Lui, fare in modo che Gesù sia vita in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà San Paolo. L'Eucaristia porta a pienezza ciò che il battesimo ha realizzato nella nostra vita. Vedete, la vita di Gesù concretamente diventa nostra vita, e noi, cibandoci di Lui, siamo suo corpo, membra viventi nello Spirito Santo. È un concetto che forse appare difficile, ma potremmo dire così: come Gesù, parola di Dio, si è fatta carne, la carne di Gesù si è fatta pane e ci dà forza, così noi siamo chiamati a farci carne, a diventare noi stessi nutrimento per gli altri. Solennizzare il Corpus Domini, riconoscere allora la preziosità e la grandezza dell'Eucaristia, non porta a niente se sono solo parole. Questa logica d'amore deve farsi presenza attraverso di noi. Che senso ha incensare l'Eucaristia se poi non incenso con gesti di attenzione, di misericordia, il fratello che incontro? Che senso ha ricoprire di addobbi di ogni tipo l'altare se poi non ricopro chi manca del necessario per coprirsi? Che senso ha accendere 1000 candele all'altare se poi non illumino con il mio sguardo e la mia parola coloro che sono smarriti di cuore? Se non imparo a passare dall'altare alla strada, vuol dire che forse sto sbagliando, rischiando anch'io di essere un sepolcro imbiancato, bello all'esterno, ma dentro pieno di ipocrisia e di iniquità. Dare corpo all'espressione "vado a fare la comunione", sì, comunione con Cristo realmente presente nell'Eucaristia, infatti Gesù dice "questo è il mio corpo", ma deve diventare comunione vera e reale con i fratelli, perché lo stesso Gesù che ha detto "questo è il mio corpo" ha anche detto "avevo fame e mi hai dato da mangiare".
E tutto quello che avete fatto a uno dei fratelli più piccoli lo avete fatto a me. Ecco perché durante la celebrazione della messa noi invochiamo esplicitamente due volte lo Spirito Santo. Una, nel momento della consacrazione del pane e del vino, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue. Ma dopo la consacrazione, noi preghiamo così, ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Sì, lo Spirito trasforma il pane e il vino in corpo e sangue, ma noi preghiamo anche perché quello stesso Spirito trasformi noi che ci nutriamo dell'Eucaristia in un unico corpo, che è la Chiesa, dove Cristo è il capo e noi siamo le sue membra. Allora se noi diciamo vado a fare la comunione con il Signore, devo fare anche la comunione con i fratelli. Ed è la parte più difficile, tanto che Gesù stesso dovrà pregare così il Padre del Cielo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Padre, siano perfetti nell'unità. Su questo far comunione tra noi si gioca la credibilità della Chiesa, del nostro essere cristiani. E allora continuiamo a fare la comunione con il Signore Gesù nell'Eucaristia, ma chiedendo sempre al Signore di imparare a diventare strumenti di comunione gli uni con gli altri. In questo modo faremo veramente Corpus Domini, festa dell'Eucaristia. Ho cercato con semplicità di spiegare la parola e di domandarci che cosa dice questa parola a noi oggi. E ora che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è quella che la liturgia ci presenta dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto alle letture che abbiamo appena ascoltato e meditato. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convitto del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, attraverso le quali ho cercato di esprimere quello che la parola ha suggerito al mio cuore. Ma prima di recitare la preghiera, desidero augurare a voi tutti una buona festa del Corpus Domini e una buona settimana. Signore Gesù, nella tua ultima cena ti sei fatto pane di vita spezzato per noi. Nutriti di te, aiutaci a spezzare l'egoismo che alberga nei nostri cuori per coltivare una vita vera. Nella tua ultima cena ti sei alzato da tavola, ti sei tolto le vesti e hai lavato i piedi ai tuoi discepoli perché vedendo imparassero. Aiutaci a lasciarci scomodare dall'esigente regola dell'amore per coltivare una vita vera. Tu hai detto: questo è il mio corpo. Aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi all'Eucaristia, presenza reale di te, Corpus Domini. Tu, chi hai detto avevo fame e mi avete dato da mangiare, aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi al povero, presenza reale di te, Corpus Domini.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel radiogiornale del weekend. Oggi è sabato 6 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Papa Leone è partito per la Spagna ed è iniziato così il quarto viaggio apostolico. 2 ore e 30 di volo e quanto è durato il viaggio del Papa? Partito stamattina dall'aeroporto di Fiumicino alle 8:13 con destinazione Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico dal motto Alzad la mirada, alzate i vostri occhi. L'atterraggio all'aeroporto internazionale Adolfo Suarez Madrid Barajas è stato alle 10:30. Dopo una prima tappa a Madrid si sposterà a Barcellona, poi nelle Isole Canarie, un viaggio che si concluderà il 12 giugno. Te esperamos, Madrid, la città dell'eterna festa, così attendeva Papa Leone. Una macchina logistica imponente, quella messa in moto per l'arrivo del Papa nella capitale iberica, 15 anni dopo la visita di Benedetto XVI per la GMG. Si contano oltre 500.000 persone iscritte ai diversi appuntamenti papali, una carica di energia per una città dalla vitalità frenetica dietro alla quale si nascondono problematiche urbane e sociali, con gli abitanti che scherzano sul fatto che l'arrivo del Papa avrebbe dato una spinta a misure richieste da anni. Il viaggio di 7 giorni del Papa è un pellegrinaggio nel cuore delle sfide dell'Europa, o meglio ancora un viaggio che in 3 tappe sintetizzerà le grandi sfide per la Chiesa nel vecchio continente. Dopo quello in Turchia e Libano, dal profondo significato ecumenico e per la pace in una terra, quella del paese dei Cedri, dove negli ultimi mesi si è scatenato un conflitto devastante per la popolazione colpita dai bombardamenti israeliani, dopo il viaggio lampo nel Principato di Monaco e quello dell'aprile scorso durato per 11 giorni in 4 paesi africani. Il pellegrinaggio missionario, che Leone avrebbe voluto fosse il primo del pontificato, oggi il successore di Pietro incontrerà una società europea fortemente polarizzata, quella spagnola. Il rettore della Sagrada Famiglia ha detto: la visita del Papa ci invita ad alzare gli occhi. Don Josep Maria Turull ha raccontato ai media i preparativi per la benedizione che Leone XIV impartirà il 10 giugno inaugurando la Torre di Gesù nella monumentale Basilica di Barcellona nel corso del viaggio apostolico. Ha ricordato le parole quindi di chi dedicò tutta la vita al progetto, il venerabile Antoni Gaudí, dicendo: l'originalità consiste nel tornare all'origine, dove c'è la creazione, l'opera di Dio, Dio che è il migliore maestro. Beati i salesiani martiri che Wojtyła aveva conosciuto da giovane. In Polonia, 9 religiosi assassinati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale salgono agli altari oggi al santuario di San Giovanni Paolo II a Cracovia. Non causale il luogo della celebrazione. Da ragazzo, il futuro Giovanni Paolo II assistette all'arresto di alcuni di loro, rimanendo segnato dalla loro testimonianza. Nel lavoro, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale mette al centro la persona, l'ha affermato il cardinale Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, intervenuto ieri alla 114esima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, indicando alcuni aspetti fondamentali sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito lavorativo. Nel suo discorso, l'arcivescovo ha invitato a distribuire equamente i benefici e a sfruttarli al meglio, a tutelare i diritti dei lavoratori e ad avere attenzione ai più vulnerabili. Il secolarismo? Chiediamoci se annunciamo Cristo. Così ha affermato a Montserrat padre Fossas, abate presidente della congregazione sublacense cassinese di origini catalane, raccontando la sua esperienza nel monastero dove sarà in visita anche il Papa il 10 giugno. Ha parlato quindi del tributo di martiri durante la guerra civile, di vocazioni, calo del senso religioso in Spagna, animazione liturgica dei giovani e ha detto: oggi sono cambiati gli scopi delle virtù, si continua a praticare la disciplina per desiderio di pienezza, ma si è spostato il bersaglio, che è vivere 300 anni o restare sempre connessi. Dalla Bolivia l'appello dei vescovi: solo col dialogo si può uscire dalla crisi. In un contesto segnato dalla crisi economica e dalle tensioni istituzionali, la conferenza episcopale ha diffuso un messaggio in occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. L'invito ai fedeli è guardare all'Eucaristia come fonte di speranza e come impulso a un impegno concreto a favore del bene comune. Celebrare e venerare l'Eucaristia nel contesto complesso che viviamo attualmente in Bolivia ci interpella profondamente, hanno scritto i vescovi. Notizie dal mondo. L'Irlanda ha deciso di vietare l'ingresso nel paese ai ministri della sicurezza nazionale e delle finanze di Israele. Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, noti per le loro posizioni estremiste nel governo Netanyahu, non potranno entrare in Irlanda. La decisione, spiegata dal Ministero della Giustizia irlandese in una nota, si deve al ruolo strumentale dei due esponenti di governo nell'escalation della catastrofe in corso a Gaza. Vladimir Putin ha respinto molto rapidamente il tentativo di dialogo da parte del presidente ucraino Zelensky. Putin al forum di San Pietroburgo ha commentato la lettera aperta di Zelensky dicendo: «Per ora non c'è alcuna ragione per incontrarsi», e ha sostenuto che l'unico obiettivo del leader ucraino fosse fermare l'offensiva della Russia. Nelle ultime 48 ore sembrava essersi aperto un importante spiraglio diplomatico dopo oltre 4 anni di guerra. Con una lettera aperta, il presidente ucraino aveva proposto a Putin di incontrarsi in un paese terzo e neutrale per aprire i negoziati per un cessate il fuoco immediato. L'unico punto inderogabile per Zelensky rimane l'indipendenza totale dell'Ucraina, compreso il Donetsk. Ora, dopo le parole di Putin, la situazione sembra poco differente rispetto a quella delle ultime settimane. Una proposta di cui si continua a parlare è la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder, molto vicino alla Russia. Nel frattempo, da un lato, c'è stato un grande scambio di prigionieri tra i due paesi, con la liberazione di 185 militari per parte, dall'altro i raid continuano. Israele ha segretamente schierato unità militari ed intelligence in Azerbaigian per condurre operazioni contro l'Iran. L'ha scoperto la CNN, aggiungendo che le forze operavano nell'Azerbaigian meridionale, a pochi chilometri dal confine iraniano. Lo scopo era raccogliere informazioni e lanciare operazioni con droni verso il territorio iraniano. La presidente italiana Giorgia Meloni ha disertato il vertice Unione Europea-Balcani Occidentali in Montenegro. La presidente del Consiglio era impegnata ieri a Reggio Calabria per la festa del 212° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. A fine cerimonia si è trattenuta in prefettura per la presentazione di un francobollo celebrativo, senza riuscire a raggiungere Tivat, sede dell'incontro europeo, prima della conclusione del vertice prevista per le 15.30. La notizia ha suscitato le critiche di diversi esponenti dell'opposizione, che hanno parlato di una perdita di credibilità dell'Italia a livello internazionale, puntando l'attenzione sul fatto anche che l'Italia fosse l'unica assente tra i leader europei riuniti per discutere del futuro del continente e della pace in Ucraina. Il Senato degli Stati Uniti ha deciso di aumentare i fondi per contrastare l'immigrazione. L'ha fatto approvando un pacchetto da 70 miliardi finalizzato a finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta da Donald Trump fino alla fine del suo mandato. I fondi verranno destinati al Dipartimento per la Sicurezza Interna per finanziare le attività dell'Immigration and Customs Enforcement, ICE, e della Border Patrol. Ora sulla misura dovrà esprimersi la Camera dei Rappresentanti.
4: Notizie dall'Italia. A Porto Sant'Elpidio a Fermo una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Secondo le prime informazioni una persona sarebbe deceduta, mentre altre due sono state soccorse e trasportate rispettivamente all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Erano da poco passate le 5 quando sono arrivate le segnalazioni per richiesta di soccorso al 112 della via limitrofa alla statale Adriatica. Sanitari del 118 e vigili del fuoco sono ancora al lavoro. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. Io non intendo discutere di primarie, io dico solo che bisogna attivare il percorso. Prima di avere il comandante ci vuole l'esercito e io lo voglio molto largo, diciamo di perimetro costituzionale. A Genova per l'incontro Costruiamo l'alternativa per la Costituzione, Pierluigi Bersani non ha dubbi sul futuro della sinistra che deve essere il campo largo, perché spiega, tutti assieme poi troveremo la strada, l'accordo, le primarie, però bisogna stringere i bulloni sui valori, su 4 punti di programma fondamentalissimi e con un percorso di partecipazione molto aperto, molto largo, dove i partiti devono mettersi al servizio. Ipotesi taglio delle accise per giugno. Salvini chiede contributi alle banche. Il governo studia come usare la flessibilità, il nodo delle risorse per il bonus. Landini commenta la proroga del taglio delle accise affermando: siamo ai pannicelli caldi. Il segretario della CGIL chiede un investimento serio sulle fonti rinnovabili. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, non potrà più partecipare al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali, in corso attivati in Montenegro. La Presidente Meloni ha informato personalmente il Presidente montenegrino e il Presidente del Consiglio Europeo, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per quest'oggi alle 15.30. Critico su il leader d'Italia Viva Matteo Renzi. Tutti i leader europei sono nei Balcani a discutere del futuro dell'Europa e della pace in Ucraina. Unica assente l'Italia. Giorgia non è andata, dice che ha fatto tardi con l'aereo Reggio Calabria. Acque cristalline ma anche turismo sostenibile. Questa nuova pollica in provincia di Salerno lo scettro come spiaggia regina dell'estate 2026 e invetta la classifica delle 30 località, 20 di mare, 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touring Club al centro della nuova guida Il mare più bello, presentato a Venezia, nel corso della Venice Climate Week 2026, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono anche Baunei, Nuoro, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige, territorio leader per località premiate, mentre nel centro Italia si conferma 5 vele il lago di Scanno in Abruzzo. Per quanto riguarda i laghi, al nord svetta anche il lago del Missa a Belluno in Veneto e il lago di Monticolo a Bolzano. Il design esce dai musei e diventa parte della città. Con questo obiettivo torna White Carrara, che celebra la sua decima edizione, fino al 30 agosto, con Design Lives in the City, progetto diffuso nel centro storico di Carrara, Massa Carrara, e diretto da Domenico Raimondi. Oltre 30 opere in marmo realizzate da designer internazionali insieme alle aziende del territorio trasformano piazze e strade in una mostra urbana a cielo aperto. Il giubileo del cantante Vasco Rossi a Roma nella primavera 2027, un evento per ben 500.000 persone. L'annuncio del comandante sui social sarà una vera e propria festa nazionale. I primi festeggiamenti degli sposini Dua Lipa e Calum Turner si sono svolti a Palermo con rigorose misure di protezione della coppia e dei loro ospiti. Tra Piazza Sant'Anna e Piazza Croce dei Vespri, blindatissime e chiuse a chiunque non avesse il pass degli inviti, un braccialetto d'oro. La cantante Dua Lipa, 30 anni, e Calum Turner, di 36, sono arrivati con alcuni amici su van neri coi vetri oscurati alla GAM, prenotata per una visita privata. Allontanati i giornalisti e strappati i manifesti contro piazze blindate. Notizie locali. Guerra in Medio Oriente. 8 imprese su 10 in Friuli Venezia Giulia temono l'impatto sull'economia. L'81,6% delle attività del terziario regionale teme effetti negativi della crisi. Fiducia sopra la media nazionale, ma crescono pressioni su costi e credito. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo di colore giallo dalle 18 di ieri fino alle 6 di quest'oggi. Nelle prossime ore, correnti umidi sud-orientali di scirocco nei bassi strati tenderanno a convergere verso le prealpi carniche. Sono previsti innalzamento dei corsi d'acqua nel bacino dell'Ivenza, fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità. Con l'andare avanti delle ore, comunque, la situazione dovrebbe migliorare sempre più. Fermiamo la violenza di genere. Il cortometraggio dei Centri Giovani di Pordenone vincono il primo premio. Il loro lavoro ha avuto la meglio su 117 candidature provenienti da tutta Italia. Un messaggio diretto che invita tutti a contrastare la violenza sulle donne. In questi giorni è stata consegnata ufficialmente la riproduzione in mosaico della Madonna degli Angeli, un'opera collocata nella Hall d'ingresso legata alla storia del presidio, che prende il nome da una delle figure simboliche della Chiesa Cattolica. L'ospedale di Pordenone ha radici antichissime che risalgono alla seconda metà del XIII secolo. Nato originariamente come struttura d'accoglienza e luogo di cura, deve il suo nome alla confraternita laica dei Battuti e al profondo legame con la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, oggi nota come anche Chiesa del Cristo, situata nel centro storico cittadino. L'iniziativa ha avuto lo scopo di celebrare la continuità storica e culturale della cura e dell'assistenza nel territorio pordenonese. Il pannello musivo, creato dalla Scuola Musicisti del Friuli, testimonia un'eccellenza dell'artigianato artistico regionale. Notizie dal Bellunese. Il turismo in Veneto continua a crescere e il Bellunese si conferma tra le aree più dinamiche. A dirlo sono i dati pubblicati nel numero di maggio di Statistica Flash, realizzato dall'Ufficio Statistica Regionale e dedicato interamente al turismo. Nel territorio bellunese tutte le aree registrano un incremento degli arrivi, spicca il Cadore seguito dalla Marmolada Civette da Cortina, un risultato diffuso che conferma l'attrattività delle Dolomiti. Il mercato italiano resta il principale riferimento. Sono i turisti stranieri soprattutto ad aumentare, con una percentuale del più 6%. Insieme a Cavallino Treporti, Carole, Lago di Garda e Cortina, tra le poche località in alcuni periodi dell'anno in cui i turisti superano i residenti, a conferma del peso che il turismo ha sull'economia locale. Il Castello di Feltre prova a ripartire. La Giunta ha approvato il programma di valorizzazione, atto necessario per avviare il procedimento che porterà il complesso dal demanio al comune e aprire così il percorso di recupero. È un passaggio atteso da tempo, che segna l'avvio concreto di un progetto per restituire alla città uno dei suoi simboli più riconoscibili, oggi segnato dal degrado e dalla mancanza di interventi strutturali. Si rafforza il gruppo degli informatori della memoria della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963. Sono 11 nuovi volontari che hanno concluso con successo il percorso formativo dedicato alla trasmissione della memoria del Vajont. Un risultato importante per la Fondazione, che punta sulla divulgazione storica e civile di una delle pagine più significative della storia italiana contemporanea, rivolta sia alle nuove generazioni sia a visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. L'obiettivo è accompagnare, raccontare e mantenere viva la memoria della tragedia attraverso un dialogo consapevole con il presente. Ed è stata inaugurata al Parco Hotel Franceschi di Cortina d'Ampezzo l'11ª edizione di Woman Art Expo, la rassegna artistica itinerante dedicata al mondo femminile, visitabile fino al 24 giugno. L'esposizione rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale dolomitico e si inserisce nel percorso promosso dal Centro Studi Veneto Arte di Treviso ed Arte Fiera Dolomiti, in dialogo diretto con Aredamon, la manifestazione di Longarone Fiere dedicata alla montagna e al saper fare artigiano. Castello di Zumelle, l'edificio diventa un ecomuseo, si punta a valorizzare strutture e patrimonio attorno. Ormai da più di due lustri, precisamente dal 2015, l'associazione Sestiere Castellare, spiega Pier Francesco Pieri, rappresentante legale del sodalizio, ha in concessione la struttura di Villa di Villa. Così il Castello di Zumelle diventa un ecomuseo, il secondo in provincia e il quinto in Veneto.

Notizie sportive, tennis, Roland Garros, un virus mette KO Arnaldi, Coboll in finale con Zverev, salta il derby azzurri, il romano si giocherà domenica, domani il titolo contro il tedesco. La partita sarà trasmessa in chiaro sul 9, l'evento sportivo in diretta alle 15, il prepartita dalle 14.30. E dalle corse, Formula 1, la Ferrari lascia il segno, Monte Carlo si apre con le rosse, Hamilton il più veloce del venerdì davanti a Leclerc, Verstappen precede le Mercedes. E dal calcio prende forma la nuova Serie A, l'Inter apre col Monza, i primi big match alla terza giornata, a Parma svelati i calendari. E dal basket, Milano prima finalista in Serie A, eliminata Brescia per 3-1, gara meno 4 finisce 91-86, ora l'Olimpia aspetta la vincitrice tra Bologna e Venezia. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 6 giugno avremo residue piogge e qualche rovescio. Con l'andare avanti del pomeriggio non si esclude qualche locale pioggia o rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche. Sulla costa soffierà bora moderata, durante il pomeriggio brezza. Domani, domenica 7 giugno, cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile e ancora non si esclude qualche pioggia o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie al confine con il Veneto. Ancora venti di brezza. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 8 giugno. Su pianure costa cielo da sereno a poco nuvoloso, sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile, con la possibilità di qualche locale pioggia rovescio, specialmente ancora tra Alpi e Prealpi Carniche. E ancora venti di brezza, con temperature massime sopra la media del periodo. E proprio le temperature in questi tre giorni in pianura toccheranno una minima di 14 gradi e una massima di 31. E allora, noi amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di giugno del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, all'inizio della prossima settimana, augurando a voi tutti un buon weekend, una buona domenica e un invito a continuare a seguirci. Sempre su Radio Voce nel del cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, all'inizio della prossima settimana, augurando a voi tutti un buon weekend, una buona domenica e un invito a

0: viaggi in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 910158009300. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo e dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce.

0: E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare. Un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano, una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi, in questa solennità, ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù, grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Le meditazioni che vi propongo non vogliono essere una sorta di trattato di teologia spirituale o un lavoro scientifico e sistematico sulla cosiddetta spiritualità del Sacro Cuore. Si tratta piuttosto di un semplice aiuto che l'autore desidera offrire a quelle persone che desiderano approfondire semplicemente la propria vita cristiana, quella via semplice e bella, alla quale il titolo di quest'opera allude, tracciata dalle 10 parole di vita o comandamenti, alle quali è dedicata la terza parte dell'opera. Ciò che si trova alla fine, infatti, è in realtà la premessa di tutto il ragionamento pratico, come ben sanno i filosofi scolastici. Le parole di vita, infatti, non sono un insieme di precetti, ma sono come il decantarsi pratico di un'esperienza, di quell'esperienza particolarissima che è l'incontro con Gesù Cristo, con il suo amore rigenerante, o, se vogliamo, con il suo cuore, che guarisce i nostri cuori appesantiti e affaticati. Per questo, l'inizio delle nostre riflessioni, la prima parte del lavoro, è dedicato alla persona stessa di Gesù Cristo, contemplata in quel simbolo straordinariamente eloquente che è il suo cuore. E la filosofia moderna sa bene come il pensare per simboli sia più ricco del pensare solamente per concetti. Dall'annuncio sommario e condensato di Gesù Cristo si passa così alla necessaria sua interiorizzazione, che è precisamente l'orazione, la seconda parte del volume, presentata brevemente in alcune delle sue forme più note, la Lectio Divina, d'ispirazione benedettina, e i modi di pregare, più precisamente ignaziani. È infatti solo dall'incontro personale e profondo, non solo intellettuale ma esistenziale, che nasce quella che si chiama la legge morale, la quale dunque non si risolve in una sorta di dovere kantiano, ma esprime un nuovo modo di gustare e vivere la nostra umana esistenza. E così questi tre aspetti, il cuore di Cristo, l'orazione e la via sapienziale dei comandamenti, si intrecciano e si rinviano reciprocamente in un circolo virtuoso che viene da Dio e a Lui riconduce. Naturalmente, quanto qui è proposto è solo una piccola parte, quasi introduttiva, di un incontro che durerà tutta la nostra vita e del quale è veramente impossibile giungere a scandagliare, secondo l'espressione di San Paolo, tutta l'ampiezza, la lunghezza, la larghezza e la profondità. Esso è infatti l'incontro con Gesù stesso, unico nome al di sopra di ogni altro nome, il fondamento che il Padre stesso ha posto e al posto del quale nessuno può proporne un altro. In questo senso, questa proposta né può né vuole sostituirsi all'esperienza personale di ciascuno che, speriamo, svilupperà e dilaterà tutto questo a quella dimensione propria ad ognuno, che è la misura della grazia che il Padre concede a ciascuno nella potenza e nella soavità dello Spirito Santo. Infatti, nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e chi conosce Lui conosce il Padre.

Iniziando questo percorso, vogliamo riflettere su quella che troppo superficialmente viene chiamata una devozione, quella al cuore di Gesù. Molti possono storcere il naso, forse vengono in mente immagini un poco démodé, Gesù biondo con gli occhi celesti, cosa abbastanza improbabile per un ebreo di Palestina, con lo sguardo perso verso l'alto, con un cuore sanguinante in mano, oppure altre più militanti, come certi distintivi, si chiamavano salvaguardie e risalgono niente meno che alla Rivoluzione francese, con un cuore rosso fuoco sulla cui sommità ardeva un fuoco giallo, circondato dalla scritta «Fermati, il cuore di Gesù è con me», quasi a fermare i demoni che ci assalgono. Queste cose oggi possono farci sorridere, ma è fuor di dubbio che la devozione al cuore di Gesù è stata tra i doni più grandi che lo Spirito ha ispirato al popolo di Dio di tutti i tempi. Infatti, non è una devozione solamente moderna, come quelle immagini e segni distintivi ai quali accennavo sopra, ma appartiene alla vita della Chiesa di sempre, che l'ha ugualmente vissuta nei secoli e l'ha espressa con modulazioni sempre diverse nell'esteriorità, ma sempre uguali nell'essenziale. Incominciamo col dire che non si tratta semplicemente di una devozione, perlomeno non nel senso che abitualmente associamo a questa parola. Per noi, infatti, la parola devozione significa qualcosa che di per sé non è essenziale, che può esserci o no, una specie di ciliegina sulla torta. Così uno può avere una devozione a Santa Rita o agli angeli custodi, cose belle ma non essenziali, se non una specie di lascia passare per l'ingresso in paradiso, facilitato da pie pratiche, come, proprio per rimanere in tema, i famosi primi 9 venerdì in onore del Sacro Cuore. Naturalmente dobbiamo superare queste visioni un poco infantili della vita spirituale e che sanno un poco di contabilità e scoprire così che non si tratta, propriamente parlando, di devozione al cuore di Gesù, quanto piuttosto di una spiritualità, la spiritualità del cuore di Cristo. Così esprimendomi, dico che spiritualità è un modo di vedere le cose di Dio, vorrei dire perfino di leggere la Scrittura, di pregare, di sentire la vita interiore. La spiritualità, per intenderci facilmente, è come un paio di occhiali con i quali vediamo le cose. Se sono di un colore o di un altro, dipingono ciò che vediamo con una certa tonalità. Oppure, se preferiamo, spiritualità è come l'angolo visuale di una stanza, il posto da cui ci poniamo per guardare. La stessa stanza può sembrare molto diversa a seconda di dove ci mettiamo, eppure è sempre la stessa. Così la medesima realtà, cioè il mistero di Cristo, può essere vissuta esistenzialmente in modo diverso. C'è chi la vive mettendo al centro della propria attenzione l'Eucaristia o la Passione o la Madonna, ed ecco le varie devozioni, o più semplicemente spiritualità, come dicevo.

0: La spiritualità del cuore di Gesù è allora mettere al centro della nostra attenzione Gesù Cristo, quel centro da cui tutto quanto il mistero di Gesù si irradia, appunto il suo cuore. Possiamo così dire che tutta la scrittura, ogni riga dei Vangeli, ci mostrano un tratto, quasi ci dipingono una pennellata di Gesù, del suo cuore, di ciò che lui è, di ciò che ha voluto essere per noi, delle sue scelte che propone anche a noi di fare. Ecco perché questa spiritualità è essenzialmente scritturistica. Essa è cioè basata sulla Sacra Scrittura, non su rivelazioni private, le quali non aggiungono niente alla rivelazione pubblica, ma sono come dei doni gratuiti di Dio, il quale ribadisce, per così dire, certi aspetti del suo ministero che nella storia gli uomini tendono a dimenticare. Quindi cominciamo col dire che avvicinarsi alla devozione al cuore di Gesù significa prendere in mano i Vangeli, leggerli, meditarli, gustarli intimamente. Le pagine di questi sono come tante tessere di uno stupendo mosaico, Gesù Cristo, il cui cuore pulsa dietro ogni azione e ogni sua parola. Infatti è significativo che in tutta l'immensa produzione di un teologo come San Tommaso d'Aquino, l'unica volta in cui compare l'espressione cor Jesu, cioè cuore di Gesù, questa significhi la Sacra Scrittura. La Scrittura parla della profondità di Cristo, del suo mistero infinito e a noi aperto, di quella miniera nella quale più scaviamo e più troviamo, cioè il suo cuore. Il suo cuore è la Scrittura, quel messaggio scritto con il sangue, che è la lettera che Dio ha voluto mandare agli uomini e che così poco e così male è stata ricevuta ed accolta.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

0: 30 maggio 1937. Oggi agonizzo per il desiderio di Dio. La nostalgia è penetrata in tutta la mia anima. Come sento tremendamente che sono in esilio. Oh Gesù, quando verrà il momento desiderato? 1 giugno 1937. Oggi da noi c'è stata la processione del Corpus Domini. È uscito un fuoco dall'ostia santa e mi ha trapassato il cuore. Ho udito.
1: Qui è il mio riposo.
0: Una fiamma si è accesa nel mio cuore che mi ha trasformata completamente in Lui. Verso sera, Gesù mi ha fatto conoscere che tutto ciò che è terreno dura poco e tutto quello che sembra grande se ne va in fumo e non può procurare libertà all'anima, ma solo stanchezza. Felice l'anima che comprende queste cose e tocca la terra con un piede solo. Il mio riposo sta nell'essere unita a te, oh Gesù. Tutto il resto mi stanca. Oh, come sento che sono in esilio. Vedo che nessuno comprende ciò che provo nel mio intimo, ma che tu solo mi comprendi, tu che sei nascosto nel mio cuore, eternamente vivo. 4 giugno 1937. Oggi è la festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Durante la Santa Messa ho avuto una illuminazione sul cuore di Gesù. Ho capito di quale fuoco d'amore egli arde per noi. È un mare di misericordia. E subito ho udito la voce.
1: Apostola della mia misericordia, annunzia al mondo intero questa mia inconcepibile misericordia. Non ti scoraggiare per le difficoltà che incontri nel farlo. Queste difficoltà, che così dolorosamente ti toccano, sono necessarie per la tua santificazione e per dimostrare che questa è opera mia. Figlia mia, sii diligente nello scrivere ogni frase che ti dico sulla mia misericordia. Questo devi fare per il grande numero di anime che se ne serviranno.
0: Oh Gesù, qualsiasi cosa tu vorrai fare di me, io ti amerò sempre, perché sono tua. Mi è del tutto indifferente se mi lasci qui, oppure mi mandi altrove. Sono sempre tua. Tu, che scruti ogni battito del mio cuore, sai che esso palpita esclusivamente per te, oh mio Gesù. Nulla riesce a spegnere la mia nostalgia per te. Io agonizzo dal desiderio di te, oh Gesù. Quando mi porterai nella tua casa?

0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro

0: Eterno, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: sangue e acqua, e scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quando la parola di Dio vide che la sua discesa non poteva diventare altro che la sua morte e rovina, e che la sua luce doveva sprofondare nelle tenebre, essa accettò questa battaglia e questa dichiarazione di guerra. Ed escogitò questa imperscrutabile astuzia: immergersi, come Giona, nel ventre del mostro e avanzare fino alla cella più interna della morte. Fare esperienza della prigione estrema, della peccaminosa voglia, e vuotare la feccia del calice. Offrire la fronte all'infinita brama di potenza e di violenza. Dimostrare la vanità del mondo con l'inutilità della sua stessa missione. Rappresentare l'impotenza della ribellione nell'impotenza della sua obbedienza verso il Padre. Portare alla luce la debolezza mortale di questa difesa disperata contro Dio mediante la propria stessa debolezza mortale. Lasciare al mondo la sua volontà e fare in questo la volontà del Padre. Dare al mondo la volontà del mondo e in questo modo spezzarla. Lasciare spezzare il suo calice e in tal modo versare se stesso. Con il versamento di un'unica goccia di sangue dal cuore divino, addolcire il mare immensamente amaro. Doveva essere lo scambio più inconcepibile, che dall'opposizione più estrema uscisse l'unificazione più eccelsa e si dimostrasse nell'estrema vergogna e sconfitta la forza massima della vittoria. Perché la sua debolezza sarebbe già la vittoria del suo amore per il Padre, e la sua riconciliazione e l'atto della sua forza suprema sarebbe stato questa debolezza grande al punto da superare di gran lunga la miserabile inermità del mondo e da abbracciarla in sé come da sotto. Egli soltanto sarebbe di qui innanzi la misura e quindi anche il senso di ogni impotenza. Voleva sprofondare così a fondo che ogni cadere sarebbe stato un cadere dentro di lui e ogni rigagnolo dell'amarezza e della disperazione sarebbe d'ora in poi defluito giù fin nel suo abisso più profondo. Nessun combattente è più divino di colui che è in grado di vincere con la sconfitta. Nell'attimo in cui egli riceve la ferita mortale, il suo avversario crolla a terra, definitivamente colpito, perché costui colpisce l'amore e viene così dall'amore colpito. E mentre l'amore si lascia colpire, dimostra ciò che è da dimostrare, che esso è appunto l'amore. L'odiatore colpito riconosce il suo limite e comprende. Può comportarsi comunque egli voglia, ovunque egli attinge un amore più grande. Quanto egli crede di opporre, insulto, indifferenza, disprezzo, riso e ironia, silenzio mortale, diabolica offesa, ogni cosa non potrà che dimostrare la superiorità dell'amore. L'amore riemerge più radioso da ogni notte più nera, perché ogni vita nel mondo si piega un giorno o anche più volte alla morte e deve attraversarne impotente la soglia. In tale passaggio si attua alla fine il gesto del Figlio, che a ogni impotenza dà contenuto e significato. Tutt'attorno noi siamo circondati da un limite in ogni sua parte mortale. E noi, che ancora pensavamo di escludere Dio dal nostro spazio ben chiuso o di potervelo includere, abbiamo, così facendo, dimostrato l'esclusività del suo amore, che ci tiene racchiusi nelle sue braccia invincibili. Poiché già è diventata la morte, la nostra morte, una trasformazione dell'amore. Ma il piano e l'astuzia di Dio non sono ancora perfetti. Vi manca ancora il termine medio. Lo strumento ancora vi manca per penetrare nell'interiorità del mondo e trasformarlo da dentro, il talismano per forzare la porta sbarrata. Egli creò allora il suo cuore e lo pose al centro del mondo. Un cuore umano che conosce la tensione e la nostalgia del cuore umano, esperto di tutti i grovigli e vagabondaggi, atmosfere e metamorfosi, di tutte le beatitudini amare e delle beate amarezze che un cuore umano ha mai assaggiate. Questa cosa creata, la più pazza e più indocile e trasformistica di tutte le cose create, questo luogo di ogni fedeltà e tradimento, questo strumento che è più ricco di tutta un'orchestra, più povero del vuoto stridio di un povero grillo, e nella sua incomprensibilità una copia speculare rovesciata dell'incomprensibilità divina. Questo egli trasse, mentre dormiva, dalla costola del mondo e ne fece l'organo del suo amore divino. Con quest'arma egli stava, come il guerriero nel ventre del cavallo di Troia, già in mezzo al paese nemico. Partecipava già al meccanismo del mondo. Sapeva già tutto da dentro. Come in un sogno poteva auscultare in questa conchiglia il mare di sangue dell'umanità. Il suo tradimento gli era già stato rivelato e conosceva ormai, come Hagen, il punto vulnerabile nel collo di Sigfrido, perché nello spazio interiore del cuore ogni mistero è dispiegato e aperto, e le onde del sangue lo fanno rifluire spoglio e inerme da un cuore d'uomo ad un altro. Egli prese parte a tutta questa circolazione sanguigna. D'ora in poi la sua morte non era ormai più evitabile, giacché quale cuore è in grado di potersi difendere? Non sarebbe più un cuore se avesse scorze e corazze. Non sarebbe più un cuore se ormai inerme, dischiuso alla corrente che l'investe, vita donando dalla propria inesausta riserva di vita, non dimenticasse ormai tutto nel giubilo di questa sua prodigalità. Ebro è ogni inesausta riserva di vita, non dimenticasse ormai tutto nel giubilo di questa sua prodigalità.

cuore e vita, cuore e sorgente, cuore e nascita, sono un'unica cosa. Quando un cuore potrebbe aver tempo per pensare a lotta e a difesa? Mentre tutte le membra dormono e soggiacciono alla tentazione della morte, il cuore insonne mantiene in vita gli inconsapevoli. Difendersi possono, vincere devono esteriormente il nemico. Il cuore senza armi dona loro la forza dal suo centro di fuoco. Ogni guerra si nutre di esso, ma esso stesso è la pace. Ogni potere esce da lui, ma lui stesso è l'impotenza. Ogni salute scaturisce da questa ferita che sanguina incessante. Ogni cuore è senza difesa, perché è la sorgente. Perciò ogni nemico ha per sua mira il cuore. Abita qui la vita, qui si può coglierla. Qui essa sale, giovane, fresca, nuda, dall'abisso del nulla. Qui tu puoi porre il tuo dito sulla vena pulsante dell'essere, coi tuoi occhi vedere la sua rigenerazione. Rossa nel rosso, essa pulsa nella rosa della vita, e l'occhio vi si immerge nel mistero della nascita prima. Tutto irradia da questo centro generativo, e quando le arterie dal lungo errore ritornano, ciò che è fluito, stanco e oscuro, rifluisce per reimmergersi nel polso dell'origine. Il fiacco calore che porta con sé è ancora pur sempre un eco del principio. Ogni mistero della vita ha il suo inizio nel cuore. Pesantemente cariche di mistero escono sui flutti del sangue le sue flotte dal porto. E quando esse, rientrando dalle isole più remote, sussurrano nel grande orecchio materno della sorgente, può mai essere qualcosa di nuovo, più vivo della vita? Dice se stessa la vita nei ritmi immortali martellanti del cuore, e le sue tempeste e le sue bonacce, i suoi saliscendi, i suoi andirivieni, si amplificano in legge di vita del corpo intero.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans-Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jakabuk.

0: caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

0: cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre del piede grazie,
1: prega per noi.
0: La madre beata nel fieno adagiò il verbo divino e poi lo adorò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
1: A te ricordiamo l'Iese di figli di Eva.
0: A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o mia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Al deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre ogni giorno si manifesta. Vedete, fratelli, noi siamo fatti di spiriti, di anima e di corpo. I nostri sensi, la nostra vita legata ai sensi, non percepisce le realtà spirituali. Le realtà spirituali si percepiscono con lo spirito, con le profondità dell'anima. Per questo, quando noi camminiamo nella fede, ma anche lasciamo prevalere lo spirito, allora tutto il mondo spirituale si manifesta a noi. Per questo molte persone hanno delle manifestazioni che non sono cose strane, ma cose vere, tanto che la loro vita assume una caratteristica particolare, quella di cogliere le realtà di Dio. Persone che non sono neanche molto istruite, se vogliamo, ma che col cuore percepiscono realtà di Dio. Oggi noi ne ricordiamo una in particolare, una suora, la Beata Maria Laura Mainetti. Molti di voi ne avranno sentito parlare, perché nel 2000 tre ragazze la invitarono, fingendo di avere una necessità particolare, la tirarono fuori, ma l'aggredirono, la torturarono, alla fine la sacrificarono a colpi di pugnale e lei morì lodando Dio, perdonando, benedicendo. Ma lei aveva fatto tutta la sua vita una benedizione verso il Signore. Sua madre era morta dandola alla luce, ma aveva lasciato a questa creatura il dono dell'amore, la decima figlia di quella famiglia, e lei fin da piccolo voleva fare della sua vita un dono al prossimo, voleva fare qualcosa, diceva, di bello per gli altri, e fu invitato a 18 anni a consacrarsi, misi voti nella sua congregazione in Nord Italia, e si dedicò all'insegnamento dei bambini, dei ragazzi, dedicò tutta la sua vita alla gioventù per tirarla fuori da situazioni difficili, dare loro un orientamento di vita perché la loro vita avesse un senso. Seminava sorrisi, spargeva tenerezza e amore e profusione ovunque andasse. Questa era la sua felicità, dare e darsi senza misura, fino a che dette lode al Signore subendo il martirio, ma non imprecando. Subì il martirio perdonando chi ne era causa e ne era strumento, e la sua vita fu una lode a Dio, come dice il salmista, di cui parola Chiesa mette oggi sulla nostra bocca: della tua lode è piena la mia bocca, tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Io invece continuo a sperare, moltiplicherò le tue lodi, la mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa per la tua fedeltà, oh mio Dio. A te canterò sulla cetra, oh Santo di Israele. Vedi come il salmista fa della lode a Dio la sua vita. Per questo Gesù nel Vangelo ci stimola a non far entrare nel nostro cuore nessun tipo di tristezza, ma neanche quando siamo di fronte a difficoltà. Certo, se tu vedi qualcosa in increscioso, il tuo cuore tenero si irrita, è giusto che sia così, ma nella nostra anima non deve entrare altro spirito che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che è amore, gioia, pace. Di questo ne abbiamo un altro grande esempio oggi, che la liturgia ci mette davanti, San Norberto Vescovo, che era nato nel 1080, da giovane fece la vita gaudente. Poi il Signore si fece sentire nella sua vita, lo trasformò, si convertì, divenne sacerdote e fondò un monastero insieme a degli amici, però un monastero particolare per quel tempo. A quel tempo i monaci stavano nei monasteri. Lui fondò un monastero che doveva essere un fare di luce, da cui dovevano partire missionari. Vuole che i suoi monaci fossero anche missionari, avevano tempo per pregare e tempo anche per andare ad annunciare il Vangelo, poi tornavano a ritirarsi per ricaricarsi, e fu un antesignano, diciamo, di quelli che furono poi gli ordini mendicanti, come quelli dei frati minori di San Francesco, come quelli dei frati domenicani e altri che sorsero in seguito. La loro preoccupazione, i seguaci di San Norberto, diffondere il Vangelo, illuminare il popolo di Dio con la parola che salva. E questa parola, fratelli, oggi deve risuonare in tutte le nostre case. Lo sentiamo dire dalla bocca di San Paolo, che rivolto al suo discepolo Timoteo gli dice: figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo, Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno, annuncia la parola, insiste al momento opportuno e non opportuno. Da precisare, fratelli, che quando si parla della parola di Dio non si parla soltanto delle ammonizioni, delle leggi, delle norme da far osservare, ma prima di tutto annunciare quello che Dio ha fatto per te, annunciare quello che Dio ha fatto per l'umanità, perché non è conosciuto il nostro popolo, anche il popolo cristiano non conosce l'opera di Dio, ci si ferma dei racconti avvenuti nell'antichità, ma Dio è sempre nuovo, è sempre giovane, opera sempre anche ai nostri giorni. Quante volte sentiamo notizie di persone che erano destinate alla morte perché avevano gravi malattie, nel momento in cui ascolta la parola di Dio qualcosa cambia nella loro vita, ora si rivolgono al Signore con fiducia, trovano un cambiamento di vita, ma non soltanto nel campo fisico, ma anche nel campo spirituale. Persone che erano destinate a vivere nella corruzione a un certo punto si trasformano, e noi ci chiediamo: ma come è avvenuto questo? È la grazia di Dio. Dio all'opera, fratelli. La nostra fede naturalmente non deve essere basata sul volere prodigio a tutti andare, ma nel riconoscere che Dio all'opera, sì, è in opera in tutti i momenti, e quando gli apriamo il cuore Dio opera secondo i suoi progetti, opera sempre per il nostro bene, perché la giustizia di Dio consiste proprio in questo: come padre vivere per i figli, il genitore vive per il figlio, Dio vive per te, no, vive per se stesso, perché è eterno, ma il suo cuore è rivolto a te, è rivolto ai tuoi, è rivolto al mondo che ti circonda. Ma questo non lo afferriamo con i sensi, lo afferriamo con lo spirito, con l'anima. Perciò l'Apostolo continua dicendo: verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore appunto ha preparato per San Paolo. Solo questo adesso mi aspetto. E nel Vangelo Gesù chiama a sé i suoi discepoli e li ammonisce perché non siano ipocriti, ma perché abbiano una fede viva, che la loro vita non sia una falsità. Perciò dice: non comportatevi come quelle persone che amano mettersi in mostra, occupare i primi posti. Voi invece comportatevi con umiltà. E per questo allora Gesù addita ai suoi discepoli, tra tutti coloro che gettavano offerte nel tesoro del Tempio, una vedova che butta due spiccioli. E Gesù dice: questo ha buttato una miseria, però col cuore, con fede, perciò ha messo nel tesoro del Tempio molto di più di quel che hanno messo gli altri. Il nostro tesoro, fratelli, è l'amore che riceviamo da Dio. Il nostro tesoro è l'amore che in nome di Dio doniamo ai nostri fratelli. La vita è preziosa quando è donata con amore. Signore Gesù, tu hai fatto della tua vita un dono per la nostra salvezza e chiamo tutti noi a seguirti per questa strada, a non perderci dietro le cose passeggere di questo mondo che terminano presto e non riempiono la vita. La tua parola ci riempie la vita. Dona a tutti noi, Signore, non solo di ascoltare la tua parola, ma di farne un tesoro, di annunciarla agli altri, di propagarla, perché tutti abbiano a vivere di te, a nutrirsi di te, pane vivo disceso dal cielo. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai creduto alla parola di Dio. Hai fatto della parola del Signore il tuo pane, la tua vita, fino a generare il Figlio di Dio nel tuo cuore, nel tuo grembo. Dona a noi di partecipare con te a questa festa attorno alla mensa del pane vivo disceso dal cielo che è Cristo tuo Figlio, perché ci nutriamo di Lui come Signore e Salvatore che dona la vita eterna. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore conceda a tutti voi, fratelli, la gioia di essere pieni della sua parola e di far traboccare dal vostro cuore l'abbondanza della parola che ha riempito il vostro cuore, perché tanti altri vengono con voi ad attingere a questa sorgente inesauribile di grazia e di misericordia che è il cuore di Gesù. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore.
1: Il suo corpo arso d'amore sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare calice del nuovo patto.
0: Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, oggi e nei secoli eterni. Amen. In memoria dei tuoi prodigi hai dato un cibo a quelli che ti temono, Dio di grazia e di amore. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore nel consesso dei giusti e nell'assemblea.
1: Grandi sono le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre.
0: Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, pietà e tenerezza è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
0: Le opere delle sue mani sono verità e giustizia, stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli per sempre, eseguiti con fedeltà e rettitudine.
1: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre.
0: Santo e terribile il suo nome, principio della saggezza e il timore del Signore. Saggio è colui che gli è fedele. La lode del Signore è senza fine.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: In memoria dei tuoi prodigi hai dato un cibo a quelli che ti temono, Dio di grazia e di amore.

0: ti nutre con fiore di frumento, colui che dà la pace alla sua chiesa. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
0: Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo. Fa scendere la neve come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine di fronte al suo gelo.

0: dice il Signore, non Mosè, ma il Padre mio vi dà il vero pane dal cielo. Alleluia. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri.
1: Perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno.
0: Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti.
1: Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi.
0: Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.
1: Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte.
0: Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire.
1: Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite, voi che abitate in essi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dice il Signore, non Mosè, ma il Padre mio vi dà il vero pane dal cielo. Alleluia.

Lettura breve. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane.

0: Ci hai dato un pane dal cielo, alleluia, alleluia.
1: Ci hai dato un pane dal cielo, alleluia, alleluia.
0: Pane degli angeli, cibo dell'uomo.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci hai dato un pane dal cielo, alleluia, alleluia.

Soave è il tuo spirito, Signore. Tu sei buono con i tuoi figli. Dai loro pane dal cielo. Sazi di bene gli affamati, rimandi i ricchi a mani vuote.

0: Processioni. Cristo, nella cena pasquale, ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome.
1: Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna.
0: Cristo, figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria,
1: fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la Chiesa.
0: Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri,
1: fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento.
0: Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane,
1: accresci nella nostra comunità la concordia e la pace.
0: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della resurrezione,
1: dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori.
0: Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e resurrezione fino al giorno della tua venuta,
1: rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai dato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo a parlare di sinodo, di cammino sinodale, e ci mettiamo nella direzione dell'assemblea ecclesiale del 2028 e proveremo a capire quali sono le tappe per passare appunto all'attuazione di quanto vissuto in questi anni.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con il gradito ospite che accogliamo per, insomma, non so quante volte sei venuto, padre Giacomo Costa, ci fa sempre piacere.
2: Ecco, buonasera a tutti e a tutti, è sempre un piacere anche mio.
0: Grazie padre, consultore della segreteria generale del Sinodo, oggi in questa veste, ecco. Quindi insomma ci fa piacere. Sono anni di fermento, perché si parla di attuazione, di quanto è emerso in questi anni di Sinodo. Il documento finale del 2024, il Sinodo insomma ci ha dato delle indicazioni, verrà celebrato nell'ottobre 2028 l'assemblea ecclesiale proprio a livello universale, però questi sono anni che, anche se magari poco evidenti dal punto di vista degli eventi, però sono fondamentali per che cosa, padre?
2: Per far sì che tutto questo diventi vita ordinaria della Chiesa, cioè questo va proprio, deve entrare nel sangue, nelle ossa, nelle nostre relazioni, nelle nostre strutture, così diventare una cultura, diventare un modo di fare. Veramente sono degli anni anche per sperimentare, vuol dire, dalla segreteria del generale del Sinodo e del Santo Padre è venuto questo invito a dire, provate a capire come effettivamente nei vostri luoghi, nei vostri contesti, nelle vostre chiese locali si può vivere queste indicazioni, ma sono più orientamenti, sono più raccolta di una saggezza, certo, di tutto il mondo intero, in modo da poi pian piano, vuol dire, poterci orientare, poter anche sempre più chiarirci insieme, avere delle modalità in cui, chiaramente con le culture dei posti, ma che viviamo questo camminare insieme, questa partecipazione con responsabilità e rinnovata comprensione dell'autorità per la missione, per annunciare il Vangelo, per proprio rendere soprattutto visibile il Signore nella nostra società.
0: E quando guardiamo al cammino compiuto negli ultimi anni, quali sono i segni concreti che ci fanno riconoscere che la nostra comunità si sta trasformando?
2: Uno dei principali è proprio quello della qualità delle relazioni. Penso una cosa che ci aveva stupito in tutto il percorso dall'inizio, non era proprio preventivata e che è emersa, è proprio l'interesse per quella che abbiamo chiamato conversazione nello spirito, certo, con metodo sinodale, come lo si vuol chiamare, in tutto il mondo. Perché ci siamo anche molto interrogati, ma perché questa cosa ha preso così tanto? Penso che perché va a toccare il modo con cui parliamo insieme, la qualità sia, vuol dire, spirituale, cioè questo ascolto non soltanto di un'assemblea di tante voci, per quanto diverse, ma proprio di cercare di sentire attraverso i compagni di chiesa la voce dello spirito e dove il Signore ci sta chiamando, quindi una qualità proprio spirituale. Dall'altra parte anche questa crescita nelle relazioni, di far spazio sempre di più a voci anche discordanti, diverse, e di scoprire che tutto questo è una ricchezza. Per cui penso che uno dei segni principali è proprio questa, la qualità di una vita spirituale, relazionale, centrata in Cristo, ma che costruisce una comunità capace, in un mondo poi di guerra, di polarizzazione, di violenza, eccetera, di far vedere che è possibile andare avanti insieme, che siamo chiamati non solo come chiesa, ma tutti gli uomini e donne a questo e non a farci delle guerre.
0: Quattro tappe per arrivare al 2028, sono uscite verso insomma questo processo che è stato pubblicato, questo documento verso le assemblee 2027-2028, tappe, criteri, strumenti in vista delle assemblee appunto di questo biennio. È interessante fare memoria, interpretare, orientare e celebrare.
2: Ecco, bisogna intanto stare attenti che è vero, il focus è di arrivare a questo celebrare insieme a Roma la prima assemblea ecclesiale di tutto il mondo, veramente un evento anche storico, ma il punto di partenza è la chiave, cioè le chiese locali, quello che dicevamo prima, se non si vive nella chiesa locale, il sinodo è quasi direi inutile, certo. E quindi crescere, e tutte queste tappe non sono un processo di allontanamento dalla chiesa locale verso un orizzonte mondiale enorme, vuol dire, non è questo il soggetto, il protagonista è sempre la chiesa locale che cresce e fa progressivamente insieme alle altre chiese questo cammino. Quindi la prima tappa, le chiese locali cominciano con una narrazione, vuol dire fare memoria di quello che è avvenuto dalla fine del sinodo a oggi, un po' fare come discepoli di mandati due a due, certo. Dal Signore tornano indietro e raccontano quello che hanno visto, quello che hanno sentito. Questi racconti però, vuol dire, sono chiamati un po' di chiese locali insieme, quelle di una nazione, quelle appartenenti alla stessa conferenza episcopale, a rileggerle insieme in maniera più approfondita, dire benissimo, abbiamo vissuto tante cose belle, ma come le capiamo, che vita di chiesa, che modo di orientare la missione nelle difficoltà del mondo di oggi. Allora questo interpretare è fare un passo avanti insieme, non da soli ma sempre l'insieme di chiese locali. Poi ci sono le chiese locali di un continente, per cui non si va agli organismi di vescovi che reggono le nazioni e i continenti, sono sempre tutte le chiese locali, e lì dire benissimo, abbiamo raccontato, abbiamo analizzato quali sono gli orientamenti, e quindi il terzo tappo, orientare quali sono i passi, per crescere come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo tutti insieme, quali sono i passi che dobbiamo fare. E questo viene portato a Roma in una grande anche celebrazione, certo, di quello che ha vissuto, riconoscere che il Signore viva all'opera rispetto a un po' di depressione, rispetto a un po' delle fatiche che tante chiese fanno, invece ritrovare questa energia e offrire anche insieme al Santo Padre i frutti di questo cammino, in modo che possa rilanciarlo e far sì che poco a poco cresciamo come chiesa sinodale che annuncia il Vangelo.
0: Ricorda un po' lo schema che abbiamo vissuto in questi anni, l'ascolto, il discernimento?
2: Sì e no, nel senso che prima veramente avevamo fatto un cammino che era di ascolto, in questo senso non c'era una progressione, ma era sempre un ascoltare, un cammino di ascolto progressivo, certo livelli diversi, certo, con dei documenti che tornavano indietro, soprattutto per dire abbiamo capito bene quello che avete detto, quindi dal Vaticano avevamo scritto un documento, ma perché le persone di cui io parlo, ma poi la mia idea, il mio esperienza si perde andando, certo, avanti. Quindi era proprio dei metodi di ascolto in un dialogo, e quindi poter sperimentare questa cosa. Invece adesso vuol dire e lì c'era un dialogo tra Roma e le chiese, qua è una dinamica comunicativa ben diversa, tra l'altro tra i risultati di queste assemblee è una cosa molto nuova, sono delle lettere, cioè le chiese non sono invitate a scrivere a Roma, sono invitate a scrivere quello che hanno vissuto alle altre chiese, una lettera a tutte le chiese, e quindi pian piano tutte le chiese in tutto il mondo si scambiano esperienze, ma non le dicono al Papa perché fare il compitino e farlo contento, veramente è una gioia di comunicare difficoltà e scoperte in questo cammino di come oggi annunciare il Vangelo, di rendere viva una testimonianza di una possibilità di camminare insieme nella società di oggi.
0: Ti propongo, tanto la voce che state ascoltando è quella di Padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria Generale del Sinodo, propongo a Padre Giacomo e anche a voi che ci state ascoltando un estratto delle parole del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, proprio nella prolusione dell'82esima Assemblea Generale della CEI, ed è ritornato proprio sul tema del percorso sinodale. Ascoltiamo, poi lo commentiamo.
3: Il percorso sinodale ha dato conferma a un'intuizione antica della nostra conferenza episcopale, cui peraltro venne dedicato il primo convegno ecclesiale nazionale di cui ricordiamo i 50 anni, Roma, 30 ottobre, 4 novembre 1976. Ovvero che l'annuncio del Vangelo e la promozione umana non sono due binari paralleli, sono invece un unico respiro. Quando la Chiesa annuncia Cristo non si disinteressa dell'uomo, quando serve l'uomo non mette tra parentesi Cristo. Il Vangelo non è un'idea religiosa da custodire in un recinto, ma, come ricorda Papa Leone sulle orme di Giovanni XXIII, una vita che entra nelle vene dell'umanità, le raggiunge, le risana, le rende più umane. Non siamo una chiesa stanca, conosciamo le fatiche, le diminuzioni, le fragilità, le distanze crescenti, ma stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo, una Chiesa che si orienta tutta nella missione, nella trasmissione della fede e della bellezza di essere discepoli missionari. Nessun luogo diventa un recinto, nessuna identità una tana.
0: Padre Giacomo Costa, nelle parole di Zuppi ho sottolineato due passaggi: non siamo una chiesa stanca, stiamo vivendo un'estroversione missionaria e una rinnovata capacità di dialogo. Quello che abbiamo fatto è stato un bel esercizio in questa direzione.
2: Si ricorda, sì, il Cardinale Zuppi dei punti essenziali, e ci aiuta a capire di quello di cui parlavamo prima, perché certo, tutto questo percorso non è una cosa autoreferenziale, veramente è proprio fin dall'origine di quando l'ha lanciato Papa Francesco, e ora nella prospettiva di Papa Leone, che l'ha sottolineato diverse volte, è sempre una prospettiva, rimettere al centro questa prospettiva missionaria, non interrogarci sulla propria identità, sulla propria struttura in quanto tali, ma proprio entrando in questo, diciamo, stile di camminare insieme nel mondo, imparare, poter riorganizzarsi, ristrutturarsi proprio in quello che serve, in quello che aiuta per la missione. Per cui proprio è un movimento in cui proprio approfondendo, entrando in contatto, vuol dire, e annunciando il Vangelo nel mondo, che ci si capisce ancora meglio e si scopre ancora, ci si approfondisce proprio nella relazione col Signore pure. Come dicevamo prima, è sempre un'occasione per scoprire sempre di più le meraviglie che il Signore compie proprio nel mondo in cui viviamo, e ascoltandole riorientare il proprio servizio, e in questo ritrovare un soffio dinamico, creativo, che se vogliamo ripetere, mantenere le nostre strutture sempre uguali, sempre le stesse, dal Concilio di Trento a oggi, certo, sempre una maniera statica, si restringe sempre di più la platea e l'annuncio dell'Evangelo ne soffre. Quindi proprio radicati in questa prospettiva missionaria, siamo chiamati a lasciare corso a questa creatività. È veramente una creatività, non vuol dire di doversi fare l'innovazione, utilizzare l'intelligenza artificiale per cose. È proprio una creatività che viene da incontrare persone, volte, situazioni, ascoltare chi è ai margini delle nostre comunità, ascoltare chi è ai margini della società, e questo incontro suscita una creatività e suscita dei legami, suscita in Cristo proprio un modo di sentirsi insieme in questo annuncio del Vangelo, che permette anche, guarisce, vuol dire, anche le difficoltà, le sofferenze che si vivono, i conflitti che si vivono all'interno delle comunità. Proprio è un cammino che guarisce, nell'entrare in una prospettiva missionaria viene guarito anche il corpo stesso della Chiesa.
0: Ascoltiamo un po' di musica in questa versione di Ron, di un grande pezzo di Lucio Dalla. Abbiamo parlato di diocesi che possono parlare tra di loro, da Piazza San Pietro al mondo, questa è Piazza Grande.

0: Piazza Grande questa sera in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi con padre Giacomo Costa, consultore della segreteria generale del Sino. Stiamo capendo che strada prenderà il cammino sinodale visto dall'Italia, proprio il percorso sinodale anche a livello universale, di chiesa universale, questo orizzonte del 2028, l'assemblea ecclesiale. Ma padre Giacomo, che cosa ci dobbiamo immaginare? Che cosa sarà l'assemblea ecclesiale?
1: L'assemblea ecclesiale intanto sarà abbastanza più in là, e dicevamo una celebrazione. Penso che sia veramente questo, ringraziare e vedere quante buone signore all'opera dopo tutta questa fermento e anche questo tentativo di una chiesa di qualità, una chiesa corresponsabile in cui si condividono anche i pesi e che insieme ognuno con il suo ministero, con la sua vocazione, si cerca di portare avanti gioiosamente, certo, dire, l'annuncio del Vangelo. E quindi, vuol dire, certo, confluiranno i racconti, le valutazioni e le esperienze e anche le priorità che sono emerse da vari continenti, e poi sarà interessante poter soprattutto affinare un cammino che permetta a ciascuno di dire: a modo mio vivo la sinodalità, vuol dire, per riprendere, certo, la canzone, ma allo stesso tempo sentire di far parte di un'unica chiesa che cammina. Questo è anche fondamentale, è un altro dei frutti un pochino del sinodo, non soltanto, certo, il cuore sono le chiese locali, ma crescere anche nelle relazioni tra chiese vicine, tra chiese più lontane. Questo è un punto chiave. Spesso, vuol dire, ognuno aveva la sua relazione con la Chiesa universale, che voleva dire il Vaticano, certo, mentre qua è dire come possiamo non omogenizzare come se fossimo una multinazionale il cammino, con delle direttive che ci arrivano dall'alto e che tutti applichiamo così in maniera pedissequa, ma come, vuol dire, arricchiamo gli uni gli altri, scambiamo queste esperienze, e questo ci fa capire, vuol dire, ci orienta, ci fa capire dei passi del proprio per essere più credibile nel nostro annuncio del Vangelo. Per cui, al di là della bellezza di questa celebrazione, penso che possiamo veramente avere la prima, dire, occasione in cui si cerca, sicuramente sarà tanto poi da imparare anche dopo, ma qui si cerca di mettere insieme a livello mondiale queste ricche esperienze, e proprio guidati sotto la guida del Santo Padre, riuscire a fare dei passi sempre di più in questo ordinario stile di vita che è quello della Chiesa del nostro millennio, e che richiede, non, lasciamelo dire, documenti o neanche eventi di questo tipo, richiede proprio di entrare certo, nell'ordinario, e in questo senso il percorso avrà portato le chiese a fare tante anche esperienze, esercitarsi proprio nel riconoscere e identificare. E
0: speriamo di tornare a raccontare anche questo percorso,
1: certo,
0: anche
1: perché c'è bisogno, fatto un servizio fondamentale.
0: Anche perché questa, diciamo, è l'ultima puntata in diretta della stagione, quindi grazie a padre Giacomo Costa per averci accompagnato all'ultimo chilometro.
1: Sì, ma bisogna continuare a camminare. Sì.
0: Lo faremo.
1: Ti sperano di finirla lì, vuol dire, bene, andiamo a casa, invece, vuol dire, continuiamo, proprio perché questo tocca la qualità della nostra essere chiesa.
0: Grazie per essere stati con noi in tutta questa lunga stagione, grazie al nostro regista Stefano Sciurpi, grazie a Gianluigi Marsibilio che ha curato la puntata. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Iticoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Qualcuno a cui guardare.

Io ho pensato con voi oggi pomeriggio di fare un piccolo itinerario, un piccolo percorso insieme con voi, a partire proprio da questo grande, bellissimo, straordinario tema della testimonianza, che credo che sia forse il cuore stesso di tutto il Vangelo, nel senso che se dal Vangelo asciugassimo i racconti, togliessimo i miracoli, mettessimo per un istante da parte la teologia, le informazioni che il Vangelo ci dà, ci rimarrebbero degli atteggiamenti umani, gli sguardi soprattutto. Bello pensare come il Vangelo di Giovanni ci dice che inizia la grande vicenda della sequela dietro Gesù, cioè come i primi discepoli, secondo il Vangelo di Giovanni, cominciano a seguire Gesù. E tutto parte dallo sguardo di Giovanni Battista. Fissando lo sguardo su Gesù che passava dall'altra riva, disse: ecco l'agnello di Dio. E, prosegue l'Evangelista Giovanni, sentendolo parlare in quel modo, cominciarono ad andare dietro di lui. Ecco, qualcosa del genere è il grande tema della testimonianza, cioè la testimonianza è una sorta di trasmissione della vita, non è una performance. Noi tante volte come cristiani siamo sempre molto preoccupati della testimonianza, perché siamo preoccupati di come gli altri ci vedono e vorremmo dare di noi un'immagine credibile, vera, avvincente, affascinante, ma la preoccupazione più sbagliata che possiamo avere è esattamente questa, cioè preoccuparci di come siamo percepiti. Un testimone vero non è mai preoccupato di questa sorta di apparenza, di questa performance. Il testimone è preoccupato di rimanere aggrappato, come abbiamo ascoltato anche dalle parole iniziali, a ciò che lui reputa essere vero, reputa essere la sua vera vita. E soltanto questo legame profondo con la vita ha come sintomo, come effetto collaterale, diciamo così, la testimonianza. Quindi fare degli incontri per domandarci come possiamo essere testimoni potrebbe essere fuorviante. Dobbiamo domandarci che cos'è che fa funzionare la nostra testimonianza. Il fatto che poi automaticamente noi diventiamo dei testimoni è una cosa che non riguarda più i nostri programmi pastorali, non riguarda più le nostre preoccupazioni. Forse in mezzo a voi, molto probabilmente in mezzo a voi, ci sono persone che vivono immerse nel grande mondo della famiglia, no? E un genitore penso che spesso si domandi che cosa i miei figli vedono di me, ma un figlio non percepisce di un genitore tanto quello che vuole trasmettergli in maniera intenzionale. Un figlio assorbe da un genitore ciò che un genitore in fondo è, al di là di quello che dice o di quello che insegna. Nel senso che ci sono delle cose che noi diciamo con la bocca e poi smentiamo con la nostra vita. In fondo è questo quello che rimane alle persone che abbiamo intorno, quello che siamo, non quello che diciamo. Ecco, quello che siamo, non quello che diciamo. Tenete a mente questa frase perché ci aiuterà un po' ad entrare all'interno un po' di questo breve itinerario che vorrei fare con voi oggi pomeriggio. Penso che, senza scadere nella retorica, tutti noi siamo abbastanza convinti che viviamo in una sorta di cultura dell'apparenza. Questa cultura dell'apparenza non vuole essere la mia un'affermazione moralistica, vuole semplicemente dire che viviamo in un frangente storico dove conta moltissimo come si appare. Anzi, la gente ha un tremendissimo bisogno di vedersi riconosciuta dagli altri. Tutti noi abbiamo bisogno di sentirci riconosciuti dagli altri e in qualche maniera puntiamo la maggior parte della nostra vita proprio su ciò che appare della nostra vita. Nella società dell'apparenza si dimentica il verbo essere. Quando una persona si dedica ad apparire, non si domanda più chi è. Perché? Perché il suo verbo essere corrisponde all'apparenza, cioè a quella maschera che indossa e che gli altri dovrebbero vedere di lui. Questa preoccupazione diventa un inferno in realtà, perché quando si indossa una maschera, in fondo non si è mai veramente felici. Ma in una cultura simile tutto è alimentato da quell'apparenza che poi in fondo fa funzionare anche il nostro sistema economico, il sistema consumistico. I consumi si muovono attorno all'apparenza e man mano che la vita di una persona viene provocata nell'apparenza, viene gestita, modulata, indirizzata a destra e a manca. Ecco, l'esperienza della fede appunto è un'esperienza in controtendenza, è un'esperienza di contraddizione, e questa cosa non deve preoccuparci, anzi dovrebbe preoccuparci se il Vangelo non bruciasse, cioè
cioè se il Vangelo non fosse fastidioso. Quando una persona vive autenticamente la propria esperienza cristiana, inevitabilmente il suo essere cristiano, il suo vivere il Vangelo, il suo aderire alla fede, va in controtendenza rispetto a quella che è la logica del mondo, la logica mondana. E che cosa ci dice questa logica della fede, la logica del Vangelo? Che ciò che conta di una persona è il suo essere, non la sua apparenza. Ecco, se noi ci andassimo a rileggere con calma tutti i Vangeli, ci accorgeremmo di come Gesù ha la capacità di saper andare oltre la maschera. Ad esempio, sa vedere la sofferenza che c'è dietro quella prostituta che piange ai suoi piedi, sa vedere l'incomprensione che alberga nel cuore di Zaccheo, che ha la maschera del mafioso del paese, riesce a vedere l'inquietudine di Levi che è seduto al banco delle imposte, sa vedere oltre il ruolo pubblico di quest'uomo, sa vedere oltre il pescatore Simone, figlio di Giona, sa vedere Pietro nascosto dietro Simone, figlio di Giona. Insomma, se c'è qualcosa di assolutamente interessante di Gesù, è che Gesù sa leggere le persone per ciò che sono e non per ciò che appaiono. Anzi, dovremmo dire che la prima vera grande conversione è proprio questa battaglia tutta personale di Gesù contro ogni tipo di ipocrisia. Le parole più dure del Vangelo, Gesù le indirizza esattamente non a una fascia di persone, tante volte noi pensiamo che Gesù abbia una sorta di antipatia per gli scribi, i farisei, i dottori della legge. Questo è assolutamente falso, anche perché diversi suoi discepoli vengono dalle fila degli scribi, dei farisei e dei dottori della legge, ma egli sa benissimo che a volte più una persona pensa di sapere, di essere preparata, di sapere come si sta al mondo, di come si cade in piedi, più inevitabilmente fa affidamento a una sorta di maschera che serve a gestire la pietà. Gesù chiama tutto questo ipocrisia e si scaglia contro queste persone che lui pensa essere affetto da questa malattia tremenda dell'ipocrisia, ma si scaglia contro di loro perché le ama, cioè perché vorrebbe liberarle da questo inganno. Dice: la gente vede fuori da voi qualcosa e vi portate invece la morte dentro, siete come dei sepolcri imbiancati. L'insulto è tremendo, non so se riuscite a sentire quanto possa essere urticante guardare una persona e dire: per quanto tu possa essere bello, intelligente, bravo, vincente nella vita, tu puzzi di morto, tu dentro sei morto. Questo è quello che Gesù dice a quelle persone. O ancora una volta dice: voi pulite il bicchiere da fuori, ma non sapete che ci sono delle macchie che se non le pulite da dentro rimarranno sempre attorno a quel bicchiere. Ecco, curare l'apparenza, gestire la nostra maschera, la nostra faccia. Questo ci fa essere un esempio che mi ha sempre molto colpito fin da quando al liceo lessi per la prima volta questo scritto di Luigi Pirandello, no? Uno, nessuno, centomila. Questo ci fa essere tante persone diverse, tante quante sono le situazioni che ne viviamo dentro la nostra vita. Noi siamo delle persone in famiglia, siamo delle persone in parrocchia, siamo delle persone al lavoro, siamo delle persone quando siamo da soli, siamo delle persone quando siamo con degli amici. Cioè, indossiamo delle maschere a seconda delle situazioni che noi viviamo. Ma la vera domanda è: ma chi siamo veramente? Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è il motivo per cui noi siamo cristiani, fondamentalmente noi siamo cristiani perché Gesù è l'unico che risponde a questa domanda: chi siamo? Quindi noi non siamo cristiani perché ci serve gestire la divinità così propiziandocela, girandocela a nostro favore, tiene lontano il coronavirus e in questo modo allora noi siamo a posto. E questo è un modo molto pagano di vivere la nostra religione. Noi non siamo cristiani per questo motivo. Noi siamo cristiani perché Gesù è l'unico che ci fa questa domanda: chi sei tu? E sa rispondere lui a questa domanda, perché è l'unico che conosce il nostro verbo essere. Ecco, questo è il nostro primo step di conversione, cioè che cos'è che ci rende testimoni? La testimonianza cristiana nasce dal fatto che a un certo punto si fa spazio dentro di noi, in mezzo alla grande logica dell'apparenza e delle maschere, la grande domanda: chi siamo? Ecco,
Nella vita spirituale accade esattamente questo. Una persona più vive intensamente la propria vita spirituale, cioè più si avvicina a Cristo, più lui riesce a capire qualcosa di se stesso, riesce a rispondere alla domanda su se stesso. C'è un versetto della parola che dice così: alla tua luce vediamo la luce. È un po' come dire che con la lampada della fede noi ci avviciniamo verso il volto di Cristo, ma illuminando il volto di Cristo si riverbera su ciascuno di noi e rivela noi a noi stessi. Ecco, questa credo che sia l'esperienza che ha cambiato la vita dei discepoli, che ha cambiato la vita di generazioni di santi in 2000 anni di cristianesimo che abbiamo vissuto. Cioè, l'incontro con Cristo è un incontro in cui noi entriamo con autenticità in rapporto con noi stessi. A noi non piace questo tipo di esperienza, cioè noi non vorremmo mai farci la domanda chi siamo, perché abbiamo paura di rimanere delusi, o forse perché in fondo sappiamo di non essere delle grandi persone, di avere delle miserie, di avere dei peccati, di avere delle contraddizioni, e così tendiamo a nasconderci, tendiamo a indossare dei ruoli invece di essere delle persone. Allora capite che il primo passaggio che Gesù fa per portare le persone fino al punto di poter rispondere a questa domanda, chi sei veramente, è quella di riconciliarli con se stesse. Ecco, qual è il modo che ha Dio di riconciliarci con noi stessi? La misericordia. E che cos'è la misericordia? Qualcuno che mentre ti dice chi sei veramente, ti ama. La maggior parte delle persone che ci dicono la verità, è brutto a dirsi, solitamente chi è che ci dice la verità sono i nostri nemici, direbbe qualcuno. Perché i nostri nemici amano dirci la verità su noi stessi per ferirci, per farci del male, per giudicarci. L'esperienza della misericordia invece è qualcuno che ti racconta te stesso, ma lo fa con amore, facendoti sentire amato. C'è un episodio molto, molto interessante in cui i teologi si sono spesi moltissimo, hanno tratto tanta teologia da questo episodio del Vangelo che è riportato nei racconti di Giovanni. Diciamo che tutto il Vangelo di Giovanni è un Vangelo teologico. È il famoso incontro di Gesù con la Samaritana. Che cosa accade in quel momento? Vi ricordate, Gesù è a mezzogiorno seduto su un pozzo e questa donna si avvicina e Gesù domanda a questa donna se può prendergli dell'acqua, se può dargli da bere. E questa donna dice: ma sei lì, prenditela da solo quest'acqua, perché mi domandi da bere? E da lì comincia una sorta di dialogo: se tu sapessi chi è che ti sta domandando da bere, insomma. Ma la cosa interessante è che Gesù comincia a raccontare a questa donna tutta la sua storia, tutti i mariti che ha avuto, tutta la sua esperienza passata, e questa donna non sente giudizio da parte di Gesù, sente che qualcuno gli sta dicendo la verità. Definirà agli occhi degli abitanti da cui andrà ad annunciare questo incontro, definirà Gesù un profeta, definirà Gesù non uno che stava lì col dito puntato ad accusarla della sua vita, ma qualcuno che le ha riconsegnato tutta la sua vita, che gliel'ha ridetta. E questo ha suscitato dentro di lei il grande desiderio di domandare dove starà Dio, in quale tempio, su questo monte a Gerusalemme, dove si venererà Dio, dove si adorerà Dio. E Gesù risponde: i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, che Dio non è più legato a un luogo, a una geografia, a un confine. Insomma, è un po' per dirvi che l'esperienza della misericordia non è semplicemente l'esperienza di qualcuno che dice ti sono perdonati i tuoi peccati, ma qualcuno che mentre ti perdona i tuoi peccati ti riconsegna a te stesso, fino al punto in cui finalmente tu puoi farti la domanda decisiva per la tua vita. Se tu sai chi sei, allora ti riappropri della tua vocazione, allora puoi domandarti che senso ha la tua vita. Nessuno di noi può domandarsi che senso ha la propria vita se non sa chi è. Perché una persona che è autenticamente felice è semplicemente una persona che ha risposto alla domanda di senso, cioè sento che la mia vita ha un significato, ho capito questo significato e questo mi fa essere felice. Se tu vuoi capire il significato della tua vita, tu devi capire chi sei.
Ecco, questo è il primo gradino di questa grande rivoluzione della testimonianza. Incontrare Gesù significa passare dalla logica dell'apparenza alla logica del verbo essere, dalla logica della maschera alla logica dell'autenticità, e bagnarsi attraverso l'esperienza della misericordia e sapere che più ci avviciniamo a Cristo, più Cristo rivela noi a noi stessi, più Cristo ci riconcilia con ciò che siamo, anche con la nostra miseria, con i nostri limiti, con la nostra unicità, con il nostro buio. Ma non basta questo, cioè Gesù non serve semplicemente a rispondere alla domanda chi siamo davvero. Già questo è pazzesco, nel senso che già questo crea testimonianza. Quali sono le persone autenticamente affascinanti? Sono le persone che sono riconciliate con se stesse. Sono le persone, si usa molto in questo periodo dire, sono le persone risolte, non risorte, e questo sarà la fine del nostro cammino, ma sono le persone risolte, cioè che hanno fatto pace con sé. Vedete, cari amici, sapete perché questa cosa è importante? Perché finché tu non fai pace con te, sei sempre disadattato, arrabbiato, storto. E quando una persona non ha fatto pace con se stesso, vede male ovunque. Tutto è sempre difficile, tutto è sempre irraggiungibile. Vede sempre la parte che manca della realtà. Le persone invece risolte, cioè le persone che si sono riconciliate, sono persone che hanno i difetti di tutti, i peccati di tutti, ma hanno una sorta di pacificazione, cioè di pace. Sono autenticamente portatori di pace. Ecco, io non so se vi è mai capitato nella vita di incontrare persone così, ma sono quelle persone che tu vorresti avere sempre accanto. Sono le persone che vorresti andare a trovare più di frequente, le persone a cui vorresti telefonare, mandare messaggi, perché la presenza di queste persone è risanante, perché tu stai accanto a delle persone che non ti vomitano addosso i propri conflitti interiori, che tutta l'amarezza della vita che hanno accumulato non la buttano sugli altri, perché hanno fatto pace con se stesse. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, chi è che porta davvero la pace? Soltanto le persone che hanno fatto pace con se stessi. Allora, voi immaginate che a volte nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nelle nostre esperienze ecclesiali, nei nostri posti di lavoro, ci sono divisioni, conflitti. Ecco, rispondiamo a questa domanda: come si porta la testimonianza in un ambiente che è segnato dalle divisioni, dalle contraddizioni, dai conflitti? Non basta semplicemente fare da pacieri, cioè andare a destra a manca e dire adesso parliamo insieme, troviamo insieme delle soluzioni. Il più grande contributo alla pace di un luogo, di un ambiente, di una situazione, è che tu hai fatto pace con te stesso. Se tu hai fatto pace con te, porti pace ovunque vai e diventi occasione di pace. Se tu dentro ti porti la guerra, il termine greco è più bello, polemos, è guerra. Le persone polemiche sono le persone che hanno la guerra dentro. Ecco, Cristo è la nostra pace, colui che ha vinto la guerra dentro ciascuno di noi, lasciandoci noi stessi però, ma noi stessi in pace. Ecco, questo è il primo step, dicevamo, ma non basta. Ecco allora che il Signore Gesù ci porta a un secondo livello che rafforza il nostro essere testimoni, il nostro mostrare una vita diversa. Ecco, se la prima domanda è chi siamo, la seconda domanda a cui risponde Gesù è questa: di chi siamo? Cioè la domanda di appartenenza. Di chi sei tu? Vi siete accorti che la cosa che tormenta di più la nostra vita è la solitudine? È uno dei sintomi più terribili della solitudine è l'incomprensione, cioè quando non ti senti capito, quando nessuno ti ascolta, quando ti sembra di remare da solo, di trovarti in una situazione in cui non hai le spalle coperte. Solitamente è questo tipo di solitudine che rovina la nostra vita. Noi possiamo avere anche le cose più belle del mondo, ma quando non ci sentiamo le spalle coperte non possiamo goderci niente,
nella nostra vita. E soltanto una forte appartenenza ci mette nelle condizioni di poter vivere diversamente la nostra vita. Cioè, la vera domanda è che a volte noi crediamo in Dio, ma siamo orfani. Orfani di padre, orfani di un'appartenenza. Tutta la luce del Vangelo è questo. Gesù non è venuto al mondo per dirci che Dio esiste. Spero che nessuno di voi si scandalizzi. Ma Gesù non è venuto al mondo per convincere il mondo che Dio esiste. Gesù non è venuto al mondo per dirci che Dio esiste. Spero che nessuno di voi si scandalizzi.

fondamentale delle formule matematiche, avverte che c'è una sapienza più grande nella realtà stessa. Il problema della fede non è credere o no in Dio. Il problema grande della fede è credere o no che questo Dio sia nostro padre. Questa è la fede. Una persona ha la fede quando sente che Dio è suo padre, cioè quando si sente figlio. Questa è la domanda di appartenenza. Noi siamo cristiani perché non siamo più orfani, perché ci sentiamo di qualcuno. Se tu sei di qualcuno, tu puoi tutto. Se tu sei solo, tu hai perso. Tant'è vero che una delle strategie più forti che il male usa per bloccare la nostra vita è farci sentire soli. Quando tu ti senti solo, puoi avere anche i più grandi superpoteri del mondo, non riesci a usarli. Tu puoi avere una grande intelligenza, non riesci a usarla. La salute, non riesci a usarla. Il denaro, non riesci a fare un buon uso delle cose. Cioè, la solitudine blocca la nostra vita, è il nostro vero inferno. E Cristo viene al mondo per guarirci da questa radicale solitudine che tutti ci portiamo nel cuore. Cioè, ad esempio, partecipare alla vita sacramentale, no? A fare la comunione, confessarsi, vivere una vita spirituale. A che cosa serve? A mettere i punti sul precetto e dire, ah, sono andato a messa la domenica, quindi ho risolto il problema. No. La nostra vita sacramentale, la nostra vita di fede, la nostra vita di preghiera serve ad alimentare dentro di noi questo senso forte di appartenenza. Perché con la testa noi lo sappiamo che siamo figli, ma il problema, vedete cari amici, è che noi non lo sentiamo nel cuore. E quindi molto spesso il cristianesimo lo abbiamo capito nella testa, ma non ci cambia la vita, perché dalla testa non è passato al cuore. Cioè, il cristianesimo non è diventato un'esperienza. Non è diventato qualcosa che io posso toccare, qualcosa che io sento, qualcosa che è diventata vita stessa. Allora, quando una persona avverte di non essere sola, avverte che è risolto il suo problema di appartenenza, tutto cambia, ha un atteggiamento diverso nei confronti della vita. C'è questo salmo bellissimo che voi certamente conoscerete perché lo cantiamo spesso, perché lo preghiamo in una delle nostre liturgie, no? E dice così: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Se dovessi camminare per una valle oscura, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, cospargi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Riuscite a sentire dietro la poesia di questo salmo la verità di un'appartenenza? Che cosa sta dicendo il salmista? Sta dicendo che se dovessi vivere una situazione difficile, se dovessi camminare per una valle oscura, io non avrei una paura che mi paralizza, perché io so che tu sei con me. Il tuo pastore, il tuo rincastro mi danno sicurezza. Il fatto che tu ci sei dentro la mia vita cambia la mia vita. E io posso andare in guerra, dice questo salmista, e mettermi davanti a tutti i miei nemici e mangiare comodamente su un tavolo il mio panino mentre tutti i nemici mi vengono incontro, perché tu sei dietro le mie spalle. E io posso permettermi di mangiare la mia merenda sotto gli occhi dei miei nemici e tu mi riempi il bicchiere di vino. Ci sentiamo sicuri, amici? Pensate un po' a che testimonianza pazzesca noi possiamo portare nel mondo quando ci sentiamo di qualcuno. Quando una persona si sente di Dio, sente che Dio è suo padre, può tutto, può affrontare tutto e lo può fare con umiltà e lo può fare perché ha le spalle coperte. Quando invece non si sente le spalle coperte, vive sempre sulla difensiva, è sempre spaventato di tutto e di tutti e pensa sempre male di tutto e di tutti. Quando questo lo fa un genitore, fa vivere i figli in una costante insicurezza e trasmette

cresce un clima di sospetto che rende il lavoro insostenibile, l'ambiente lavorativo insostenibile. Quando questo lo porti in una vita parrocchiale, pensi sempre, ad esempio, che l'altro ti sta togliendo qualcosa, sta togliendo un pezzettino dell'amore che gli dovrebbe essere dovuto. E così ti ritrovi nelle mani le stesse pietre che aveva in mano Caino quando uccise Abele. Ecco, non pensate che tutti quei personaggi noir della Bibbia riguardano gli altri. Sono lati di noi stessi che, se non stiamo attenti, escono, emergono da ciascuno di noi e continuano a fare danno. Allora, ecco la seconda cosa. Poter rispondere a questa domanda di chi siamo, dice San Paolo, è lo spirito che grida nei nostri cuori Abba Padre. Ecco, il dono dello spirito è che noi ci sentiamo figli. E quando noi permettiamo che Dio sia nostro padre, tutta la nostra vita cambia. Caino è disarmato, i fratelli di Giuseppe sono disarmati, tutte le persone che volevano lapidare l'adultera sono disarmate. È un senso di appartenenza che ci rimette di nuovo al mondo, in una nuova dimensione. Terza domanda a cui risponde Gesù, ed è un po' il completamento, un po' di quella che dovrebbe essere l'identikit del testimone. Un testimone è tale perché sa chi è, abbiamo detto, perché sa di chi è. Ecco la terza domanda: per chi siamo? Io credo che finché noi non comprendiamo per quale motivo viviamo, per chi siamo, la nostra vita è a metà. Il mondo ci dice che noi dovremmo prendere le cose del mondo per essere felici, però penso che ciascuno di voi abbia già fatto questo tipo di esperienza, che per quanto prende non è mai sazio. Perché il Vangelo ci dice che l'unica maniera di saziare l'uomo non è prendere, ma è donare se stesso. Una persona è autenticamente felice non quando prende sempre, perché questa è una sorta di bulimia spirituale. Io prendo titoli, lauree, lavoro, soldi, persone, attenzione, situazioni, ruoli, e penso che più accumulerò, più sarò felice. Ma in realtà non mi basta mai. Prima volevo questo e poi alzo ancora l'asticella, alzo, ma in realtà sono sempre insoddisfatto. Perché? Perché sto vivendo per me stesso, ripiegato su di me. La logica del dono è una logica estroversa, non introversa. Cioè, Gesù ci dice nel Vangelo che il chicco di grano caduto in terra, se non muore, rimane solo. Se muore, invece, porta molto frutto. A che cosa noi dobbiamo morire? A noi stessi, cioè al nostro egoismo. Amici, finché il nostro io non muore, noi non diventiamo davvero noi stessi. Cioè, finché non moriamo a questa logica in cui prendiamo e basta, siamo solo egoisti, concentrati sul nostro io, noi non siamo davvero felici. E quando una persona comincia ad essere felice? Quando ha trovato un motivo per cui vivere. Allora, questa, penso che avete capito, è la grande esperienza dell'amore. Quando tu ti innamori qualcuno, quando tu dici io per questa persona vorrei vivere, quando tu dici che ti trovi in questa logica, quando vivi per i tuoi figli, quando vivi per un ideale grande, quando vivi per la tua comunità, quando tu vivi per qualcosa che è diversa dal tuo io, doni la tua vita. Ma la doni fino al punto in cui sei felice di donarla. Dice Gesù a un certo punto, nel sempre nel Vangelo di Giovanni: nessuno mi toglie la mia vita, sono io a donarla a me stesso. Eppure, se voi andate a leggere la cronaca degli ultimi giorni di vita di Gesù, vi accorgerete che lo hanno condannato a morte, che lo hanno portato sulla croce, che lui ha sofferto anche l'idea stessa di dover morire. Allora perché Gesù dice: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso? Perché in fondo lui accetta anche di perdere per amore. E per amore di chi? Per amore mio, per amore vostro. Che cosa
cos'è che rende felice Gesù? Il fatto di poter fare qualcosa per amore nostro. Cosa ha fatto per amore nostro? È morto in croce, per salvarci. La cosa che fa soffrire di più Gesù non sono i nostri peccati. La cosa che fa soffrire più Gesù è non permettergli di morire per noi, quando noi non gli permettiamo di donarsi a ciascuno di noi. Voglio farvi un esempio molto concreto. Se una mamma ha dei figli e ha poco pane, non è felice se mangia il pane, è felice se il pane lo mangiano i figli. E lei avrà fame, soffrirà la fame, ma lei è felice per questo, perché i suoi figli però hanno mangiato. Questa è la logica dell'amore. Allora, effettivamente Gesù sulla croce muore, soffre, e non è una cosa bella, ma lo fa per amore. Se un figlio dicesse alla madre, no, no, io il tuo pane non lo voglio, perché per me è insopportabile l'idea che tu ti tolga il pane di bocca per darlo a me, questo gesto apparentemente di delicatezza nei confronti della madre farebbe soffrire moltissimo quella madre, perché la gioia più grande di quella donna è vedere che quel figlio possa mangiare. Ecco, io credo che questa cosa sia importante, perché non soltanto noi siamo chiamati a viverlo nei confronti degli altri, cioè ad amare in questo modo, a vivere una nostra vita per qualcuno, ma noi possiamo permetterci di vivere una vita per qualcuno, perché qualcuno ha già dato la vita per noi. Se noi non abbiamo fatto l'esperienza di Gesù che si è donato per noi, se noi non abbiamo la consapevolezza di un amore che ci ha amato così, come possiamo amare nello stesso modo? Dice Gesù nel Vangelo, così come ho fatto io, fate anche voi gli uni gli altri. E aggiunge, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Non dice amatevi gli uni gli altri e basta, dice come io vi ho amato. E come ci ha amato Gesù? Donando se stesso. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa è la logica del Vangelo. Allora, provate a sentire quanto è potente questa cosa. Una persona che sa chi è, sa di chi è e sa per chi è, non può essere una persona come tutti gli altri. Non ha bisogno di inventarsi niente, nessuna strategia di marketing per fare il testimone, perché la sua stessa vita è una testimonianza. Io credo che fondamentalmente questo come cristiani lo dovremmo recuperare, capire che più si fortifica il nostro rapporto con Cristo seriamente, più noi possiamo dire chi siamo, di chi siamo e per chi siamo. Ma, e mi avvio verso la conclusione, c'è un'ultima tappa del nostro percorso, che è quello che facciamo. Allora, siamo partiti dalla logica dell'apparenza, no? Quello che vogliamo mettere a credere agli altri. E abbiamo detto che Gesù invece ci porta nell'ottica del verbo essere, chi siamo, di chi siamo e per chi siamo. Poi arriva il verbo fare. Sapete perché sto parlando del verbo fare? Perché molto spesso noi confondiamo la logica vocazionale con la logica del fare. Ad esempio pensiamo che fare il prete, o fare la suora, o fare il papà, o fare la mamma, o fare l'ingegnere, fare il medico, fare qualunque altra cosa, abbia a che fare con delle cose che toccano assolutamente il verbo fare, no? Non è così. Mi spiego. Perché il fare non dipende da Dio. Dio, quando risponde alla nostra domanda sul verbo essere, ci dà una libertà così grande che tu puoi fare qualunque cosa. Puoi amare per tutta la vita una donna, puoi vivere il celibato per tutta la tua vita, puoi partire in missione, puoi vivere appassionatamente il tuo essere medico, il tuo essere professore, la tua piccola o grande vita. Quando tu hai risolto il problema del verbo essere, puoi fare quello che vuoi. E sapete perché questo è importante? Perché quando noi diamo la colpa a Dio delle cose che facciamo, cioè delle nostre vocazioni, pensiamo ad esempio, Dio ha voluto che Luigi diventasse prete, quindi povero Luigi, io mi sono dovuto adeguare
uguale al fatto che qualcuno ha scritto da qualche parte che io dovevo fare in prete. No. È successo dentro la mia vita che a un certo punto mi sono sentito talmente tanto amato e quindi ho scoperto talmente tanto me stesso che ho deciso di dare la mia vita in questo particolare modo, che è quella del sacerdozio. Non posso dare la colpa a Dio del fatto che io sia prete, o che io sia un genitore, o che io faccia questo o quest'altro. Se la mia vita, quelle cose che io faccio, le ha scelte qualcun altro, fosse anche Dio, allora vedete, miei cari amici, noi non siamo liberi. Tu hai scelto di amare quell'uomo, quella donna. Tu hai scelto di mettere al mondo un figlio. Tu hai scelto di fare questo o quest'altro. Perché? Perché Dio è morto per darti la libertà di essere completamente ciò che sei e di decidere tu la modalità migliore di esprimere ciò che sei. Il verbo fare riguarda la nostra responsabilità. Non dobbiamo prendercela con Dio. Dobbiamo guardare noi stessi e prenderci noi la responsabilità di quello che stiamo facendo. Ma che cos'è che cambia tutto? Sapere che la volontà di Dio sa già che cos'è giusto per noi. Non lo stabilisce al posto nostro. Ma attenzione, spero di essere chiaro con quello che sto per dirvi. Non ci lascia da soli nelle nostre decisioni. Allora, il giorno che tu hai deciso di amare quella donna e di mettere al mondo dei figli, di amare quell'uomo, di farti una famiglia, il giorno che hai scelto di diventare sacerdote, di entrare in un monastero, di partire in missione, il giorno che hai scelto di fare quell'università, che hai scelto quel mestiere, lo hai scelto tu. Ma il Signore non ti lascia solo in quello che tu hai scelto. Il Signore è con te. Dominus tecum. Il Signore è con te. È dalla tua parte. E consacra la tua libertà. E fai in modo tale che il progetto che tu hai scelto con la tua libertà diventi un progetto pieno di senso e di significato. Diventi storia di salvezza. Redenzione. Allora, vedete, è semplicemente per darvi una chiave di lettura, per dirvi che noi non dobbiamo sentirci imprigionati in dei ruoli. Le cose che abbiamo fatto dentro la nostra vita, le abbiamo fatte, si spera, liberamente. E se ci siamo sentiti costretti a fare qualcosa, allora non eravamo liberi, per questo non siamo felici. Allora dobbiamo recuperare quella libertà e imparare a scegliere anche quelle cose che abbiamo subito. E imparare che in questa scelta non siamo soli, che il Signore ci aiuta nel nostro essere liberi e che il giorno che noi decidiamo di prendere quella direzione, lo abbiamo deciso noi, ma il Signore è con noi, il Signore è con me. Qui cambia tutto, perché significa che non è importante quello che facciamo, è importante come lo facciamo. Qualcuno di voi forse aveva sognato grandi cose nella propria vita e si ritrova con una vita diversa. Non deve pensare che la sua vita è sbagliata. Lui può farsi santo con la vita che ha. Ho conosciuto un giovane missionario, adesso non è più giovane, adesso è anziano. Questo giovane missionario aveva sognato di andare in missione, di andare a lavorare in Giappone. Dopo pochi mesi dalla sua ordinazione sacerdotale viene colpito da un ictus che lo lascia paralizzato in un letto. Aveva sognato per tutta la sua vita di partire in missione, ha passato tutta la sua vita su una sedia a rotelle e su un letto. Potremmo dire anche sfortuna, no? Che contraddizione. No. Perché nella nostra vita si è felici non perché si fa questo o quest'altro, ma da come si vive quello che si fa. La felicità che ho visto negli occhi di quest'uomo è unica, perché quell'uomo ha capito che quella era la sua missione e che lui era chiamato a prendere sul serio quella realtà. Era chiamato a scegliere una roba che non aveva scelto, e soltanto nel giorno in cui ha scelto quella cosa che non aveva scelto è diventato talmente tanto libero da essere felice quello che stava facendo. E che cosa stava facendo? Il malato. Ma poteva offrire la sua sofferenza.
per tutti, per quelli che erano in prima linea, per i missionari che erano con le terre lontane. Quell'uomo ha esercitato pienamente la sua vocazione. Allora, vedete, a volte non sempre riusciamo a fare tutto quello che vorremmo, ma noi dobbiamo farci santi con tutto ciò che facciamo. E questo se recuperiamo la nostra libertà di fondo e sappiamo di non essere soli in questa nostra libertà. Ecco, questi sono i testimoni. Scrivevo in quel libro che citava prima il nostro parroco che in fondo la testimonianza è soltanto il battesimo che funziona. Non è difficile essere santi, non è difficile essere testimoni, bisogna semplicemente essere pienamente se stessi, pienamente figli di Dio, pienamente battezzati.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora
4: della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, credo che
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
1: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
6: Quinto mistero gaudioso, Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

La gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia in questa solennità del Corpus Domini facendo il canto 331.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. La solennità del Corpus Domini, del corpo e del sangue di Cristo, rinnova il dono che Gesù ha fatto nell'ultima cena ai suoi discepoli e oggi ripete a ciascuno di noi, ma anche ci fa una raccomandazione perché questo dono lo riceviamo continuamente. Fate questo in memoria di me. E allora nella celebrazione dell'Eucaristia ripetiamo questo gesto che Gesù ha compiuto attraverso l'azione eucaristica, ma accogliamo il dono del Signore perché rafforzi la nostra fede, aumenti la nostra carità, apra il nostro cuore alle necessità, ai bisogni degli altri. L'Eucaristia è rendimento di grazie, ma anche dono. E se abbiamo ricevuto un dono, è giusto che come cristiani lo sappiamo condividere con gli altri. Ci disponiamo a celebrare l'Eucaristia e con fiducia invochiamo il perdono del Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avesti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Loda al Signore Gerusalemme.
0: Loda al Signore Gerusalemme.
1: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda al tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me ed io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.

festeggiando oggi il sacramento dell'Eucarestia che Gesù ci ha lasciato come segno del suo amore, della sua presenza, della sua realtà corporale, concreta, vera, reale, del suo sacrificio sulla croce, ma anche della prospettiva della vita eterna di cui ci ha resi partecipi. Gesù ce ne parla quando parla del dono dell'Eucarestia, parla in termini di corpo, di cibo. La realtà del dono del Padre nella nostra umanità si esprime sin dall'inizio nella forma del corpo. E la prima forma con cui si è manifestato è stata l'incarnazione e poi la realtà carnale del corpo fatto di carne e sangue che soffre e che muore sulla croce. E questo corpo ferito che risorge e che Gesù fa vedere ai suoi discepoli dopo la resurrezione, fa toccare con le sue mani. Ricordate, Gesù appare nel cenacolo e all'incredulità dei discepoli dice: mettete le vostre mani sulle mie ferite. Ma il suo corpo non è soltanto una realtà individuale. Il corpo di Cristo è anche la Chiesa, corpo mistico di Cristo. Ed è infine questo corpo che nutre coloro che mangiano, come ci raccomanda con insistenza il Vangelo, le parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Già i primi cristiani paragonarono il corpo spezzato di Cristo al grano macinato per fare il pane. Dopo essere stato mischiato all'acqua della vita, è passato questo pane e quest'acqua attraverso il dono dello Spirito Santo. Questo pane spirituale fatto dal grano del corpo di Cristo, diventando come il vino segno dell'Eucarestia e cibo che nutre per la vita divina, non è altro che il segno di una comunione profonda, di una condivisione di vita eterna con il mistero stesso di Cristo e di Dio. E Gesù ancora una volta allora afferma: io sono, come Dio ha affermato sul monte Sinai di fronte a Mosè, e oggi ci dice: io sono pane vivo disceso dal cielo. Gesù costituisce il suo nutrimento che passa attraverso la celebrazione dell'Eucarestia, perché ciascuno di noi possa mangiare e bere del pane e del vino per nutrire il suo spirito, il suo animo, per essere partecipe di una verità che lo accomuna sempre più profondamente a Dio. Attraverso di Lui, attraverso l'Eucarestia, siamo concretamente in comunione con Dio. Bisogna però essere presenti in una dimensione reale, come Gesù dice del suo corpo. La parola comunione che noi usiamo per designare l'Eucarestia riassume in sé una dimensione verticale, prima di tutto, cioè che ci mette in comunione con il Signore, è quella orizzontale, quel dono che viene da Dio, dall'alto verso di noi. È il pane eucaristico che ci viene donato. In effetti, quando
compiamo questo atto dell'Eucarestia, noi entriamo in comunione con la vita stessa di Dio, con la vita di Cristo, nel dinamismo di questa realtà. Riceviamo un dono per noi e in noi, ma siamo chiamati anche a farci dono nei confronti degli altri, perché il dono, che è il dono di Dio, non è qualche cosa di esclusivo. Mediante il pane e il vino consacrati, allora, in cui realmente è presente corpo e sangue Gesù Cristo, noi veniamo trasformati. Il termine che si usa, siamo assimilati a Lui, e ci coinvolge nella sua opera di redenzione, ci coinvolge a renderci capaci di portare gioia e speranza attraverso il dono dello Spirito alle persone che incontriamo nella nostra vita. Così si seminano e vanno maturando nei solchi della vita il pane che ci è stato donato, la pace che viene dalla comunione con Cristo, che sono il fine ultimo a cui tendiamo, secondo il disegno di Dio. Ed allora, senza illusioni, camminiamo per le strade del mondo portando dentro di noi il corpo del Signore, con l'umiltà di saperci semplici chicchi di grano che dobbiamo custodire con ferma certezza come segni del dono dell'amore di Dio, incarnato in Cristo, è più forte del male, della violenza e della morte. Sappiamo che Dio prepara per tutti gli uomini cieli nuovi e terra nuova, in cui regnano giustizia e pace, e nella fede intraviviamo il mondo nuovo che è la nostra vera patria. Anche quest'oggi, anche qui, in mezzo a questa comunità cristiana, in questa Chiesa, noi ci mettiamo in cammino, dopo esserci nutriti del corpo e del sangue di Cristo. Con noi c'è Cristo, Eucaristia, con noi c'è il Risorto, che ha detto: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Oppure altre parole che ascoltiamo, leggiamo dal libro dell'Apocalisse: resta con noi, Signore, perché si fa sera. O le parole che oggi la Chiesa ripete: buon pastore, pane vero, o Gesù, pietà di noi, nutrici, difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Papa Leone, nella sua enciclica, ha qualche accenno anche all'Eucaristia. Ricordo un brevissimo pensiero che ci aiuta a completare il senso di questa solennità. Mentre le nuove reti economiche e tecnologiche possono generare esclusione, isolamento e dipendenza, la Chiesa, nutrita dall'Eucaristia, è chiamata a rendere visibile un'altra misura, custodendo legami, ricostruendo voci, restituendo voci agli ascoltatori, orientando i processi verso la dignità delle persone. L'Eucaristia è tutto questo, e spetta a noi, credo, la capacità, la voglia, il desiderio, l'impegno, come cristiani, di renderlo presente nella nostra vita,
nella realtà della storia quotidiana che viviamo.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime, perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace. Preghiamo dicendo: per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per i bambini che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale, come membra sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza della comunione con il Signore. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per noi invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita in unione al corpo e al sangue di Cristo sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace misticamente significati nelle offerte che presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre di ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro, sacerdote eterno ed vero ed eterno, egli istituì il rito del sacramento perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un unico cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ti raccomandiamo in particolare Benedetto, Sofia, Gino, Raffaello e Ginestra, e nella tua misericordia a tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Come sempre l'invito a dare una lettura del testo di commento al Vangelo che trovate sul foglio parrocchiale, tener presente che la sospensione durante il periodo estivo delle attività di catechesi, Borgo Meduna in festa, ma questo lo avete credo notato da soli, questo fine settimana e il prossimo, l'invito ai ragazzi al Grest estivo dal 6 al 24 luglio e la richiesta agli adulti di dare una mano per poter fare nel miglior modo possibile il Grest con i ragazzi. Gli adulti che danno una mano per tante attività che sono necessarie in quel periodo. Incontro dei catechisti con l'ufficio catechistico diocesano lunedì 8 giugno e poi un incontro sull'enciclica di Papa Leone mercoledì 10 alle 20:30 presso la sala Don Romano presso Cristo Re. Concludiamo la celebrazione della Messa ringraziando il Signore con il canto 281.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Siate corpo nell'unità perfetta di Cristo. E nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione prefestiva nella solennità del Corpus Domini. Ha presieduto la celebrazione Don Pieraldo Colussi. La programmazione di Radio Voce nel Deserto prosegue tra breve con la Settimana nel Popolo, curata dalla giornalista Flavia Sacilotto, per proseguire poi alle 19.50 con il notiziario serale. Al termine la nostra programmazione serale notturna con dedicati argomenti e predisposti per queste ore di maggiore tranquillità. A tutti voi l'augurio di un buon sabato sera e di una santa domenica.
1: Siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale. La settimana.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, siamo in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Buongiorno carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Oggi il cielo è quasi autunnale, ma c'è sentore nell'aria di giornate belle, di giornate estive ricche di sole. E mentre attendiamo il sole davvero che squarci le nuvole, entriamo nel vivo del settimanale Il Popolo, che porta la data del 7 giugno. Anche questa volta una ricchezza di pagine e tante notizie buone, anche soprattutto buone, intense e significative. La notizia più significativa la troviamo proprio in anteprima sulla facciata della prima pagina, della pagina di copertina, e porta questo titolo la notizia: tre nuovi presbiteri il 6 giugno in cattedrale. E questi presbiteri, presto nuovi presbiteri, ci offrono anche la loro testimonianza, e ci offrono la testimonianza che possiamo trovare in queste pagine, perché davvero è una testimonianza intensa di una scelta che è fatta per essere un dono alle comunità, un dono alla Chiesa di Dio. Tre nuovi sacerdoti dunque per la nostra diocesi, preti per il futuro della Chiesa, e in un clima di spiritualità e corresponsabilità, scrive Don Marino Rossi, rettore del seminario diocesano: cari Michel, Davide e Matteo, o Michel, non so bene come si legga, vi auguriamo di essere preti per il futuro, capaci di abitare la preghiera come respiro e l'ascolto come ministero. Vi auguriamo di essere preti per il futuro, capaci di abitare la preghiera come respiro e l'ascolto

ci parla di una scelta fatta da bambino. La chiamata non è stata un momento, ma un sentimento tenuto nel cuore fin dalla prima comunione e costantemente maturato. Vuole essere un prete di tutti. E Don Matteo Pietrobon ci dice che la vocazione è stato un seme deposto nel suo cuore durante un campeggio ad Assisi, poi l'esperienza del lavoro, il seminario a Treviso e infine l'approdo a Pordenone. E c'è poi Don Michael Rossit che ci parla di una risposta ponderata bene. Ho trovato un maestro e un esempio in Monsignor Otello Quaglia, il valore delle esperienze nelle parrocchie con l'obiettivo di dare esempi di gioia ai giovani. Questo il motivo fondante della scelta di Don Michael Rossit. Procediamo ad altre tematiche. Siamo sempre a Pordenone, Pordenone città, più parcheggi in centro, via libera al progetto per 22 nuovi stalli in via Vallona. Un nuovo parcheggio a raso adiacente al multipiano Vallona, 22 stalli a servizio di residenti, pendolari e visitatori. Un investimento complessivo di 220.000 euro interamente su aree di proprietà comunale. La Giunta ha approvato su proposta dell'assessora all'urbanistica Lidia Diomede il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo parcheggio. Siamo ancora nella città di Pordenone. La città investe 312.000 euro per fermate più accessibili e moderne, appunto, dei mezzi di trasporto, con 15 nuove pensiline. Candido parla dell'ATER. Completato l'organigramma dirigenziale, l'ATER di Pordenone prosegue nel percorso di consolidamento del proprio organigramma dirigenziale con l'obiettivo di ottimizzare ancora di più la gestione dell'edilizia residenziale pubblica sul territorio provinciale. Ci spostiamo a un'altra pagina. Siamo ad Aviano. Inaugurato il nuovo centro di riferimento per lo studio e la cura del mesotelioma maligno pleurico, un progetto sostenuto dalla Regione, dal CRO, della Università Dunmill, una nuova speranza concreta per i pazienti. E in occasione della giornata del sollievo, anche il centro di riferimento oncologico di Aviano scende in campo per sostenere attraverso l'informazione alla cittadinanza una corretta gestione della sofferenza. L'occasione la offrirà un open day in programma lunedì 8 giugno dalle 10 alle 12 al CRO, con ritrovo nell'atrio d'ingresso. Procediamo ad altre tematiche. Siamo a Pordenone. Il mondo della cooperazione in vetrina. C'è un mondo fatto di inclusione, solidarietà e opportunità che ogni giorno opera silenziosamente sul territorio, costruendo percorsi di autonomia e sostegno per le persone più fragili. A giugno questo mondo uscirà dalle sue sedi e si metterà in mostra nel cuore della città grazie a Pordenone with Love, l'iniziativa promossa da TEF, la società in house della Camera di Commercio di Pordenone Udine, che offre alle realtà locali uno spazio espositivo privilegiato nel centro storico. E siamo ad un'altra notizia. Nell'ambito del premio Vittoria Lata 2025, promosso da Fidapa, un mosaico dedicato alle farmaciste, presidio di salute, ascolto e vicinanza. E siamo ad Aviano. Anzi, siamo a un torneo benefico di Interforze per il CRO di Aviano. E è una notizia che ci offre Don Diego Toffoletti, cappellano della Casa Circondariale di Pordenone. E appunto Don Diego ci descrive questo torneo che ha una finalità totalmente benefica. Siamo a Pordenone ancora, in Borgo Cappuccini, dove si sta predisponendo e attuando un intenso grest interparrocchiale. Tra le attività estive che si tengono nella parrocchia di San Francesco in Borgo Cappuccini, con Don Martino ed entusiasti collaboratori, risalta il grest interparrocchiale che si tiene presso le accoglienti strutture dell'oratorio, al coperto e all'aperto, con tanto di

0: campi gioco. Si snoda da mercoledì 10 a venerdì 26 giugno dalle 8 alle 16 con eventuale servizio mensa. Anche questa iniziativa che abbiamo citato per una parrocchia è molto diffusa nelle nostre realtà. Il Crest estivo è un grande incontro, una grande possibilità per i ragazzi di vivere giornate intense, giornate coinvolgenti e indimenticabili. E siamo a un altro tema, la nostra famiglia in Friuli Venezia Giulia, che compie questa nostra realtà 80 anni. A San Vito al Tagliamento i bambini che frequentano quotidianamente la struttura e vi trascorrono l'intera giornata per beneficiare di un trattamento sanitario intensivo e del diritto all'istruzione sono 145. Un lavoro di cura che ogni giorno la nostra famiglia in Friuli Venezia Giulia realizza grazie all'impegno di 227 operatori tra medici, terapisti, educatori, formatori e personale amministrativo. Ognuno di loro, con la propria professionalità, contribuisce alla costruzione di una realtà impegnata per il futuro dei più fragili. Una presenza che all'interno della comunità friulana continua ogni giorno a operare dalla parte dei bambini, accanto alle loro famiglie, offrendo cura, sostegno e percorsi di crescita. E c'è in questa pagina che sto per proporvi il ricordo di un vescovo, ricordo di Monsignor Abramo Freschi, un ricordo di questo vescovo che espresse tutta la sua intensa partecipazione alla vita della comunità nel frangente del terremoto del Friuli. Seppe andare immediatamente incontro alla gente colpita e seppe ergersi concretamente a sostegno del morale di essa. In seminario a Pordenone diede ospitalità alla popolazione colpita di Peonis, località di Trasagis. Fu la presenza di Monsignor Freschi appunto molto intensa e significativa in questo frangente del terremoto. E a suo ricordo prosegue il ciclo di concerti omaggio a cura del complesso d'archi del Friuli e del Veneto, diretto dal nipote maestro Guido Freschi. E c'è un ricordo per quanto riguarda l'evento del terremoto, il ricordo di un gemellaggio, le Stance Bari, prima con Don Genesio Francile, poi con Don Ruggero Mazzega, sempre fraterno, il rapporto con Monsignor Antonio Talacci e i generosi suoi parrocchiani. È veramente intenso questo ricordo che riguarda uno dei tanti gemellaggi realizzati in vista del disastrosi eventi sismici di l'anno di quel momento. Siamo alla Chiesa, al 5 per 1000 alla Caritas Italiana. E un'intervista a Don Marco Pagnello, direttore della Caritas Italia, dice che la sfida di oggi è la povertà educativa. Toglie non solo risorse, ma anche possibilità. Chiude i sogni nel cassetto, nei centri di ascolto, nei servizi, nei percorsi di accompagnamento delle Caritas in Italia. Cogliamo tante famiglie che fanno fatica a sostenere i propri figli. E questo è veramente una presenza, un intervento di grande intensità e significato. Procediamo alla lettura di altre notizie, di altri interventi. Papa Leone XIV interviene all'Assemblea della CEI e invita i vescovi: abbiate il coraggio dell'essenziale. E Papa Leone appunto ci propone l'essenziale, e lo propone con una intensità che gli deriva appunto dal suo altissimo ruolo. Ci dice: ascoltare la parola di Dio, ascoltare il popolo di Dio e quindi ascoltare i segni dei tempi, ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali e la missione affidata ai vescovi. E questo il senso del cammino sinodale che avete portato a compimento e che, come avete sottolineato, ora deve diventare stile permanente. Siamo alla realtà locale pordenonese e è riportata qui una segnalazione, una notizia che vi propongo. Al Santuario Madonna delle Grazie di Pordenone si tengono mensilmente, di solito il secondo mercoledì del mese, sante messe di misericordia, consolazione, liberazione e guarigione. La giornata prevede una liturgia dedicata e si articola con il seguente schema: ore 20, preghiera del Santo Rosario con possibilità di confessione, segue alle 20:30 la celebrazione della messa di misericordia e la prossima è in calendario per mercoledì 10 giugno, l'appuntamento è alle ore 20. E in questo contesto mi pare importante proporre alcune considerazioni, riflessioni, note esegetiche di Monsignor Renato De Zan, che ci accompagna ogni domenica con la sua intensa lettura della parola di Dio. E la sua esegesi è davvero magistrale, intensa, profonda e coinvolgente, e ci aiuta veramente a entrare nel cuore della parola e a coglierne i significati più coinvolgenti e più profondi. Scrive, fra l'altro, Monsignor De Zan: mentre la prima lettura testimonia l'amore provvidenziale di Dio verso gli ebrei nel deserto attraverso il dono della manna, la seconda lettura vede nell'Eucaristia il segno più alto dell'unità dei cristiani. Nell'amplificazione della colletta generale viene messo in luce il valore dell'Eucaristia e il memoriale della sua Pasqua. La colletta propria, invece, si premura di evidenziare che la celebrazione dell'Eucaristia è composta da due mense inseparabili, la mensa della parola e la mensa del corpo e sangue di Cristo. Giustamente la teologia parla di presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Il concetto poi che la teologia adopera per indicare la presenza reale è detto transustanziazione. Si tratta di un concetto legato a una certa corrente filosofica. San Tommaso d'Aquino ne ha parlato, ma verso la fine della sua vita aveva optato per il termine conversione. In ogni caso, quanto avviene sull'altare è una grandezza infinita. Grazie a Monsignor De Zan per questa sua presenza e per questo suo intenso contributo alla comprensione della parola di Dio. Siamo ancora in clima del diocesano, nell'ambito della diocesi. Monsignor Pellegrini, il vescovo della nostra diocesi, ha provveduto a comunicare nuove nomine del clero e qui potete trovare anche tutti i nomi dei sacerdoti che sono appunto protagonisti di alcuni movimenti o spostamenti e pertanto uno di noi potrà trovare notizie che riguardano la propria realtà pastorale, parrocchiale. Siamo in seminario a Pordenone. Continuano l'attenzione e il lavoro della Chiesa sui temi legati all'ambiente, con percorsi di speranza per la comunità nel segno dell'ecologia integrale. Si è svolto sabato 9 maggio a Roma, alla Pontificia Università Antonianum, il 22esimo seminario organizzato dagli Uffici Nazionali per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso per i Problemi Sociali e il Lavoro della CEI. Quest'anno sul tema aree interne, percorsi di speranza, comunità nel segno dell'ecologia integrale. E ce ne parla Luciana De Zorzi, che è l'incaricata diocesana per questo tema, e naturalmente chi desidera approfondirlo trova il suo intervento a pagina 14. Siamo a Porto Gruaro e al centro città si stanno svolgendo, anzi stanno per svolgere, chiedo scusa, i lavori per il restauro delle campanile. L'imponente cantiere è gestito dalla Soprintendenza di Venezia, alto 59 metri, pende verso nord-est di oltre un metro e si inclina di 2 mm l'anno. Dal 2001 è monitorato costantemente dagli esperti dell'Università di Trento. Siamo nel mondo della scuola. Amici di Milco, è una iniziativa particolare della scuola, premia 5 studenti. Curricula valutati per 3 anni, meriti scolastici, impegno sociale, percorso formativo. Sabato 23 maggio in sala consiliare del comune di Portogruaro si è tenuta la cerimonia di consegna dei contributi allo studio Amici di Milco. L'iniziativa del comitato, patrocinata dai comuni di Portogruaro e di Concordia Sagittaria, è ormai giunta alla 5ª edizione, confermandosi un appuntamento tradizionale, e si prefigge l'intento di onorare la memoria dell'imprenditore concordiese milconese scomparso prematuramente, assegnando dei contributi allo studio ad alcuni allievi frequentanti le ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado del comprensorio di Portogruaro, e qui potete anche trovare i nomi dei premiati. Siamo a un'altra tematica, siamo ancora però nel mondo della scuola, ancora nel Veneto orientale, e a Portogruaro col Marconi, a Nonne Veneto con la Mattei e a Cesarolo con la Pascoli ci sono appunto segnalati i nomi delle scuole premiate del concorso Ma che storia. A Tesone, la lunga notte delle chiese parrocchiali, e la lunga notte delle chiese in parrocchiale, chiedo scusa, rende omaggio ai dipinti di Don Giuseppe Pellarin. La spiegazione è a cura di Don Federico Zanetti, e poi la preghiera per gli ordinandi. Spostiamo ad altre pagine, ad altre tematiche. Siamo a San Michele a Tagliamento, nel Veneto orientale ancora. Avis in festa per la 50ª, appunto festa ancora del donatore, e c'è uno slogan sullo sfondo di questa iniziativa che recita così: un piccolo gesto, il regalo più grande, dona vita, dona sangue. È promosso dalla sezione Avis di San Michele al Tagliamento, che ha celebrato appunto la 50ª festa del donatore con il raduno dei soci nella nuova sede inaugurata lo scorso anno in Piazza Galasso nel capoluogo, nei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale. È stata una giornata segnata dall'importante momento di aggregazione con la partecipazione dei donatori di sangue di tutto il comune, con i presidenti, gli alfieri e i rappresentanti Avis delle consorelle venete e friulane. San Michele al Tagliamento ha ricordato l'anniversario del terribile bombardamento del 19 maggio 1944, e c'è pure una foto che testimonia il tremendo appunto bombardamento, e c'è una foto che testimonia la totale distruzione di questo paese, di questa realtà. Siamo ancora a San Michele al Tagliamento. Madonna della Rinascita, è stato realizzato dopo il bombardamento appunto un capitello votivo che ricorda appunto quanto avvenne nel periodo della guerra, e questo capitello mariano racchiude l'effigie della Madonna della Rinascita e una bella immagine della Vergine con bambino. E qui troviamo tutte le notizie relative a questa realtà e ai fatti ai quali abbiamo appena accennato. Siamo a Cordovado. La comunità piange la scomparsa di Gilias Covassin. Era una cordovadese doc, figlia di Maria e Nicolò, e ha frequentato gli studi magistrali a San Pietro Natisone. Era madre di 4 figli e ha trascorso molti anni di sofferenza, comunque una figura esemplare che si ricorda anche da queste pagine. Siamo a Fiume Veneto, domenica 21 dalle 10 alle 21 al Parco del Mortol, giorno del solstizio d'estate. Vogliamo regalare fra virgolette cito, quanto è proposto, vogliamo regalare alle famiglie una giornata semplice, divertente e vissuta nella natura, e quanto dichiara l'assessore allo sviluppo economico Michele Ceol. Siamo a Porcia, il Purlidium estate, momento di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio. L'amministrazione comunale, con l'assessorato alla cultura, promuove annualmente la rassegna Purlidium estate come momento di aggregazione sociale e di valorizzazione del territorio. Per la stagione estiva 2026, osserva l'assessore alla cultura Lorena Blarasin, l'offerta punta a diversificare le proposte per raggiungere ogni fascia di pubblico. Il cartellone prevede spettacoli teatrali, concerti musicali, presentazioni editoriali e cinema all'aperto. Naturalmente non posso citare tutte le iniziative, che sono veramente numerose, intense e coinvolgenti. A Rorai Piccolo, da sabato 13 giugno, in piazza Remigi, concerti sul Sagrato, 31esima edizione, con il coro Primovere. Siamo nel mondo alpino o prealpino, a Clausetto, e in municipio l'incontro con il sindaco Cescuto e la popolazione per parlare della strada regionale della Val Cosa. Ammirante assicura, pronto il progetto della nuova viabilità. E siamo a Zoppola, presso la scuola dell'infanzia e il nido integrato Cardinal Pancera, è stato inaugurato il giardino dei sorrisi dedicato ad Antonella Cecco. Ha avuto luogo nei giorni scorsi presso la scuola citata, e l'inaugurazione appunto del giardino, che significa tanto, significa una realtà viva, una realtà che rifiorisce, una realtà che richiama sempre una immagine intensa e significativa. E ancora abbiamo qualche minuto. Siamo ad Azzano Decimo. È stato vissuto intensamente il secondo momento comunitario per la conclusione dell'anno catechistico, una celebrazione che si era svolta nella prima parte per i ragazzi delle medie nella località del Bembo, dove si onora l'immagine appunto del Bembo. E poi c'è stato un altro momento significativo nella chiesa parrocchiale, in cui tutti i bambini, i ragazzi che hanno frequentato il catechismo e le loro famiglie hanno partecipato a questa intensa conclusione. Un pensiero grato a tutte le famiglie che hanno collaborato con i catechisti. E siamo arrivati quasi alla conclusione del nostro intervento, e voglio solo ricordare ancora un'iniziativa del nostro territorio. A Fiume Veneto, nel quartiere Primo Maggio, domenica 7 giugno, si celebra la Fiume Pedala.
1: Cogliamo l'occasione, Flavia, per salutarti, per ringraziarti per questa nuova puntata della Settimana nel Popolo. Grazie a voi tutti per averci seguiti fin qua. Vi lasciamo adesso in compagnia della programmazione di Radio Voce nel Deserto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri. Invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni, ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano, un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa e a tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 Horas, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina Dall'Olio.
3: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto, e su Bahrain. Nicola Ferrante.
4: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane, lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
5: Amin, Ulla, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i quattro sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i due caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taji Mohammed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Tre i morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Piaroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa un migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
6: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1.000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
7: Ma è normale, ma non solo chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Alle scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
6: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
1: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio, resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
8: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara, l'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze sulla stessa linea, Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine approvato a luglio dell'anno scorso è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
9: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Agricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
1: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
10: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, dei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia Bresciani.
1: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il collegio dei consultori della diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport, il tennis. Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in 2 set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Domandiamo allo spirito che oggi ci insegni ad adorare per esprimere la meraviglia, lo stupore, ma soprattutto la gratitudine per la presenza viva, reale di Gesù Cristo in mezzo a noi. È il Signore della vita, è quel prigioniero silenzioso che sta lì nel tabernacolo. E quando apriamo quella porticina, egli desidera entrare in comunione stretta con ciascuno di noi. È il Dio che ci ha mostrato l'amore più grande, donando se stesso. E il prete, tremando, pronuncia le sue parole sull'altare, e quel pane non è più pane, ma è il corpo del Signore, e quel vino non è più vino, ma è il sangue del Signore. Così ha voluto restare, non una eredità morta, non un ricordo pallido, ma una presenza viva, per continuare ad agire, a operare il bene, possiamo dire a compiere miracoli d'amore in chi lo accoglie e gli apre la porta del cuore. Concentriamo la nostra preghiera attorno a tre parole. La prima è ricordati. Questa è una festa in cui si deve ravvivare la memoria, perché il rito non sia qualcosa di sterile e di sorpassato e di abitudinario. E la memoria è tutto il bene che Dio ha fatto per noi, anche nel breve passo della nostra vita personale. Quante grazie abbiamo ricevuto. La più grande è il dono della vita e della fede in Lui. Ma forse col passar degli anni questa fede si è intiepidita. Oggi ricorda come Lui si è fatto presente nella testimonianza, nelle raccomandazioni dei tuoi cari, nell'esempio di qualche persona della comunità, come ti ha dato la possibilità di raggiungere certi traguardi. Ricordati soprattutto di Lui, della sua persona, del Dio che si è fatto neonato bambino a Betlemme e depositato da Maria in quella culla. Era già l'anticipo dell'Eucaristia, voleva restare fra noi cibo e nutrimento per l'umanità. Ricordati soprattutto che Lui ha dato la vita per noi, è stato immolato sulla croce, un sacrificio, diciamo a noi, ha pagato a prezzo alto la nostra liberazione dal peccato, dalla morte, dalla disperazione. Ricordati allora che tutto questo lo ha fatto per amore nostro, per poter salvarci e liberarci dalla morte eterna. Eccolo il ricordo che si ravviva ripensando tutto il dono di Cristo. E ricordati che una sera, poco prima di morire, egli raduna i suoi attorno alla tavola e mette se stesso nelle loro mani. Quanti dubbi ci sono stati circa la presenza di Gesù, quanti hanno voluto arrivarci con la loro ragione e non ci sono riusciti, come in quel quadro del Raffaello che c'è in Vaticano, filosofi e teologi a cercare di comprendere quel mistero che invece va solo accolto nell'umiltà, nella disponibilità, adorando appunto, continuando a meravigliarci e a benedire Dio che ha voluto essere presente in mezzo a noi. e se ti assalgono dei dubbi, ricorda la mula di Sant'Antonio, quella che ha piegato il suo ginocchio davanti alla presenza reale, e ricordati anche di tanta ingratitudine. Forse tra poco, passando per il nostro paese, vedremo della gente indifferente che continua a parlare, a fumare, e neppure volge lo sguardo a colui che ci ha dato la vita, al nostro Salvatore, che passa in mezzo a noi sempre con il desiderio di essere accolto, mai stanco di essere mendicante di amore. Ricordati allora di tutto questo e offri la tua lode. Ma una seconda parola può descrivere questa celebrazione: mangia, mangia. Gesù insiste e chiede a tutti noi di rivolgerci a Lui nel momento della fame, e tutti noi abbiamo fame di amore, di sicurezza, di speranza, fame di verità, di luce in un mondo di tenebra. A questa fame risponde Lui. Forse viene meno il coraggio di andargli incontro e di dire: ho bisogno di te. Qualche volta ci accostiamo alla Santa Comunione con leggerezza. C'è anche chi desidera la comunione per farne scempio e sacrilegio, come a volte sentiamo in quelle folli messe nere dove, al posto di celebrare l'amore di Dio per noi, si celebra la bruttezza e il male di Satana. Sì, l'uomo può arrivare a qualsiasi pazzia quando non riconosce la sua povertà, il suo limite, il suo essere creatura bisognosa di essere sfamata da Lui. Ecco come ci presentiamo: siamo affamati di te, Signore Gesù, e sappiamo che solo tu sei la via, la verità, la vita. Solo tu puoi plasmare, formare la nostra esistenza perché non cadiamo nella depressione. Solo mangiando te potremmo tentare di muoverci secondo il tuo stile, il tuo esempio. Tu ci comunichi la forza, tu sei sempre con noi. Rendici, come Maria, un tabernacolo di te, Signore, mentre ci nutri e diventi la nostra unica energia spirituale. Fa che non ci vergogniamo mai di portarti là dove ci troviamo, di andare noi incontro agli altri come andavi tu, con le braccia aperte e con il cuore capace di autentica compassione. Tu ci liberi dall'egoismo, tu ci liberi dalla paura della morte. Mangia, fu detto ad Elia quando si augurava di morire nella sua tristezza esistenziale, e l'angelo gli portò pane e acqua e riprese il suo cammino. Ma la terza parola che oggi sentiamo venire da quel silenzioso cibo che sta per noi sull'altare è: cammina, muoviti, sii un pellegrino dell'amore. Diventa anche tu eucaristico. Dopo che hai adorato e accolto il Figlio di Dio, porta sulle strade la speranza, regala a tutti i tuoi gesti di carità. Diceva l'apostolo Paolo: attorno all'altare attorno alla cena eucaristica si eliminano le divisioni che ci sono fra noi, soprattutto quello spirito di concorrenza, o quando ci riteniamo superiori agli altri, o nel nostro egoismo immaginiamo di non aver bisogno di nessuno. La comunità familiare, il rapporto tra marito e moglie, genitori e figli, la comunità della nostra parrocchia ha bisogno di vedere persone eucaristiche, gente che nutrita del Signore vive la sfida dell'amore che si dona, della vita che sa spezzarsi per gli altri. Ritroviamo questa forza mentre adoriamo il Signore. Sulle nostre strade c'è bisogno di chi canta e cammina, come dice un po' il programma della nostra comunità, di chi loda, ringrazia, benedice Dio e si muove secondo il suo esempio. In quella preghiera Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine, Ave vero corpo nato dalla Vergine Maria, si conclude con queste parole: O Gesù Pio, O Gesù Dolce, O Gesù Figlio di Maria. Meditiamole anche noi, la dolcezza, la pietà che viene dal Signore Gesù, soprattutto la sua attenzione ai nostri veri bisogni, oggi ci commuovono. Il Figlio di Maria continua ad essere messo nelle nostre mani perché cresca attorno a noi il suo sorriso di salvezza e di pace.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal primo libro dei Re, al capo 19. In quel tempo Acab riferì a Jezabele tutto quello che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: «Gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso la tua vita come la vita di uno di loro». Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, lasciò là il suo servo, egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. E con la forza di quel cammino, di quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, e come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, venne a lui una voce che gli diceva: «Che cosa fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». E il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là ungerai Casael come re su Aram, poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Casael, lo farà morire Jehu. Se uno scamperà la spada di Jehu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato». Questa è la parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, abbiamo ascoltato di questo incontro di Elia con il Signore sull'Oreb. E quando si incontra la parola di Dio, la storia ritrova la speranza. E ogni sera nella preghiera, in fondo, siamo chiamati a fare questa stessa esperienza del profeta. E oggi accogliamo in mezzo a noi un gruppo della Fraternità Evangelica di San Michele, dalla Germania, che salutiamo con amicizia. Elia viene costretto alla fuga perché è un condannato a morte. Fugge nel deserto, luogo della solitudine, della durezza, della prova. Immagine di questo mondo che non offre speranze, arido di umanità. E quel deserto è veramente un'immagine del nostro mondo, segnato dalla violenza, nel quale tanti vivono delusi e rassegnati. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Quella di Elia è la consapevolezza di un uomo stanco, in cui prevale la coscienza del proprio limite più che la fede nel Signore. Ma il Signore non accetta questo discorso. Egli infatti sa che ogni uomo e ogni donna possono essere sempre migliori dei loro padri, perché il Signore ha più fiducia nell'uomo che gli uomini stessi. Ed è questa anche la nostra speranza nel deserto di questo mondo. Elia si addormenta, deciso di lasciarsi morire, ma ecco che c'è l'angelo del Signore che lo sveglia, lo invita a mangiare, perché è troppo lungo il cammino per te. Ecco, il Signore prospetta ad Elia ancora un cammino lungo, e già in queste parole in realtà troviamo tutta la speranza del Signore per la nostra umanità. Potremmo dire: c'è un lungo cammino davanti a noi, c'è un lungo cammino ancora da percorrere per cambiare il deserto di questo mondo in un giardino, per cambiare il volto e il cuore di quest'umanità triste e rassegnata. Ed Elia incarna proprio la figura di quest'umanità sofferente, perseguitata, segnata dalla guerra, dalla fame. E capiamo che c'è bisogno di essere angeli in questo tempo, perché tanti possano trovare speranza nel futuro e un sostegno per il cammino. Il Signore offre ad Elia un po' di pane, un po' d'acqua, quel cibo sufficiente per compiere la strada fino all'Oreb, un cammino di 40 giorni che richiama quello dei 40 anni nel deserto, una vita intera in cui vissero con il pane e l'acqua donati da Dio. Oggi per la nostra vita noi in fondo riceviamo in dono questo pane della parola. È questo il pane che ci permette di vivere per non morire dietro a noi stessi e ai nostri problemi. E questa parola si manifesta sempre, ma chiede, come per Elia, di lasciarsi condurre. Ed è nella grotta dell'Oreb, il monte dove Dio si era rivelato già ai padri, al suo popolo, come parola, che Elia arriva. E per noi quel monte è proprio il posto della preghiera, che ci riunisce, ci mette in ascolto del mondo e del Signore. E il mondo si fa sentire spesso in questo tempo con voci terribili: il fragore del tempo impetuoso, il fuoco che brucia, il terremoto che tutto sconvolge. E qui colpisce allora che Dio sceglie un altro modo per farsi ascoltare. Non nei rumori di questo mondo, ma nel sussurro di una brezza leggera, attraverso cui il Signore sceglie di manifestarsi e di chiamare Elia. Ecco, fratelli e sorelle, in mezzo ai rumori della storia, delle vicende umane, la parola di Dio non cessa di parlare, ma bisogna saper riconoscere questa voce che viene dal silenzio, che mette a tacere paure, pregiudizi, quei rumori che tante volte assordano il nostro cuore
e che mette a tacere il rumore di questo mondo attorno a noi, con tutto il suo fragore. E il Signore parla ad Elia del futuro, di lotte che non sono finite, di nuovi re e nuovi profeti, e di un resto, i 7.000 che non hanno adorato gli idoli, i giusti da cui sempre la storia può rinascere. E allora ci doni il Signore di saper riconoscere la voce della sua parola che ci apre al futuro e ci faccia riconoscere negli altri la forza che Lui stesso ci dona. E rendiamo grazie al Signore per il pane della sua parola che ogni giorno ci guida e ci sostiene. Preghiamo il Signore della pace. Per la pace che viene dall'alto, per la misericordia di Dio e la salvezza delle nostre anime, preghiamo il Signore. Per la pace nel mondo intero, per la fine di ogni guerra, di ogni violenza, perché si affermi la giustizia e la morte non domini più sulla vita degli uomini, preghiamo il Signore. Per la pace nella Chiesa, per l'unità di tutte le Chiese di Dio, preghiamo il Signore. Per la pace e la protezione delle nostre comunità in ogni parte del mondo, non nella tranquillità e nell'avarizia, ma nella testimonianza della carità, preghiamo il Signore. Per quanti portano frutti di bene e di giustizia per i poveri, per le vedove, gli anziani, gli orfani, i bambini, per i miseri, per quanti si affidano al nostro amore e alla nostra preghiera, preghiamo il Signore. Per chi è in viaggio, lontano da casa, per gli emigranti, i profughi, i rifugiati, per chi è in carcere, in esilio e lavori forzati, in amara schiavitù, per tutti i sequestrati, per il loro felice ritorno a casa, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito e la guarigione di chi è malato, preghiamo il Signore. Per la pace di tutti noi, dei nostri fratelli e sorelle assenti, di coloro che ci amano e di quelli che ci ostacolano, preghiamo il Signore.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E preghiamo il Signore e il suo Santo Spirito affinché allontani ogni nebbia e ogni tenebra che per i nostri peccati oscura la vista del nostro cuore e ci conceda sempre l'intelligenza della sua parola, da ora e per sempre.
1: Amen.
0: E il Signore ci dia pace.
1: Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Giuseppe Dossetti, La politica come missione, presentazione libro.
1: Io credo che sia giusto riconoscere a Dossetti, non per una concessione, che in un qualche modo è riuscito a proporre barra imporre, ecco, l'impianto, la filosofia, l'assetto. La nostra Costituzione si costruisce attorno a un principio che è il principio del personalismo, che non era condiviso dalle altre forze politiche, bisogna saperlo, ecco. E allora in questo libro per la prima volta si fa riferimento a delle testimonianze che sono state portate attraverso la mediazione di alcune personalità come Gigi Pedrazzi, come il papà di Paolo Mieli, Renato Mieli, che era uno storico, che era lo storico portavoce di Togliatti, insomma, no? E Don Giovanni Nicolini, insomma, che hanno riferito queste testimonianze per capire l'impianto. Il ruolo che Dossetti ha avuto all'Assemblea Costituente, vabbè, intanto bisognerebbe capire il ruolo che hanno avuto i dossettiani, cioè Dossetti costituisce un gruppo e questi qua erano tutti dei personaggi che hanno avuto un ruolo importante. Nella prima parte della Costituzione lui e Moro, e nella seconda la Pira, e nella seconda parte della Costituzione Costantino Mortati, che era e Moro stesso, insomma, comunque era un gruppo di giovani costituenti che hanno preso in mano, che hanno gestito l'ambizione, perché Dossetti usava questo termine, l'ambizione di lasciare un segno nella storia del paese. Come nasce il ruolo di Dossetti? Voi sapete che all'inizio l'Assemblea Costituente era bloccata per varie settimane, alcuni mesi non riuscirono i costituenti a scrivere neanche una virgola, neanche una riga, perché c'era una contrapposizione all'interno dell'assemblea fortissima fra la componente cattolica, diciamo allora democristiana, e la componente laico comunista, laico di sinistra, al punto che a un certo momento Dossetti presenta una mozione per dire: vabbè, allora facciamo parlare uno per ognuno di questi due fronti, ci facciamo raccontare che cosa hanno in mente come modello dello Stato, perché non ha senso che noi siamo bloccati, noi che abbiamo fatto la resistenza, noi che siamo i compagni di tanti nostri amici che hanno lasciato anche la pelle nella lotta partigiana. Adesso non riusciamo, siamo riusciti a liberare l'Italia dal nazismo e dal fascismo, adesso non riusciamo a scrivere la Costituzione perché non riusciamo a concepire un modello di democrazia, ma siamo degli irresponsabili. E allora fa approvare questa mozione in cui si dice che uno per ognuno dei due fronti racconti qual è il modello di Stato democratico che ha in mente. E la Pira per i cattolici, e Lelio Basso per il fronte della sinistra e dei laici, raccontano ognuno il modello che ha in mente, ognuno dei due. E dopo questo racconto dei due costituenti, la distanza fra le due posizioni paradossalmente era aumentata, perché ognuno dei due ha tentato di sottolineare l'originalità del proprio pensiero, della propria idea, non ha cercato di riunire, di trovare un punto d'incontro. Disperazione nell'Assemblea Costituente, perché la situazione era ancora più bloccata. Scendendo i gradini di Montecitorio, ecco, incrocia Togliatti e dice a Togliatti: senta, onorevole Togliatti, si trattavano in lei domattina sarebbe disponibile a un incontro riservato a quattro occhi, lei ed io, per vedere se riusciamo a sbloccare questa situazione? Ormai le abbiamo provate tutte, siamo paralizzati. E Togliatti dice sì, si trovano l'indomani mattina in modo riservato in un bar in via del Corso, vicino a Piazza del Popolo, di fronte alla chiesa di San Giacomo. E in questo bar Dossetti dice a Togliatti: senta, io le ho chiesto questo incontro perché non riesco ad accettare che non riusciamo a scrivere neanche un articolo ma siamo impazziti? E allora dice Togliatti, sì, mi pare che lei abbia ragione, è una cosa molto seria, se lei ha delle idee me le dica. E Dossetti dice, no, ma guardi, lei ha esperienza politica, io non ho esperienza politica, sono giovane, sono arrivato qua quasi per caso. Ma no, sia lei. A un certo momento Dossetti prende in mano la partita e dice, benissimo, allora io le faccio la proposta. Scriviamo l'articolo 1, partiamo dalla centralità del tema del lavoro. Togliatti dice, ma lei mi fa questo discorso per compiacermi, perché vuole compiacere le mie posizioni? E Dossetti replica, no, io voglio compiacere le mie posizioni, non le sue. È evidente che io faccio una proposta che lei non può rifiutare, perché se dobbiamo trovare un punto di incontro bisognerà pur che cerchiamo delle proposte che sono condivise, se no, se andiamo avanti come abbiamo fatto fino adesso, non andiamo da nessuna parte. Ma io arrivo allo stesso approdo a cui arriva lei partendo da un altro punto di partenza. Lei è evidente che non può non accettare il tema della centralità del lavoro, ma io penso che il vero problema è quello di definire cos'è la persona, chi è la persona. Io penso che l'individuo, che è, come dire, il contenuto più insidioso che la cultura liberista ci consegna, l'individuo non sia in sé persona. L'individuo più la dignità fa la persona. E la dignità la si conquista attraverso il lavoro. Ecco che cos'è per me la persona, l'individuo più la dignità. L'uomo che quando va a casa può guardare negli occhi la moglie e i figli perché ha la dignità di chi ha guadagnato per mantenere la famiglia, la dignità. E poi, senta, noi abbiamo la possibilità, se mettiamo al centro il tema del lavoro, di fare avanzare il discorso sul valore della cittadinanza, un discorso che è fermo da 2500 anni, dal tempo di Pericle. Anche al tempo di Pericle c'erano i cittadini. I cittadini chi erano? Gli uomini liberi. Perché erano liberi? Perché c'erano degli uomini schiavi che lavoravano per rendere liberi loro. Noi capovolgiamo il discorso. Neanche la Rivoluzione Francese l'ha fatto. Togliatti è lusingato da questo discorso. Noi rendiamo cittadini gli uomini liberi che sono quelli che lavorano, non quelli che vivono di rendita del lavoro di altri. E nell'articolo 4 si dirà che l'articolo 4 e 5 si dirà che il cittadino concorre a costruire il progresso del paese attraverso il lavoro. Quindi c'è il diritto e assieme il dovere. E Togliatti comincia ad essere lusingato e dice, ma chi sono questi cittadini che diventano immediatamente, questi lavoratori che diventano immediatamente cittadini? Senta, dice ancora Togliatti a Dossetti, facciamo l'elenco di quali lavori danno il diritto accesso immediato alla cittadinanza, perché non si fidavano l'uno dell'altro. C'è un modo di dire a Roma, dov'è la sola, dov'è che mi vuoi fregare? Allora cominciamo a scrivere. E cominciarono a scrivere i lavori, il bracciante, l'operaio, il salariato, l'insegnante, l'infermiere, il medico, e fanno l'elenco, e scrivono l'elenco. A un certo momento si trovano di fronte all'artigiano e al commerciante, e Togliatti dice, calma, io non so se questi siano lavoratori o siano padroni. Io chiedo 24 ore perché ho bisogno di consultare Di Vittorio, che era il segretario della CGIL, che è il nostro capo delegazione nella terza sottocommissione, che è quella dei rapporti economici. Si danno appuntamento l'indomani mattina, Togliatti dice: ho parlato con Di Vittorio, Di Vittorio è d'accordo che anche il libero professionista, oggi diremmo la partita IVA, è un lavoratore come gli altri e quindi ha questo stesso riconoscimento. Anche l'artigiano, anche il commerciante, anche il professionista è un lavoratore. E Dossetti dice: ho interpellato anch'io Fanfani, che è il mio corrispondente nella terza sottocommissione, e anche lui dice la stessa cosa. Guardate che materialmente l'articolo 1 lo scrive Fanfani, eh? Non è scritto dalla sinistra, è scritto da Amintore Fanfani. E a un certo momento però Dossetti riprende ancora il discorso: però continuiamo a scrivere l'elenco. E a un certo momento si fermano quando Dossetti dice, continuano a elencare, per fortuna poi questo elenco viene cancellato, sia chiaro, perché non aveva senso, però se andate a leggere gli atti dell'Assemblea Costituente, questo dibattito si è riprodotto dal bar di Via del Corso, si è riprodotto dentro la prima sottocommissione. Dossetti dice: io metterei anche il lavoro orante. E Togliatti dice: ma cos'è questa roba? Se avete il problema di dare il diritto di voto ai parroci, nessuna questione, sono dei lavoratori come gli altri, noi possiamo avere delle riserve sul datore di lavoro, ma che loro lavorino non ci piove. No, non sono i parroci. E chi sono? Sono le monache di clausura. Ma che cosa fanno le monache di clausura? Pregano. Ma sarà mica un mestiere pregare? Sarà mica una professione? E lì comincia una discussione, fino al punto che il dibattito si riproduce. A questo punto ci sono gli atti dell'Assemblea Costituente, in sede formale di Assemblea Costituente, prima sottocommissione della Commissione dei 75, e a un certo momento questa discussione ricomincia con Togliatti che dice: ma non ha senso, e Dossetti che dice: no, ha senso, perché... E a un certo momento il dibattito, che fino a quel momento in Assemblea Costituente sull'articolo 1 era solo Dossetti Togliatti, Togliatti Dossetti, Dossetti Togliatti, si affaccia Moro, che era professore di filosofia del diritto e che con ragionamenti raffinatissimi cerca di dimostrare che aveva ragione Dossetti nel sostenere questa tesi, perché anche chi prega concorre a creare quel clima di unità, di compattezza della società che garantisce il progresso del paese, che poi troverà appunto formalizzazione nell'articolo 4 della Costituzione. Pensate qual è il livello. Il livello è questo. Ma potremmo parlare dell'articolo 2, dell'articolo 3. Sono tutti articoli dove non è vero che la Costituzione è un compromesso. Sì, formalmente, perché hanno fatto degli aggiustamenti perché ognuno sentisse come proprio i contenuti, il contenuto del singolo articolo, ma nella sostanza c'è una visione che è una visione di, come dire, di proiezione costituzionale di un retaggio evangelico sostanzialmente. L'intervento di La Pira all'articolo 2. Nell'articolo 2 i cattolici andarono in minoranza nella sottocommissione e prima di andare in aula per l'approvazione del testo, della bozza che era stata preparata nella sottocommissione, Dossetti, che aveva capito un po' come funzionano le cose, aveva fatto il giro delle sette chiese, era andato da Togliatti, era andato da Nenni, era andato da Tizio Caio, da Calamandrei, a spiegargli che avevano ragione loro, i cattolici, e che quindi loro sbagliavano ad assecondare la tesi dei liberali, secondo cui la Repubblica è fonte dei diritti fondamentali della persona. E quando interviene La Pira che dice: no, non può essere fonte, io non accetto che ci sia qualcuno o qualcosa che mi concede i diritti, perché sono nato, perché sono una persona, ho il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto all'assistenza, il diritto all'istruzione, perché esisto, sono titolare di diritti. Non c'è Costituzione che mi può dare quello che mi pertiene prima che nasca la Costituzione. È mio. E allora la battaglia di questi gruppetto di cattolici che cerca di cambiare le cose in modo che non ci siano più equivoci, e quel verbo fondare, la Repubblica fonda i diritti fondamentali, viene trasformato in riconoscere. Guardate che è il cambiamento di un verbo, ma c'è la sostanza dell'impianto costituzionale. La Repubblica riconosce i diritti fondamentali della persona umana, riconosce. Dunque ammette che c'è qualche cosa che precede la Repubblica medesima, la istituzione, c'è qualcosa che viene prima della Repubblica. E questo lo dico perché c'è il sindaco di Udine, a cui faccio tanti auguri di buon lavoro e lo ringrazio per la presenza stasera. Il verbo riconoscere nella Carta Costituzionale viene usato solo quando si discute dei diritti della persona e delle comunità locali, articolo 5, che è la proiezione sociale del diritto soggettivo della persona. La persona è tale se è in relazione con le altre, e il luogo in cui la persona va in relazione, entra in relazione con le altre, è la comunità locale. E dunque la comunità locale viene prima dell'istituzione nazionale, del Parlamento, del governo. La comunità locale esiste, direi, in natura, perché è la dimensione sociale del diritto soggettivo del singolo cittadino. E dunque quando i governi di qualsiasi colore vi tagliano le risorse, dovete come sindaci dire: c'è l'articolo 5 che dice che noi, che lo Stato riconosce le prerogative delle autonomie locali. Perché il segreto che connota, lo dico anche, c'è l'assessore qua del comune di San Vito, il segreto che connota le carte costituzionali spesso si trova nascosto in un angolo che diventa l'angolo fondamentale. Sappiate che possono cambiare i regimi politici, ma il vincolo interno dei diritti scritto nella Carta Costituzionale e il vincolo esterno dei diritti scritti nei trattati europei sono il capolavoro di quella stagione di classe dirigente che ha voluto mettere in sicurezza la democrazia del nostro paese. Possono cambiare i colori politici del governo, ma questi sono vincoli irrinunciabili, quelli interni della Costituzione e quelli esterni del trattato, perché, come è noto e come dicevano i grandi maestri costituzionalisti, le costituzioni sono quelle leggi che i popoli si danno nei momenti di loro maggiore saggezza per difendersi dai momenti di loro maggiore dissennatezza. Per fortuna che la Costituzione c'è. Se è consentito, noi stiamo parlando del Dossetti, si è impegnato in politica, compreso l'anno in cui ha fatto il partigiano, tutto compreso 7 anni. E poi ha fatto l'uomo di chiesa, diciamo di chiesa nel senso che sì, si è occupato soprattutto di chiesa, ma anche monaco, per altri 42 anni. Noi parliamo sempre di questo periodo, ma guardate che Dossetti, quando ha fatto il prete e quando ha fatto il monaco, è sempre stato uno che ha modificato le situazioni.
2: E arrivo, difatti, riparto da questa citazione. La mia stagione politica è durata 7 anni, mettendoci anche il periodo della clandestinità. Poi mi sono ritirato. Perché? A Pordenone disse: per 2 ragioni. Ho deciso proprio di mettermi da parte, anche se non si è mai messo da parte. Prima di tutto la situazione politica internazionale, la divisione in 2 blocchi sempre più irrigidita e sempre più irrimediabile, ma qui non occorre soffermarsi. La seconda ragione è intrigante. Una seconda causa, cioè dice, mancassero le premesse per un rinnovamento, una riforma della vita nazionale. A causa, lo traduco, ma è il contenuto esplicito, a causa dell'arretratezza culturale del mondo cattolico, non solo, immagino, del mondo cattolico, ma a causa dell'arretratezza culturale del mondo cattolico. Cioè mancano delle premesse. Se non ci sono queste premesse, cioè se nella società non ci sono delle consapevolezze, delle convinzioni, dei livelli anche di assunzione di responsabilità, non si può fare niente. E tra l'altro dice anche, mi permetto di dire queste cose non per un attaccamento al passato, ma viceversa per un certo anticipo sul futuro. Cioè dice, parlo forse troppo guardando avanti. E allora dice, io adesso mi metto a lavorare per costruire premesse. Ad esempio, ho fondato l'Istituto di Scienze Religiose di Bologna. Non è come i nostri istituti di scienze, è un centro di ricerca, ma anche di divulgazione, di formazione. E quindi, soprattutto, ma questo l'aveva nella profondità della sua anima, la fondazione della famiglia religiosa. Dice che è cominciata prima ancora che io fossi prete, la scelta monastica, cioè lavorare così anche dentro di sé, tutto orientato a diffondere tra i laici cristiani questo e quello, una formazione, un pensiero che stesse a monte dello stesso pensiero sociopolitico e che lo sanasse continuamente dai suoi pericoli. Questo è Dossetti. Ecco, allora, due domande allora distinte. Professor Luigi, così qualche parola sulla famiglia religiosa di Dossetti, sulle sue caratteristiche, anche sulla sua radicalità di scelta, di prospettiva, eccetera. E chiedo poi, rivolgo già la domanda all'onorevole Pierluigi, sta storia della formazione, la formazione è un mondo con tanti livelli, tanti aspetti, tanti rami, eccetera, ma credo che sia stato profetico in queste cose, vedeva avanti molto, ma possiamo anche adesso ancora parlare della possibilità di una formazione, lasciando stare i livelli diversi, ma di formazione sociale e politica? Cioè, sto discorso lo chiudiamo, lo teniamo aperto, esistono delle sedi, delle vocazioni, delle chiamate in questo senso? Intanto, della famiglia religiosa.
3: Diciamo, la famiglia religiosa si conforma intorno forse all'unico testo che è di Dossetti, che lui ha scritto e poi è rimasto così com'è da circa, insomma, che è la regola che sovraintende la vita della famiglia religiosa, che tranne alcune piccole modifiche e alcuni postilli non è mai stata più ritoccata da Dossetti, è rimasta così come fu fatta mi sembra negli anni 50, nel 55, quindi anche prima di quella che è l'esperienza bolognese che lui fa come consigliere comunale su spinta del Ercaro, insomma è una vicenda abbastanza complicata, ma a suo modo indicativa e esplicativa di Dossetti, perché Dossetti imposta tutto un discorso sulla città di Bologna che poi sarà fatto proprio dalle amministrazioni comuniste che si susseguiranno nella gestione della città, ma questo diciamo è un altro discorso. E la piccola famiglia appunto che nasce sulla scia di questa regola. E, ultimamente è uscito in questi giorni un libro che spiega un po' l'assetto, la struttura della piccola famiglia relativamente all'accoglienza di coppie di sposi, perché all'interno della piccola famiglia dell'Annunziata esistono anche, oltre ai consacrati monaci e monache, e ci sono anche le coppie di sposi che professano alcuni voti, e quindi c'è tutto un intervento di Dossetti ed una passione nel cercare di spiegare, di fare catechesi della regola e di fare catechesi dell'impegno dei laici coniugati tramite il matrimonio all'interno della regola. E questo Dossetti ad un certo momento dice, io ho riflettuto molto se creare un terzo ramo un terzo ramo rispetto a ramo maschile e ramo femminile, ma poi ho deciso di no, ho deciso di inglobare gli sposi all'interno dei due rami, e anche perché secondo me questo, lui dice, e semplifico, è un po' il destino della Chiesa del futuro. Siamo nell'86, mi sembra che lui fa questo discorso all'interno della comunità, è riportato lì nel libro. E quindi poi si impegna nella catechesi a fare quello che è importante fra tanti aspetti della piccola famiglia, che la piccola famiglia è una comunità diocesana, cioè nel senso che risponde ai bisogni, anche alle esigenze anche più minute delle diverse diocesi, della vita anche, e su quello lui insisterà molto, soprattutto con gli sposi, della vita parrocchiale. Non vuole creare una comunità aliena dalla vita diocesana, anche perché lui dice, poi insomma i riferimenti non si sa bene a qua, dicendo, abbiamo visto come che è molto facile scivolare verso forme elitarie di comunitarismo, e soprattutto queste famiglie religiose, ordini che si comportano, si ritagliano uno spazio all'interno della Chiesa quasi esclusivo, lui non è che le amasse molte. Quindi c'è tutto l'invito agli sposi, ma agli stessi suoi fratelli, a vivere la vita diocesana, a vivere la vita delle parrocchie, a vivere con tutte le difficoltà e con tutti anche le contraddizioni insite in una vita che si sposta, insomma, che va dall'eremo alla metropoli, come è una delle definizioni dei circoli Dossetti di Milano, fondati a suo tempo da Giovanni Bianchi e da Pino Trotta. E quindi ecco, la piccola famiglia per Dossetti è un po' il trasformare un lavoro e un pensiero suo personale in qualcosa di collettivo, e farlo sempre di più e renderlo sempre di più un discorso comunitario, non soffermato e centrato sulla propria persona. Anzi, in questo libro che è uscito ultimamente, lui a un certo momento dice proprio molto chiaramente: non pensate che io sia una sibilla, insomma, che io possa avere risposte per tutte le vostre domande e risoluzioni per tutti i vostri problemi, perché rischiamo di creare un'ideologia di una comunità. L'ideologia di comunità è un'ideologia di una persona, soprattutto quello lui penso facesse riferimento a questo, che non mi piace. Non mi piace anche, diciamo, nella declinazione del termine di cristianità, che lui in alcuni passaggi dice di non amare particolarmente. E quindi l'impegno rispetto alla piccola famiglia, poi lui lo trascina in Medio Oriente, lo trascina, poi diciamo che l'idea ultima di Dossetti era quella di entrare a contatto con sempre più a Oriente. Infatti alcuni fratelli e sorelle dimorano per un periodo in India, poi diciamo non gli viene rinnovato il visto, alcuni fratelli e sorelle soprattutto dimorano per un periodo in Cina. Cioè Dossetti sente molto la sfida di questa sia della spiritualità orientale, sia di questo mondo che lui ritiene un po' come un mondo che sta diventando sempre più importante sullo scacchiere internazionale, e che, con cui la Chiesa, anche la Chiesa Cattolica, deve fare i conti. Ma soprattutto poi l'impegno è quello sul confine medio orientale, quello su un terreno così difficile come era quello di questo, lui definirà in alcune omelie, di questo piccolo lembo del globo su cui si scaricano le tensioni mondiali, e infatti sarà lì in cui ancora adesso ci sono due comunità, una vicino Ramallah e l'altra in Giordania, con sempre più difficoltà anche per la presenza dei cristiani e della Chiesa nei contesti in cui di fatto è nata, nei contesti in cui la parola si è incarnata, e soprattutto nei contesti. Poi Dossetti percepisce subito, quasi subito, anche la sfida dell'Islam e nelle sue portate sia religiose che, attenzione, Dossetti le percepisce anche nelle sue portate legislative, cioè l'impatto dell'uso e dei costumi islamici rispetto agli ordinamenti occidentali. e rispetto anche alle sfide che porta all'interno della Chiesa e nei confronti, del cristianesimo. E quindi lui è anche molto prudente e cauto nell'invitare a non prendere decisioni avventate nei confronti dell'Islam, c'è poi tutta la questione della prima guerra del Golfo, ma aspettare che come dire, la polvere si posi, lui dice, e poi per poter dare ed emettere effettivamente un giudizio e un confronto veramente costruttivo, poi soprattutto nell'ottica della pace. E questo è un aspetto fondamentale della piccola famiglia dell'Annunziata in quei territori, e che non è una presenza in cerca di proseliti, cioè la piccola famiglia dell'Annunziata è una presenza di preghiera e di studio, quasi come dice Dossetti, sine glossa della parola, in quei posti dove si è incarnata, ma senza l'ambizione o il proposito appunto di cercare di impiantare, di convincere, di fare. E quindi è un aspetto importante, per cui anche è apprezzata questa presenza anche dagli stessi musulmani, dallo stesso mondo ebraico, è apprezzata questa presenza come una presenza di cerniera che unisce diversi mondi e che fa soprattutto un discorso di pace e di convivenza fra queste varie, fra le varie confessioni religiose. Ed è uno degli aspetti forse più importanti ed uno dei lasciti più importanti di Dossetti. Io dico sempre che se si vuole capire quello che Dossetti è stato, cioè concorrere a capire quello che Dossetti è stato e quello che Dossetti ha creato, bisogna quantomeno andare qualche volta a visitare la comunità, a vivere anche una mezza giornata, seguire la regola, seguire anche studiare la regola, studiare la stessa liturgia, vivere. C'è questo aspetto particolare che mi colpì una delle prime volte che sono state, perché nei refettori del ramo maschile della piccola famiglia c'è sempre una grossa cartina del mondo, che non è diciamo, per un aspetto così scolastico, ma perché Dossetti faceva tenere in quasi tutte le case dei propri confratelli questa grossa cartina del mondo per significare che appunto la complessità della storia e anche la complessità del ruolo di una famiglia appunto religiosa all'interno del grosso corso della storia e del grosso corso sia della storia intesa come insieme dei fatti e delle interpretazioni umane che della storia della Chiesa fondamentalmente, e quindi del ruolo di pace e di pacificazione che rispetto ai grossi problemi mondiali la piccola famiglia deve perseguire in obbedienza al proprio vescovo nella costruzione di una sempre più ricercata povertà sia di animo che materiale all'interno di una chiesa povera, perché uno diciamo degli aspetti di Dossetti è che Dossetti dice senza mezzi termini che la chiesa deve essere una chiesa povera nei riferimenti materiali, nei riferimenti spirituali, ma soprattutto una chiesa non più puntata sull'Occidente. L'idea che la chiesa sia espressione esclusiva del pensiero occidentale è una cosa che impoverisce la chiesa e impoverisce anche diciamo il mondo occidentale nelle sue capacità di elaborazione critica. E quindi è un po' quello che lui poi cerca di trasmettere ai propri fratelli, alle proprie sorelle, in quello che lui chiama poi uno degli ambienti più anche complicati del vivere monastico, che è il cenobio, come palestra, lui dice addirittura è la prima palestra di tolleranza e di comprensione dei bisogni dell'altro, è il cenobio, e quindi la capacità di vivere con un fratello che non si è scelto di fatto della, e quindi di costruire con lui anche nella diversità un terreno comune.
2: Qui vicino, dire il vero, nel Patriarcato di Venezia, a Marango, c'è una piccola comunità monastica che si ispira proprio alla regola della piccola famiglia dell'Annunziata e che ha avuto e ancora dei contatti abbastanza continuativi e profondi con questa esperienza. Ho visto anche che il libro è dedicato a Suor Agnese Magistretti e a Don Atto Serighi, e quindi siamo anche vicini, credo anche nelle difficoltà che questa esperienza religiosa sta attraversando. Allora ci diamo ancora qualche minuto rispetto alla domanda che è già stata anticipata.
1: Dossetti aveva...
2: Dossetti

Siamo, insomma, no? E lui dice: Massimo, non venite da me, io ormai appartengo a un secolo, come minimo a un secolo passato, come minimo, nel senso che forse anche a due secoli passati, insomma, no? Ma dovete cercare intelligenze nuove, così come all'Assemblea Costituente hanno finito per avere un ruolo importante intelligenze nuove. Io cito sempre un ricordo personale nella mia città, Reggio Emilia, quando venni invitato come esterno ad assistere a un intervento del segretario nazionale del PSUB di allora, Lelio Basso, che è stato sicuramente uno dei costituenti più importanti, il quale dice: sono contento di parlare qui a Reggio Emilia, dove che è la città di quello che ci ha fregato, ho usato questa espressione. E perché ci ha fregato? Ma perché i cattolici durante il fascismo, mentre noi eravamo nelle patrie galere, loro erano nelle canoniche e studiavano. E quando ci siamo trovati all'Assemblea Costituente, loro avevano le idee chiare sul modello di Stato democratico da realizzare, e noi ancora no. Dossetti ha sempre avuto questa ambizione di avere un pensiero, di avere un progetto, di avere un obiettivo compiuto. Non era interessato al dettaglio, potevi anche perdere una singola battaglia, ma l'importante è che tu avessi un disegno. Allora lui dice ai suoi, non solo a quelli di Bailame, ma dice ai suoi monaci e alle sue monache: sul comodino tenete due libri, il libro, cioè la Bibbia, è un libro di storia pesante, non un bignami, perché il monaco non è del mondo, ma non è estraneo al mondo, deve capire quello che sta succedendo, leggere la storia, e in questo usa delle espressioni analoghe a quelle di Aldo Moro. Moro parla dell'intelligenza degli avvenimenti, cioè saper intuire, capire, interpretare quali sono le conseguenze di quello che accade oggi. Dossetti parla di intelligenza della storia, ma è la stessa cosa. Quello che mi fa rabbia della politica di oggi è che si vive il presente, viviamo in un eterno presentismo, non sappiamo che cosa succederà domani, non c'è disegno, bisogna capire che le scelte che si fanno oggi porteranno a queste conseguenze. Siamo arrivati fin qua, ma era prevedibile la situazione che ci troviamo oggi. Già nel discorso di Pordenone fa degli accenni sui temi del divorzio, dell'aborto, eccetera, molto importanti e attualissimi. Bisogna capire che se tu non drizzi l'asse della storia nel momento giusto, poi ti troverai con certe conseguenze inevitabili. E se la classe dirigente, sia essa politica sia ecclesiale, non riesce a intuire, avere il senso della storia, leggere la storia, capire gli avvenimenti e le loro conseguenze, non è all'altezza della sua responsabilità di classe dirigente. E sostanzialmente questo è l'ascito che ci ha donato Dossetti, di saper leggere la storia, intuire la storia. Guardate, io ricordo sempre, lui diceva al tempo della prima guerra del Golfo, qua c'è un collega parlamentare, Agrusti, con cui ci siamo divisi durante quella votazione, nel senso che lui votò come la maggioranza del gruppo della Democrazia Cristiana e io votai contro, votai in modo diverso. Contro eravamo in quattro e più altri quattro che si sono astenuti. Ma comunque Dossetti mi parlava di questa, di questo evento. Ne soffriva, io non l'avevo mai visto piangere in quell'occasione, prima ancora del voto, piangeva perché non riusciva con gli argomenti a convincere prima di tutto la Chiesa di allora. Possiamo dirlo con rispetto delle personalità ecclesiastiche che sono presenti, la Chiesa di Ruini. Non riusciva
non riusciva la Chiesa a capire quali sarebbero state le conseguenze. E lui diceva, e arrivò a scriverlo in un appunto a

0: anonimo sul regno. Guardate che qui la Chiesa è identificata con l'Occidente, e siccome il nemico è l'Occidente, perché fa la guerra a questi, non interessa, perché c'era la risposta per il Kuwait. Era una questione di principio, non era come l'Ucraina oggi, dove c'è un popolo che, ma il Kuwait non ha un popolo, non ha niente, era una costruzione, però era sicuramente una violazione del diritto internazionale. Ma qua viene vissuto come l'Occidente che aggredisce, e l'Occidente per questi popoli è la Chiesa, e la Chiesa è il cristianesimo, e accadrà che scomparirà il cristianesimo nelle terre in cui è nato. In Iraq c'è Ur, dove è nato Abramo. Scomparirà. È uscito in questi giorni un libro sulla scomparsa dei cristiani nella terra dove è stato fondato il cristianesimo, dove è nato il cristianesimo. Perché questi popoli hanno una memoria lunga, lui usava l'espressione una memoria da elefante, non dimenticano, e aggiungeva: non so se fra 5, fra 10, fra 15 anni vedrete quale sarà la vendetta. Torri Gemelle, 2001. Io ero segretario del Partito Popolare. Siamo riuniti, coincidenza temporale assolutamente casuale, siamo riuniti in una stanza, segretari dei partiti del centro-sinistra che avevano appena perso le elezioni perché era stato eletto Berlusconi. Eravamo riuniti all'inizio di settembre per fare un po' il punto della situazione. A un certo momento arriva un commesso e dice: venite a vedere che cosa sta accadendo in televisione, vedete? E siamo riusciti a guardare l'abbattimento della seconda torre. Dopo due minuti un altro commesso dice: ci sono i giornalisti sotto che chiedono un commento. Ci siamo guardati in faccia, c'erano i segretari degli altri partiti, i presidenti, ex presidenti, c'era D'Alema, c'era Amato, c'era Rutelli, c'erano insomma tutti quelli che del centro-sinistra. E vai te, ma che cosa andiamo a dire? Cos'è un incidente? È un pazzo? È un attentato? Nessuno sapeva che cosa dire. E alla fine hanno detto: ma vai tu. E capivo che cosa c'era in questo vai tu che tanto rappresenti un piccolo partito e puoi dire quello che vuoi. Io sono andato, mentre facevo lo scale per scendere da quel luogo, eravamo al primo piano, e mi sono illuminato di quello che aveva detto Giuseppe Dossetti. Non so se fra 5, fra 10, fra 15, erano esattamente 10 anni. Ma non l'ho detto, perché non ho avuto la forza di dirlo, ma è esattamente questo. Allora, se tu non tieni conto di questa conseguenza, c'è una conseguenza più grave per la Chiesa che scomparire dal luogo dove è nato il cristianesimo? La Chiesa che si faceva prendere dal realismo della politica? C'è una cosa più... ci rendiamo conto? Guardate, non so a chi interessi tra i presenti, forse a nessuno, ma io credo che se non ci fosse stato Dossetti nella Democrazia Cristiana, non c'è dubbio che io non metto in discussione la grandezza come statista di De Gasperi, perché De Gasperi ha avuto sicuramente il merito di ancorare l'Italia a questa metà del globo, all'Europa, perché l'Europa... De Gasperi ha avuto nei meriti nella costruzione dell'Europa maggiore di quelli che gli sono riconosciuti, ma non c'è tempo adesso per spiegarlo. Ciò detto, se non ci fosse stato questa presenza, questa meteora di Dossetti, probabilmente De Gasperi non avrebbe retto alla pressione di Jeddah, dei comitati civici che volevano una cosa diversa dalla Democrazia Cristiana, e la Democrazia Cristiana avrebbe fatto la fine che ha fatto in paesi come il Portogallo, come la Francia, che è scomparsa nel volgere di pochi mesi. Ecco, in Italia ha tenuto per 50 anni, perché comunque dentro la Democrazia Cristiana c'erano posizioni diverse, ma c'era il fuoco di una memoria che bisognava in un qualche modo ai cattolici era chiesto in un qualche modo di testimoniare una originalità, perché se ragionavano con le categorie simili a quelle degli altri non servivano a nulla.
1: Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Meditiamo il capitolo sesto di Giovanni, dai versetti 51-58, nella solennità del Corpus Domini, dell'Eucaristia. Domenica scorsa ci siamo soffermati a meditare il mistero della Santissima Trinità. Un Dio che apparentemente sembra lontano, inafferrabile, e invece ci viene ricordato oggi e alla nostra portata. È nell'Eucaristia, è nella parola. E illuminati dall'Eucaristia, dalla parola, e nutriti dall'Eucaristia, noi sapremo vederlo nel fratello e nella sorella che incontriamo, nel sole, nella luna, nell'acqua, dentro noi stessi, là dove insieme ad altri preghiamo e lavoriamo, uniti nel suo nome. Ecco dov'è Dio amore. Qui, ora. Celebrare allora la solennità del Corpus Domini è occasione per rimettere in ordine ogni cosa, affinché ci lasciamo avvolgere dall'amore di Dio per amare come Lui. Sì, perché l'Eucaristia ci ricorda che Dio amore è molto più concreto di quello e di quanto si possa solo immaginare, e chiede di essere amato e adorato nello stesso modo, con concretezza. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti, ricorda Giovanni nella sua prima lettera. Come Dio amore ha preso corpo, così anche noi siamo invitati, chiamati a dare corpo alle nostre parole, perché Dio amore non ha amato a parole, ma ha amato con tutta la sua vita, si è fatto carne pur di salvare l'umanità. Il testo del Deuteronomio che la liturgia ci propone come prima lettura invita proprio a ricordare come il Signore ha sempre accompagnato il cammino dell'uomo e come lo ha liberato dalla schiavitù e condotto lungo il deserto, dove lo ha nutrito di manna sconosciuta ai loro padri. Un'esperienza che si è radicata nella memoria del popolo di Israele e si è fatta lode nella preghiera, come saremo invitati anche noi a fare cantando il Salmo. Egli, cioè Dio, ti sazia con fiore di frumento. Dio è colui che non ti abbandona mai, che si fa prossimo, vicino, che ti nutre. Ecco, Dio si rivela come il provvidente, colui che pur di saziare la fame del popolo non solo dona pane, ma si fa lui stesso cibo. Ascoltiamo il testo. Io, dice Gesù, sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Il Dio amore, dunque, è colui che si fa pane vivo per noi. La notte di Natale, così diceva il Vangelo, diede alla luce il figlio, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. La mangiatoia, commentavo a Natale, era lo spazio dove gli animali potevano trovare cibo. Ebbene, in quel posare Gesù nella mangiatoia, Dio ci ha fin da subito suggerito che Gesù si faceva cibo per noi. Continua il testo del Vangelo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Gesù dunque è il pane vivo, per cui chi ne mangerà ha la vita eterna. Se osserviamo attentamente, in queste poche righe ritroviamo riportati termini come mangiare ben 8 volte, bere, bevanda 4 volte, la carne 6 volte, sangue 4 volte, vita 9 volte. Sono parole
che dobbiamo contemplare, sulle quali dobbiamo soffermarci. Non tanto spiegare, perché non riusciamo a capirne la portata. E siamo chiamati ad accoglierle in pienezza. Se noi vogliamo vivere della vita vera, ci suggerisce oggi Gesù. Quindi non solo la vita biologica, fisica, ma la vita vera, dobbiamo mangiare il pane che Gesù ci offre, ossia se stesso. Tutta la sua vita, tutta la sua azione, tutte le sue parole dalla nascita a Betlemme fino alla morte di croce, tutto è innestato nel Padre. È una vita spesa fino in fondo per ciascuno di noi. La gente risponde: come può costui darci la sua carne da mangiare? I giudei cominciano a criticare Gesù e forse anche noi esprimiamo a Dio le stesse obiezioni. Siamo talmente prigionieri della sola logica umana che tutto ciò che esce dalle nostre prove si perde. Eppure Gesù si presenta come il pane di vita. Ascoltiamo ancora il Vangelo. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Da questo versetto comprendiamo bene che Gesù si nutre della relazione con il Padre, vive in Lui. Così se noi vogliamo vivere, dobbiamo relazionarci con Gesù che è vita. Gesù si è offerto al Padre, facendosi uomo, e ora facendosi pane per noi, ma ci invita a nutrirci per divenire una cosa sola con Lui. Allora la fede non è imparare a memoria qualcosa, ma entrare in relazione con Gesù, diventare un'unica cosa in Lui, fare in modo che Gesù sia vita in me. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà San Paolo. L'Eucaristia porta a pienezza ciò che il battesimo ha realizzato nella nostra vita. Vedete, la vita di Gesù concretamente diventa nostra vita e noi, cibandoci di Lui, siamo suo corpo, membra viventi nello Spirito Santo. È un concetto che forse appare difficile, ma potremmo dire così: come Gesù, parola di Dio, si è fatta carne, la carne di Gesù si è fatta pane e ci dà forza, così noi siamo chiamati a farci carne, a diventare noi stessi nutrimento per gli altri. Solennizzare il Corpus Domini, riconoscere allora la preziosità e la grandezza dell'Eucaristia, non porta a niente se sono solo parole. Questa logica d'amore deve farsi presenza attraverso di noi. Che senso ha incensare l'Eucaristia se poi non incenso con gesti di attenzione, di misericordia, il fratello che incontro? Che senso ha ricoprire di addobbi di ogni tipo l'altare se poi non ricopro chi manca del necessario per coprirsi? Che senso ha accendere 1000 candele all'altare se poi non illumino con il mio sguardo e la mia parola coloro che sono smarriti di cuore? Se non imparo a passare dall'altare alla strada, vuol dire che forse sto sbagliando, rischiando anch'io di essere un sepolcro imbiancato, bello all'esterno, ma dentro pieno di ipocrisia e di iniquità. Dare corpo all'espressione "vado a fare la comunione", sì, comunione con Cristo realmente presente nell'Eucaristia, infatti Gesù dice "questo è il mio corpo", ma deve diventare comunione vera e reale con i fratelli, perché lo stesso Gesù che ha detto "questo è il mio corpo" ha anche detto "avevo fame e mi hai dato da mangiare".
E tutto quello che avete fatto a uno dei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Ecco perché durante la celebrazione della messa noi invochiamo esplicitamente due volte lo Spirito Santo. Una, nel momento della consacrazione del pane e del vino, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue. Ma dopo la consacrazione, noi preghiamo così, ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Sì, lo Spirito trasforma il pane e il vino in corpo e sangue, ma noi preghiamo anche perché quello stesso Spirito trasformi noi che ci nutriamo dell'Eucaristia in un unico corpo, che è la Chiesa, dove Cristo è il capo e noi siamo le sue membra. Allora se noi diciamo vado a fare la comunione con il Signore, devo fare anche la comunione con i fratelli. Ed è la parte più difficile, tanto che Gesù stesso dovrà pregare così il Padre del Cielo. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Padre, siano perfetti nell'unità. Su questo far comunione tra noi si gioca la credibilità della Chiesa, del nostro essere cristiani. E allora continuiamo a fare la comunione con il Signore Gesù nell'Eucaristia, ma chiedendo sempre al Signore di imparare a diventare strumenti di comunione gli uni con gli altri. In questo modo faremo veramente Corpus Domini, festa dell'Eucaristia. Ho cercato con semplicità di spiegare la parola e di domandarci che cosa dice questa parola a noi oggi. E ora che cosa rispondiamo? Lo faccio come sempre con due preghiere. La prima è quella che la liturgia ci presenta dopo il canto del Gloria, che fa da riassunto alle letture che abbiamo appena ascoltato e meditato. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convitto del tuo regno. Io invece rispondo con queste altre parole, attraverso le quali ho cercato di esprimere quello che la parola ha suggerito al mio cuore. Ma prima di recitare la preghiera desidero augurare a voi tutti una buona festa del Corpus Domini e una buona settimana. Signore Gesù, nella tua ultima cena ti sei fatto pane di vita spezzato per noi. Nutriti di te, aiutaci a spezzare l'egoismo che alberga nei nostri cuori per coltivare una vita vera. Nella tua ultima cena ti sei alzato da tavola, ti sei tolto le vesti e hai lavato i piedi ai tuoi discepoli perché vedendo imparassero. Aiutaci a lasciarci scomodare dall'esigente regola dell'amore per coltivare una vita vera. Tu hai detto questo è il mio corpo. Aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi all'Eucaristia, presenza reale di te, Corpus Domini. Tu, chi hai detto avevo fame e mi avete dato da mangiare, aiutaci a riconoscerti e a inginocchiarci innanzi al povero, presenza reale di te, Corpus Domini.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in un corso di esercizi spirituali sul tema Io sono con voi.
1: Abbiamo meditato come l'annuncio di Gesù all'inizio della sua predicazione è l'annuncio del regno di Dio che ormai è vicino, è presente, è stato inaugurato, deve crescere, anche se all'inizio appare come un granello di senapa, come un pizzico di lievito, però questo regno è già presente e continua ad agire, continua a crescere, anche se tante volte i nostri occhi sono magari incapaci di riconoscerlo, eppure se abbiamo occhi di fede scopriamo come questo regno continua ad agire, a svilupparsi, a crescere in un mondo che apparentemente sembra in preda alle grinfie del male, della morte, della violenza, dell'ingiustizia, della guerra. Abbiamo poi visto come Gesù chiama, e chiama per un atto di misericordia, invita a seguirlo. A quale fine? Al fine di sperimentare in lui la presenza del regno di Dio, per poi poterlo annunciare al mondo, annunciare la possibilità di un mondo nuovo, di una umanità nuova. Ecco allora che costituisce la piccola comunità, la piccola chiesa. All'inizio sono gli apostoli, è l'umanità nuova, è un'umanità che finalmente è capace di essere presente nel mondo facendo sua la sapienza del regno di Dio, del progetto di Dio. Ecco che allora arriviamo, purtroppo non potremo commentare tutto il brano del discorso della montagna. Allora, dopo l'annuncio, dopo la chiamata, dopo l'inaugurazione del regno, ecco che Gesù, salito sul monte, dà la consegna di quale deve essere la legge che regola il regno di Dio. Quali sono i criteri perché il discepolo possa vivere già ora secondo il progetto del regno di Dio? Ecco allora il discorso della montagna, in modo particolare il discorso delle beatitudini. E allora cerchiamo un attimino almeno di inquadrare il senso, il significato del discorso delle beatitudini nel cammino dell'essere discepoli del Signore. Ecco, prima di affrontare il discorso delle beatitudini, facciamo prima alcune precisazioni che sono estremamente importanti. Anzitutto che il discorso delle beatitudini non dobbiamo mai estrapolarlo dal Vangelo, non dobbiamo mai prenderlo a se stesso, staccarlo e renderlo un grande proclama etico, di comportamento, no? Un grande proclama di una morale che umanamente sarebbe quanto mai appetibile. Non riduciamo il discorso della montagna a un proclama di tipo etico e morale. Sì, ha dei risvolti etici e morali, ma Gesù quando lo pronuncia non ha l'intenzione di offrirci un codice morale, un codice di comportamento. Perché? Perché se facessimo questa operazione ridurremmo il discorso delle beatitudini, il discorso della montagna a un discorso ideologico, una grande idea, un grande progetto che è posto dinanzi a noi e verso il quale l'uomo dovrebbe tendere, ma poi sappiamo benissimo che umanamente il discorso della montagna sì è bello, ma umanamente sarebbe irraggiungibile e irrealizzabile il discorso della montagna. Per cui certamente Gandhi, ad esempio, era entusiasta del discorso della montagna. Diceva che da parte degli insegnamenti dei grandi maestri, sicuramente il discorso della montagna è uno tra i più importanti testi religiosi offerti all'umanità, ma certamente Gandhi prende il discorso della montagna e lo estrapola dal Vangelo, mettendolo accanto a tanti altri testi. Capite che allora tutto si fermerebbe ancora a un sublime insegnamento, il che è molto riduttivo all'interno del discorso evangelico. Sarebbe semplicemente una proposta etica bella, sì, però messa lì, appesa davanti a noi come un ideale al quale aspirare, ma che sappiamo umanamente essere irraggiungibile. Dove ha la sua origine il discorso della montagna? La sua origine non sta in un grande ideale etico, ma sta nell'esperienza stessa di Gesù, perché l'uomo che ha vissuto in pienezza le beatitudini è anzitutto Gesù. Gesù è l'uomo delle beatitudini. È lui che le ha realizzate in pienezza, dalla prima all'ultima. Quindi questo discorso delle beatitudini è già stato concretizzato, è già stato realizzato pienamente. Da chi? Da Gesù. Gesù è l'uomo delle beatitudini e quindi l'origine delle beatitudini sono in Gesù, nella sua esperienza, nella sua vita, nel suo mistero. Quindi l'origine, il nocciolo, la sorgente non è un'idea, ma è una persona. Ed è la persona di Gesù di Nazareth. Senza questo aggancio a Gesù concreto, la carne di Gesù, sicuramente il discorso della montagna sarebbe sì stupendo, ma sarebbe irrealizzabile. Poi teniamo conto anche di un altro aspetto, che l'etica, la morale nella rivelazione biblica è sempre una conseguenza, non è una premessa, non è tu ti comporti bene, allora vedrai che farai esperienza di Dio, Dio sarà vicino a te se ti comporti bene. Quindi non riduciamo il cristianesimo a un comportarsi bene, a un codice di regole morali ed etiche. Queste vengono come conseguenza, non come premessa del discorso religioso, non come premessa del discorso cristiano. La morale è sempre una risposta nella rivelazione biblica. Prima c'è l'agire di Dio, prima c'è ciò che Dio ha fatto per me. E di fronte a questo ecco che la conseguenza morale, il mio comportamento cambia, ma cambia in base a quello che Dio anzitutto ha fatto per me, ha compiuto per me. La prova ad esempio sono quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, traduzione abbastanza infelice, no? Le dieci parole di per sé sono, no? Ma quando Dio dà le 10 parole, i 10 comandamenti, attenzione, offre questo codice di comportamento dopo che ha ricordato al popolo di Israele quello che lui ha compiuto. Perché come inizia il discorso della consegna dei comandamenti al popolo di Israele? Io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione di schiavitù. Quindi non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine, e poi di conseguenza tutti gli altri comandamenti. Ovvero ricordati che io ti ho liberato dalla schiavitù, ti ho salvato. Quindi se vuoi rimanere in questa condizione di libertà, in questa condizione di un orizzonte, di una vita nuova e di una liberazione sempre più grande, ecco che ti offro alcune indicazioni che ti permetteranno di rimanere fedele a me. Ma prima Dio dice: guarda che io ti ho liberato, vuoi conservare questa libertà? Ecco, ti do il libretto delle istruzioni. E il libretto delle istruzioni sono i 10 comandamenti, le 10 parole. No? Prima, dunque, si fa memoria dell'opera di salvezza che Dio ha compiuto. Poi vengono dati i comandamenti, che non sono il prezzo da pagare per ciò che Dio ha compiuto. Io ho compiuto, quindi tu devi. No, non è questo. È l'offerta della libertà. Non sono le condizioni che Dio pone. Guarda che se vuoi rimanere in questa libertà che io ti ho donato, liberandoti dalle catene dell'Egitto, è anzitutto non farti altri dèi, perché se ti fai altri dèi ricadi ancora una volta schiavo e quindi ritorni indietro. E così via, no? Tutti gli altri comandamenti. Ecco, questo vale anche per il discorso delle beatitudini. Il discorso è esattamente lo stesso. Come il Padre in Gesù ha compiuto la redenzione, ha ridonato la libertà all'uomo, lo ha reso suo figlio, gli ha consegnato la dignità di figlio, lo ha fatto entrare nel regno di Dio, gli ha aperto le porte del regno, lo ha fatto creatura nuova. Ecco che allora Gesù dice: vuoi rimanere in questa condizione di vita, di libertà, di dignità di figlio? Vuoi realmente entrare nel regno di Dio? Ecco allora che ti offro e ti do delle indicazioni perché tu possa permanere all'interno del regno del Signore. Ecco, quindi il discorso della montagna dobbiamo sempre inquadrarlo dentro questo discorso, no? È il discorso di coloro che hanno accolto la chiamata ad entrare nel regno di Dio. Non per nulla, allora, prima Gesù chiama, strappa via dalla morte, abbiamo visto ieri, no? È un atto di misericordia. Poi chiaramente a questa comunità che ha raccolto attorno a sé dice: ora sei entrato nel regno di Dio, ma guarda che questo dono che io ti ho fatto comporta che tu accogli quelle che sono le regole di questo regno, dal quale con la tua libertà puoi sempre uscire. Gesù non è che ci incatena e ci obbliga a rimanere dentro, possiamo sempre uscire, siamo sempre pienamente liberi. Ecco, allora il regno di Dio si è fatto vicino, è accanto a noi, anzi è in noi, quindi se tu che sei discepolo vuoi rimanere dentro questa realtà nuova che Dio ha inaugurato, ecco che Gesù ti offre delle indicazioni perché tu possa permanervi. E allora arriviamo al discorso delle beatitudini. Sappiamo bene, siamo al capitolo 5 di Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna, come Mosè sul monte Sina. E messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava. Ecco, come Mosè consegna le tavole della legge, Gesù sul monte consegna le nuove tavole, che non sono più parole scritte sulla pietra, ma sono parole che scaturiscono dal fatto che, siccome il regno di Dio è dentro di te, dovrebbero scaturire dal cuore. Gli ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Beati i poveri, beati i miti, beati i puri, beati i misericordiosi, beati gli operatori di pace. Sono realmente realtà e sono valori opposti a quelli che il mondo presenta e offre. Ciò che Gesù ci presenta nel discorso delle beatitudini sono indicazioni che vanno in senso realmente opposto a quello che il mondo offre. Il mondo con la sua sapienza, quella falsa sapienza instillata dal nemico. Sono opposti. Difatti, cosa potremmo fare? Potremmo fare un esperimento e leggere le beatitudini al contrario. Se noi leggessimo le beatitudini al contrario, troveremmo quelli che sono i valori, o meglio, gli pseudo valori offerti dal mondo. Beati i poveri, ma beati quelli che ne hanno di denaro e che possono fare tutto quello che vogliono. Beati gli afflitti, beati quelli che si godono la vita, che possono andare in ferie tutti i mesi. Beati i miti, ma beati coloro invece che riescono a farsi valere sugli altri, che riescono a mettere il piede sulla testa degli altri. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, ma beati quelli che riescono a farla franca, no? Beati quelli che riescono a fregare gli altri, lo Stato e così via, no? Beati furbi, potremmo dire, no? Beati misericordiosi, beato chi riesce a farla pagare agli altri quando me ne combinano. Beati puri di cuore, ma beati quelli che se la godono, no? Sesso, piacere, soldi, denaro, ma beati puri di cuore, che beati puri. Beati gli operatori di pace, guardiamoci attorno, no? Beato chi fa la guerra per primo e ha più bombe, no? Da sganciare sugli altri, no? Questo qui è più beato, più contento, io ho più bombe atomiche di te. Beati i perseguitati a causa della giustizia, beati quelli invece che non hanno problemi. Vedete, se noi leggiamo al contrario le beatitudini, troviamo quello che sono i criteri di questo mondo. E il cristiano deve andare controcorrente, deve andare e nuotare e remare controcorrente, il che non è facile. Il che non è scontato, il che non è una passeggiata, perché esige realmente un coraggio, una capacità e una forza che, prendiamone atto, da soli non avremmo. Se non avessimo in noi la forza dello Spirito Santo, la presenza di Dio in noi, come potremmo vivere tutte queste realtà all'interno di un mondo che va al contrario, che va in direzione opposta? Ma io credo che il Signore ci stia facendo una grazia grande in questa fase storica. Ci sta facendo la grazia di prendere coscienza che essere cristiani esige una scelta. Io penso che sia una grande grazia questa. Mentre fino a pochi decenni fa l'essere cristiani era una realtà scontata, perché sociologicamente più o meno si rientrava tutto in un certo modo di guardare, di vedere, di intendere la vita, anche se poi concretamente non è che tutti vivessimo cristianamente, però alcune coordinate erano condivisibili, no? Oggi invece, in cui realmente ti accorgi che il mondo va in una direzione e tu come cristiano devi andare nella direzione opposta, questo esige una scelta. E forse questo il Signore ce lo dona come una grazia. Certamente questo esigerà una riduzione di numero. Questo è il prezzo da pagare, se vogliamo, no? Il prezzo da pagare è che saremo pochi, ma il Signore non ci ha detto che saremo la maggioranza, non ce l'ha mai detto questo nel Vangelo. Quando parla della Chiesa come un chicco di senape, parla come un pizzico di lievito, Non è che ha detto dovete far diventare lievito tutto il mondo, dovete essere lievito nel mondo, dovete essere una lampada di luce in un mondo che è immerso nelle tenebre. Non ha detto che il mondo deve diventare tutto un lampadario, non lo dice da nessuna parte. E allora riscopriamo quella definizione della Chiesa che ci ricorda che la Chiesa è il sacramento del Regno, non è la totalità del Regno. Il Regno finale, compiuto, realizzato, sarà soltanto quello che, nel quale entreremo alla fine della storia. Ma nella storia, nel mondo, la Chiesa è chiamata a essere il sacramento del Regno, quindi un segno efficace, attenzione, in cui il Regno di Dio è realizzato. Le nostre comunità dovrebbero essere già un anticipo del Regno di Dio. E in quale misura sono anticipo del Regno di Dio? Nella misura in cui vivono le beatitudini. Quindi la famiglia, la comunità parrocchiale, la comunità di consacrati e di consacrate, siamo chiamati a essere sacramento del Regno in questo mondo. Ma il criterio qual è? Stiamo vivendo le beatitudini? Questo vale per la famiglia, ve lo ripeto. Questo vale per la parrocchia, questo vale per la comunità. Siamo realmente sacramento del Regno perché cerchiamo, con l'aiuto, la forza dello Spirito che agisce attraverso i sacramenti, la parola, la carità e così via, cerchiamo di vivere ogni giorno le beatitudini e di entrare in questa logica antitetica al mondo. Capite allora l'importanza di interiorizzare sempre di più queste parole del Signore pronunciate sul monte, ad amare queste parole, a farle diventare realmente per noi il punto di riferimento della nostra vita cristiana. Certamente è giusto fare l'esame di coscienza sui 10 comandamenti, però sotto un certo punto di vista diventa anche abbastanza comodo, no? Come quelli che vengono a confessarsi a Pasqua, a Natale, no? Non ho ucciso, non ho rubato, non ho bestemmiato, quindi sono a posto, no? Vengono a dire quello che non hanno fatto, ma è che è abbastanza inutile, no? Nella confessione. Mentre se tu ti poni di fronte ed esamini la tua coscienza alla luce delle beatitudini, ti accorgi che queste beatitudini ti aprono a un orizzonte che non potrai mai dire di aver raggiunto, di aver concretizzato pienamente nella tua vita. Potrò dire di essere sufficientemente povero di spirito, di essere totalmente mite, di essere totalmente misericordioso, di essere totalmente operatore di pace, di essere totalmente puro di cuore, ma non lo potrò mai dire. E allora quando facciamo l'esame di coscienza, io direi, non perché il discorso delle beatitudini è un esame di coscienza, ce lo propone come esame di coscienza, no, perché è il punto di riferimento del vivere cristiano. Per quello che vi invito a riguardare la vostra vita quando vi accostate al sacramento della riconciliazione, è proprio alla luce delle beatitudini. E dire, ma Signore, Tu mi chiedi di essere operatore di pace, ma mi accorgo che con quel fratello, con quella sorella io coltivo l'astio, continuo il rancore, non riesco a fare pace, la tengo lontano da me, non voglio averne a che fare. Signore, tu mi chiedi di essere mite, ma quante volte invece cerco di avere l'ultima parola, di prevaricare sull'altro con la forza, con la violenza delle parole, dei gesti e così via. Ma quante volte invece cerco di avere l'ultima parola, di prevaricare sull'altro con la forza, con la violenza delle parole, dei gesti.

a sacchi, ma non per sentirci in colpa, ma per dire: Signore, mi hai posto di fronte a un orizzonte, a un cambiamento di vita radicale, che mi chiama continuamente, continuamente a conversione, a cambiamento, a trasformazione del cuore. Perché di fronte alle beatitudini, se riusciamo ogni giorno a interiorizzarle, realmente i miei desideri, le mie decisioni, i miei comportamenti diventano sempre più evangelici, diventano sempre più conformi al Vangelo. È un cammino, è una trasformazione lunga, a volte anche faticosa, perché dentro di noi sentiremmo la spinta a rifiutare una o l'altra delle beatitudini e per seguire quella che è l'indicazione del mondo. Quindi se è anche faticosa questa trasformazione lunga, però non dobbiamo mai scoraggiarci, però dobbiamo sempre tenere conto che questa trasformazione è esigita quando io ho accolto nella mia vita il regno di Dio. Quando accolgo Cristo come Re e Signore della mia vita, allora se accolgo il Signore dentro il mio cuore, sicuramente il Signore mi chiede di fare sue, di fare miei le indicazioni che sono racchiuse nel discorso che Lui ha dato. Però teniamo, e ve lo ripeto ancora una volta, tutto questo è possibile non in base al nostro entusiasmo, alla nostra energia, alla nostra buona volontà. Perché se facessimo affidamento solo su questo, ahimè, faremmo ben poca strada. Tieni presente però che hai ricevuto il dono del battesimo, che ha infuso in te la vita divina. Ha infuso in te la vita divina, perché? Perché dentro di te, nel profondo del tuo cuore, c'è la presenza dello Spirito Santo che agisce. Quindi non sei solo con le tue forze, ma dentro di te c'è l'energia dello Spirito Santo che ti spinge in questa direzione. Quindi quando senti il desiderio di vivere le beatitudini, desideri nel tuo cuore di vivere le beatitudini, questo riconoscilo sempre come il soffio dello Spirito dentro di te, che ti chiama a trasformare la tua vita, a trasformare il tuo cuore, a renderlo sempre più evangelico. E questa trasformazione verso che cosa? Ma se tu vivi e cerchi di vivere ogni giorno le beatitudini, tu diventi sempre più conforme a Cristo. Siccome Cristo è l'uomo delle beatitudini, ce lo diceva anche Origene nel commento al Vangelo di Matteo, no? Dice a un certo punto Origene: le beatitudini sono immagine di Gesù, altrettante icone della figura spirituale di Gesù. Quindi più lo Spirito Santo mi spinge a conformare la mia vita alle beatitudini, tanto più divento conforme a Cristo. I miei tratti diventano i tratti di Cristo. Per chi farà gli esercizi spirituali quest'estate con me a Caravate, il discorso che faremo è tutto questo, Come lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo, l'obiettivo che lo Spirito Santo ha quando entra nella nostra vita è di renderci sempre più conformi a Cristo, icone di Cristo, cristiformi, per cui chi vede me, vede il Cristo, ma questa è un'azione che è lo Spirito che modella in noi, il volto di Cristo. Per cui i santi, come vengono chiamati nella spiritualità ortodossa, vengono chiamati i simili a Cristo, e la Vergine Santissima viene chiamata la similissima, colei che più di tutti ha riprodotto in sé i tratti del Cristo è Maria, colei che è senza peccato originale. Quindi l'obiettivo

0: L'obiettivo del vivere le beatitudini è riprodurre in noi i tratti di Cristo, per cui io nel mondo divento testimone del Cristo. E i santi non hanno vissuto le beatitudini? Tutti i santi, dal primo all'ultimo, hanno vissuto il più possibile, a volte anche in maniera eroica. Pensiamo ai martiri, beati perseguitati a causa della giustizia. Quando sarete perseguitati a causa del mio nome, rallegratevi. Pensiamo a tutti i martiri, coloro che sono simili a Cristo. Ma qui partirebbe poi il commento ad ogni singola beatitudine. Purtroppo, il tempo scorre, quindi non è che potremo commentare ogni singola beatitudine. Ma diciamo soltanto qualcosa sulla prima. La prima è quella più importante, è quella fondamentale. È quella che dice che chi la sta vivendo non solo avrà in futuro la ricompensa, ma questa ricompensa è già presente. Per cui beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno di Dio, non sarà il regno di Dio, è il regno di Dio. È l'atteggiamento fondamentale per accogliere il regno di Dio, che è una buona notizia. Devo avere un cuore disponibile ad accogliere questa buona notizia, e accoglie la buona notizia chi si accorge che gli manca qualcosa. Allora diventa una buona notizia. Quindi è l'atteggiamento fondamentale, è quello del povero. È quello che riconosce di non essere sufficiente a se stesso, quando io riconosco di avere il bisogno di essere salvato, quando io mi accorgo che da solo non ce la faccio, allora faccio esperienza della mia povertà, mentre l'uomo di oggi assolutamente vuole essere autosufficiente. Vi ricordate la pubblicità del denim, no? Mi aveva sempre colpito, eh? L'uomo che non deve chiedere mai. Era divertente quella pubblicità, no? L'uomo che non deve chiedere mai. Qui siamo proprio all'antitesi, no? Del discorso della povertà e delle beatitudini, no? Vabbè, lì lo dicevo in un altro senso, ovviamente, no? Ovvero tu ti metti quel profumo, vedrai che tutte ti corrono dietro, no? Questo è il senso dell'uomo che non deve chiedere. Però la mentalità di oggi è che io non ho bisogno di niente, di nessuno, io me la cavo da solo, io non ho bisogno di nessuna buona notizia, perché sono autosufficiente, no? Non ho bisogno di Dio, difatti. Non è che si rifiuta Dio oggi, ma se ne fa a meno, il che è più tremendo, eh? Più terribile questo atteggiamento. È più tremendo l'atteggiamento di chi è indifferente nei confronti della buona notizia dell'amore di Dio, di chi invece la rifiuta, la ostacola, no? Quindi è peggio un indifferente che un ateo, eh? È peggio, perché con l'ateo puoi instaurare anche un minimo di dialogo su posizioni opposte, però c'è la possibilità di un incontro, di un dialogo. Con l'indifferente il dialogo è impossibile. Perché? Perché non gli interessa. Quindi accogli il regno di Dio quando ti senti povero, ovvero quando riconosci di aver bisogno di essere salvato, quando riconosci di essere nella vita un povero mendicante, un bisognoso, quando tocchi con mano e dici: Signore, io da solo non ce la faccio, ho bisogno di te. Allora sei realmente povero. E quando ti metti in questo atteggiamento e ti abbandoni in Dio, realmente con questa fiducia che Lui è Abba e non ti farà mancare assolutamente nulla, la conseguenza qual è? Che vivi già ora nella pace, perché sei totalmente abbandonato in Dio, no? E quando sei nella pace, sei nel regno. Quindi il regno di Dio è già presente. Quando la povertà ti spinge a metterti nelle braccia di Dio, come un bimbo in braccio a sua madre, lì sperimenti il calore, la tenerezza, l'abbraccio di Dio e quindi sei già nel regno di Dio quando ti senti realmente povero. Povero nell'Antico Testamento era l'orfano, era la vedova, erano coloro che avevano bisogno di essere difesi, di essere aiutati. E il compito dell'istituto regale, qual è uno dei compiti fondamentali del re nell'Antico Testamento, è di prendere le difese dell'orfano e della vedova, di stare dalla parte dei bisognosi. Perché? Perché il re è il luogotenente di Dio e Dio ha cura del povero, dell'orfano, della vedova, del forestiero. Sappiamo bene poi che concretamente l'istituto della regalità tradiva questo, no? Pensiamo soltanto ad Acaz con la vigna di Naboth, no? Pensiamo a quell'episodio, no? In cui invece di difendere il povero tu lo sfrutti e lo uccidi. Pensiamo a Davide, con il marito di Bezzabea, invece di difendere il povero lo sfrutta e addirittura lo elimina. Ecco allora che il povero, quando si accorge di questo, non può far altro che affidarsi totalmente a Dio. E Dio, Dio, vieni in mio aiuto. D'altra parte, quando cominciamo la preghiera della liturgia delle ore, l'atteggiamento fondamentale che ci viene proposto all'inizio della preghiera è questo: o Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Non so se abbiamo mai fatto caso a questo. Potremmo iniziare con tante altre parole, no? La liturgia delle ore. Eppure iniziamo chiedendo che cosa? L'aiuto e la salvezza. E quindi riconosciamo che da soli non siamo salvati, non possiamo fare nulla. Vedete allora come la liturgia ci pone davanti a Dio nell'atteggiamento sano. Ecco allora la preghiera dei salmi, no? Come ogni preghiera, la preghiera scaturisce da un cuore povero che riconosce di aver bisogno di salvezza. Ecco allora vi direi, meditiamo su questo, quanto mi sento realmente povero, ovvero quanto riconosco di aver bisogno di salvezza, di un aiuto, perché mi accorgo che da solo non posso fare nulla. E quando sono povero, quello che ricevo lo riconosco come dono di Dio. Se sono povero, tutto quello che ho, tutto quello che ricevo lo riconosco come un dono. E sono capace di dire tutto è grazia, tutto è grazia. Come dice il curato di campagna di Bernanò, l'ultima parola di questo romanzo, no? Tutto è grazia. E allora quando sperimento che tutto è grazia, riconosco che Dio è Abba, che Dio è Papà, che Dio è misericordia, che Dio è provvidenza. E questo mi rende beato. Questo mi fa toccare con mano il regno di Dio, che è sapermi figlio di Dio, figlio amato, amato fino al punto di avere Gesù che si dona totalmente per me. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco diocesano a Chiavari. Lo ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Ben trovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, ben trovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata.
2: Ciao, ciao.
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani appunto, a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti, poi non ci lasciano più, ci tormentano in qualche modo, però sono anche il luogo dove poi impariamo veramente ad essere liberi e noi stessi.
1: È così. Tu sai che io, insomma, per lavoro di domande ne faccio tante, e quindi la domanda che invece ti faccio è: quando tu hai cominciato a porti queste domande importanti nella tua vita?
2: Allora, diciamo che io non ho una storia particolarmente entusiasmante, però è la mia storia e sento che comunque è qualcosa di bello, perché è stato toccato dal Signore. Io non sono mai stata una persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita poi col tempo, diciamo, e ho sempre cercato concretezza nella mia vita. In particolare, quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile, e questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time, e quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
2: credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare, io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio. Quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti. Però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
2: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
2: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti. Diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo, io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione. Non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno, e lì per me è stato proprio un grande segno.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
2: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente, è molto presa adesso da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
2: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione,
2: sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie hai intercettato in questi anni.
2: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
2: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire che Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
2: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose, quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che è per per me è quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto e come ha fatto bene alla tua vita questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
2: Questa canzone è stata particolare, perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
2: Sì, esatto.

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti. In questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sua Roberta, però...
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avevo voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no? Di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona, e dico il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché sì, almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti, e io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Ma quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada io ti amerei lo stesso, e questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso: rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente. Dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa, perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Sì, è anche una cosa che è solo di Dio, secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece lui veramente, cioè lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto: guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto, diciamo, bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi: ah, bellissimo, le pastorelle. E lei mi disse: vabbè, facciamo, io non le conosco. Lei non conosceva nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento. E lei mi disse: beh, facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprii questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro. E quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta: ma qui io devo stare. E da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, se ti
1: sì.
0: va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre le sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice: il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo è per gli altri, non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita. E la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta credo tu l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi hai detto: fragile, sono fragile, non riesco, tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanze. Se mi guardi nella pancia, una foto di famiglia.

0: volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi, sua Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro, e da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere. E credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili, e invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso, certe volte mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono, da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza. Ecco, quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto,
2: sì, sì.
1: E poi però insomma non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione che non esiste, per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo, e queste parole me le tengo nel cuore, così come devo dire tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi sua Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

preghiera con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: te chiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Jesús mío, la gracia de que todos te conozcan y te amen, y que a la hora de la muerte estén seguros que les espera no un juez severo y duro para sentenciarles, sino un amado Padre lleno de amor y misericordia, que no cuenta, perdona y olvida las miserias y defectos de sus hijos.
1: Siamo non in balia del caso, ma nelle mani provvidenti e paterne di Dio. Non cadere nell'errore di pensare, come succede a molti, che la dottrina del Salvatore non sia altro che una scuola di virtù e di perfezione morale, a somiglianza della dottrina dei sapienti. Non cadere nell'errore di pensare che ogni uomo sia libero di seguire e di praticare questa dottrina secondo che gli piaccia essere virtuoso o no. No, la parola di Gesù non solo rivela l'ideale della perfezione, ma manifesta anche ciò che Dio vuole che noi siamo. E questa volontà costituisce la suprema legge dell'universo, tanto nell'ordine morale che in quello fisico. E a questa sua voce nessuno può resistere. Darsi al nostro Dio è il fiat perpetuo in mezzo ad ogni avvenimento. È il desiderio semplice e filiale che si realizzi in tutto la volontà di Dio. È l'abbandono completo alle disposizioni del buon Gesù. È lasciarsi portare da Lui come un bimbo nelle braccia di sua madre. L'amore infinito di Dio è un vero ristoro che ritempra. Che pace si sperimenta pensando a Lui. Se riflettessimo che tutte le circostanze della nostra vita sono permesse e volute da questo amore infinito di Gesù, non ci abbandoneremmo tanto facilmente all'inquietudine e al turbamento. Si compia, o mio Dio, la tua divina volontà, anche se mi costa molto. Si compia, o mio Dio, la tua divina volontà, anche se io non la comprendo. Si compia, o mio Dio, la tua divina volontà, anche quando io non riesco a vederla.

Dio non vuole né permette alcuna cosa che non sia per il nostro bene. Tutto viene dalla mano di Dio, nostro Padre, che è degno di essere amato sia quando permette il dolore che quando manda la gioia. Non dobbiamo preoccuparci di eventuali mali futuri e tantomeno affliggerci prima che ci siano capitati, perché questo significa perdere tempo con cose che forse non accadranno. Nessun dolore ci può capitare che non sia prima passato per le mani del nostro Dio e da Lui registrato per il nostro vantaggio e il nostro bene. Abbiamo una confidenza filiale senza timore alcuno nella infinita provvidenza di Dio che ci circonda da tutte le parti. Le nostre opere saranno buone solo se non ci sarà in esse niente di contrario alla volontà di Dio, al suo amore, alla sua tenerezza e alla abnegazione che Lui mostra verso di noi. Ci conceda il buon Dio, per tutto il tempo di vita che vorrà ancora lasciarci, che non abbiamo a fare altro che la sua divina volontà, anche quando ci dovesse risultare difficile. Gesù mio, amore misericordioso, prendi il mio amore, costringimi a compiere sempre e in ogni momento la tua divina volontà. Sono convinta che essere unita a te e fare ciò che tu vuoi è la cosa più amabile. Sono convinta che amarti con predilezione è la cosa più dolce e più degna di essere desiderata. Con le parole "sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra", chiediamo che la volontà di Dio si faccia in tutte le creature. Lo chiediamo con fortezza e perseveranza, con purezza e perfezione, e chiediamo di compierla noi stessi in qualsiasi modo e per qualunque via si venga a conoscere. Dammi, Gesù mio, una fede viva e fa che io osservi fedelmente i tuoi divini comandamenti e che col cuore pieno della tua carità corra sul sentiero dei tuoi precetti. Fammi gustare la soavità del tuo spirito e aver fame di compiere la tua divina volontà, affinché ti sia sempre accetto e gradevole il mio povero servizio.

Nella preghiera viviamo l'incontro col Signore. La preghiera è una elevazione, ossia un amoroso slancio dell'anima verso il suo Dio, una conversazione affettuosa con Lui. Comporta un certo sforzo se vogliamo staccarci dalle creature e da noi stessi e ritrovare Dio che sta nel più profondo della nostra anima. È lì, nell'unione dell'anima con Lui, che si stabilisce un soave e intimo colloquio. È lì che l'anima espone a suo Padre, Dio e Signore, tutte le proprie necessità, alle quali Egli risponde se sono orientate alla sua gloria. Il fondamento della nostra preghiera è da una parte l'amore che Dio ha per noi, sue creature e suoi figli, e dall'altra la necessità assoluta che noi abbiamo della sua protezione, fonte inesauribile di ogni bene, che Egli tende a riversare copiosamente, poiché come Padre nostro non desidera altro che comunicarci la sua vita, affinché questa cresca in noi. Andiamo alla preghiera pieni di fede, fiducia e umiltà. Chiediamo al buon Gesù che ci aiuti e ci dia forza per camminare in questa vita secondo la sua volontà. Egli sta aspettando che noi lo preghiamo per esaudirci. Solo la preghiera raccoglie e unifica in Dio tutte le nostre facoltà. La mente, assorbendola nel pensiero delle cose divine. La volontà, orientandola alla gloria di Dio e al bene dei fratelli. Il cuore, gettandolo nel cuore di Dio, dove continuamente si ispira ad affetti che santificano. Le facoltà sensibili, che aiutano a porre in Dio l'immaginazione e il pensiero. Nella preghiera l'anima a poco si assimila al suo Dio. Egli si china su di noi e ci concede le sue grazie che producono in noi questa felice trasformazione.

pregare è rivolgere un semplice e amoroso sguardo al nostro Dio. Occorre sapersi tirar fuori a poco dai discorsi e dai ragionamenti e desiderare solo di contemplare il proprio Dio per poterlo amare. È nel silenzio della preghiera che il nostro Dio parla al cuore. È lì dove si lascia sentire di più la sua voce, dove meglio illumina la nostra mente, scalda il cuore e infiamma la volontà, dove lo Spirito Santo comunica oltre ai doni di scienza e di intelletto quello della sapienza, grazie al quale assaporiamo le verità della fede, le amiamo e le mettiamo in atto. Si forma così un'unione più intima fra l'anima e il suo Dio, e in tale unione l'anima ha la fortuna di sentire il buon Gesù che le parla e le dice meravigliose frasi di amore e di consolazione, che lasciano l'anima completamente ferita d'amore. È nella preghiera che l'anima espone al suo Dio tutte le proprie necessità. È lì che facilmente si sente trasportata a conversare con Lui. È lì, vicino a Lui, che impara ad amare, a soffrire e a vivere per Lui.

Chiediamo a Dio nella preghiera tutto ciò di cui abbiamo bisogno, non confidando nei nostri meriti, sacrifici o virtù, bensì nell'amore e nella misericordia del Signore, il quale si china compassionevole sopra di noi se veramente riconosciamo la nostra nullità e miseria. Egli ascolta e soccorre sempre l'anima umile che, fiduciosa nel suo amore, gli chiede non tanto beni materiali e superflui, ma la sua grazia è ciò che serve per avanzare verso la santità. A volte, è vero, pare che Dio abbia chiuso l'orecchio alle nostre suppliche. Lo fa perché vuole che la nostra fiducia sia perseverante, perché più profondamente avvertiamo la nostra povertà e il valore della sua grazia. Tuttavia, come ci dimostra l'esempio della cananea, egli, anche se sembra respingerci, si compiace quando gli si fa dolce violenza. È nella preghiera che Gesù si lascia sentire all'anima e le dà forza, consolazione e grazia. Preghiamo molto per ascoltare quel che Gesù ci vuol dire. Non temiamo di confidargli i nostri segreti e riceveremo la forza e la certezza di cui abbiamo bisogno per seguirlo. Man mano che la creatura avanza nella conoscenza e nell'amore di Gesù, la sua vita si semplifica, la sua contemplazione si fa via via più essenziale, più elevata, più perfetta, non avendo altro oggetto che Dio, la sua bontà, la sua misericordia, la sua carità verso coloro che l'hanno offeso. Questa creatura arriva a sentirsi come rivestita della bontà e misericordia di Gesù. Le pare di essere un abisso senza fondo, capace di sciogliere ed annientare tutte le colpe dei suoi fratelli. Così è in effetti, poiché essa si lancia verso Gesù, implorando il perdono e la misericordia per i poveri peccatori. E Gesù non può rifiutare, anzi, si compiace di darle quanto chiede in loro favore.

È indispensabile essere umili per trovare il Signore. Cerchiamo la umiltà sincera che è fondata da una parte sulla grandezza e santità del buon Gesù, dall'altra sulla nostra povertà e miseria. Questa attitudine libera la nostra anima dall'egoismo, dalla superbia e dalla presunzione. Giacché soltanto nel vuoto di sé si può effettuare l'unione col nostro Dio, quanto più ci spogliamo di noi stessi, tanto meglio l'anima si dispone a lasciarsi conquistare e possedere da Dio. Mi sembrò di vedere, come in un sogno, il buon Gesù con in mano un bicchiere pieno di acqua. Mi disse di provare a mettere ancora qualche cosa in quel bicchiere, senza però far traboccare l'acqua che c'era. Provai, ma non fu possibile, perché appena aggiungevo qualche cosa, l'acqua che c'era traboccava e cadeva. Capì che quando il Signore trova un'anima piena di se stessa, piena di amor proprio, non può darle neanche una goccia del suo amore. L'orgoglio è una depravazione profonda. L'uomo lasciato a se stesso, nell'accesso del suo amor proprio, arriva a considerarsi quasi come un Dio, dimenticandosi che Dio è il suo primo principio e il suo ultimo fine. Gesù resiste ai superbi mentre gli umili li innalza fino a sé. L'umile non si scoraggia nelle proprie debolezze, ma ricorre al Signore con confidenza per chiedergli perdono e aiuto. E lui non lo delude nella sua speranza. Finché l'anima non è umile, finché non si dimentica e non si spoglia di sé, Gesù non può abitare pienamente in essa. E in questo modo la comunicazione diventa poco meno che impossibile. La umiltà è come il cemento nell'edificio della perfezione. Essa attira gli sguardi non solo degli uomini che se ne sentono soggiogati, ma di Dio stesso. È il maggiore di tutti i trionfi, poiché è la vittoria sopra l'orgoglio, la passione più radicata nei nostri cuori, la vittoria sopra il mondo che si alimenta del fumo della vanità, e sopra Lucifero, precipitato nell'abisso per un impeto di superbia. Assai poco può essere utile alla causa del Vangelo, che è la causa di Gesù, chi non sia disposto a lasciarsi umiliare come il chicco di grano, che per dar vita a molti altri chicchi si nasconde nella terra, marcisce e muore.

risiede in ciascuno di noi la radice del male. Molto spesso si sente dire che le passioni sono cattive. Non è così. Niente di ciò che Dio ha posto nella natura è cattivo. Lo stesso Gesù sperimentò le passioni, ma molto bene ordinate. Egli amò non soltanto con la volontà, ma anche col cuore. Pianse per Lazzaro e per Gerusalemme ingrata. Si lasciò trasportare da un'ira santa verso i venditori del Tempio. Provò la paura, la tristezza e l'avvilimento. Tali passioni furono però in lui sempre sottomesse al dominio della volontà e subordinate al Padre. Quando le passioni sono disordinate, producono gli effetti più dannosi e accecano l'anima perché sono condotte non dalla ragione, ma dal solo piacere, il quale tende a giudicare falsamente e ad oscurare la retta ragione. L'appetito sensitivo è cieco per natura. Sarebbe cieca l'anima che si lasciasse guidare da esso, anziché dal proprio dovere. Siamo stati creati per essere felici. In tutta la nostra facoltà c'è un'ansia intensa di felicità. Nel nostro viaggio in questo mondo, lontani da Dio che non vediamo, siamo guidati dalla fede e non da una visione chiara. In mezzo alle creature che vediamo e la cui attrattiva ci affascina, spesso ci lasciamo ingannare da quello che vediamo e dimentichiamo quello che non vediamo. Invece di mantenere agile la nostra corsa verso Dio con l'olio del piacere posto a nostro servizio, preferiamo cercare una soddisfazione nel piacere e attraverso il piacere. Il piacere allora cessa di essere un mezzo e si converte in un fine. Il fascino di questa ebbrezza ci fa perdere di vista il vero bene. La velleità della concupiscenza sconvolge il buon ordine nell'anima nostra. La brama dei beni terreni, il desiderio sfrenato delle ricchezze, è una passione terribile e distruggitrice. È molto difficile, infatti, che il nostro cuore se ne possa distaccare, soprattutto se ad essi sono accompagnate promesse di felicità. Chi non pone la sua speranza nelle ricchezze e ha la fortuna di distaccarne il cuore, avrà per ricompensa la vita eterna. I suoi beni sono assicurati in Dio. L'avidità è la radice di molti mali, è la madre di moltissimi peccati. Chi ne è schiavo, naufraga nella fede.

Le ricchezze non sono un fine, ma un mezzo che la provvidenza ci dona per attendere alle necessità nostre e a quelle dei poveri. Dio continua ad essere il padrone assoluto di tutti questi beni. Noi non ne siamo che gli amministratori e dobbiamo render conto dell'uso che ne facciamo. Il male morale consiste nella cecità in cui spesso viviamo. L'uomo, schiavo delle proprie passioni, è un uomo in balia di mille segreti nemici che lo molestano e lo lacerano. La sua anima è la funesta dimora della stoltezza, dei rimorsi, delle più tristi inquietudini. La pace è frutto dell'innocenza e questa non si consegue che nell'amore e nell'osservanza della legge di Dio. Solo in essa è riposta la nostra felicità su questa terra. Solo essa ristabilisce il buon ordine nei nostri cuori e con l'ordine la pace e l'allegria che le sono inseparabili. Teniamo ben impresso nel cuore che le passioni ci accecano, l'egoismo ci offusca la vista e l'ambizione ci disorienta per non farci vedere quando pecchiamo, e che l'amore a noi stessi ci fa dimenticare l'amore che dobbiamo al nostro Creatore.

È necessaria un'ascesi vigilante per combattere il male che è in noi. Dominiamo le nostre passioni, altrimenti ci tradiranno e come minimo indeboliranno la nostra anima e la faranno soffrire, perché sono come figli irrequieti e incontentabili che stanno continuamente chiedendo alla madre ora una cosa, ora un'altra. Mai potremo giungere al vero amore e alla vera unione con Dio senza sforzi, senza lotte e fatiche. Il nostro egoismo è molto forte e siccome è carne e quindi incapace di gustare altra cosa all'infuori di sé, sempre mette se stesso al primo e unico posto. Arriva però un momento nel quale si rende conto di non bastare a se stesso e allora comincia a cercare Dio con la fede e a desiderarlo come un aiuto necessario. In questo caso ama Dio, ma ancora lo ama per sé e non per Dio. A forza di considerare Dio come un aiuto indispensabile, si rende conto di quanto Egli è soave e buono e comincia ad amarlo per ciò che Egli è. Finalmente, considerando l'amore che Dio ci ha manifestato fin dall'eternità, arriva ad amare se stesso unicamente per Dio e di conseguenza ad amare Dio esclusivamente per Dio stesso.

Dobbiamo saper apprezzare i benefici della nostra redenzione, che è l'opera di amore più eccellente con la quale il buon Gesù, oltre a riparare l'offesa fatta a Dio e riconciliarci con Lui, ci ha meritato tutte le grazie che avevamo perduto a causa del peccato e anche molte altre. Non ha voluto però regalarci il paradiso, ma ha disposto che fossimo noi a guadagnarlo con sofferenza, con fatica, lottando e riportando vittoria sul nostro egoismo, che è il nostro peggior nemico e quello che più ci compromette. Infatti questo non ci lascia un solo istante, ma stabilisce dentro di noi una terribile lotta tra il sincero desiderio di piacere a Dio e l'appetito disordinato dei piaceri e dei beni sensibili. E molte volte, sotto la forte tirannia della concupiscenza, pretende di spingerci violentemente al peccato. La mortificazione è la lotta contro le nostre cattive inclinazioni, per sottomettere queste alla volontà e la volontà a Dio. Essa non è un fine, ma un mezzo. Ci priviamo di beni materiali per meglio possedere quelli spirituali. Rinunziamo a noi stessi per arrivare a possedere Dio. Lottiamo per godere la pace. Moriamo a noi stessi per vivere la vita del buon Gesù, ossia l'unione con Lui. Non dimentichiamo che in noi c'è una lotta continua e che non potremo mantenerci fedeli a Dio se non rinunciamo all'amore disordinato di noi stessi, dell'onore, del piacere e così via. È necessario che ci mortifichiamo ogni momento se veramente desideriamo unirci a Dio.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

è tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin. Da Don Angelo Pandin.

0: le parole dell'Eucaristia. Un programma di Don Fabio Rosini, biblista, presentato da Monia Parente. Primo incontro, prese il pane.
1: Dal Vangelo secondo Marco. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
2: Bentrovati amici in ascolto al primo appuntamento di questa nuova serie di catechesi di Don Fabio Rosini, che è con me in studio. Benvenuto Don Fabio.
3: Bentrovati.
2: Abbiamo ascoltato in apertura l'inizio del racconto dell'istituzione dell'Eucaristia secondo l'Evangelista Marco. E partiamo da qui Don Fabio, dall'importanza di queste parole.
3: Ecco, noi abbiamo questa proposta da vivere insieme più che altro perché, fra le varie cose che sono fondamentali nella nostra fede cristiana, centrale sicuramente è l'esperienza dell'Eucaristia. Noi dobbiamo ricordare che ben due volte San

Paolo, nella prima lettera ai Corinzi e nel Vangelo di Luca viene detto esplicitamente, il Signore Gesù sottolinea, fate questo in memoria di me, questo atto di ricordarlo, è questo ciò che ci permette di fare memoria di Lui. Allora queste parole non sono banali, il racconto che ha una sua fedeltà nella attestazione molteplice all'interno della scrittura fra i Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca e la prima lettera ai Corinzi, ci presenta degli atti ben precisi che poi tornano anche nelle moltiplicazioni dei pani che vengono raccontate con questi stessi atti che vanno ad essere una sottolineatura dell'importanza di queste tappe. Allora, prima di arrivare a donarci il suo corpo e a dire le parole concrete che il Signore Gesù appunto nell'ultima cena dirà e che noi ripetiamo nella Santa Messa come proprio la vera e propria consacrazione delle specie eucaristiche, ci sono questi atti che vogliamo un po' sottolineare perché sono appunto, come dire, paradigmatici, fondamentali per qualche cosa di essenziale per la nostra fede. Allora, per arrivare all'istituzione propria dell'Eucaristia, alle parole della consacrazione, ci sono queste tappe, questi atti che vengono fatti. Li abbiamo ascoltati all'inizio ed ecco, noi oggi ci inoltriamo nel primo di questi momenti, la prima tappa. Come abbiamo ascoltato, la prima cosa che fa Gesù mentre cenava, prese il pane. È da qui che si parte. E siccome nella scrittura e nei racconti, soprattutto quelli che riguardano il Signore Gesù, e soprattutto un racconto di questo genere all'interno del momento fondamentale, la passione di Cristo, noi abbiamo questo atto che resta come la nostra eredità necessaria per poter vivere appieno il suo mistero, beh, allora queste sono parole che hanno tutte un peso specifico, cosmico, infinito. Allora noi ci fermeremo oggi su questo atto di prendere il pane.

0: Torniamo a quel momento, Don Fabio, a quella cena durante la quale appunto Gesù prese il pane, e contestualizziamo questo gesto.
1: Sì, noi dobbiamo capire che Gesù ha preparato con i suoi discepoli questa liturgia. È un rito pasquale ed è una liturgia pasquale ebraica. Non possiamo purtroppo approfondire i dati interessantissimi di questo che è il punto di partenza per arrivare alla nostra Santa Eucaristia, anche al nostro rituale della Santa Messa, che è nascosto in nuce in questo evento. Il centro della fede ebraica è l'evento salvifico fondamentale, il racconto dei racconti, il racconto della Pasqua, il racconto dell'uscita dal paese d'Egitto, e questo racconto era ritualizzato soprattutto con finalità familiare, per i bambini, per la celebrazione della propria fede, ma anche e soprattutto per l'appropriarsi sempre maggiore, sotto il punto di vista reale, esistenziale, autentico, nella propria vita, di questo evento. Cioè, era il centro della vita ebraica, la liturgia pasquale, che era una liturgia familiare, casalinga, che richiedeva l'uso di un agnello sacrificato, offerto al Tempio, e che poi doveva essere consumato nelle case, così come troviamo nel rituale del libro dell'Esodo, capitolo 12, il rituale di quella notte, la notte della liberazione. Ma questo rituale era centrato su due elementi fondamentali: il pane e il vino. Perché all'interno di questa cena, che aveva le sue ritualità interessantissime e molto significative, c'erano due elementi che dominavano la situazione: i pani azimi, che dovevano essere consumati con una forte simbologia, e il vino, che riconosceva degli atti, dei brindisi, che segnalavano le varie parti di questo rituale conviviale. Infatti, alcuni dei testi che raccontano della istituzione della Santa Eucaristia ricordano che c'è questo ultimo calice dopo aver cenato. Ce n'erano anche altri. Il Vangelo di Luca ricorda di un primo calice che viene addirittura prima della consumazione del pane. Quindi noi dobbiamo capire che era un rito articolato e aveva questi quattro brindisi con quattro significati diversi, interessantissimi, e c'era questo pane. E questo pane, su cui fissiamo un pochino meglio la nostra attenzione oggi, visto che parliamo di prese il pane, queste sono le parole che stiamo cercando di affrontare, era il pane che ricordava l'uscita veloce, il pane della fretta veniva definito, il pane della fretta, perché era azimo a motivo della urgenza di uscire prima che il faraone ripensasse alla sua decisione di lasciar libero il popolo ebraico. Il popolo ebraico nella notte viene lasciato libero, allora loro devono cuocere il pane in fretta e in furia senza lasciarlo lievitare e mangiarlo. È il pane della fretta, e viene anche chiamato nel rituale ebraico il pane dell'afflizione. È appunto un pane che non è buono come il pane lievitato. Il pane lievitato è più buono, il pane lievitato è più morbido, più gradevole e anche più fruttuoso. Invece questo è un pane che ricorda una situazione antica che viene abbandonata. Nel rituale ebraico c'è tutto il problema dell'abbandono del lievito vecchio, anche di questo abbiamo memoria nel Nuovo Testamento fortissimamente, e anche nella nostra spiritualità, in San Paolo. Il punto è che noi non possiamo purtroppo allargare più di tanto questa analisi. Gesù prese questo pane, che era un pane che doveva essere preparato e che rappresentava il fine, il termine di un tempo sbagliato, di un tempo fuori luogo, di un tempo di schiavitù. Un voler mangiare un pane che non vuole più avere niente a che vedere con una situazione, che è una situazione da abbandonare. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo ricordare è che in questo rituale si celebra la Pasqua, quindi il passaggio, quindi il cambiamento. Pesach è un verbo ebraico che indica il saltare, l'andare.

0: Ci hai spiegato, Don Fabio, il rito ebraico, ma cosa significa per noi?
1: Ecco, noi ci troviamo di fronte alla ripetizione cristiana di questo evento. Gesù prende il pane. Noi sappiamo l'evocazione appunto ebraica, detta molto per sommi capi adesso, in maniera molto molto semplice e povera, ma a questo punto ci troviamo noi, nel sapere che questo sarà il pane della fretta, il pane di un cambiamento, il pane di un evento che trasforma la nostra vita. E ci troviamo in un incontro. La cosa che voglio sottolineare in questo momento è proprio questa. Gesù prende il pane lo trova, non lo dà a lui. A noi cosa aspetta? Lui deve prendere il pane. C'è un elemento, sappiamo che nei sacramenti esistono due parti, no? Esiste l'elemento materiale, esiste la parola che viene detta sulla materia del sacramento. Ecco, noi quando facciamo i sacramenti dobbiamo dire le parole proprie dei sacramenti, ma dobbiamo avere la materia. La materia la dobbiamo fornire. La materia è una parte che dobbiamo confezionare prima. Noi dobbiamo confezionare questo pane. È molto importante questo. Gesù non ne può fare a meno. Ha bisogno di questo elemento. È la nostra povera realtà. Infatti noi diciamo nella preghiera di offertorio, Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. C'è la nostra parte, noi dobbiamo mettere questo pane. Gesù non può trasformare nella sua presenza reale una realtà che non gli abbiamo offerto, dato noi. Questo è molto importante. C'è un dato che nella nostra teologia noi diciamo: gratia supponit natura. La grazia suppone la natura. Gesù non può darci il corpo conferendoci completamente la realtà, deve lavorare sulla nostra realtà. Questa è una realtà di tutti i sacramenti. Non è possibile assolvere un penitente se questo non racconta i peccati. Abbiamo bisogno di quella materia. Non è possibile dare il matrimonio cristiano a due sposi se loro non hanno prima la loro decisione di sposarsi, il loro amore umano che li conduce all'altare. Non è possibile consacrare nell'ordine, per esempio, del presbiterato un uomo se questo non dà il suo assenso, se questo non accetta tutta questa grazia che gli viene conferita. E così i sacramenti richiedono che ci sia qualche cosa che dobbiamo fornire noi.

0: Noi dobbiamo fare quindi la nostra parte. E che cos'è dunque questo pane che noi dobbiamo offrire a Gesù e che Gesù deve prendere?
1: Ecco, in ebraico pane si dice lechem, ma non intende semplicemente il pane concreto, la pagnotta, intende tutto il cibo. Noi sappiamo che questi sono dei pani concreti, ma c'è un'evocazione a riguardo di tutto ciò che il cibo è, e il pane è necessità, è essenziale. Noi abbiamo bisogno di pane, noi abbiamo bisogno di cibo. Il pane è l'elemento fondamentale, iniziale, per vedere quello che è il nostro alimento. Il pane, quindi, soprattutto a livello biblico, rappresenta sicuramente la nostra necessità. Questa sta prendendo il Signore Gesù. Prende la nostra necessità, prende ciò che noi usiamo per mangiare, ciò a cui noi chiediamo vita, lo sta prendendo. Ancora, il pane indica una condizione. Si parla nelle scritture di pane di lacrime, oppure mangiare il proprio pane in pace. Cosa vuol dire? Ognuno mangia un pane, sto mangiando un pane di dolore. Ecco, condividere il banchetto della gioia, ecco, è la nostra condizione che vuole prendere il Signore Gesù. E ancora, mangiare il pane rappresenta la convivialità. Mangiare il pane vuol dire stare insieme. È luogo fondamentale della relazione umana. Questa non è semplicemente funzione, il pane non è semplicemente manducazione per dare alimento e darci sopravvivenza e basta. No, il pane è cultura, il pane è accoglienza, il pane è relazione. Tutta questa roba qui la deve prendere in mano il Signore Gesù per farci fare Pasqua. Sta prendendo il nostro pane, sta prendendo il nostro cibo. È molto importante che nell'Antico Testamento il pane rappresenta il primo dono di Dio all'umanità. Diede loro il cibo ed è anche il segno della prima maledizione. Con il peccato il pane diventa un pane di dolore. Nel racconto di Genesi 3, con sudore della tua fronte mangerai il pane. Ecco, questo companatico un po' sgradevole, mangiare pane e sudore, è una cosa triste, infelice, è la condizione del peccato. Prima il pane era benedizione, e noi siamo fra questi due pani, la benedizione e il sudore della nostra fatica, della nostra infelicità, della nostra distanza da Dio. Nel culto il pane diventa qualcosa di fondamentale, indica offerta. Qualche cosa appunto che Dio deve accogliere e che noi offriamo a Lui, offriamo il nostro cibo a Lui come se ne avesse bisogno. No, gli stiamo offrendo la nostra dimensione, ciò a cui chiediamo la vita lo stiamo mettendo nelle sue mani. È molto importante che il Signore Gesù prenda il nostro pane. È molto importante che noi, quando vediamo questo atto nella Santa Messa, iniziamo a chiederci cosa c'è su quell'altare, cosa sto mettendo io su quell'altare, cos'è il mio pane, io di cosa vivo. Questa realtà qui è qualcosa che Gesù può gestire, può prenderla, o me la tengo stretta io perché chi mi tocca le fonti di sussistenza vedrà la mia violenza. Non dimentichiamo che in ebraico la parola guerra, si dice milchama, con una preformante, è costruita sulla parola lechem, cibo. La guerra si fa sempre per il cibo. La violenza viene sempre da ciò che minaccia la nostra sopravvivenza. Noi attacchiamo perché ci sentiamo attaccati. La battaglia si fa per il cibo. Quando terminerà la nostra guerra? Quando Cristo prenderà il nostro pane, quando Lui prenderà le nostre fonti di sussistenza, quando noi attraverso il rito della Santa Eucaristia celebreremo il nostro consegnarci anche in tutto ciò che ci sembra necessario ed essenziale, di tutto ciò che ci sembra imprescindibile per noi. Ecco, è lì che finisce la nostra violenza, perché il digiuno diventa un modo di relazionarsi con Dio in alcuni momenti importanti della nostra vita, perché vuol dire un rimetterci nelle sue mani. Allora dicevamo che nel culto è offerta, e ancora è primizia. Il pane rappresenta il primo frutto e il dare il meglio di ciò che abbiamo. la primizia è appunto la prima parte di quel raccolto che serve, normalmente viene messo da parte per la semente dell'anno successivo, e che, se offerto a Dio, implica una relazione di priorità, dare la primizia a Dio, dare il nostro pane autentico. Vuol dire mettere Dio al primo posto, e se non ci sta Dio al primo posto, chi ci sta? E ancora, il pane in questione nel culto appunto è un pane azimo, che indica, come abbiamo detto, fretta, ma anche indica novità. Allora, tutto questo è collegato indubitabilmente all'apertura anche della battaglia di nostro Signore Gesù Cristo nella sua vita per la nostra salvezza. La prima tentazione è proprio sul pane, è proprio su quello di arraffare tutto per farlo diventare pane, far diventare pure le pietre pane, pretendere che tutto sia commestibile. Qui invece si tratta di lasciarglielo prendere a lui, di donare il nostro pane a lui. Ecco, noi dobbiamo considerare, all'atto di tutto questo discorso, che questo dare il nostro pane implica l'essere pronti a questo suo possesso su queste nostre fonti di sussistenza. Dare il pane significa tante cose per noi, ma significa anche che noi lo dobbiamo preparare, questo pane, perché il Signore Gesù lo possa far diventare se stesso. C'è una parte di noi che dobbiamo preparare all'incontro con Lui, la dobbiamo forgiare perché sia sua. Ripeto, non c'è sacramento senza una materia. Questa materia va fornita, c'è un elemento di tratto umano, di preparazione umana. Non è vero per niente che il Signore ci possa salvare senza che noi gli diamo questo nostro pane. E questo pane va confezionato, deve essere azimo, deve essere all'interno di un rito, deve essere sul tavolo, a disposizione per cui lui lo prenda. Molto spesso noi trascuriamo nella nostra vita cristiana questo aspetto umano di formazione, di preparazione, di confezionamento della nostra realtà. Mi devo preparare alla preghiera, perché nella preghiera Dio mi prenda. Mi devo preparare alla vita cristiana, perché nella vita cristiana lo Spirito Santo mi guidi. Mi devo preparare umanamente all'incontro con i fratelli, mi devo preparare umanamente al mio servizio, mi devo preparare, io devo confezionare il pane. Ogni volta io mi devo preoccupare, appunto preoccupare, prima occuparmi di una cosa che poi deve fare Dio in me. Diceva Sant'Ignazio: fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che poi tutto dipende da Dio. Ed è questo dare questo pane il primo elemento che abbiamo voluto sottolineare in questa trasmissione. Per arrivare all'Eucarestia noi dobbiamo innanzitutto mettere a disposizione di Cristo le nostre sorgenti di esistenza, mettere nelle mani di Cristo, lasciare che Lui prenda ciò che noi veramente usiamo come nostra dimensione indispensabile. Ma noi dobbiamo occuparci, in secondo luogo, di confezionare il pane, di lasciarlo a sua disposizione. C'è una cura di se stessi, umana, che è preparazione alla potenza di Dio, alla sua capacità di usarci, alla sua capacità di guidarci. C'è un essere uomo che io devo curare di me stesso. Non è vero che queste cose sono secondarie, queste cose sono fondamentali. Il Signore Gesù non ci ha amato solamente per quello che Lui fa in noi, ma anche per quello che noi siamo in noi stessi. C'è una bellezza in noi che non dobbiamo trascurare, che deve essere lì, sulla mensa, a disposizione del Signore.
0: Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per la tua catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a tutti voi amici per averci seguito, a tutti buon proseguimento.

parole dell'Eucaristia. Un programma di Don Fabio Rosini, biblista, presentato da Monia Parente. Primo incontro. Prese il pane. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove è precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana. Arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Oh Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione, ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi Una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto, cioè è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio nell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù,

0: Poi li ha visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

siamo a un nuovo incontro nel nostro percorso dal titolo Chiamati alla libertà dei figli di Dio. Il relatore Don Carlo Molari ci accompagna in questo corso di esercizi spirituali. Buon ascolto.

Allora, oggi chiariamo, per quanto ci è possibile, che cosa significa questa chiamata, cioè a che cosa conduce la chiamata. E prima rispondo, o meglio, perché qui non ci sono domande da fare. Sì, c'è una domanda un po' impegnativa che ritorna. Ci sono due osservazioni fatte, di segno opposto. Di segno opposto, tutte e due di segno opposto, cioè una in un senso, l'altra in un altro. Cominciamo da quello più comune, credo. Dice, il risultato dell'esercizio fatto questa mattina, dice, emerge un percorso narcisistico, idolatrico, in cui Dio non c'entra per nulla. Mi chiedo se ciò è possibile. Allora si tratta di interpretare questa espressione, gli chiedo se ciò è possibile. Dunque, che cosa è possibile? Se è possibile che Dio c'entri nelle nostre azioni, ecco, allora questo lo vedremo, perché questo è diventare figli, è vivere, è rendere possibile che Dio entri. No? Se invece vuol dire, mi chiedo se ciò è possibile, cioè se realmente tutte le nostre attività possono essere di questo tipo, cioè narcisistico, idolatrico, io dico che non solo è possibile, ma è necessario. Nella prima fase della nostra vita necessariamente noi dobbiamo vivere, non c'è altra possibilità. È solo attraverso testimonianze, cioè quando comincia il cammino spirituale, perché il cammino spirituale è il cammino dei figli. Vedremo Paolo, lettera ai Romani. Chi è condotto dallo Spirito, questo è figlio di Dio. Quindi il cammino spirituale comincia avanti nella vita, dipende dalle testimonianze che riceviamo. Quindi tutta la prima fase della nostra esistenza è impostata necessariamente in modo narcisistico e in modo idolatrico. Il cammino spirituale comincia quando abbiamo scoperto che non c'è nessuna creatura, nessuna situazione, nessuna cosa che risponde alla tensione profonda che portiamo dentro di noi, cioè che la chiamata è oltre, che la chiamata non viene dalle creature, anche se passa attraverso le creature. Per questo la fase narcisistica e idolatrica è necessaria, perché la chiamata passa sempre attraverso le creature, che siamo noi, ciascuno di noi, che sono gli altri e le cose. Quindi è necessario, non solo è possibile, ma è necessario che sia così, cioè che nella nostra vita a un certo momento tutto ciò che avviene avviene come risposta a chiamate che ci pervengono attraverso creature, attraverso di noi come creature, attraverso gli altri come creature. Di qui, vedete, è possibile in un certo momento considerarsi Dio, il centro di tutto, la ragione di tutto, la tentazione di essere Dio. Così è possibile considerare gli altri Dio, la fase idolatrica, perché attraverso le creature ci perviene una chiamata assoluta, una chiamata a diventare Dio, a diventare figlio. Solo che noi pensiamo che siano le creature che ci rivolgono questa domanda e quindi che ci offrono questo dono. In realtà non sono le creature, perché le creature sono semplici ambiti dove la domanda risuona, dove la chiamata risuona, dove l'offerta si presenta in modo frammentario. Allora, adesso poi continua, mi chiedo come posso avvertire, qui adesso non capisco bene cosa vuol dire, dunque dice, mi chiedo anche come posso avvertire solo un senso di disperazione e una profonda vergogna di esistere. Posso pensare di essere spinta a tutto questo? Pur sentendomi impotente e imprigionata dai meccanismi. Ora, l'avvertire un senso di disperazione, una profonda vergogna di esistere, può dipendere, qui non è
necessario, non è obbligatorio, perché anche nella fase narcisistica e idolatrica non c'è una vergogna di esistere, non c'è una disperazione, perché si resta ancora in un atteggiamento che è necessario, che la vita impone. Quindi è assecondare quella fase particolare dell'esistenza, non si va contro la vita. Il pericolo, cioè il rischio eventuale è che queste fasi durano oltre il necessario, che uno resti narcisista anche nella vita adulta, o che resta idolatra anche nella vita adulta, o che vive alternativamente in fasi narcisistiche e idolatriche, in cui si ritiene al centro di tutto, vive come se fosse il centro di tutto, o vive come se ci siano delle creature che rispondono in modo definitivo alla tensione profonda. Ecco, quando c'è allora questo atteggiamento oltre il dovuto, allora possono sorgere questi stati d'animo di disperazione, perché si scopre che non c'è la risposta, perché la disperazione è avvertire di avere bisogni cui non c'è risposta, oppure di avere tensione vitale di cui non c'è offerta di beni corrispondenti. L'espressione della vergogna di esistere aggiunge già qualcosa di diverso, perché aggiunge anche alla consapevolezza di questa indegnità di vivere. Ora, questi stati d'animo di per sé possono rivelare una mancanza di offerta di vita, quindi traumi di insufficienza, di carenza, ci possono essere certamente, perché mica detto che la vita si sviluppi fin dall'inizio con tutte le offerte necessarie. Allora può venire questo senso di disperazione. Quindi è difficile, io non sono in grado adesso di determinare perché questo avviene, no? Perché ci possono essere diverse risposte a questa domanda. L'importante però è questo, che quando si giunge a vivere il rapporto con Dio, la consapevolezza del proprio nulla non è disperazione, non è vergogna di esistere. Quando si giunge a vivere il rapporto, quando comincia a svilupparsi la dimensione spirituale, la consapevolezza del nulla nostro e delle cose, delle persone, non si traduce in disperazione né in vergogna di esistere, come la consapevolezza del proprio male o del proprio peccato non si traduce in vergogna di esistere, ma in abbandono fiducioso, in atteggiamento di accoglienza. Io non sono, tu sei, io non so, tu sai, e ci si abbandona senza riserve. E questo conduce alla pace, come vedremo, o alla gioia, ma non è così semplice, perché è un lungo cammino, spesso travagliato, ma il cammino spirituale però comincia quando ci si abbandona fiduciosamente, cioè quando si scopre che realmente l'azione che ci investe è più ricco di ciò che non siamo, del che noi siamo, quando si assume questo atteggiamento. Ora, questo richiede che ci siano testimonianze, che ci siano offerte di vita. Quindi capite che non sempre le condizioni favoriscono questo cammino. Quando si avverte questa esigenza, allora è importante ricercare ambiti, luoghi di testimonianza, cominciare cioè a ricercare quelle offerte di vita che ci sono necessarie per diventare viventi, per crescere come figli. Ora, il bambino, l'adolescente non è in grado di cercare, perché è lì dov'è, ma l'adulto, quando prende coscienza di questo, è in grado di cercare, di individuare delle offerte di vita o degli ambiti in cui ci sono queste offerte di vita che ci sono necessarie. Vedremo anche adesso in questo cammino, in questi giorni, appunto
alcune condizioni che possono essere favorite per il cammino spirituale. Dopo c'è un po' scritto, dice: forse la via del distacco come prassi è una delle risposte possibili, perché possa venire che nell'uomo si generi Dio attraverso il figlio. Io non lo direi così, però adesso spiego perché. Detto in questo modo, sembrerebbe che il distacco sia una nostra iniziativa. Siamo noi che ci distacchiamo. Io forse questa mattina nell'omelia non ho sufficientemente chiarito. Io dicevo che è necessario il distacco, ma il distacco, vedete, non è una nostra decisione. Non è che noi ci distacchiamo dalle cose, dalle persone, quindi troviamo Dio. Che sarebbe ancora una nostra iniziativa, un nostro impegno, sarebbe il frutto di una nostra azione. In realtà, il distacco risulta quando l'azione di Dio in noi diventa così efficace, Dio pian piano diventa il centro della nostra vita, per cui il resto diventa insignificante. Il distacco, vedete, non è la condizione per scoprire Dio. Il distacco è il risultato dell'incontro con Dio. Perché noi, vedete, noi dobbiamo essere attaccati a qualcosa. Dobbiamo essere attaccati a qualcosa. Non possiamo distaccarci prima di attaccarci a qualche cos'altro. È come uno che fa una scalata, no? Che fa una scalata, arriva un passo particolare, procede aggrappandosi a un appiglio e poi a un altro appiglio. Non è che può dire: vabbè, adesso mi distacco da questo appiglio, poi troverò un altro a cui attaccarmi. Se ti distacchi, precipiti, no? Perché noi come creature dobbiamo essere attaccati a qualcosa. Non possiamo presumere di essere noi stessi a sostenerci. Dobbiamo attaccarci. Allora il punto è: quando possiamo distaccarci dalle creature, dagli appigli che costituiscono il sostegno del nostro cammino? Noi possiamo distaccarci dalle creature quando finalmente ci siamo aggrappati a Dio, cioè quando attraverso l'attacco alle creature abbiamo scoperto che c'è un appiglio più profondo, più saldo. Non per nulla nella scrittura una delle metafore di Dio è roccia, è sostegno. Tu sei la mia roccia. Quante volte nel Nuovo Testamento, noi dico nei Salmi, c'è questa espressione. Anche Gesù l'ha utilizzata questa metafora, anche se nel senso di fondamento, non di appiglio, ma di fondamento. La casa costruita sulla roccia e la casa costruita sulla sabbia. Dio è la roccia nella metafora biblica. Ecco, allora capite, il distacco non è la condizione per scoprire Dio. Il distacco è il risultato della scoperta di Dio. Occorre incontrare Dio. Certo, la scoperta di Dio suppone, così nel cammino che noi compiamo, suppone dell'insufficienza delle creature. Questo è chiaro, dell'insufficienza. Scopriamo che le cose non bastano, che le persone non bastano, che quelle situazioni non bastano. E mentre ci illudevamo prima che bastassero, no? Passiamo quella fase critica dove immaginiamo che moltiplicando le cose, moltiplicando le esperienze, moltiplicando i possessi, possiamo giungere alla pace interiore, alla risposta definitiva dei problemi. Poi invece scopriamo che non è la moltiplicazione delle cose, che è un tipo diverso di rapporto. Quando scopriamo che è l'oltre, che è il fondo, che è Dio, che è il tutto, possiamo dire, usare tante formule, che dà la ragione, che ci offre la possibilità. Allora, quando facciamo questa scoperta, comincia un'attitudine nuova, che è l'attitudine spirituale, come ho chiarito l'altro giorno, di abbandono fiducioso. Allora comincia a sviluppare, e allora le cose diventano secondarie, diventano insignificanti.
diventano inutili, tra parentesi, come quando, tra virgolette, come quando Gesù diceva siamo servi inutili, cioè siamo semplicemente servi, non siamo null'altro che servi, cioè sono, le cose sono in funzione di un cammino, non sono la ragione di un cammino, ma sono in funzione, servono per, ma non sono loro il traguardo, non sono loro il termine, le cose, le situazioni, le persone, tutte le creature. Allora c'è il distacco. Credo sia abbastanza chiaro questo discorso, così ho completato la riflessione fatta questa mattina nell'omelia, che forse non era completa in questa prospettiva. Ecco, grazie di questa osservazione, di questa riflessione, perché serve molto proprio per completare il discorso che stiamo facendo. L'altra invece, l'altra osservazione è il segno opposto, cioè riflette già un'esperienza positiva del rapporto con Dio. Se mi metto dalla parte di Dio c'è pace e tranquillità, lui completa la mia opera rendendola armoniosa. Se c'è logica ci mette amore e tutto si distende. La rabbia, l'irritazione si stempera e compare la libertà. Permetto agli altri di essere se stessi, permetto a me stesso di non essere il Redentore Salvatore, perché Redentore Salvatore è Lui. Questo è se mi metto dalla parte di Dio, cioè se assumo quell'atteggiamento di accoglienza della sua azione. Se amo il Devo, anche qui c'è sempre il se amo, quindi vuol dire che c'è un'esperienza forse non ancora definitiva, non ancora stabile, però c'è un'esperienza di questo tipo. Se amo il demiurgo, che non può essere, non vuole rispondere alla chiamata, lui mi dà la forza per attendere. E io posso permettere all'altro di essere debole, perché in lui si sviluppi la forza che è l'altro, che è Dio. In fondo, l'unico interlocutore vero è lui. Se accettiamo di essere frammenti che unendosi ci portano lui, scopriamo di essere lui. Bene, questa è l'indicazione esposta in modo positivo, appunto, del rapporto con Dio, condizionato, cioè il se, quando ciò avviene, quindi è chiaro perché comincia a un certo momento il cammino. Bene, chiarito allora questo punto, vorrei cercare di penetrare insieme a voi la formula utilizzata nella scrittura per indicare il traguardo a cui siamo chiamati, cioè il diventare figli. Vi ho già letto il testo di Giovanni, lo rileggo ancora, quello della prima lettera, e poi aggiungiamo il testo dei Romani e il testo degli Efesini, così per completare un momento i riferimenti dei contenuti della chiamata. Poi dopo cercheremo di capire. Allora, Giovanni dice: quale grande amore ci ha dato il Padre, ci ha offerto il Padre, no? L'amore si offre, si dà anche, va bene. Quale grande amore ci ha offerto il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, amati, amatissimi, agapetoi è il greco, no? Quindi, perché se diciamo carissimi c'è pericolo che uno, siccome è una lettera, pensa che sia una formula di cortesia, no? Come quando noi diciamo carissimo all'inizio di una lettera, no? E non cogliamo invece il senso. Qui Giovanni vuol dire amati, cioè voi che siete amati da Dio, amatissimi, quindi amati, noi fin d'ora siamo figli di Dio, appunto perché amati da Dio. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Nella lettera agli Efesini Paolo dice, e qui forse riprende un inno precedente, benedetto sia Dio Padre,
può darsi che abbia ripreso un inno come un canto, come se io adesso facessi una meditazione su un canto che siamo abituati a fare, no? Nella liturgia o per esprimere la nostra fede. Allora qui Paolo dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo, e in Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto, nella carità, perché vedremo la caratteristica del Figlio è appunto l'agape, lo vedremo questo. Allora, in Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci, qui è il termine che è stato anche inserito in una delle domande, ma che non deve essere inteso nel senso deterministico, come poi nella storia a volte è stato inteso, come se Dio avesse scelto alcuni, solo alcuni, per essere santi. Tutti gli altri li ha lasciati al loro destino di peccatori. Non è, questo è stato inteso a volte, ma non è questo il senso. Dio ha scelto tutti e sceglie tutti per diventare figli. Solo che sceglie nella storia, cioè attraverso le creature, quelle circostanze imperfette, inadeguate in cui tutti ci veniamo a trovare. Allora, in Lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto, nel quale abbiamo anche la redenzione, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati, secondo la ricchezza della sua grazia. Il Figlio fa precisamente questa scoperta dell'amore riconciliante, quindi della remissione dei peccati. Anche di questo parleremo, che è uno dei tratti specifici dell'esperienza filiale, la remissione dei peccati. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di Colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Quindi siamo, in questo testo dice, quindi siamo stati chiamati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, figli quindi nel Figlio. E nella lettera ai Romani, sono andato indietro come tempo, ma proprio per risalire alle formule più significative, nella lettera ai Romani Paolo dice in un modo molto preciso e chiaro: tutti quelli, dunque lettera ai Romani capitolo ottavo, vabbè, io non ho detto i testi, la lettera agli Efesini è il capitolo primo, proprio all'inizio, e i versetti 2 e seguenti, dopo il saluto, comincia proprio subito con questo inno, no? Nella prima lettera di Giovanni, lo sapete, è il capitolo terzo, quale grande amore, è proprio l'inizio, il versetto 1, 2, 3. Invece la lettera ai Romani, capitolo ottavo, dal 14 in avanti, poi dopo, cioè, vabbè, 14, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Questo, vedete, è un'affermazione che Paolo faceva, sì, limitatamente, ma ha un valore universale. Perché guidati dallo Spirito di Dio possono essere i non cristiani, di tutte le forme, di tutte, guidati dallo Spirito di Dio. In ogni caso, adesso limitiamoci al senso che qui ha Paolo. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura. Qui diceva nella disperazione, no? Per ricadere nella paura. Ma avete ricevuto uno spirito di figli adottivi, per mezzo di quale gridiamo Abba,
Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, come dicevano gli Efesini, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. E poi dopo c'è una riflessione che Paolo fa circa la fase sofferta, di sofferenze, di insufficienze che facciamo, le esperienze che facciamo nella storia, anche il senso di vergogna di vivere, come diceva qui la domanda, anche il senso di disperazione, come diceva la domanda. Perché non è, vedete, che noi siamo liberati da queste di per sé immediatamente, che siamo liberati da queste